0: A Radio Logos sono le ore 2 e 7 minuti.
1: Collegamento con Cristiano Online, questa sera da Foggia abbiamo Fares Marzone, il tema che tratterà cenni scritturali su Dio. Buon ascolto.
2: Allora, in questa trasmissione esaminerò alcuni aspetti rispondendo alle domande: chi è Dio? Come è Dio? Cosa ha fatto, fa e farà Dio? Cercherò le risposte in alcuni libri dell'Antico Testamento. Devo premettere che in tutti i libri della Scrittura, sia dell'Antico sia del Nuovo Testamento, c'è molto su Dio in un modo o in un altro. Ad esempio, quando sono menzionati i suoi nomi, le sue azioni, il suo carattere, le sue qualità e così via. E questo anche nell'unico libro, quello di Ester, dove non si trova menzionato il suo nome. L'unico libro della Bibbia dove non è menzionato il suo nome, ma ci sono comunque le sue azioni. Si notano infatti la sua continua provvidenza e la sua costante presenza nei vari momenti di tutto quel bellissimo racconto. Qui però prenderò quattro libri dai quali trarre degli insegnamenti che riguardano la sua persona, chi è, come è Dio, e la sua opera, cosa ha fatto, fa e farà Dio. Come introduzione all'argomento leggo una parte di due versetti che si trovano nel capitolo 40 del libro del profeta Isaia, dove questo uomo di Dio, parlando di lui, parlando di Dio, afferma: chi ha misurato le acque nel cavo della sua mano? A chi vorreste assomigliare Dio? In primo luogo vediamo un insegnamento su Dio che si trova nel primo libro della Bibbia, nel libro della Genesi. Di sicuro una delle caratteristiche della rivelazione di Dio in questo libro è quella dei suoi nomi, con i quali si è rivelato ai suoi servi, nomi specifici a seconda delle circostanze in cui essi si trovavano. Ma questo argomento sarà oggetto di un paio di trasmissioni specifiche, per cui non lo esamino qui adesso. Poi c'è un argomento sempre nel libro della Genesi molto importante, quale l'esercizio dei giudizi di Dio con il diluvio e su Sodoma e Gomorra. Quindi nel libro della Genesi gli argomenti su Dio sono più di uno, ma il primo in ordine cronologico e logico, nel quale c'è l'aspetto del suo intervento potente nella storia, riguarda la creazione. I due canti hanno proprio preparato questo primo punto. Infatti la scrittura in Genesi capitolo primo versetto primo inizia in un modo semplice ma perentorio con questa frase: nel principio Dio creò i cieli e la terra. In qualsiasi libro umano, e ancor più quello di Dio tramite i suoi servi, quindi in qualsiasi libro l'esordio è sempre importante e può incoraggiarne o scoraggiarne la lettura. Nel nostro caso c'è un'affermazione sulla quale sono stati scritti fiumi di inchiostro e si sono tenuti dibattiti infiniti, però rimangono la bellezza e la ricchezza di queste parole che ho appena letto. Il nostro universo e il pianeta Terra, con tutto quello che c'è in esso, incluso l'uomo, ha avuto un inizio, ha avuto un principio, non è esistito da sempre e non è frutto né del caso né tantomeno del caos. In secondo luogo, e questo è l'aspetto più importante da sottolineare, Dio ha preso l'iniziativa creando dal nulla, e lo ha fatto in un modo stupendo, un po' alla volta. Anche al lettore superficiale non sfugge che c'è una sequela cronologica e logica con la quale Dio ha creato tutto quello che vediamo e anche quanto non vediamo, descritto nel primo capitolo del libro della Genesi. Però, a proposito della creazione, a questo proposito è molto interessante quanto scrive il salmista Davide nel Salmo 8 e versetto 3, dove questo uomo di Dio scrive: quando io considero i tuoi cieli, opera delle tue dita, la luna e le stelle che tu hai disposte, che cos'è l'uomo perché tu lo ricordi? Si noti in primo luogo che i cieli e quanto c'è in essi, la luna e le stelle, sono opera delle dita di Dio. Come abbiamo visto in una trasmissione precedente, con la parola, un parolone ma che rende bene l'idea, con la parola antropomorfismo si intende l'attribuzione a Dio di caratteristiche fisiche umane, usando un linguaggio umano. Il braccio e la mano, ovviamente Dio non ha né braccio né mano, ma il braccio e la mano indicano la sua forza, ma qui il salmista parla di dita, un antropomorfismo che ha lo scopo di farci capire, col nostro limitato livello di comprensione, che Dio ha manifestato la sua abilità creativa. Il disegno stupendo dell'intero universo è certamente l'evidenza della genialità del suo costruttore. Come scrive il salmista Davide, i cieli raccontano la gloria di Dio. E l'apostolo Paolo scrive in perfetta sintonia con queste parole, dicendo che le qualità di Dio, le qualità invisibili di Dio, la sua eterna potenza e divinità si vedono chiaramente fin dalla creazione del mondo, essendo percepite per mezzo delle opere sue. Il Salmo poi ci dice ancora che i cieli sono di Dio, i tuoi cieli, dice il salmista, è Dio che li ha creati e sono sua proprietà, e nessuno, come è scritto nel capitolo 9 del libro di Giobbe, oserà dirgli che fai, perché Dio è sovrano sulla creazione. Infine, sempre riferendomi al Salmo 8, è implicita la grandezza dell'universo se lo si paragona all'uomo. Nonostante la scienza abbia fatto passi da giganti, nessuno è in grado di darci o di dirci le dimensioni dell'universo. Quanto Davide ha scritto nel Salmo era estremamente accurato, perché è stato lo Spirito Santo a guidarlo nel dirci una cosa esatta. E d'altronde anche il profeta Geremia affermava che non si può contare l'esercito del cielo, dove per esercito del cielo indicava o stava a voler dire le stelle. E quando nel racconto della Genesi si arriva al momento culminante, la creazione dell'uomo, ci vengono dette parecchie cose. La prima è scritta in Genesi 1:27. Dio creò l'uomo a sua immagine, lo creò a immagine di Dio, li creò maschio e femmina. Di tutta la creazione, solo gli esseri umani sono stati creati a immagine di Dio. Nonostante la bellezza dei cieli che raccontano la gloria di Dio, non è mai menzionata nella scrittura l'affermazione che i cieli portino in essi l'immagine di Dio. si parla in questo modo solo in relazione agli esseri umani. Poi la Genesi, affermando che Dio formò l'uomo dalla polvere della terra, asserisce che quest'atto creazionale è stato speciale e diretto. E il Nuovo Testamento, in modo inconfutabile, ribadisce questo concetto di una creazione speciale dell'uomo, dandoci almeno tre prove. Prima di tutto la genealogia di Gesù, riportata nel capitolo 3 del Vangelo di Luca, parte da lui, parte da Gesù e risale fino ad Adamo di Dio. In secondo luogo, Gesù, parlando del matrimonio, afferma: ma al principio della creazione Dio li creò, maschio e femmina. E terzo, l'Apostolo Paolo cita in modo molto chiaro la creazione speciale dell'uomo dalla polvere della terra. Il primo uomo tratto dalla terra è terrestre, come scrive nella prima lettera ai Corinzi al capitolo 15. L'uomo, quindi, è il capolavoro di Dio e ha intelletto, emozioni e volontà, e la natura umana comprende due sessi, maschio e femmina. Il secondo resoconto della Genesi nel capitolo 2 non è in contrasto con il primo e descrive il modo in cui Dio, il Signore, ha creato il maschio e da questi la donna. In questo modo Dio ha dato origine alla sua prima istituzione, quella del matrimonio. Infatti il brano si conclude in Genesi 2 25 in questo modo: perciò l'uomo lascerà suo padre e sua madre, cioè formerà una nuova entità familiare, e si unirà a sua moglie, una unità di intenti, di interessi, di vincolo nell'amore, e saranno una stessa carne. Qui e solo qui, nell'ambito del matrimonio, è contemplata l'unione fisica. In questi due capitoli di Genesi 1 e 2 ci sono due resoconti, quindi, dell'intervento di Dio nella storia della creazione umana che non sono contrapposti. Il primo resoconto è prevalentemente, principalmente, cronologico. In altre parole, descrive tutta la creazione fino all'obiettivo finale, quello dell'uomo. Il secondo, invece, mette l'uomo al centro della creazione e dà una descrizione logica sul significato di cosa sia un essere umano. La grandezza dell'opera della creazione dell'uomo è tale perché spiega come i nostri progenitori siano venuti all'esistenza, e descrive l'evento come un fatto storicamente avvenuto. Non è frutto della fantasia di uno scrittore come Mosè, non è una favola, non è un mito. Il protagonista di tutto questo è stato Dio, il Signore, che ha manifestato la sua onnipotenza. Ora, nella diapositiva numero 1 riassumo i principali concetti che ho esposto fino a qui. Aspetti di Dio nel libro della Genesi: c'è la grandezza della creazione dell'universo, del pianeta Terra, in modo speciale dell'uomo, maschio e femmina. E tutto questo non fa altro che dimostrare l'onnipotenza di Dio con il suo intervento nella storia. Si può togliere la diapositiva. Una seconda serie di cenni scritturali su Dio si può osservare nel secondo libro della Bibbia, della scrittura, che è il libro dell'Esodo. Questo libro getta le fondamenta sulla dottrina di Dio in quanto alla sua persona. Infatti è spiegato il nome del patto con il suo popolo: Yahweh, Signore, l'Io sono, con tutto quello che ne consegue, che ne deriva. Poi l'Esodo ci presenta alcune delle opere potenti di Dio, il giudizio delle piaghe, la liberazione di Israele, ci presenta la legge di Dio, i 10 comandamenti, e l'adorazione di Dio tramite il rituale del tabernacolo. Ora qui prendo un solo argomento, quello della redenzione, della liberazione, della salvezza, con alcune sfaccettature che hanno preceduto e un'altra che ha seguito questo evento cruciale nella storia di Israele, perché prefigurava la nostra liberazione, come avremo modo di vedere. Allora, Mosè ed Aronne un giorno si recarono dal faraone del tempo per dirgli: così dice il Signore, il Dio di Israele, lascia andare il mio popolo perché mi celebri una festa nel deserto. Il racconto prosegue e nel capitolo 5, versetto 2 del libro dell'Esodo è scritto: ma il faraone rispose con tutta la sua arroganza, ma anche ignoranza: chi è il Signore che io debba obbedire alla sua voce e lasciare andare Israele? Io non conosco il Signore e non lascerò affatto andare Israele. Da questo punto in poi, da quel momento in poi, Dio si fa conoscere. E come se si fa conoscere al faraone? In che modo? Prima di tutto con il giudizio delle 10 piaghe, con le quali fa conoscere la sua potenza al faraone e a tutto l'Egitto, e soprattutto colpisce in questo modo tutti gli dei d'Egitto, che erano più di 2000. Infatti, questo è stato lo scopo primario dell'invio delle piaghe, come si legge nelle disposizioni date da Dio a Mosè per la celebrazione della Pasqua. In Esodo 12:12 si leggono le parole stesse dette da Dio. Quella notte, dice Dio tramite Mosè, quella notte io passerò per il paese d'Egitto, colpirò ogni primogenito nel paese d'Egitto, tanto degli uomini quanto degli animali, e farò giustizia di tutti gli dèi d'Egitto. Io sono il Signore. Ecco perché, una volta usciti dall'Egitto e dopo aver attraversato all'asciutto il Mar Rosso, Mosè e Israele cantarono un cantico trionfale, nel quale a un certo punto si leggono le parole scritte in Esodo 15:11, che dimostrano come Dio sia il Signore della storia. Chi è pari a te fra gli dèi, o Signore? Chi è pari a te, splendido nella tua santità, tremendo anche a chi ti loda, operatore di prodigi? Nei prodigi rientra la sua grande opera di redenzione, di salvezza, di liberazione. L'Esodo è il libro per eccellenza che tratta questo tema, questo argomento. E in effetti non è un caso che il libro inizi presentando la schiavitù del popolo e termini con la manifestazione della gloria di Dio alla fine della costruzione del tabernacolo. Tra questi due momenti in mezzo c'è la redenzione. Dio libera il suo popolo. In che modo? Il verbo redimere, riscattare, liberare, salvare si trova nel capitolo 6 e nel 15, ma il cuore della redenzione, il centro della redenzione si trova nella narrazione dell'istituzione della Pasqua, al capitolo 12 di questo libro. L'apostolo Paolo, secoli dopo, ha interpretato la morte dell'agnello pasquale come prefigurazione della morte di Cristo, che ne è stata l'adempimento, come si legge in Prima Corinzi 5, poiché anche la nostra Pasqua, cioè Cristo, è stata immolata. Non è stato dunque un caso che Giovanni Battista avesse indicato in Gesù l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. L'agnello pasquale di cui si parla in Esodo 12, il cui sangue doveva essere messo sui due stipiti e sull'architrave delle porte degli israeliti che avrebbero mangiato la Pasqua, avrebbe avuto valore espiatorio come sostituto e propiziatorio, soddisfacendo l'esigenza della giustizia di Dio. Espiatorio, perché questo avrebbe evitato come sostituto il giudizio sulle loro case, nelle quali nessun primogenito sarebbe morto. Propiziatorio, perché l'ira di Dio, ovvero l'esigenza della giustizia di Dio, sarebbe stata soddisfatta. All'attento lettore di questo capitolo 12 dell'Esodo non sfugge il collegamento con l'opera di Cristo qui prefigurata. Infatti il sacrificio di Cristo ha avuto valore espiatorio e propiziatorio. Attraverso la sua opera di espiazione, Cristo, come nostro sostituto, ha preso sopra di sé i nostri peccati, come scrive l'Apostolo Paolo in 1 Corinzi 15, morì per i nostri peccati. E per mezzo della sua opera di propiziazione ha soddisfatto l'esigenza della giustizia di Dio e ha subito il castigo divino per la nostra colpa, come scrive l'Apostolo Giovanni nella sua seconda lettera. Egli è il sacrificio propiziatorio per i peccati di tutto il mondo. Il sacrificio di Cristo alla croce, prefigurato nell'opera di redenzione annunciata secoli prima nell'Esodo, è stato completo, perfetto, quindi irripetibile. Nella diapositiva numero 2 riassumo a grandi linee quanto ho detto su Dio nel libro dell'Esodo. Si può togliere la diapositiva, grazie. Dunque, il tema della redenzione è uno degli elementi cardine e importanti di questo libro, e questo collegamento con l'opera di Cristo è semplicemente qualcosa di straordinario. Altri cenni scritturali su Dio si ritrovano in un terzo libro dell'Antico Testamento, il libro del Deuteronomio. Questo libro è molto importante perché Mosè, con alcuni principali discorsi, fa il riepilogo della storia di Israele dall'uscita dall'Egitto fino all'arrivo ai confini della terra promessa e proiettando il suo sguardo verso la conquista di questo territorio promesso da Dio ai padri, mette in rilievo molti aspetti che riguardano il carattere e la natura di Dio. Nel capitolo 6, versetto 4 del Deuteronomio è scritto: ascolta Israele, il Signore, il nostro Dio, è l'unico Dio. E in un brano del capitolo 4, sempre di questo libro, per ben due volte Mosè nel suo dire pone l'enfasi sull'unicità di Dio quando evidenzia tutte le azioni da lui compiute e conclude affermando, Deuteronomio 4:35, tu sei stato fatto testimone di tutte queste cose affinché tu, si riferisce al popolo, tu riconosca che il Signore è Dio e che oltre a lui non ve n'è nessun altro. Ora, queste affermazioni sono importantissime perché il popolo stava per entrare in un territorio dove c'erano 7 popolazioni cananee estremamente idolatre. E ancora, in Deuteronomio 4:39 si legge, sempre parole rivolte al popolo: sappi dunque oggi e ritieni bene nel tuo cuore che il Signore è Dio lassù nei cieli e qua giù sulla terra, e che non ve n'è alcun altro. se nell'affermazione precedente era messa in rilievo l'unicità di Dio che aveva fatto delle grandi cose per il popolo, qui è molto importante quanto afferma Mosè, perché il popolo stava per entrare in questa terra promessa estremamente idolatra, come ho detto qualche attimo fa, e di conseguenza estremamente con popolazioni estremamente corrotte, malvagie e immorali. L'espressione è Dio lassù nei cieli e qua giù sulla terra è molto significativa, perché queste popolazioni adoravano degli dei di pietra o di legno o di marmo, ovviamente inanimati. Dio invece era un Dio vivente e sovrano ovunque, ed era ed è un Dio che condanna fortemente ogni forma di idolatria. Poi Mosè, sempre in uno dei suoi discorsi riportati nel libro del Deuteronomio, ribadisce più volte l'assoluta santità di Dio. Magnificate il nostro Dio, afferma, egli è senza iniquità, quindi senza peccato, dunque perfetto, santo. E ancora Mosè ricorda i grandi interventi di Dio che aveva liberato Israele dalle sue sofferenze e di come i capifamiglia avrebbero dovuto rispondere ai propri figli quando costoro avessero chiesto in merito alle varie prescrizioni di Dio. Si legge in Deuteronomio 6:21-22: tu risponderai a tuo figlio quando ti interrogerà. Eravamo schiavi del faraone in Egitto e il Signore ci fece uscire dall'Egitto con mano potente. Il Signore operò sotto i nostri occhi segni e prodigi grandi e terribili contro l'Egitto, contro il faraone e contro tutta la sua casa. Israele doveva ricordare la traversata del deserto, del grande e spaventevole deserto, e doveva ricordare la protezione, la cura del Signore durante i 40 anni dall'uscita dall'Egitto, nei quali il popolo era stato incoraggiato a non temere, e durante i quali durante questi anni, come disse Mosè, con un spaventevole deserto, doveva ricordare la protezione, la cura del Signore durante i 40 anni dall'uscita dall'Egitto, nei quali il popolo era stato incoraggiato a non temere.

e soprattutto in questo libro Mosè ricorda che Dio aveva provveduto ampiamente ai bisogni del popolo e pertanto non gli era mancato nulla. Ecco che cosa scrive Mosè nel Deuteronomio capitolo 2 versetto 7: poiché il Signore, il tuo Dio, ti ha benedetto in tutta l'opera delle tue mani, ti ha seguito nel tuo viaggio attraverso questo grande deserto, il Signore, il tuo Dio, è stato con te durante questi 40 anni e non ti è mancato nulla. E la cura di Dio era stata grande, perché egli per circa 38 anni lo aveva nutrito di manna, un cibo nutriente che non costava nulla, scendeva dal cielo. Inoltre nel deserto, quando era mancata l'acqua, Dio aveva fatto sgorgare per il popolo acqua dalla roccia durissima, dice sempre Mosè. E poi Dio aveva mostrato la sua fedeltà, e questo nonostante tutti i mormorii, i ripetuti lamenti di Israele, che aveva mormorato contro Dio lamentandosi di lui e dei suoi servi in più occasioni. In Deuteronomio 7:9 è menzionato l'accorato appello che Mosè fece al popolo: riconosci dunque che il tuo Dio è Dio, il Dio fedele, che mantiene il suo patto e la sua bontà fino alla millesima generazione verso quelli che lo amano e osservano i suoi comandamenti. Fedeltà manifestata con le sue costanti benedizioni verso il popolo che non è mai venuta meno. Nella diapositiva numero 3 riassumo in breve quanto ho detto su alcune caratteristiche di Dio scritte nel libro del Deuteronomio. Si può togliere la diapositiva, grazie. Gli ultimi cenni scritturali su Dio, sui molti che ci sono in più libri dell'Antico e ovviamente anche del Nuovo Testamento, ma per quanto riguarda l'Antico, ad esempio, in modo particolare in Isaia, dicevo, gli ultimi cenni scritturali su Dio li prendo dal libro dei Salmi, nel quale sono menzionati molti aspetti che riguardano Dio, per esempio i suoi nomi, le sue azioni e tanti attributi o qualità del suo carattere. I salmi, parola che sta ad indicare un canto accompagnato da strumenti a corda, sono un prezioso patrimonio spirituale e una fonte da cui attingere per dare spessore spirituale al culto collettivo e individuale o privato. Gli autori dei salmi, i salmisti, hanno descritto Dio come rocca, scudo, fortezza, rifugio e tanto altro ancora. Prendo come esempio solo il Salmo 23, che è sicuramente il più conosciuto anche da chi forse non ha mai letto per intero la Bibbia, la scrittura. E questo Salmo ci presenta degli aspetti interessanti su Dio e naturalmente essi si possono applicare al Signore Gesù, perché lui stesso si è definito il buon pastore. L'autore di questo salmo, del Salmo 23, Davide, quando aveva all'incirca una settantina d'anni, fa una sintesi della sua vita e delle sue esperienze. Per almeno una ventina d'anni era stato un pastore e per 40 era stato re. Il Salmo 23 si divide nettamente in due parti, presentandoci la metafora del pastore. Con un linguaggio semplicissimo, Davide afferma dei concetti profondi. Nella stupenda esclamazione iniziale, Salmo 23, versetto primo, c'è il nome del patto di Dio con Israele. Davide afferma: il Signore è il mio pastore, nulla mi manca. I versetti da 2 a 4 costituiscono la

0: prima parte di questo salmo, no? Salmo nella quale sono evidenziati l'interesse, la cura del Signore che come pastore cura e protegge. Davide conosceva per esperienza le cure, il tenero affetto che un buon pastore doveva avere nei confronti del proprio gregge. E naturalmente aveva sperimentato personalmente il soccorso e la protezione da parte del Signore, potendo dire più volte nella sua lunga esperienza di vita: nulla mi manca. Dio era il re pastore che si era preso cura di Davide e del popolo di Israele. E come il pastore provvedeva a tutti i bisogni delle sue pecore, così Dio aveva provveduto a tutti i bisogni di Davide e del suo popolo. Nel Salmo 23, questo interesse del Signore come pastore è evidenziato con quattro azioni, molto in breve. La prima: egli mi fa riposare in verdeggianti pascoli. Qui c'è l'idea medio orientale, direi anche italiana, ma soprattutto medio orientale. Si mangia e poi ci si riposa. Dio dà il nutrimento ed il riposo spirituale, e questi si trovano entrambi nella sua parola, la scrittura. La seconda azione: egli mi guida lungo le acque calme. Il pastore porta il gregge presso le acque tranquille, dove le pecore possono bere. Un'immagine molto bella di calma e quiete. Dio è l'unico in grado di dissetare la sete spirituale dell'uomo, la nostra sete spirituale. E Gesù disse un giorno ad una donna samaritana che attingeva ad un pozzo dell'acqua naturale le parole che si trovano nel Vangelo di Giovanni, capitolo 4, versetti 13 e 14. Gesù dice queste parole a questa donna: chiunque beve di quest'acqua avrà sete di nuovo, ma chi beve dell'acqua che io gli darò, si trattava di acqua spirituale, chi beve dell'acqua che io gli darò non avrà mai più sete, anzi l'acqua che io gli darò diventerà in lui una fonte d'acqua che scaturisce in vita eterna. La terza azione: egli mi ristora l'anima. Il salmista Davide trovava ristoro nella guida della provvidenza divina, ma non solo. Davide aveva personalmente sperimentato il ristoro quando, dopo aver peccato e la sua coscienza gli rimordeva, Dio gli mandò il profeta Natan. Davide aveva bisogno di essere ripreso energicamente, ma anche restaurato. Infatti, dopo il forte messaggio del profeta, Davide si pentì, ed è in questo periodo della sua vita che scrisse il Salmo 32, dove nel primo versetto Davide afferma: beato l'uomo a cui la trasgressione, il peccato è perdonato e il cui peccato è coperto. Nei tempi biblici, quando una pecora si feriva, il pastore la curava. Il Signore porta ristoro quando abbiamo bisogno della sua guarigione spirituale. Qui non è in gioco la salvezza per chi ha già creduto, ma il nostro rapporto di comunione con Lui, con il Signore. Una volta salvati, lo siamo per sempre. E proprio usando l'immagine delle pecore, Gesù ha detto: io do loro la vita eterna e non periranno mai, nessuno e nessuno le rapirà dalla mia mano. E la quarta azione del pastore, come descritta nel Salmo 23, era quella del condurre la pecora per i sentieri di giustizia. Nel quarto versetto del Salmo 23 La metafora continua. Qui c'è un cambiamento di soggetto e il salmista si rivolge direttamente a Dio dicendo: quand'anche camminassi nella valle dell'ombra della morte, io non temerei alcun male, perché tu sei con me, il tuo bastone e la tua verga mi danno sicurezza. Ora lui attraversava ogni giorno una vallata molto particolare dove c'erano bisce, serpenti e tante altre cose, però ovviamente qui dobbiamo capire il senso di questa affermazione. Con questa metafora Davide ricordava come fosse stato davanti alla morte, al di là di quello che ho appena detto, in più occasioni della sua vita, per esempio davanti al gigante Goliat, e quando suo suocero, il re Saul, aveva tentato più volte di ucciderlo. L'immagine della valle dell'ombra della morte è usata per indicare soprattutto il sostegno per noi oggi durante le difficoltà quotidiane che si devono superare, e poi lo è anche in vista del momento del trapasso. Tu sei con me, il Signore è con noi, una delle più grandi promesse della scrittura, naturalmente per chi ha creduto in Cristo. Nell'immagine del bastone e della verga, che servivano rispettivamente a difendere le pecore da possibili attacchi e a pungolarle per farle andare nella giusta direzione, c'è l'idea della difesa, della sicurezza e della guida che il Signore dona. I versetti 5 e 6 del Salmo 23 presentano la seconda parte, molto breve. Qui il Signore è presentato come colui che ospita. Davide continua a rivolgersi direttamente al Signore. Per me, scrive in questi versetti, per me tu imbandisci la tavola sotto gli occhi dei miei nemici, cospargi di olio il mio capo, la mia coppa trabocca. Qui la scena cambia, l'immagine è quella della sala del banchetto dove il padrone di casa nella sua generosità offre l'ospitalità. Facendo riferimento ai nemici, è molto probabile che Davide ricordasse l'occasione in cui suo suocero aveva attentato alla sua vita dopo averlo invitato ad un banchetto. Ora, secondo il costume dell'ospitalità orientale, il capo, la testa di chi era ospitato veniva unto con olio, che era un profumo naturalmente, e sempre nell'ambito delle usanze di quei luoghi e di quei tempi aveva grande importanza il mangiare insieme, che denotava intimità, che denotava un'intima relazione con la persona che aveva fatto l'invito. Davide descrive questa scena manifestando sia il conforto per la protezione sotto gli occhi dei nemici, sia la gioia di vedere la generosità del Signore, perché l'olio, il profumo, come la coppa che trabocca, indicano l'abbondanza di benedizioni che il Signore gli dava. Il Salmo si conclude con Davide che guarda al presente. Certo, beni e bontà mi accompagneranno tutti i giorni della mia vita, ma guarda anche al futuro, e io abiterò nella casa del Signore per lunghi giorni. Il Salmo presenta fondamentalmente un aspetto di Dio, descrive in modo mirabile la sua cura nei confronti dei suoi figli, come quella del pastore, e le parole conclusive sono state di grande incoraggiamento nel corso dei secoli. È stato di grande conforto per i credenti durante il percorso della vita, percorso a volte molto difficile dal punto di vista fisico, materiale, morale e spirituale, trovare conforto in queste parole. E naturalmente lo è stato per molti sul letto di morte. Questo conforto però vale solo per chi ha riposto la propria fiducia nel Signore, che quindi è diventato il suo personale pastore, mio pastore, l'unico che può sostenere e può dare delle certezze a chi ha agito in questo modo. Al di fuori di lui, del divino pastore, non c'è cura, non c'è protezione, non c'è accoglienza, non c'è certezza per il futuro. Ora, applicando questa verità del pastore a Gesù, si può ben dire che egli è la sola speranza per noi, per l'uomo. Caro ascoltatore, ancora una volta mi rivolgo a te in un modo personale, diretto. Abbiamo dato uno sguardo a quattro libri, evidenziando in ognuno almeno un aspetto principale che riguarda Dio. Nell'ultimo, quello dei Salmi, abbiamo evidenziato l'aspetto del Signore come pastore. Non mi rimane che porre una domanda, anzi due. Puoi dire: il Signore è il mio pastore e pertanto non ti manca nulla? E soprattutto, puoi dire che un giorno abiterai per sempre con Lui? Che la tua risposta possa essere veramente un sì convinto. Preghiamo. Signore buon Padre Celeste, grazie perché nella tua parola, in questi quattro libri, come in tutti gli altri della tua meravigliosa scrittura, tu ti presenti, tu ti riveli come colui che è intervenuto nella storia, creando l'intero universo, creando il suo capolavoro, noi, e grazie, oh buon Padre Celeste, perché tu ci hai creato, ma grazie perché tu sei fedele, grazie perché tu ti prendi cura della tua creatura, grazie perché tu proteggi i tuoi figli. Oh buon Padre Celeste, non finirò mai di dirti grazie, e questo sarà solo l'inizio di tutto quello che vorrò dirti per tutta l'eternità, insieme a tanti miliardi di tuoi figli che saranno con me alla tua presenza per tutta l'eternità. Ma adesso, in questo momento, ti prego, ti supplico, oh buon Padre Celeste, che qualche nostra amica, qualche nostro ascoltatore che non ha ancora queste certezze, queste sicurezze, che non gusta ancora queste benedizioni, che non ti ha ancora nella sua vita, che non si è ancora appropriato di te e non può ancora dire che tu sei il suo personale pastore e pertanto nulla gli manca, buon Padre Celeste, ti supplico che questa persona possa riflettere e possa credere per la fede nel sacrificio di Gesù Cristo, il tuo figlio, avendo così e ottenendo così la vita eterna, il perdono, e avendo la certezza di poter essere guidato da lui per sempre in questa vita, e gustando le gioie, le benedizioni anche per tutta l'eternità. Grazie perché tu esaudirai questa preghiera, perché la presento ancora una volta, come sempre, nel nome amato e prezioso del Signore Gesù. Amen.
1: Da Foggia, Fares Marzone, nel collegamento con Cristiano Online, questa sera ha trattato il tema Cenni scritturali su Dio. Grazie ancora a tutti voi per l'ascolto prestato.
2: A Radio Logos sono le ore 2 e 54 minuti.
3: Il libro dei libri. Riflessioni sul Vangelo di Giovanni, a cura di Carlo Bertinelli.

Cari amici che ci state ascoltando, è sempre una gioia poterci ritrovare insieme per proseguire la lettura meditata del Vangelo di Giovanni. Dal capitolo 13 di questo Vangelo chiederei a Patrizia di leggere i versetti 16 e 17. Grazie.

In verità vi dico che il servo non è maggiore del suo signore, né il messaggero è maggiore di colui che lo ha mandato. Se sapete queste cose, siete beati se le fate.

Le idee contenute nei versetti precedenti sono molto belle e stimolanti. Conoscerle costituisce una grande ricchezza, direi un valore inestimabile che accresce e impreziosisce la nostra personale cultura. Un bagaglio di estrema utilità per affrontare meglio la vita. Il Signore però non desidera solo questo per noi. Per noi vuole anche la felicità, addirittura la beatitudine. Il cristianesimo non è la religione della tristezza, della sofferenza, dei cosiddetti musi lunghi, del sacrificio. Chi lo intende così non ha ben compreso il senso della vita cristiana, non ha capito il contenuto della buona notizia del Vangelo. Ora, non voglio dire con questo che nella vita cristiana manchino sacrifici, manchino problemi, manchino sofferenze, magari. Ma ciò che vale è quanto abbiamo dentro di noi. Così si esprimeva Dietrich Bonhoeffer dal carcere di Tegel, dove era imprigionato, aspettandovi la morte. Si chiedeva che cos'è la felicità e che cos'è l'infelicità. E rispondeva: la risposta dipende poco dalle circostanze. In verità, dipende solo da ciò che avviene dentro a una persona. Avviene qualcosa di significativo, qualcosa di grande all'interno di una persona. Non quando viene a conoscere il messaggio del Vangelo, ma quando inizia e quando continua a viverlo. Gesù ci chiama alla pratica. Siete beati se fate queste cose. Per essere felici dobbiamo attuare l'insegnamento di Gesù. Non possiamo accontentarci di una fredda, arida teoria, ma è necessario tradurre in concreto la parola di Gesù. Certo, capita a tutti di essere tristi, di avere qualche giornata no, di essere giù di corda, perplessi. E i motivi possono essere diversi. Forse un peccato conosciuto, tollerato e inconfessato. Forse delle problematiche che non siamo in grado di risolvere. O forse delle situazioni più grandi, più forti di noi, forse. Potrebbe anche dipendere dalla nostra apatia, dalla nostra negligenza, dalla nostra pigrizia, da uno stato prolungato di ozio. Facilmente, quando non siamo attivi, quando non siamo impegnati in cose buone, la mente vaga e rincorre cose cattive. E questo naturalmente non edifica, non entusiasma, non rallegra. Se siamo cristiani, se siamo persone nuove, se viviamo, se ci muoviamo e se agiamo come tali, ricerchiamo la beatitudine che viene dal praticare i comandamenti del Signore, impegnandoci nel fare il bene degli altri, perché così facendo raggiungeremo anche il nostro bene. Che programma abbiamo per oggi? Qual è il progetto a cui vogliamo dedicarci? Rimbocchiamoci le maniche. Siamo pronti alle indicazioni del Signore. Accantoniamo ogni scusa per coltivare il nostro ozio, la nostra pigrizia. Interessiamoci degli altri per fare loro del bene. E allora troveremo la beatitudine. Non nel superbo attivismo, ma nella più umile
ubbidienza a Dio. Credetemi, è così.

0: Avete ascoltato Il libro dei libri, riflessioni sul Vangelo di Giovanni a cura di Carlo Bertinelli.
1: A Radio Logos sono le ore 3:01.
2: Punto e a capo.
3: In compagnia di
4: Gianfranco Piccirillo.
5: Ciao, benvenuto o bentornato all'appuntamento di oggi con Punto e a capo. Nei giorni scorsi abbiamo parlato di sessodipendenza. Ho ricevuto diverse telefonate da parte vostra e di questo vi ringrazio. E vorrei riprendere questo argomento, ma semplicemente comunicando quello che è stato un po' in fondo il tipo di reazione che ho avuto da parte vostra. Ovviamente non farò né il nome né il cognome di chi ha telefonato e ha detto qualcosa riguardo al problema della sessodipendenza. Sicuramente però una persona in particolare che mi ha parlato di questa situazione, da cui si sente anche in qualche modo colpito, toccato, si rende conto che il sesso come via di fuga, come spesso è interpretato oggi, è un inganno totale, perché rende schiavi e non liberi, assolutamente. Secondo un altro ascoltatore, chi è sessodipendente in qualche maniera si è fatto un lavaggio del cervello e deve farsi curare, e al più presto, perché quel modo di agire è un modo sbagliatissimo e fa scaturire problemi ancora più grossi. Queste sono soltanto un paio di reazioni alla questione. Ecco, tu a questo riguardo che posizione prendi?
6: Fammelo sapere. Allora fatti sentire. Ciao da Gianfranco Piccirillo. A presto.
7: Punto e a capo è una produzione Voce della Bibbia.

0: A Radio Logos sono le ore 3 e 11 minuti.
1: Abbiamo il piacere di avere in nostra compagnia Elena Corna dell'associazione Gabbie Vuote di Firenze, associazione animalista. Ben trovata Elena, grazie per essere con noi quest'oggi. Buongiorno.
2: Buongiorno a tutti, ben trovato.
1: Spesso ci lamentiamo o sentiamo lamentarsi le persone per il caldo insopportabile. Ora è attesa una quarta ondata a fine luglio, poi staremo a vedere come va, ma insomma è una situazione davvero complicata per tanti tra noi. La notte si respira male, si dorme male, però immagino che i cambiamenti climatici che avvertiamo soprattutto nel periodo estivo abbiano delle conseguenze anche sugli animali, e io cerco di capire fino a che punto questo sia vero con Elena Corna. Allora Elena, cosa ci puoi dire su questo?
2: Mi è venuto in mente di parlare di questo perché è una questione che vediamo tutti i giorni, ma vorrei partire con una buona notizia che non so se la sapete, piuttosto recente, e cioè che in una seduta a Fiume dello scorso 20 maggio l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha approvato una risoluzione che rende vincolanti gli impegni degli Stati membri nella lotta ai cambiamenti climatici. In sostanza questo significa che i pareri della Corte Internazionale di Giustizia avranno più forza. La lotta ai cambiamenti climatici non sarà più una scelta volontaria degli stati, ma un obbligo.
1: Andremo a vedere.
2: Ecco. A questo punto è un obbligo, magari è già troppo tardi, ma la cosa interessante è che a promuovere questa risoluzione con delle argomentazioni stringenti hanno fatto veramente un buon lavoro. È un gruppo di giuristi di uno stato piccolissimo, Vanuatu, che è nell'Oceano Pacifico. È un gruppo di isolette che avranno in tutto 300.000 abitanti. Ma perché? Perché non so se lo sapete, però il mare si sta alzando e queste isole sono molto basse, saranno le prime ad andare sott'acqua. C'era stato una iniziativa del presidente di Kiribati, Anote, e ne è stato tratto un film, Anote's Ark, l'arca di Anote, perché appunto lui stava già comprando terreni alle Figi e stava già pensando come tutelare la sua popolazione da questo fatto, perché Kiribati se ne sta andando sott'acqua. Quindi i governi sono chiamati a collaborare, a coordinare le loro risposte all'interno di una cornice legislativa più chiara. E quindi la risoluzione ONU dice ai paesi di triplicare la capacità di energia rinnovabile, accelerare l'eliminazione dei combustibili fossili, eccetera eccetera. Una curiosità: hanno votato a favore 141 paesi, tra cui l'Italia e la Cina, 28 gli astenuti e 8 i contrari, e potete immaginare già quali sono: Stati Uniti, Russia, Arabia Saudita, Iran, Israele. Ecco, che temono, sembra, di dover magari fronteggiare i risarcimenti per i danni ambientali che hanno fatto. Comunque questo è stato. E il punto chiave è lo slittamento dalla cooperazione volontaria alla responsabilità giuridica. Quindi questo
1: è una buona notizia, sicuramente. Comunque è un appiglio giuridico anche nel caso di contenziosi, mi sembra interessante. Senti, invece per quel che riguarda gli effetti, sulla natura umana siamo già abbastanza consapevoli, forse non al medio-lungo termine, su questo ancora ci stiamo interrogando, ma ecco, per gli animali, e tra l'altro è anche più difficile intervenire con una sorta di mitigazione dei danni, ecco, cosa ci puoi dire?
2: Già i danni sono enormi, perché molte specie si vanno estinguendo, perché questo cambiamento climatico ha portato catastrofi. Per esempio, le specie di uccelli migratori a lungo raggio, che sono tante, no? Rondoni, cicogne, tordi, allodole, eccetera, effettuano un viaggio lunghissimo per arrivare a nidificare qua o in altre parti, però c'è un disallineamento fra il tempo in cui loro arrivano e la disponibilità di risorse alimentari. Diciamo che la natura aveva previsto che quando loro arrivano e fanno i cuccioli c'è una grande disponibilità, perché le piante sono germogliate, ci sono più insetti. Ora però, quando arrivano, le risorse sono già diminuite, perché le piante germogliano prima, perché le primavere sono più miti, eccetera. Quindi questo inverno più mite causa la germogliazione anticipata delle piante. Quando gli uccelli arrivano si trovano sfasati, non hanno più cibo per i cuccioli, e questo è un danno enorme perché già arrivano indeboliti, eccetera. Ma questo non ha un danno solo sugli uccelli migratori, ma anche su alcuni mammiferi come gli stambecchi. Anche loro fanno nascere i cuccioli quando le risorse di cibo sono già in declino, perché ovviamente l'adattamento dei cicli biologici di una specie animale sono più lenti di quelli vegetali, quindi la pianta germoglia prima, ma lo stambecco continua a fare i suoi cuccioli dopo. Negli animali ovipari come le tartarughe marine, come sapete, è la temperatura della sabbia che determina il sesso della prole, cioè più la sabbia è calda e più nascono femmine. Ora, dato che la sabbia è caldissima, stanno nascendo solo femmine praticamente. Questo causa uno squilibrio che può portare a un danno riproduttivo per la specie. Se non ci sono maschi, come si fa? Il maggior caldo influisce anche sulla diffusione dei parassiti e quindi sulle zoonosi, perché l'aumento della temperatura fa accelerare il metabolismo e il ciclo riproduttivo di insetti e parassiti. Tutti loro dipendono moltissimo dalla temperatura. Come sapete, le termiti fanno dei nidi in cui loro, col movimento delle ali, fanno una specie di aria condizionata in modo da tenere la temperatura esatta per far schiudere le larve. Quindi per tutti gli insetti la temperatura è importantissima, e quindi anche per i parassiti. Perciò i parassiti aumentano, quindi la carica parassitaria aumenta, quindi le infestazioni sono più aggressive e minacciano non solo le persone ma anche gli animali e le piante.
1: Allora ci fermiamo qui per una breve pausa musicale, poi torniamo a parlare con Elena Corna, e lo ricordo, stiamo prendendo in considerazione i cambiamenti climatici, gli effetti che hanno non solamente sull'umanità ma sul resto del mondo animale, possiamo esprimerci così. Si tratta di cose importanti e non sempre abbastanza valutate, ecco, nel rapporto rischi e benefici per quel che riguarda il nostro tipo di civiltà, certo, industriale. Ma ne parliamo fra poco, intanto un po' di musica. E torniamo a parlare con Elena Corna dell'associazione Gabbie Vuote, associazione animalista di Firenze, e l'argomento che stiamo affrontando con lei quest'oggi è un argomento molto vasto: gli effetti dei cambiamenti climatici, così come si stanno proponendo e imponendo, non solo per quel che riguarda l'umanità ma anche sugli animali, in particolare gli animali selvatici. Tu ci hai detto che c'è anche qualcuno che ne trae vantaggio, ma sono i parassiti, sono quella parte del mondo animale che, insomma, alla fine crea tanti problemi anche, no?
2: Sì, pare che sia necessaria, però crea anche tantissimi problemi. Guardate, gli effetti sono veramente, bisognerebbe parlarne una giornata intera, ora abbiamo poco tempo e diciamo solo le cose essenziali, però è un danno veramente a livello globale, riguarda un po' tutti gli ecosistemi. Lo sapete che gli orsi vedono ridursi la banchisa polare e quindi non possono più cacciare, ed è una cosa dolorosissima questa per me, ma anche negli oceani la temperatura dell'acqua aumenta, inoltre si acidifica e questo modifica tutta la catena alimentare, e i pinguini anche non trovano più pesce perché i pesci cambiano rotte, e si nutrono di krill, ma questo li indebolisce. Andiamo all'altro, proprio al polo opposto. Per esempio, l'elefante africano, che quindi vive in un clima totalmente diverso, necessita fino a 300 litri di acqua al giorno, però con la siccità loro l'acqua non la trovano.
1: E questi cambiamenti hanno degli effetti anche per quel che riguarda gli animali che sono nel nostro paese?
2: La fauna selvatica che abbiamo qui, quindi cinghiali, caprioli, volpi, ma anche uccelli, si spinge sempre più spesso nei centri urbani, perché il consumo di suolo, la siccità, è chiaro che non hanno più il loro habitat, si avvicinano alle città perché sentono l'odore di cibo, ma trovano anche più acqua perché ci sono giardini irrigati, fontane, tubature che perdono, quindi diventano fonti d'acqua vitali perché gli habitat naturali molto spesso si sono prosciugati d'estate.
1: Però questo incontro non è sempre positivissimo, immagino.
2: Questo incontro può essere difficile, certo, però che devono fare, poverini? E ora c'è una curiosità, per esempio, in questo periodo si trovano molti rondoni nidiacei, proprio i piccolini, nelle strade, per terra, ne stanno trovando tanti, poi naturalmente vengono presi, curati, c'è chi ce la fa e chi non ce la fa. Ma perché se ne trovano così tanti? Loro nidificano o nei buchi, per esempio una parete di un castello, dove ci sono nicchie, e quelli, diciamo, possono stare piuttosto bene, ma quelli che nidificano nei sottotetti si sentono arrostire, si agitano, si buttano giù dai nidi, e questo è drammatico, ed è una cosa che abbiamo sotto gli occhi tutti i giorni. Ecco, questo è per spiegare perché appunto si trovano tanti rondoni, certo, caduti, e ci si buttano.
1: Senti, siamo un po' a corto di tempo ormai, sì, ma sì, io sì, vorrei certo, chiederti se c'è la possibilità di fare qualche cosa, magari anche nel nostro piccolissimo, per aiutare gli animali in difficoltà. Ora, tu ci hai parlato di mancanza di acqua spesso.
2: Ma infatti anche questo è controverso, perché lasciare acqua per gli animali è un'ottima idea. So che nei boschi lo fanno, però cambiandola spesso, perché sennò appunto ci vanno a nidificare le zanzare, eccetera. E questo sembra che stia funzionando. Nelle città anche, naturalmente facendo attenzione, perché poi se si lascia l'acqua stagnante attira le zanzare, eccetera, però potrebbe essere un'idea anche questa. Ma nel nostro, guarda, io non sono ottimista, cosa ti posso dire? Nel nostro piccolissimo cosa possiamo fare? Raccogliere gli animali in difficoltà, curarli certamente, portarli ai centri di recupero e pregare. Ecco.
1: Certo. Possiamo aggiungere un'ultima cosa, che insomma, quando saremo chiamati a entrare nella famosa cabina elettorale, pensiamo anche ai diritti degli altri, non solamente il nostro piccolissimo orizzonte umano, ecco, questo potrebbe essere.
2: Certamente.
1: Anche se questo apre naturalmente un dibattito, ecco, su che cosa poi se questo comporti, significhi, ma insomma, noi ci fermiamo qui.
2: È un germoglio di riflessione ottimo e lo lasciamo
1: Vabbè.
2: Lì. Sì.
1: Elena Corna, grazie davvero per essere stata in nostra compagnia quest'oggi. E a risentirci con te, con l'associazione Gabbie Vuote, nelle prossime settimane. A presto.
2: Grazie Roberto, arrivederci, buona giornata a tutti.

Radio Logos trasmette sul DAB, il digitale terrestre, dai canali 5A e 5B, su tutta la Puglia. Per poter ascoltare bisogna essere in possesso di un apparecchio radio con la funzione digitale DAB.

Radio Logos vive grazie alle offerte volontarie di quanti credono nel suo servizio. Quanti volessero esprimerle la loro simpatia attraverso il proprio libero contributo, possono farlo utilizzando il seguente conto corrente postale 16 58 87 17, intestato a Radio Logos, Foggia.

Ascolta e sostieni Radio Logos. Radio Logos ti offre una programmazione 24 ore su 24 senza alcuna pubblicità, grazie al sostegno proveniente esclusivamente dalle offerte dei suoi ascoltatori. Sostieni anche tu Radio Logos inviando la tua offerta alla conto corrente postale numero 165-88717 intestato a Radio Logos, Foggia. Ricorda, conto corrente postale 165-88717 intestato a Radio Logos, Foggia.

0: A Radio Logos. Sono le ore 4. Buon ascolto.
1: Una parola per oggi.
2: Questa settimana Andrea Becciolini condividerà le sue riflessioni sulla seconda lettera di Paolo a Timoteo. Leggiamo dunque dal capitolo 1, versetto 1, dove è scritto: Paolo, apostolo di Cristo Gesù per volontà di Dio, secondo la promessa della vita che è in Cristo Gesù. Alcuni pensano che ciò che ha scritto Paolo sia di secondaria importanza rispetto a ciò che ha detto Gesù. In fondo, molte delle implicazioni etiche che stridono con la società contemporanea derivano dagli scritti di Paolo e non dalle parole dirette di Gesù. Magari alcuni tuoi conoscenti la pensano così, o forse tu stesso hai dei dubbi riguardo all'autorità dell'apostolo. Beh, non è qualcosa di nuovo. Anche i contemporanei di Paolo spesso mettevano in dubbio le sue parole e il suo operato, tanto che in 2 Timoteo 4:16 leggiamo che molti lo avevano abbandonato. Per questo Paolo inizia la sua seconda lettera a Timoteo, l'ultima scritta prima di morire, ribadendo il fatto che non solo è apostolo di Cristo Gesù, cioè mandato per portare il messaggio di Gesù con l'autorità di Gesù, ma che è tale per volontà di Dio e secondo la promessa della vita fondata sulla risurrezione di Gesù dai morti. Timoteo poteva fidarsi di Paolo riconoscendone l'autorità derivata da Gesù, e così possiamo fare noi.

Benvenuti ad un diamante al giorno. Buongiorno, è un buon inizio di settimana nel Signore a tutti voi. Leggiamo questa mattina dal Salmo 31, versetti 14 e 15. Ma io confido in te, o Signore. Io ho detto, tu sei il mio Dio. I miei giorni sono nelle tue mani. E ancora Isaia capitolo 26, versetto 3. A colui che è fermo nei suoi sentimenti, tu conservi la pace. La pace, perché in te confida. Soltanto un arrivederci. Una donna racconta: ero ricoverata in ospedale per degli accertamenti. Una parete mobile separava il mio letto da quello di una giovane paziente colpita da un male incurabile. Il medico che la seguiva aveva rinunciato ad ogni trattamento terapeutico e, siccome soffriva molto, le somministrava alte dosi di antidolorifici. Un giorno, mentre rispondeva ad una telefonata, ho sentito che diceva: non potrò migliorare. Voglio tornare a casa. Voglio morire a casa mia. Queste ultime parole mi colpirono. Stava per morire e lo sapeva, ma era pronta ad incontrare Dio? Chiesi al Signore di darmi le parole giuste per toccare il suo cuore. Avvicinandomi al suo letto, le parlai di Gesù, del suo sacrificio sulla croce e del dono della vita eterna. Le ripetei le parole di Giovanni 3,16, per mezzo delle quali molte persone sono giunte alla fede. Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio, affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. La giovane mi guardò e, sorridendo, mi disse: anch'io sono una credente. Il giorno seguente tornò a casa e, mentre le dicevo arrivederci, mi indicò il cielo e mi disse: sì, arrivederci, ci ritroveremo lassù. Che bella testimonianza. Riflettiamo e che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno, è il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: Cari amici all'ascolto, ben ritrovati. È il 3 agosto e nonostante il caldo di questa calda estate, ci ritroviamo insieme per iniziare la nostra giornata. Oggi la nostra riflessione prende spunto da un verso scritto nel libro di Giobbe, capitolo 4, verso 4, dove è scritto: «E le tue parole hanno rialzato chi stava cadendo, hai rafforzato le ginocchia vacillanti». La tragica vicenda di Giobbe, flagellato da calamità dolorose sia sul piano personale che fisico, morale e spirituale, è al centro dei discorsi di tre amici che, apparentemente, sono lì per consolarlo, ma in realtà sono pronti a ricercare nella condotta di Giobbe la causa di una situazione così disperata. Il verso di oggi riporta le parole di Elifaz, il più anziano e autorevole dei suoi amici, che in questo modo riconosce l'operato di Giobbe, il quale in passato era riuscito, con le sue parole piene di sapienza, a incoraggiare quelli che vacillavano, sia spiritualmente che psicologicamente. In realtà questa era una vera e propria accusa, perché Elifaz gli faceva notare di non poter applicare a se stesso i consigli che aveva dato agli altri. Questo atteggiamento nascondeva forse un po' di invidia per il prestigio, la ricchezza e la sapienza di Giobbe? Questo non lo so, ma non mi sembra l'atteggiamento affettuoso di un vero amico. Secondo la logica di quel tempo, la sofferenza e le situazioni avverse erano sempre causate dal peccato. Era la logica della retribuzione che ancora oggi devia molte anime che si dibattono nello sterile pentimento perché non seguito dal ravvedimento. Ma Giobbe non si lascia traviare dalle accuse dell'amico e urla tutto il suo dolore e difende la sua integrità. Forse noi, in situazioni disperate, non possiamo neppure contare su amici che possano consolarci o darci un consiglio, ma la nostra esperienza con Dio deve animarci a farci lottare per andare fino in fondo, senza perdere la fiducia in Lui. La nostra integrità deve essere per noi un punto fermo da cui partire, come fosse un'ancora, per stabilizzare la nostra nave nella tempesta e aspettare che passi, senza perdere né l'orientamento né la fede.
2: Andiamo a leggere la riflessione di oggi. Il titolo è «Un foglio stropicciato». Ero in ufficio e il mio capo mi chiese di darle un foglio bianco. Aprì il cassetto e ne presi uno. Era un po' stropicciato, ma glielo porsi comunque. Mi disse: «Ti ho chiesto un foglio bianco». E io risposi: «Il foglio è bianco. È stropicciato, ma è bianco». Lei rimase in silenzio, così le diedi un foglio senza pieghe e andò via. Questa vicenda mi fece riflettere molto. Anche se un foglio bianco è stropicciato, non smette di essere un foglio bianco. Quello che Dio ci dice che siamo non cambia solo perché il peccato ci ha stropicciati. Quando Dio ci chiama figli, quando ci chiama stirpe eletta, quando ci dice che siamo la pupilla dei suoi occhi, tutto questo non cambia solo perché abbiamo commesso dei peccati. È chiaro che il suo amore e la sua misericordia non sono una licenza per continuare a peccare. Il peccato ci stropiccia, ci causa dolore, ci fa credere che non serviamo più a niente, ci dà un'immagine di noi distorta. Per quanto tu possa essere stropicciato o stropicciata, questo non cambierà il tuo proposito e il modo in cui Dio ti vede. Oggi è un buon giorno per chiedere a Dio di lavarti da ogni peccato e di ridarti la tua vera identità. Accettalo nel tuo cuore e ricordati che un foglio bianco stropicciato resta sempre un foglio bianco. Gesù fu maltrattato, ma non per questo smise di essere il figlio di Dio.
3: Le tue parole hanno rialzato chi stava cadendo, hai rafforzato le ginocchia vacillanti. A pronunciare queste parole è Elifaz e sta ricordando al suo amico Giobbe l'uomo che era, prima che una tempesta terribile si abbattesse sulla sua vita. Giobbe era un uomo buono che non viveva solo per se stesso, offriva aiuto e conforto a quanti ne avevano bisogno. Era un uomo che si era prodigato per aiutare gli altri, che offriva conforto senza giudicare, attraverso parole capaci di rialzare. Ricordando queste cose, il suo amico Eliphaz era come se gli dicesse: tu hai consolato così tante anime e ora ti trovi nella polvere. Riflettiamo sullo stato penoso in cui era scivolato Giobbe, perché mette in evidenza una possibilità reale. Nessuno è tanto forte da non aver mai bisogno di consolazione, e nessuno è così fragile da non poter consolare. Anche il grande Giobbe, il giusto che rialzava gli altri, ora si trovava nelle condizioni di dover essere lui rialzato. C'è una mano sempre tesa che ci viene offerta proprio dal Vangelo. Quando tutto ciò che è umano viene meno, quando gli amici falliscono nel consolarci, c'è un Dio che si è fatto carne e ha pronunciato parole che non passeranno mai. Egli dice: in qualsiasi condizione ci troviamo, rialzati, io sono con te. Ci salutiamo per oggi con questa certezza. Siamo chiamati a sorreggere i fratelli con amore, sapendo che quando saremo noi a cadere, la mano tesa di Cristo sarà lì pronta a non lasciarci sprofondare. Dio ci benedica.
0: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balzano e Alessandra Saturnino.

Leggiamo da Prima Tessalonicesi capitolo 4 versetti 16 e 17. Il Signore stesso scenderà dal cielo e prima risusciteranno i morti in Cristo, poi noi viventi che saremo rimasti verremo rapiti insieme con loro sulle nuvole a incontrare il Signore nell'aria, e così saremo sempre con il Signore. E se fosse oggi? Il versetto di oggi ci parla della prossima venuta del Signore Gesù per togliere dalla terra tutti i veri credenti, prima che si scatenino i giudizi di Dio. È un'esplicita promessa del Signore: tornerò e vi prenderò presso di me. Giovanni capitolo 14 versetto 3. Due motivi rallegrano il cuore del credente che attende questo momento: non passerà per la morte del corpo e sarà per sempre col Signore nella sua gioia. Proviamo a chiederci ogni mattina: e se fosse oggi? Ricordiamoci che quando il Signore verrà, prenderà solo quelli che sono suoi. E degli altri che ne sarà? Dovranno subire i tremendi giudizi che Dio manderà sulla terra, e per quelli che prima lo avevano respinto, sarà impossibile accettare il Signore. Vi supplichiamo, nel nome di Cristo, siate riconciliati con Dio. Seconda Corinzi capitolo 5 versetto 20. Oggi, se udite la sua voce, non indurite i vostri cuori. Ebrei capitolo 4 versetto 7. Nell'ultima pagina della Bibbia è ripetuto questo appello: chi ha sete, venga, chi vuole prenda in dono dell'acqua della vita. Io vengo presto. Apocalisse capitolo 22 versetti da 17 a 20. E se fosse oggi, saresti preso o lasciato? Riflettiamo bene.

0: A Radio Logos sono le ore 4 e 20 minuti.
1: Siamo in compagnia di Severino Saccardi, direttore della rivista Testimonianze. Buongiorno Severino.
2: Buongiorno, buongiorno.
3: Severino, tu sei stato anche direttore del COSPE, vero? Questa organizzazione per la cooperazione
2: internazionale.
3: Presidente
2: del COSPE, sì.
3: Che è un'organizzazione internazionale importante.
2: Per due mandati, sì.
3: Ora c'è Anna Meli, se non sbaglio, la giornalista.
2: Sì, Anna.
1: Questo è un tema, quello della cooperazione, della solidarietà, del volontariato. Bello, importante per tutti, naturalmente, ma i giovani in particolare. C'è l'altra faccia della medaglia, della preoccupazione che insomma la gente sente a proposito di reati commessi dai minori. Ecco che c'è un disegno di legge che è stato approvato ieri, che parla di imputabilità sempre possibile dai 14 anni. Il governo approva il DDL antimaranza, cambiano le regole sull'imputabilità dei minori. Meloni dice: chi sbaglia risponde delle proprie azioni. Le opposizioni dicono: è una vergogna. Tu hai avuto delle responsabilità, come abbiamo detto, in organismi internazionali, insomma, poi sei stato insegnante per tanti anni. Non so se ti sei mai trovato con ragazzi difficili, tra virgolette, sul piano dei comportamenti, del rispetto, della legalità, e che strategie si possono utilizzare. Ed è giusto che a un certo punto, insomma, chi sbaglia paga. Ecco, questo è quello che dice il governo. Sentiamo un poco.
2: È un tema, tanto per cambiare, per essere in linea con i tempi in cui viviamo, complesso. Il fenomeno esiste, io anche amici psicologi, penso a uno su tutti, Pierangelo Pedani, che hanno la scritto per la nostra rivista, che si occupa di questo tema e che ne parla con molta preoccupazione. Ecco, quindi il primo sbaglio sarebbe negare l'esistenza della questione, del tema. C'è una parte, che naturalmente è una parte minoritaria della nostra gioventù, che proprio perché soffre disagio, proprio perché è in stato spesso di difficoltà, si sente in stato di inferiorità, che sviluppa fenomeni, diciamo così, di dinamiche di gruppo, di comportamenti di gruppo che hanno caratteri aggressivi o fortemente aggressivi. E questo quindi è una questione naturalmente che si può prendere a più punti di vista. Direi che quello più importante e quello più difficile è quello di carattere educativo, e su quello non c'è dubbio, di carattere educativo, di pensare, ripensare a questi ragazzi per strategie per momenti di aggregazione, di ritrovo, quindi investire in cultura. Dal punto di vista dell'imputabilità penso che sia sbagliato quello che viene detto, anche se il principio è giusto, cioè in qualche modo il principio in sé non suona male, io non sono così scandalizzato, chi sbaglia paga, giusto, però è stato rovesciato il principio. Cioè,
1: ecco, allora su questo vorrei leggere un paragrafo che fa chiarezza anche che cosa cambia, no? Con questo disegno di legge. Secondo la normativa vigente, per i minori tra i 14 e i 18 anni l'imputabilità non è automatica, scatta soltanto se viene verificata la capacità di intendere e di volere. Con il nuovo disegno di legge, che modifica l'articolo 98 del codice penale, il governo punta a far diventare automatica l'imputabilità, e l'incapacità di intendere e di volere dovrà essere dimostrata caso per caso, e l'onere della prova sarà soprattutto a carico della difesa. Si presume dunque che la capacità di intendere e di volere ci sia sempre, e poi, spiega il Presidente del Consiglio, si potrà dimostrare il contrario davanti a un giudice, ma il punto di partenza cambia. Prima si presumeva l'incapacità, oggi si presume la responsabilità. Quindi questo è per chiarire la situazione.
3: Questo però mi ha fatto venire in mente che è la stessa cosa che è stato fatto dal governo per quanto riguarda le violenze alle donne, cioè si parte al contrario.
1: Il ragazzo prima si diceva è minorenne, quindi non ha veramente la capacità di realizzare quello che è successo completamente. E invece adesso si dice ci possono essere dei ragazzi di questo tipo, ma in linea di massima dai 14 ai 18 anni hanno piena capacità di intendere e di volere, dunque sono responsabili delle loro azioni. Severino Saccardi.
2: soprattutto però sarei perplesso su un punto più che stare a appunto scandalizzarci, come può essere anche giusto. Credo che siano norme che abbiano un'efficacia pari a, non dico a zero, ma non è questo il modo per affrontare questi fenomeni, per affrontare questi fenomeni che sono fenomeni insieme sociali, umani e anche certamente di controllo e di sicurezza del territorio, appunto vanno fatte altre strategie, non vanno aumentate le pene, non va aumentata l'imputabilità, perché il nostro è un paese che le leggi ce l'ha, insomma la possibilità di punire dove anche si deve punire c'è. Quello che va fatto è un più attento, appunto, una più attenta considerazione di questa fascia della popolazione che evidentemente vive un momento di disagio, lo vive poi anche in certi ambiti particolari, come sono, abbiamo visto, gli immigrati di seconda generazione.
1: Certo, poi lì c'è l'altro problema che si intreccia. Torniamo a parlare con Severino Saccardi, direttore della rivista Testimonianze, e stiamo prendendo spunto dal disegno di legge che è stato promulgato al governo, imputabilità sempre possibile dai 14 anni, dunque minorenni. E c'è un articolo, un'intervista interessante su Repubblica di oggi a Don Ugo Di Marzo, sacerdote nel quartiere Roccella di Palermo, un quartiere, insomma, di quelli complicati di questa bella città. E lui, tra le altre cose, sottolinea che la giustizia riparativa minorile deve puntare alla rieducazione, non solamente a punire i reati. E poi ancora dice: servono politiche educative durature nel tempo, un investimento diverso nella scuola. Io non credo che l'attuale maggioranza di governo sia contrario a una visione, a un'azione complessiva per quel che riguarda le tematiche del disagio giovanile. Purtroppo l'impressione che abbiamo, non solamente in questi anni, ma già da tempo, è che sia molto più semplice alzare le pene piuttosto che non investire, per esempio, sulla scuola e investire bene.
2: Sottoscrivo in pieno le parole che ho sentito, insomma, di questo prete, di questo sacerdote. Naturalmente non bisogna ignorare questo, perché se no la gente, come si dice, i cittadini non capiscono che il fenomeno esiste, e non bisogna ignorare il fatto che ha bisogno di controllo, e dove c'è bisogno anche della mano un po' più dura, che questa ci sia. Questo perché questo è un principio in realtà che anche tutti, e quindi anche i giovani, devono capire. Però è giusto quello che veniva detto, che gli va data sempre una possibilità, quello che è in linea con la nostra Costituzione, cioè noi non siamo, insomma, come dire, a fare i sorveglianti o i cosi o i guardiani, come non lo sono le forze dell'ordine, lo sono gli insegnanti. Bisogna fare in modo, appunto, che questa carica di aggressività, che è evidente, che questo elemento di disagio venga canalizzato in modo diverso, e per fare questo ci vogliono, c'è un elemento che manca sempre, cioè ci vogliono risorse, ci vogliono investimenti, ci vogliono progetti che vengano sostenuti, ci vuole anche un'educazione diversa delle forze dell'ordine, che vanno formate per trattare certi problemi, e c'è poi un problema di fondo di cui è più difficile parlare, e quello rimanda, naturalmente, quello non riguarda il governo di centrodestra né quello di centrosinistra, se ci sarà. Riguarda quello che è l'andamento di fondo dei nostri tempi, che questi fenomeni che cosa rivelano? Rivelano una mancanza di fondo, cioè un dialogo tra generazioni, anche se non è che è venuto a mancare, o che è venuto molto a decadere, e che era un discreto, a volte anche nel dialogo, a volte anche nella contrapposizione, ma comunque nella interazione. e molto spesso questi ragazzi sono molto soli, certo. Diventano molto violenti proprio perché sono molto soli.
1: Severino, pensa anche a quei ragazzi che sono da noi, che vengono da altri paesi e che sono veramente soli, ecco, da questo punto di vista sì. Per loro il problema è ancora più complicato.
2: Senti, sì, abbiamo di nuovo il problema a scuola, il problema di come li inserisci nella scuola, perché ora andiamo un po' al di là della retorica progressista, anche perché c'è anche quello, naturalmente è importante l'inserimento nella scuola, è importante, ma è importante anche come viene fatto. Cioè ci sono tante situazioni in cui un ragazzo che non capisce niente della lingua, niente della cosa, viene infilato in una classe e dice: è stato fatto l'inserimento. No, per fare l'inserimento ci vorrebbero appunto i mediatori culturali, ci vorrebbero degli sportelli di recupero, ci vorrebbero tutte cose per cui probabilmente mancano risorse, ma manca anche secondo me la volontà politica che porti a capire che questi sono problemi centrali nel nostro paese, che se no...
1: Allora, dobbiamo fermarci per mancanza di tempo. Claudio, proprio una battuta finale.
3: Questo penso sia un tema formidabile di cui sta parlando Severino. L'altro è che anche proprio sulla sicurezza pura manca 22.000 tra carabinieri e poliziotti. Quindi sì, anche nell'ambito proprio della sicurezza pura che interviene. Vi rendete conto? 22.000, 23.000
2: Ma poi scusate, ora se siamo in conclusione bisogna concludere, sì. Però... ma c'è pensate anche al dramma appunto che è successo a Bologna, non è solo un problema di forze dell'ordine, se quell'equipe sanitaria che hanno mandato avesse avuto il medico probabilmente le cose erano diverse. Erano perché diverse. Non li mandano i medici? Mia per cattiva volontà, non li mandano perché non ce li hanno.
1: Severino, naturalmente questo allarga molto la nostra riflessione, però è connessa comune. certamente
2: hai l'esperienza comune. Perché i pronto soccorso sono intasati? Perché quando chiami il 118 ti mandano due infermieri, quali poveretti che devono fare? Ti misurano la pressione, ti prendono le pulsazioni e poi ti dicono: o vuoi stare a casa o dal pronto soccorso? Se c'hai un medico dietro forse fa una valutazione un pochino più complessiva, ma il medico da mandare non ce l'hanno. Questi sono i problemi reali che poi qualche volta generano anche situazioni e esiti drammatici. Ecco, questo bisogna rendersi conto.
1: Va bene, poi c'è il mondo dei giovani che anche ha delle caratteristiche e delle esigenze particolari, ma di questo magari ne parleremo sì, un'altra occasione. Grazie Severino per essere stato in nostra compagnia, direttore della rivista Testimonianze. A presto,
2: grazie,
1: a risentirci.
2: A voi, eh.

Genesi capitolo 1 ci parla di Dio. Dio, il creatore dell'universo. Fino al giorno d'oggi, gli scienziati stimano che ci siano 200 milioni di galassie nell'universo, l'equivalente di 28 galassie per ogni essere vivente che abita la Terra. E ciascuna di queste galassie contiene miliardi di stelle. Per esempio, la nostra galassia, la Via Lattea, da sola contiene 200 milioni di stelle. È una cifra enorme, fa quasi girare la testa al solo pensiero. E lo stesso Dio che si è occupato di creare la Terra con montagne, laghi e fiumi, ha creato tutto questo dal nulla, per mezzo della sua parola. E ancor di più, Lui ha creato noi e ci ha fornito di 5 incredibili sensi perché potessimo sperimentare la ricchezza del suo creato. Sapevi che le nostre papille si rinnovano ogni 2 settimane, che i nostri occhi possono vedere fino a 10 milioni di colori diversi? Se Dio, nella sua generosità, ci ha creato con tali precisi dettagli e ci ha dato queste meravigliose capacità, perché dubitare della sua capacità di prendersi cura di ciascuno di noi? Credi che Dio si preoccupi solamente per quei miliardi di stelle lontane migliaia di anni luce da noi? Credi che allora non si prenderebbe così tanta cura di coloro che ha creato a sua immagine e per cui ha donato suo figlio? Dio provvede anche per i tuoi bisogni. Perché? Perché Dio ti ama, perché ti conosce in modo personale e ti chiama per nome, perché desidera prendersi cura di te e provvedere per le tue necessità. Non essere in ansia. L'Iddio Onnipotente, il creatore dell'universo, è qui e Lui si prende personalmente cura di te.

Leggiamo da Prima Tessalonicesi capitolo 4 versetti 16 e 17. Il Signore stesso scenderà dal cielo e prima risusciteranno i morti in Cristo, poi noi viventi che saremo rimasti verremo rapiti insieme con loro sulle nuvole a incontrare il Signore nell'aria, e così saremo sempre con il Signore. E se fosse oggi? Il versetto di oggi ci parla della prossima venuta del Signore Gesù per togliere dalla terra tutti i veri credenti, prima che si scatenino i giudizi di Dio. È un'esplicita promessa del Signore: tornerò e vi prenderò presso di me. Giovanni capitolo 14 versetto 3. Due motivi rallegrano il cuore del credente che attende questo momento: non passerà per la morte del corpo e sarà per sempre col Signore nella sua gioia. Proviamo a chiederci ogni mattina: e se fosse oggi? Ricordiamoci che quando il Signore verrà, prenderà solo quelli che sono suoi. E degli altri che ne sarà? Dovranno subire i tremendi giudizi che Dio manderà sulla terra, e per quelli che prima lo avevano respinto sarà impossibile accettare il Signore. Vi supplichiamo, nel nome di Cristo, siate riconciliati con Dio. Seconda Corinzi capitolo 5 versetto 20. Oggi, se udite la sua voce, non indurite i vostri cuori. Ebrei capitolo 4 versetto 7. Nell'ultima pagina della Bibbia è ripetuto questo appello: chi ha sete, venga, chi vuole prenda in dono dell'acqua della vita. Io vengo presto. Apocalisse capitolo 22 versetti da 17 a 20. E se fosse oggi, saresti preso o lasciato? Riflettiamo bene.

0: A Radio Logos sono le ore 5 e 2 minuti.
1: Enzo Di Salvia e Maria Pulerà presentano Il libro più letto.
2: Ben ritrovati con Il libro più letto e continuiamo con le profezie. Quindi dare la parola ad Enzo e sentiamo cosa ci dice oggi.
1: Il libro più letto. Luce in studio, Enzo Di Salvia.
3: Carissimi amici ascoltatori, è il vostro Enzo che vi ringrazia per essere ancora una volta all'ascolto e mi auguro di passare insieme a voi, amici ascoltatori, questa settimana che ci sta davanti. In questo nuovo capitolo che iniziamo a studiare e considerare oggi, troviamo il giudizio del principe e del re di Tiro e di Sidone. Forse qualcuno mi chiederà, ma di che capitolo stai parlando? Sicuramente del capitolo 28 di Ezechiele. La profezia guarda indietro ben oltre il governante di queste città, riferendosi a colui che sta dietro i vari regni, governi del mondo, cioè Satana. Leggiamo quindi i primi due versetti di questo capitolo 28. La parola del Signore mi fu rivolta in questi termini. Figlio d'uomo, di al principe di Tiro, così parla Dio il Signore. Il tuo cuore si è insuperbito e tu dici, io sono un Dio, io sto seduto su un trono di Dio nel cuore dei mari, mentre sei un uomo e non un Dio, e hai scambiato il tuo cuore per quello di Dio. Di nuovo, vedete, la parola del Signore fu rivolta a Ezechiele, e questa volta ci sono due messaggi, uno per il principe di Tiro e uno per il re. Dietro il grande regno, il grande centro commerciale, il grande centro politico e la grande fortezza di Tiro, troveremo sempre colui che apparentemente controlla anche tutti i regni del mondo. Esso è il principe di questo secolo, cioè Satana. Egli un giorno offrì i regni del mondo al Signore Gesù durante la tentazione nel deserto. Leggiamo infatti Luca 4, i versetti dal 5 al 7. Il diavolo lo condusse in alto, gli mostrò in un attimo tutti i regni del mondo e gli disse: ti darò tutta questa potenza e la gloria di questi regni, perché essa mi è stata data e la do a chi voglio. Se dunque tu ti prostri ad adorarmi, sarà tutta tua. Il Signore rifiutò l'offerta di Satana, non perché non riconoscesse la sua proprietà, perché infatti egli sapeva che a Satana erano stati dati i regni del mondo. Alla fine Cristo regnerà come re, governatore di Satana. Oggi, comunque, amici, il diavolo è ancora il principe della potenza dell'aria ed è colui che dirige i regni del nostro mondo, sia che ci crediamo o no. Nel versetto che stiamo considerando vediamo una persona dalla tipologia dell'anticristo e del falso profeta che devono ancora venire. L'anticristo e il falso profeta imiteranno infatti in ogni cosa la persona del Signore Gesù e saranno uno un governatore religioso e l'altro un uomo politico. Ora qui in Ezechiele abbiamo, credo, la combinazione di queste due persone davanti a noi. Questo di cui leggiamo è il vice governatore di Satana. Il tuo cuore si è insuperbito e tu dici, io sono un Dio. Questo è esattamente ciò che l'anticristo dirà di sé quando verrà. L'apostolo Paolo ci dice di lui queste parole in Seconda Tessalonicesi capitolo 2 versetto 4. L'avversario, colui che si innalza sopra tutto ciò che è chiamato Dio ad oggetto di culto, fino al punto da porsi a sedere nel tempio di Dio, mostrando se stesso e proclamandosi Dio. E questo principe di Tiro, nel testo che abbiamo letto, dice «Io sto seduto su un trono di Dio nel cuore dei mari». Ma adesso il Signore Dio risponde «Sei un uomo e non un Dio e hai scambiato il tuo cuore per quello di Dio».

0: Ora, nel versetto terzo, amici, vi troviamo un'altra affermazione importante, leggiamola. Ecco, tu sei più saggio di Daniele, nessun mistero è oscuro per te. Qui, come abbiamo letto, vi è un altro riferimento al profeta Daniele e sarà utile ricordare che Ezechiele e Daniele erano contemporanei. Ezechiele aveva un grande rispetto per Daniele, che divenne primo ministro a Babilonia e che coraggiosamente prese una netta posizione per Dio. Ma leggiamo dei versetti seguenti dal 4 al 10 di Ezechiele, capitolo 28, ciò che è detto di questo personaggio che è la figura dell'Anticristo. Con la tua saggezza e con la tua intelligenza ti sei procurato ricchezze. Hai ammassato oro e argento nei tuoi tesori. Con la tua gran saggezza e con il tuo commercio hai accresciuto le tue ricchezze. E a motivo delle tue ricchezze il tuo cuore si è insuperbito. Perciò così parla Dio, il Signore, poiché tu hai scambiato il tuo cuore per quelli di Dio. Ecco, io faccio venire contro di te degli stranieri, i più violenti fra le nazioni. Essi sguaineranno le loro spade contro lo splendore della tua saggezza e contamineranno la tua bellezza. Ti getteranno nella fossa e tu morirai della morte di quelli che sono trafitti nel cuore dei mari. Continuerai forse a dire, io sono un Dio, in presenza di colui che ti ucciderà, sarai un uomo e non Dio nelle mani di chi ti trafiggerà. Tu morirai della morte degli incirconcisi per mano di stranieri, poiché io ho parlato, dice Dio, il Signore. Nel passo precedente che abbiamo appena letto, Ezechiele si riferiva alla saggezza di Daniele e diceva chiaramente che quell'uomo era in gamba. Ora, credo che questo principe di Tiro, di cui abbiamo letto questi versetti, rappresenti anche per il suo aspetto il futuro governatore religioso, cioè l'Anticristo, pensate, che verrà da Israele. Infatti, mentre il falso profeta, cioè il governatore politico, verrà dal mare delle nazioni del mondo, e penso che sarà un gentile, il suo consigliere, cioè il governatore religioso, verrà invece dal paese di Israele. Leggiamo ora il giudizio che viene proferito a riguardo di questo re nel versetto 11 di Ezechiele capitolo 28. La parola del Signore mi fu rivolta in questi termini. Ezechiele, come sempre del resto, non dà la sua opinione, ma ci ricorda che sta portando il messaggio di Dio. Abbiamo avuto precedentemente una lamentazione sulla città di Tiro. Abbiamo poi parlato del principe di Tiro e adesso arriviamo a una lamentazione sul re di Tiro. È importante precisare che il re che viene rappresentato in questi passi è Satana stesso, come sarà facilmente intuibile. Ezechiele, capitolo 28, è uno dei pochi brani della parola di Dio che ci danno informazioni sull'origine del diavolo e del male. Non voglio insistere troppo su questo argomento, ma desidero che tu ascolti attentamente le parole che ora leggo dal versetto 12. Figlio d'uomo, pronunzia un lamento sul re di Tiro e digli, così parla Dio, il Signore. Tu mettevi il sigillo alla perfezione, eri pieno di saggezza, di una bellezza perfetta. Sì, amici in ascolto, Satana era la creatura più saggia che Dio abbia mai creata. Ricordati che egli è un essere creato, era stato creato in un modo meraviglioso, di una bellezza perfetta. Se pensi che Satana sia una creatura con delle corna, una coda biforcuta, piedi di capra, hai torto. Se hai questi pensieri è perché probabilmente hai letto la letteratura del Medioevo, che ha origine nella mitologia greca, che va indietro fino all'Asia Minore. In essa infatti ci è detto che vi erano dei grandi templi di Apollo a Pergamo, come pure in Efeso e a Corinto, nei quali si adorava un dio di nome Pan o Bacco, definito sia il dio del piacere e il dio dell'uva. Esso aveva una forma in parte umana, con le corna, correva nella vigna, mentre dalla cintura in giù era figurato come una capra. La creatura con corna, coda e piedi forcuti viene direttamente dalla mitologia greca.
1: Stai ascoltando Il libro più letto.
0: La parola di Dio presenta invece Satana in una bellezza perfetta. Se tu lo potessi vedere, lo troveresti la creatura più bella mai vista. Come lui sono i suoi ministri, i quali si presentano sempre con un bel aspetto, con parole seducenti per poter ingannare coloro che confidano in loro. L'Apostolo Paolo ha qualcosa da dire su questi ministri di Satana, quando scrive in 2 Corinzi 11, nei versetti dal 13 al 15, dicendo «Ma quello che faccio, lo farò ancora per togliere ogni pretesto a coloro che desiderano un'occasione per mostrarsi uguali a noi», in ciò di cui si vantano. Quei tali sono falsi apostoli, operai fraudolenti che si travestono da apostoli di Cristo. E non c'è da meravigliarsene, perché anche Satana si traveste da angelo di luce. Non è dunque cosa eccezionale se anche i suoi servitori si travestono da servitori di giustizia. La loro fine sarà una conseguenza delle loro opere. Ezechiele ci dice di questo personaggio: tu mettevi il sigillo alla perfezione, eri pieno di saggezza e di una bellezza perfetta. Cos'è che lo ha fatto cadere? Lo vedremo più avanti quando considereremo il versetto 15. Per ora leggiamo il 13. Eri in Eden, il giardino di Dio, e ricoperto di ogni tipo di pietre preziose: rubini, topazi, diamanti, crisoliti, onici, diaspri, zaffiri, carbonchi, smeraldi, oro, tamburi e flauti erano al tuo servizio, preparati il giorno che fosti creato. Abbiamo letto che egli era in Eden, il giardino di Dio, e mai nessun re di Tiro è stato nel giardino di Eden. Anche questo ci fa capire che questo è un riferimento parallelo. Inoltre ci è detto che egli era coperto di ogni tipo di pietre preziose. Riesci a immaginarti che creatura splendida fosse? Il versetto 14 ci dà un'altra spiegazione di come e chi fosse Satana. Eri un cherubino dalle ali distese, un protettore. Ti avevo stabilito. Tu stavi sul monte santo di Dio, camminavi in mezzo a pietre di fuoco. Satana era un angelo della categoria di cherubini, dalle ali distese, un protettore, cioè era al comando degli esseri angelici che proteggeva il trono di Dio. Qui non c'è parlato dell'Eden che si trovava sulla terra, ma apparentemente è un'immagine del cielo stesso, in cui Satana aveva accesso liberamente. Ora leggiamo il versetto 15, sempre di Ezechiele, capitolo 28. Ci spiega perché egli sia caduto da questo posto autorevole. Tu fosti perfetto nelle tue vie dal giorno che fosti creato, finché non si trovò in te la perversità. Quindi, quando fu creato Satana, proteggeva il trono di Dio, egli aveva la posizione più alta che un essere creato potesse mai avere. Ci siamo quindi chiesti, cos'è che lo fece cadere? Ezechiele non ce lo dice, ma Isaia, un altro profeta a cui Dio ha rivelato queste cose, al capitolo 14, al versetto 12 sino al 15, dice: come mai sei caduto dal cielo, astro mattutino, figlio dell'aurora? Come mai sei atterrato, tu che calpestavi le nazioni? Tu dicevi in cuor tuo: io salirò in cielo, innalzerò il mio trono al di sopra delle stelle di Dio. Mi siederò sul monte dell'assemblea, nella parte estrema del settentrione. Salirò sulle sommità delle nubi, sarò simile all'Altissimo. Invece ti hanno fatto discendere nel soggiorno dei morti, nelle profondità della fossa. Sì, amici, l'unica cosa che fece cadere Satana fu l'orgoglio. Egli voleva elevare il suo trono fino a quello di Dio, voleva separarsi da lui che l'aveva creato, essere lui stesso uguale a Dio. Era in ribellione contro Dio. E ora permettimi di dirti questo. Se tu pensi di essere giusto, perfetto davanti a Dio, perché non stai facendo nulla di male, tu stai commettendo lo stesso errore di Satana, che si inorgoglì. Egli per questo cadde dalla sua posizione. Tu pensi forse di non subire la stessa conseguenza? Sappi che noi siamo molto più fragili di lui, perché siamo esseri umani. Inoltre per lui non c'è nessuna possibilità di perdono, ma per noi sì. L'importante è che ci rendiamo conto di esserci ribellati a Dio. E tutti l'abbiamo fatto. Se ci pentiamo di questo e crediamo in Cristo Gesù morto e risuscitato per noi, siamo perdonati, siamo salvati per l'eternità. Ma se continui indifferente per la tua via, incurante dell'amore di Dio, della sua offerta in Cristo, se rimani nella condizione di ribelle perduto, sappi che Dio non può tollerare la ribellione. Allora cosa farai?

Leggiamo i versetti seguenti dal 16 al 19 di Ezechiele capitolo 28, considerando bene ciò che ci è detto. Per l'abbondanza del tuo commercio, tutto in te si è riempito di violenza e tu hai peccato. Perciò io ti caccio via come un profano dal monte di Dio e ti farò sparire, o cherubino protettore, di mezzo alle pietre di fuoco. Il tuo cuore si è insuperbito per la tua bellezza, tu hai corrotto la tua saggezza a causa del tuo splendore. Io ti getto a terra, ti do in spettacolo ai re. Con la moltitudine delle tue iniquità, con la disonestà del tuo commercio, tu hai profanato i tuoi santuari. Perciò io faccio uscire in mezzo a te un fuoco che ti divori e ti riduco in cenere sulla terra, in presenza di tutti quelli che ti guardano. Tutti quelli che ti conoscevano fra i popoli restano stupefatti al vederti. Tu sei diventato oggetto di terrore e non esisterai mai più. Satana è già stato giudicato per sempre a causa del suo peccato. Aspetta solo di essere punito. Non so tu, amico, amica, ma per me questa è una consolazione. Sinceramente non sarei capace di sconfiggerlo, non ne sono all'altezza. Perciò sono grato che lo farà Dio. I versetti che proseguono, fino al 24, che per brevità non leggeremo, ci parlano del giudizio avvenuto alla città di Tiro, che non fu più ricostruita secondo gli stessi ordini dati da Dio. Questo capitolo ci ha dato delle profezie molto chiare riguardanti queste due città. Innanzitutto, Tiro sarebbe stata distrutta e mai più ricostruita. Sidone invece sarebbe stata giudicata, ma non distrutta. Ebbene, oggi, dopo circa 2500 anni, Tiro non c'è più. E Sidone esiste ed è abitata. Leggiamo ora gli ultimi versetti dal 25 al 26 di questo capitolo 28 di Ezechiele. Così parla Dio, il Signore. Quando avrò raccolto la casa di Israele in mezzo ai popoli fra i quali essa è dispersa, io mi santificherò in loro davanti alle nazioni, ed essi abiteranno il loro paese che io ho dato al mio servo Giacobbe. Vi abiteranno al sicuro, costruiranno case e pianteranno vigne, abiteranno al sicuro quando io avrò eseguito i miei giudizi su tutti quelli che li circondano e li disprezzano, e conosceranno che io sono il Signore, il loro Dio. Dio dice che intende raccogliere Israele, e Satana non potrà disturbare il suo piano, il suo programma riguardo ai suoi figli di Israele. Nessuno può congelare il piano di Dio che desidera ristabilire Israele. Chi pensa che sia possibile fermare o cambiare il piano di Dio non conosce bene i testi del profeta Isaia, Ezechiele, Daniele, come anche i profeti minori. Il loro tema centrale è che Dio con Israele non ha ancora terminato. Ed è per questo motivo che dovrebbero essere studiati. Essi gettano una nuova luce sulla parola di Dio in modo che non è più un puzzle disfatto e incomprensibile, ma ogni pezzo va al suo posto per formare un quadro completo.

0: Il tema dei capitoli 29 e 30 di Ezechiele riguarda la profezia sull'Egitto e il lamento conseguente. Molti studiosi pensano che le profezie riguardanti l'Egitto siano più interessanti che quelle rivolte a Tiro. Non credo che ci siano profezie più importanti di altre, ma forse ci interessano di più alcune perché la nazione o la persona che ne è l'oggetto è più conosciuta o più vicina a noi. Le profezie contro Tiro sono interessanti, notevoli, così come pure quelle rivolte contro l'Egitto. Infatti vi troveremo una profezia degna di nota in questo capitolo. L'Egitto era una grande nazione che non fu mai distrutta, anzi essa è rimasta integra durante i secoli, nonostante sia una delle nazioni più antiche. Essa non ebbe bisogno di erigere una barriera per la sua difesa, perché il deserto era la sua difesa naturale e ciò gli permetteva di avere una sola via d'accesso, quella della valle del Nilo. L'unica cosa di cui si dovevano preoccupare gli egiziani era di mettere una buona difesa in quella zona. Ma ora, leggendo i primi 12 versetti di Ezechiele capitolo 29, scopriamo che Dio afferma che essi sarebbero andati in cattività per 40 anni. L'anno decimo, il decimo mese, il dodicesimo giorno del mese, la parola del Signore mi fu rivolta in questi termini. Figlio d'uomo, volgi la tua faccia contro il Faraone, re d'Egitto, e profetizza contro di lui e contro tutto l'Egitto, parla e di. Così parla Dio, il Signore. Eccomi contro di te, Faraone, re d'Egitto, gran coccodrillo, che stai disteso in mezzo ai tuoi fiumi e dici, il fiume è mio e sono io che l'ho fatto. Io metterò dei ganci nelle tue mascelle, farò in modo che i pesci dei tuoi fiumi si attaccheranno alle tue scaglie e ti tirerò fuori dai tuoi fiumi, con tutti i pesci dei tuoi fiumi attaccati alle tue scaglie. Ti getterò nel deserto, te e tutti i pesci dei tuoi fiumi, e tu cadrai in mezzo ai campi, non sarai né adunato né raccolto, e io ti darò in pasto alle bestie della terra e agli uccelli del cielo. Tutti gli abitanti dell'Egitto conosceranno che io sono il Signore, perché essi sono stati per la casa di Israele un sostegno di canna. Quando ti hanno preso in mano ti sei rotto e hai forato loro tutta la spalla. Quando si sono appoggiati su di te ti sei spezzato, li hai fatti stare tutti sui loro fianchi. Perciò così parla Dio, il Signore. Ecco, io farò venire sopra di te la spada e sterminerò in mezzo a te uomini e bestie. Il paese d'Egitto sarà ridotto in una desolazione, in un deserto, e si conoscerà che io sono il Signore, perché il Faraone ha detto, il fiume è mio e sono io che l'ho fatto. Perciò eccomi contro di te e contro il tuo fiume. Ridurrò il paese d'Egitto in un deserto, in una desolazione, da Migdol a Siene fino alle frontiere d'Etiopia. Non vi passerà piede d'uomo, non vi passerà piede di bestia, né sarà più abitato per 40 anni. Ridurrò il paese d'Egitto in una desolazione in mezzo a contrade desolate. Le sue città saranno una desolazione per 40 anni, in mezzo a città devastate. Disperderò gli egiziani fra le nazioni, li disseminerò per tutti i paesi. Dio prende una posizione molto decisa contro l'Egitto. Era questo il paese che aveva ridotto il suo popolo in schiavitù e l'aveva introdotto nell'idolatria. Pur essendo sempre stata una spina nel fianco per gli israeliti, essi ricorsero sempre all'Egitto per cercare aiuto. Ma ora Dio dice che l'Egitto sarà distrutto. Il faraone menzionato qua e che è paragonato a un coccodrillo è il faraone Ofra, chiamato anche in greco Apries. Egli era il nipote del faraone Neco, che sconfisse e uccise il re Giosia a Megiddo, in Giuda. I re Joachim e Sedechia si rivolsero al faraone Ofra quando Gerusalemme fu assediata e l'esercito egiziano venne, passando dalla Fenicia, costringendo i Caldei a ritirarsi. Il profeta Geremia in quel tempo annunciò la condanna di faraone Ofra, dicendogli per bocca di Dio, come leggiamo in Geremia 46, nei versetti 25 e 26. Il Signore degli eserciti, Dio di Israele, dice: ecco, io punirò Amon di No, il faraone, l'Egitto, i suoi dei, i suoi re, il faraone e quelli che confidano in lui, li darò in mano di quelli che cercano la loro vita, in mano di Nabucodonosor, re di Babilonia, e in mano dei suoi servitori, ma dopo questo l'Egitto sarà abitato come ai giorni di prima, dice il Signore. Forse troverà interessante sapere che questa profezia si realizzò 17 anni dopo. Ezechiele non dice nulla sul tempo del suo compimento, ma l'Egitto fu punito come Dio aveva detto. Bene, con questa profezia che si è avverata, quindi, io mi fermo qua, vi ringrazio per l'attenzione che ancora una volta ci avete prestato e intanto ci sentiamo domani. Ciao.
1: Fatti sentire se vuoi parlare dell'argomento di oggi o della fede, se vuoi conoscere meglio Dio, o solo sentire che c'è speranza per la situazione in cui ti trovi. E ricordati, il libro più letto è scritto proprio per te.
0: Se i nostri argomenti ti interessano, ascolta il libro più letto. Il libro più letto, da lunedì a venerdì su questa emittente. Una produzione Transworld Radio.
2: Per qualsiasi informazione inerente ai nostri programmi o se vuoi parlare con noi, puoi utilizzare il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ripeto il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ti aspettiamo!

0: Ole.
1: Leggiamo dalla lettera a Tito, capitolo 2, versetto 11. La grazia di Dio, salvifica per tutti gli uomini, si è manifestata. E ancora Evangelo di Giovanni, capitolo 1, versetto 17. La grazia e la verità sono venute per mezzo di Gesù Cristo. Che cos'è la grazia di Dio? Alcuni pensano che quando si parla della grazia di Dio si voglia dire che Dio è indulgente, compiacente, pronto a perdonare tutto e tutti ad occhi chiusi. Per altri è la soluzione nei casi disperati. Allora si invoca la grazia di Dio. Altri ancora, e sono molti, immaginano che per guadagnarsi il paradiso debbano fare ogni sforzo possibile. E poi, se i loro meriti sono insufficienti, la grazia di Dio compenserà quello che manca. No, la grazia di Dio è tutt'altra cosa. Se non è correttamente intesa, ci si fa di Dio un'immagine falsa, perché si pensa che egli sia indifferente al male e allo stato di perdizione in cui si trovano tutti gli uomini per natura. Dio è certamente misericordioso, buono e potente nello stesso tempo, pronto a venire in aiuto alla sua creatura. È un Dio d'amore che vuole il bene eterno degli uomini, ma è anche il Dio che non può tollerare il male senza punirlo, che non può considerare il colpevole come innocente, è scritto in Numeri capitolo 14 versetto 18. Solo Dio poteva salvare noi peccatori senza rinunciare a dare ai nostri peccati la punizione che meritavamo. In che modo? Per mezzo di Gesù Cristo, che è venuto in terra per farsi carico dei nostri peccati e subire lui al posto nostro il castigo di Dio. È così che Dio può far grazia a tutti, senza distinzione. Ma c'è una condizione: che ciascuno individualmente riconosca il bisogno che ha di questa grazia e accetti Gesù come proprio Salvatore e Signore della propria vita.

io sono l'Alfa e l'Omega, dice il Signore Dio, colui che è, che era e che viene, l'Onnipotente. Apocalisse capitolo 1 versetto 8. E sempre nel libro dell'Apocalisse capitolo 1 versetto 17 è citato: io sono il primo e l'ultimo e il vivente, l'Alfa e l'Omega. Alfa è la prima lettera dell'alfabeto greco, Omega è l'ultima. Il Signore Gesù dichiara di essere il primo e l'ultimo. Questi versetti mettono in evidenza l'esistenza eterna e la divinità di Gesù Cristo. Egli è presente dall'inizio alla fine della storia dell'uomo e dell'universo. L'Alfa

ci riporta alla creazione dei mondi, quando era in preparazione tutto il necessario per la vita degli uomini sulla terra e per la loro felicità. Gesù Cristo è il Dio creatore e come tale ha pieno diritto su ognuna delle sue creature. Eppure, quando si è fatto uomo, hanno cercato di sbarazzarsi di lui crocifiggendolo. Ma non è rimasto nella morte. Ero morto, ma ecco sono vivo per i secoli dei secoli. Capitolo 1, versetto 18. L'Omega attira il nostro sguardo sull'avvenire. Cristo avrà l'ultima parola su questa terra, teatro di tante ingiustizie, guerre e sofferenze. Prenderà definitivamente presso di sé quelli che gli appartengono e successivamente stabilirà un regno di giustizia e di pace. Capitolo 19, versetto 6. Poi al momento del bilancio finale giudicherà tutti quelli che non lo hanno voluto come Salvatore. Sempre nel libro dell'Apocalisse, capitolo 20, dal versetto 11 al versetto 15. Il giorno della crocifissione, Gesù ha pregato per i suoi carnefici. Padre, perdona loro, perché non sanno quello che fanno. Luca, capitolo 23, versetto 34. Il perdono è ancora oggi a disposizione di chiunque si pente, perché il Signore Gesù risorto vive per sempre e salva definitivamente chi si confida in Lui, aprendogli la via della felicità eterna nel cielo. Noi viventi verremo rapiti, così saremo sempre con il Signore. Di prima Tessalonicesi, capitolo 4, versetto 17.

Oggi la salvezza dell'anima è offerta a tutti, la salvezza per fede in Gesù Cristo. Forse voi siete ancora sulla soglia di questa porta della salvezza. Forse siete quasi decisi a fare il passo e a porre in Lui la vostra fiducia, ma volete ancora riflettere. Pensate che non vi sia d'urgenza. E poi non è facile affrontare l'incomprensione se non gli scherni di chi vi circonda. Allora domani forse. Attenzione, rimanere sulla soglia della porta significa essere pronti, ma essere ancora fuori. Fuori della grazia di Dio, di quel Dio che ha ancora pazienza, che vuole che tutti gli uomini siano salvati rispondendo al suo richiamo insistente. Un giorno il tempo della grazia terminerà e allora sarà troppo tardi per tutti quelli che non avranno fatto il passo decisivo del pentimento e della fede in Gesù Cristo.

0: Sono le ore 6 e 3 minuti.
1: Mario Calvagno e iniziamo appuntamento con Dio di oggi. Il titolo: pretendere un'eredità o accettare un dono? Beh, vedremo fra poco a cosa facciamo riferimento con queste parole. Intanto vi dico che siamo giunti al capitolo 10 del Vangelo di Marco nel nostro commento continuativo, diciamo così, e esattamente i versetti da 17 al 31. Abbiamo visto nella puntata precedente di appuntamento con Dio Gesù che si sofferma a parlare, a giocare con i bambini e a benedirli, nel momento in cui invece i suoi apostoli volevano impedire che i genitori e gli altri parenti dei bambini stessi si avvicinassero a Gesù per portarglieli e fare in modo che li toccasse, che li stringesse a sé. E abbiamo visto in particolare l'atteggiamento che bisogna avere. Gesù dice dovete avere lo stesso modo di fare che hanno i bambini, un modo sincero, un modo semplice, un modo disarmato e disarmante per accostarvi al regno di Dio, se no non lo vedrete affatto il mio regno. E proprio nel momento, iniziamo quindi con oggi, proprio nel momento in cui Gesù stava per rimettersi in cammino dopo questo episodio, arriva un uomo che corre, che lo vuole fermare, vuole bloccarlo, e si inginocchia davanti a Gesù e gli chiede: maestro buono, che devo fare per entrare in cielo? E Gesù si schermisce in qualche modo, ma non c'è solo questo, lo vedremo fra poco, e dice: perché mi chiami buono? Solo Dio è veramente buono, ma in quanto alla tua domanda, tu conosci i comandamenti di Dio: non uccidere, non commettere adulterio, non rubare, non dire il falso contro nessuno, non ingannare, rispetta tuo padre e tua madre. E l'uomo risponde: Signore, io non sono mai venuto meno a nessuno di questi comandamenti. E allora Gesù lo guarda, prova affetto per lui, ci dice Marco, e gli risponde: beh, se hai fatto questo, allora ti manca solo una cosa. Vai a vendere tutto quello che hai, dai il denaro ai poveri ed avrai un tesoro nel cielo. Poi vieni e seguimi. L'uomo si rabbuiò, ci dice qui il Vangelo, si rabbuiò in viso, si fece scuro e se ne andò via tristemente perché era molto ricco. Allora Gesù a questo punto si guarda attorno, vede i suoi apostoli, i suoi discepoli in generale che lo circondavano e dice: è quasi impossibile che un ricco entri nel regno dei cieli. E questa affermazione li lascia stupiti. E Gesù aggiunge, come per rimarcarla ancora: è davvero difficile entrare nel regno di Dio per quelli che confidano nelle ricchezze. È più facile per un cammello passare per la cruna di un ago che per un ricco entrare nel regno di Dio. Beh, questa frase, questa sorta di proverbio quasi, ha attraversato i secoli per giungere fino a noi. Ci sono varie opinioni, ma anche queste le vedremo più avanti, le vedremo fra pochi minuti. Ma i discepoli in quel momento erano piuttosto scettici e cominciano a chiedersi fra di loro: ma se le cose stanno così, allora chi potrà mai essere salvato? Gesù li guarda attentamente e poi dice: per gli uomini è impossibile salvarsi, ma non per Dio, perché a Dio tutto è possibile. Allora Pietro comincia a ricordare a Gesù tutto quello che sia Pietro stesso che gli altri discepoli, gli altri apostoli avevano lasciato alle spalle, e dice: abbiamo rinunciato a tutto per seguirti, Signore. E Gesù risponde: beh, io vi assicuro che nessuno ha mai rinunciato a qualcosa come casa, fratelli, sorelle, madre, figli, padre o proprietà per amore mio e per predicare il Vangelo senza che ne riceva un compenso 100 volte di più come case, fratelli, sorelle, madri, figli e terre, insieme alle persecuzioni però. Tutto questo sarà suo qui in terra e nel mondo che verrà riceverà la vita eterna. Ma molti che sembrano essere importanti adesso saranno gli ultimi, e molti che sono gli ultimi oggi saranno i primi. Fin qui quello che racconta Marco nel suo Vangelo, e noi commenteremo le fasi e le frasi salienti più importanti, e cercheremo fra poco, nel secondo segmento di Appuntamento con Dio, cercheremo di capire se ci sono delle cose dette realmente in un certo modo, o se sotto delle frasi pronunciate ci sia una traccia che porta il tutto ad un significato diverso da quello dichiarato. Ed è proprio qui che capiremo un po' meglio il titolo che abbiamo dato all'Appuntamento con Dio di oggi, e cioè: pretendere un'eredità o accettare un dono. E quindi lo vedremo fra poco. Riprendiamo Appuntamento con Dio di oggi. Pretendere un'eredità o accettare un dono? Questo il titolo. Abbiamo visto nel Vangelo di Marco, al capitolo 10, versetti da 17 a 31, l'episodio che manifesta il giovane ricco, almeno si saprà dopo dal commento di Marco nel suo Vangelo, che era una persona molto ricca, che arriva di corsa mentre Gesù sta per lasciare il luogo dove si trovava, per porre una domanda che per lui era importantissima, quasi esistenziale: maestro buono, cosa devo fare per ereditare il regno di Dio? E vediamo Gesù che si comporta in una maniera un po' strana, forse, almeno nella prima fase della sua risposta. E il giovane è in ginocchio e Gesù gli fa quello che potremmo chiamare, tra virgolette, un dolce rimprovero. E cioè Gesù non lo rimprovera perché il giovane l'ha chiamato maestro, non lo rimprovera neanche perché egli si è inginocchiato davanti in atto di adorazione, perché è giusto, Gesù è maestro, Gesù è Dio, gli spetta l'adorazione, ma perché il giovane lo aveva dichiarato buono, maestro buono. E Gesù vuole focalizzare, come d'altra parte fa sempre, lo sguardo e la considerazione di tutti intanto sul Padre. Non che Gesù non sia buono, ma vuole focalizzare lo sguardo proprio su Dio Padre, l'unico buono, l'unico veramente buono. E poi risponde alla domanda che gli è stata rivolta, ricordando a questo giovane uomo non tanto i comandamenti di Dio che riguardano Dio, quindi la prima parte del decalogo, diciamo così, ma quei comandamenti che riguardano il prossimo, la seconda parte dei 10, con un rispetto a tuo padre e tua madre che si costituiscono come il legante, come la cerniera, come l'intermediazione fra i comandamenti che riguardano Dio e i comandamenti che riguardano il prossimo. Da un lato i nostri genitori ci hanno dato la vita, dall'altro lato sono altro da noi, quindi sono il nostro prossimo più vicino a noi. E poi gli altri comandamenti in senso più largo, come non uccidere, non commettere adulterio, non rubare, non dire il falso contro nessuno, non ingannare. E qui c'era stata subito la risposta pronta di questo giovane. Dice: ma io queste cose le ho sempre fatte, mi sono sempre comportato bene. Gesù ovviamente conosceva il cuore di quest'uomo, conosceva la sua vita attuale, conosceva il suo passato, e quindi sapeva quali erano i punti deboli, quali erano le situazioni del suo carattere che lo portavano quasi a ritenersi orgoglioso di quello che faceva. E forse era andato da Gesù come per avere un riconoscimento, non tanto per chiedere dei chiarimenti su come ereditare il regno di Dio, ma nella sua visione probabilmente l'eredità del regno di Dio gli spettava, era un diritto che lui doveva ricevere. Ma Gesù vuole fargli capire dove sta il suo errore, dove sta la pecca, e cioè se tu nel tuo cuore conservi l'egoismo e lo custodisci e lo accarezzi, e insieme all'egoismo, forse magari per noi, per chi non è ricco, insieme all'egoismo forse per altri settori della nostra vita, custodiamo qualche altro sentimento non proprio bello, non proprio buono, non proprio vero, allora è lì la nostra pecca, è lì il nostro sbaglio, il nostro errore fondamentale. E Gesù vuole fare capire a questo giovane ricco, ma vuole farlo capire anche a noi, che in realtà non possiamo fare nulla per meritarci la vita eterna, per meritarci il biglietto d'ingresso al regno di Dio. Non possiamo pagare alcun prezzo. E sapete perché? Perché il biglietto d'ingresso al regno di Dio è gratuito, è gratis, e ce lo dà Gesù, perché per entrare nel regno di Dio bisogna accettare i propri errori, bisogna accettare la grazia di Gesù, appunto gratis, è un buon suono quello della parola gratis. La grazia di Gesù, il regno di Dio entra nella nostra vita perché noi abbiamo fede in Gesù e la sua grazia quindi ci sommerge, ci riempie, ci sostiene, ci porta in palma di mano per elevarci al cielo. Dobbiamo semplicemente accettare un dono, non pretendere qualcosa perché siamo stati bravi a fare qualcos'altro. Assolutamente no. Le buone opere, dirà l'apostolo Paolo, le ha preparate Dio, le ha preparate per tutti, affinché nessuno si vanti di avere fatto qualcosa di buono, perché è Dio che ha creato noi e ha creato anche le buone opere che noi possiamo fare come risposta alla salvezza che Lui ci ha già dato. Non sono le buone opere che ci portano al regno di Dio, ma è il regno di Dio ricevuto in dono che ci porta a compiere le buone opere che Dio ha già preparato per noi. Ed è questo quindi il grande insegnamento per quell'uomo, per quel giovane ricco. Non è la ricchezza che in se stessa ci allontana dal regno di Dio, ma è un uso sbagliato, egoistico della ricchezza che ci allontana dal regno di Dio, ma è un uso sbagliato ed egoistico di qualunque altra cosa, di qualunque altro sentimento, di qualunque altra situazione della nostra vita che ci porta lontani dal regno di Dio, mentre invece la grazia del nostro Signore Gesù Cristo è quella che ci apre le porte alla nostra comunione profonda con il Padre, con il Figlio e con lo Spirito Santo. Che il Signore ci benedica.

0: Sono le ore 6 e 23 minuti.
1: Revival, la musica gospel italiana degli anni 80.
2: Ogni giorno ore 6 e 30.

0: Tchau.
1: Senti mai il bisogno di confidarti con qualcuno? Di sfogarti completamente e affidarti a lui? Io penso che sia normale e giusto questo sentimento, ma a volte manca la persona adatta. Forse ti trovi solo, senza parenti o amici, o forse sei diffidente verso le persone che ti stanno intorno. Io conosco delle persone che, pur trovandosi assolutamente sole al mondo, hanno qualcuno a cui possono affidarsi. Questo è bello, perché questo qualcuno è tanto comprensivo, paziente e capace di aiutare.
0: Questa persona è il Signore. Confidati in Lui. Vedrai, non ti deluderà.

Ascolta e sostieni Radio Logos. Radio Logos ti offre una programmazione 24 ore su 24 senza alcuna pubblicità, grazie al sostegno proveniente esclusivamente dai suoi ascoltatori. Sostieni anche tu Radio Logos, conto corrente postale numero 165-88717, intestato a Radio Logos, Foggia. Ricorda, conto corrente postale 165-88717, intestato a Radio Logos, Foggia.

0: Sono le ore 7. Buon ascolto.
1: Una parola per oggi.
2: Questa settimana Andrea Becciolini condividerà le sue riflessioni sulla seconda lettera di Paolo a Timoteo. Leggiamo dunque dal capitolo 1, versetto 1, dove è scritto: Paolo, apostolo di Cristo Gesù per volontà di Dio, secondo la promessa della vita che è in Cristo Gesù. Alcuni pensano che ciò che ha scritto Paolo sia di secondaria importanza rispetto a ciò che ha detto Gesù. In fondo, molte delle implicazioni etiche che stridono con la società contemporanea derivano dagli scritti di Paolo e non dalle parole dirette di Gesù. Magari alcuni tuoi conoscenti la pensano così, o forse tu stesso hai dei dubbi riguardo all'autorità dell'apostolo. Beh, non è qualcosa di nuovo. Anche i contemporanei di Paolo spesso mettevano in dubbio le sue parole e il suo operato, tanto che in 2 Timoteo 4,16 leggiamo che molti lo avevano abbandonato. Per questo Paolo inizia la sua seconda lettera a Timoteo, l'ultima scritta prima di morire, ribadendo il fatto che non solo è apostolo di Cristo Gesù, cioè mandato per portare il messaggio di Gesù con l'autorità di Gesù, ma che è tale per volontà di Dio e secondo la promessa della vita fondata sulla risurrezione di Gesù dai morti. Timoteo poteva fidarsi di Paolo riconoscendone l'autorità derivata da Gesù, e così possiamo fare noi.

Benvenuti ad un diamante al giorno. Buongiorno, è un buon inizio di settimana nel Signore a tutti voi. Leggiamo questa mattina dal Salmo 31, versetti 14 e 15. Ma io confido in te, o Signore. Io ho detto, tu sei il mio Dio. I miei giorni sono nelle tue mani. E ancora Isaia capitolo 26, versetto 3. A colui che è fermo nei suoi sentimenti, tu conservi la pace. La pace, perché in te confida. Soltanto un arrivederci. Una donna racconta. Ero ricoverata in ospedale per degli accertamenti. Una parete mobile separava il mio letto da quello di una giovane paziente colpita da un male incurabile. Il medico che la seguiva aveva rinunciato ad ogni trattamento terapeutico e, siccome soffriva molto, le somministrava alte dosi di antidolorifici. Un giorno, mentre rispondeva ad una telefonata, ho sentito che diceva: «Non potrò migliorare. Voglio tornare a casa. Voglio morire a casa mia». Queste ultime parole mi colpirono. Stava per morire e lo sapeva, ma era pronta ad incontrare Dio. Chiese al Signore di darmi le parole giuste per toccare il suo cuore. Avvicinandomi al suo letto, le parlai di Gesù, del suo sacrificio sulla croce e del dono della vita eterna. Le ripetei le parole di Giovanni 3,16, per mezzo delle quali molte persone sono giunte alla fede. Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio, affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. La giovane mi guardò e sorridendo mi disse: «Anch'io sono una credente». Il giorno seguente tornò a casa e mentre le dicevo arrivederci, mi indicò il cielo e mi disse: «Sì, arrivederci, ci ritroveremo lassù». Che bella testimonianza. Riflettiamo e che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno, è il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: Cari amici dell'ascolto, ben ritrovati. È il 3 agosto e nonostante il caldo di questa calda estate, ci ritroviamo insieme per iniziare la nostra giornata. Oggi la nostra riflessione prende spunto da un verso scritto nel libro di Giobbe, capitolo 4, verso 4, dove è scritto: «E le tue parole hanno rialzato chi stava cadendo, hai rafforzato le ginocchia vacillanti». La tragica vicenda di Giobbe, flagellato da calamità dolorose sia sul piano personale che fisico, morale e spirituale, è al centro dei discorsi di tre amici che, apparentemente, sono lì per consolarlo, ma in realtà sono pronti a ricercare nella condotta di Giobbe la causa di una situazione così disperata. Il verso di oggi riporta le parole di Elifaz, il più anziano e autorevole dei suoi amici, che in questo modo riconosce l'operato di Giobbe, il quale in passato era riuscito, con le sue parole piene di sapienza, a incoraggiare quelli che vacillavano, sia spiritualmente che psicologicamente. In realtà questa era una vera e propria accusa, perché Elifaz gli faceva notare di non poter applicare a se stesso i consigli che aveva dato agli altri. Questo atteggiamento nascondeva forse un po' di invidia per il prestigio, la ricchezza e la sapienza di Giobbe? Questo non lo so, ma non mi sembra l'atteggiamento affettuoso di un vero amico. Secondo la logica di quel tempo, la sofferenza e le situazioni avverse erano sempre causate dal peccato. Era la logica della retribuzione che ancora oggi devia molte anime che si dibattono nello sterile pentimento perché non seguito dal ravvedimento. Ma Giobbe non si lascia traviare dalle accuse dell'amico e urla tutto il suo dolore e difende la sua integrità. Forse noi, in situazioni disperate, non possiamo neppure contare su amici che possano consolarci o darci un consiglio. Ma la nostra esperienza con Dio deve animarci a farci lottare per andare fino in fondo, senza perdere la fiducia in Lui. La nostra integrità deve essere per noi un punto fermo da cui partire, come fosse un'ancora, per stabilizzare la nostra nave nella tempesta e aspettare che passi, senza perdere né l'orientamento né la fede.
2: Andiamo a leggere la riflessione di oggi. Il titolo è «Un foglio stropicciato». Ero in ufficio e il mio capo mi chiese di darle un foglio bianco. Aprii il cassetto e ne presi uno. Era un po' stropicciato, ma glielo porsi comunque. Mi disse: «Ti ho chiesto un foglio bianco». E io risposi: «Il foglio è bianco. È stropicciato, ma è bianco». Lei rimase in silenzio, così le diedi un foglio senza pieghe e andò via. Questa vicenda mi fece riflettere molto. Anche se un foglio bianco è stropicciato, non smette di essere un foglio bianco. Quello che Dio ci dice che siamo non cambia solo perché il peccato ci ha stropicciati. Quando Dio ci chiama figli, quando ci chiama stirpe eletta, quando ci dice che siamo la pupilla dei suoi occhi, tutto questo non cambia solo perché abbiamo commesso dei peccati. È chiaro che il suo amore e la sua misericordia non sono una licenza per continuare a peccare. Il peccato ci stropiccia, ci causa dolore, ci fa credere che non serviamo più a niente, ci dà un'immagine di noi distorta. Per quanto tu possa essere stropicciato o stropicciata, questo non cambierà il tuo proposito e il modo in cui Dio ti vede. Oggi è un buon giorno per chiedere a Dio di lavarti da ogni peccato e di ridarti la tua vera identità. Accettalo nel tuo cuore e ricordati che un foglio bianco stropicciato resta sempre un foglio bianco. Gesù fu maltrattato, ma non per questo smise di essere il figlio di Dio.
3: Le tue parole hanno rialzato chi stava cadendo, hai rafforzato le ginocchia vacillanti. A pronunciare queste parole è Elifaz e sta ricordando al suo amico Giobbe l'uomo che era, prima che una tempesta terribile si abbattesse sulla sua vita. Giobbe era un uomo buono che non viveva solo per se stesso, offriva aiuto e conforto a quanti ne avevano bisogno. Era un uomo che si era prodigato per aiutare gli altri, che offriva conforto senza giudicare, attraverso parole capaci di rialzare. Ricordando queste cose, il suo amico Eliphaz era come se gli dicesse: tu hai consolato così tante anime e ora ti trovi nella polvere. Riflettiamo sullo stato penoso in cui era scivolato Giobbe, perché mette in evidenza una possibilità reale. Nessuno è tanto forte da non aver mai bisogno di consolazione, e nessuno è così fragile da non poter consolare. Anche il grande Giobbe, il giusto che rialzava gli altri, ora si trovava nelle condizioni di dover essere lui rialzato. C'è una mano sempre tesa che ci viene offerta proprio dal Vangelo. Quando tutto ciò che è umano viene meno, quando gli amici falliscono nel consolarci, c'è un Dio che si è fatto carne e ha pronunciato parole che non passeranno mai. Egli dice: in qualsiasi condizione ci troviamo, rialzati, io sono con te. Ci salutiamo per oggi con questa certezza. Siamo chiamati a sorreggere i fratelli con amore, sapendo che quando saremo noi a cadere, la mano tesa di Cristo sarà lì pronta a non lasciarci sprofondare. Dio ci benedica.
0: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balsano e Alessandra Saturnino.

Salve amici. Eccoci puntuali per trascorrere insieme questi 10 minuti con il programma Meditazioni Bibliche Giornaliere. Io sono Matteo e vi auguro un buon ascolto. Entriamo subito nel vivo del programma e il titolo della meditazione di oggi fa parte della serie che stiamo avendo in questa settimana, gli attributi di Dio, il numero 9. E tratteremo oggi la santità di Dio, che anche questa è un attributo comunicabile, cioè che da Dio, che è il santo per eccellenza, passa anche a noi come credenti, come suoi figli. Leggiamo nella prima lettera dell'apostolo Pietro al capitolo 1 al verso 15. Dice: ma come colui che vi ha chiamati è santo, anche voi siate santi in tutta la vostra condotta. Sapete, amici, l'espressione santità di Dio descrive due aspetti della sua essenza. Il primo si riferisce all'assoluta perfezione di Dio in tutta la sua gloria. Il secondo è che Dio è al di sopra di ogni cosa, è assolutamente distinto da ogni creatura. Chi è pari a te fra gli dèi, o Signore? Chi è pari a te, splendido nella tua santità, tremendo anche a chi ti loda? Dice nel verso 11 del capitolo 15 del libro dell'Esodo. Questo aspetto della santità di Dio rappresenta la sua soprannaturalità, la sua venerabile maestà, la beatitudine e la nobiltà della sua natura. Quando le creature di Dio comprendono lo splendore della sua santità, esse si inchinano in adorazione, prostandosi umilmente e con timore dinanzi alla maestà della sua presenza. Il profeta Isaia, nel capitolo 6 dell'omonimo libro, al verso 3, dice: essi, cioè le creature, gridano insieme ai serafini: santo, santo, santo è l'Eterno degli eserciti. Tutta la terra è piena della sua gloria. L'enfasi che la Bibbia pone su questo aspetto ha portato alcuni a parlare di questo attributo come centrale e come supremo di Dio. Essi lo considerano la perfezione delle perfezioni e gloria delle altre perfezioni. Anche la santità di Dio è come l'amore di Dio. È eterna ed è immutabile. Ed è Lui l'unico degno di venerazione, di lode, di riverenza e adorazione. Sapete, amici, l'uomo da secoli ha tentato di sostituire l'oggetto del proprio culto, fino ad infrangere il secondo comandamento, che dice: non farti scultura né immagine alcuna delle cose che sono lassù nel cielo o qua giù sulla terra o nelle acque o sotto la terra. Non ti prostrare davanti a loro e non li servire. Questo è scritto, appunto, nel libro dell'Esodo, al capitolo 20, al verso 4.
E tengo a precisare che ho letto questo verso dalla versione cattolica Lacei. Se Dio possiede questo attributo così alto, così sublime, è così irraggiungibile, cosa c'entra allora la comunicabilità di cui parlavo prima, di questa caratteristica con l'uomo, l'uomo che è peccatore? Sapete, cari amici, il Signore ci sorprende sempre. Tutta la Sacra Scrittura è piena di versi con i quali mette in risalto la santità che i credenti devono vivere. Soprattutto nel Nuovo Testamento è un tema ricorrente sia nelle epistole paoline ma anche in quelle di Pietro, come abbiamo letto il verso all'inizio, e anche altri autori. Nella rivelazione biblica il Dio Santo si è progressivamente manifestato dando origine prima alla creazione, plasmando l'uomo a sua immagine e a sua somiglianza. E poi successivamente egli ha anche aperto per amore un accesso alla sua grazia e alla sua santità tramite l'opera che il suo figlio Gesù ha compiuto sulla croce e resuscitandolo dai morti. Di conseguenza, l'attitudine più sublime della dignità umana consiste nella vocazione alla comunione con il suo Dio. Il dialogo dell'uomo con Dio si chiama preghiera, che concerne un dialogo estemporaneo, fatto di lode e richieste dettate dalla circostanza, così come insegna la preghiera tipo del Padre Nostro. Per i credenti in Cristo, la santità è un dono e un compito. È un dono offerto gratuitamente attraverso il lavacro della rigenerazione, come dice l'Apostolo Paolo quando scriveva a Tito al capitolo 3 verso 5. E poi la santità è anche un compito da realizzare come etica comportamentale di ogni credente. E questa come conseguenza della presenza di Dio nella propria vita. Bene amici, il tempo si è così concluso. Certo, non si può spiegare in soli 10 minuti un tema così vasto e così profondo e così importante come la santità di Dio. Bene, è veramente tutto. Vi ringrazio, cari amici, per il vostro gentile ascolto e a risentirci a domani. Che Dio vi benedica.

0: Benvenuto a Equipaggiati, dove troverai le forze per combattere le battaglie giornaliere. E oggi si riparte con un'altra settimana. Buon lunedì a tutti e vedremo insieme il capitolo 9, quest'oggi, dal versetto 1 al versetto 11. Siamo sempre nel Vangelo secondo Luca. Gesù, convocati i dodici, diede loro potere e autorità su tutti i demoni e di guarire le malattie. Li mandò ad annunciare il regno di Dio e a guarire i malati. E disse loro: non prendete nulla per il viaggio, né bastone, né sacca, né pane, né denaro, e non abbiate tunica di ricambio. In qualunque casa entrerete, rimanete lì e da lì ripartirete. Quanto a quelli che non vi riceveranno, uscendo da quella città, scuotete persino la polvere dei vostri piedi in testimonianza contro di loro. Ed essi partiti andavano di villaggio in villaggio, evangelizzando e operando guarigioni dappertutto. Erode, il tetrarca, udì parlare di quei fatti e ne era perplesso, perché alcuni dicevano: Giovanni è risuscitato dai morti, e altri dicevano: è apparso Elia, e altri: è risuscitato uno degli antichi profeti. Ma Erode disse: Giovanni l'ho fatto decapitare, chi è dunque costui del quale sento dire queste cose? E cercava di vederlo. Gli apostoli ritornarono e raccontarono a Gesù tutte le cose che avevano fatte, ed egli li prese con sé e si ritirò in disparte verso un luogo deserto di una città chiamata Betsaida. Ma le folle, avendo saputo, lo seguirono, ed egli li accolse e parlava loro del regno di Dio e guariva quelli che avevano bisogno di guarigione. Innanzitutto vorrei dire che non possiamo padroneggiare da noi alcun potere per superare le forze del male. Non importa quanto ci proviamo, o quale film abbiamo visto, o quale libro abbiamo letto. Abbiamo appena letto però che Gesù ha dato ai suoi discepoli il potere e l'autorità per sconfiggere tutti i demoni. Per cui si implica che ci siano delle gerarchie nel mondo dei demoni, così come ci sono con gli esseri angelici. Alcuni oggi sostengono che questo potere fosse solo limitato all'era apostolica, ma altri hanno sperimentato il dono di poter scacciare i demoni. Io, ad esempio, ho il dono del discernimento degli spiriti, e probabilmente a causa del mio precedente coinvolgimento nella magia nera. E questo è un dono che non auguro a nessuno, poiché implica uno stomaco piuttosto forte. Ho subito attacchi molto diversi in intensità, come se fossero portati avanti da spiriti demoniaci più o meno forti. E indipendentemente da quale posizione uno adotti, una cosa è certa: che tutti abbiamo la capacità, o forse dovrei dire la responsabilità, di proclamare il regno di Dio, che è la seconda cosa che Gesù ha delegato agli apostoli durante questi versetti che abbiamo letto. Ordinando ai discepoli di non prendere alcun sostentamento, bastone, borsa, cibo, denaro, Gesù sta dicendo loro: voglio che dipendiate da mio Padre per le vostre provvigioni, attraverso la carità degli altri. Ok ragazzi, questa è tosta, perché dal 2000, quando io e Jane, mia moglie, abbiamo preso la decisione di dedicarci a tempo pieno al ministero, dipendiamo dalla benevolenza che gli altri ci hanno dimostrato. E non è facile, specialmente in Italia, dove le persone non capiscono questo concetto e pensano che mettere qualche spicciolo in un cesto in chiesa risolverà i problemi. Non sto cercando di fare sentire colpevole nessuno, ma sto solo instigando un esame di coscienza. Dio dice che ricompensa chi dà con gioia. E se il suo minimo standard è la decima, cioè il 10% del tuo reddito, fai i tuoi calcoli e valuta quanto saldamente stai trattenendo qualcosa che nemmeno ti appartiene, anche se pensi che sia tuo. Inoltre Gesù dice ai discepoli di maledire coloro che non li accolgono. E devo dire che, sebbene a volte sia stato deluso dalla mancanza di favore che potrei aver incontrato, non ho mai maledetto le persone che non mi hanno ricevuto. Mentre Gesù si sta clonando attraverso i suoi discepoli, l'impatto nei villaggi circostanti cresceva ancora più forte e attirava anche l'attenzione di colui che era il responsabile della morte di Giovanni Battista, il re Erode. E sono sicuro che fosse molto incuriosito dalle voci che circolavano su Gesù, possibilmente come incarnazione del Battista. Forse avrebbe voluto scusarsi per la sua follia nel cedere alla pressione della moglie e della figlia nel servire la testa di Giovanni su un vassoio. Forse era solo pura curiosità. Riflessione. Riguardo all'economia di Dio, alcuni sono chiamati a servire a tempo pieno, altri sono chiamati ad aiutare, a sovvenzionare il lavoro. Ma in entrambi i casi non puoi stare a guardare in disparte. Padre, quando tu chiami equipaggi, e qui vediamo un esempio eclatante quando mandi i tuoi due a due senza che portino con loro stessi nessun sostentamento, affinché loro dipendano completamente da te. Insegna ad ognuno di noi la stessa lezione. Te lo chiediamo nel nome di Cristo. Amen. Ok, carissimi, buona giornata a tutti e ci si sente nuovamente domani. Ciao.
1: Disco Highlight. In questi giorni è in evidenza
2: Amico mio di Pino Prota. Ben ritrovati da Elena Rubino. Potremmo sicuramente dire che il tema conduttore di buona parte dell'album che stiamo ascoltando in questi giorni sia quello evangelistico. A riprova di ciò, oltre alle diverse tracce su questo tema, ce lo conferma anche l'immagine in copertina che vede Pino Prota, l'autore dell'album, che parla con un ragazzo, forse un suo amico, mentre gli spiega qualcosa dalla Bibbia. Amico mio si intitola la traccia che ascoltiamo adesso, che è anche quella che dà il nome all'album. Pino Prota.

Io sono l'Alfa e l'Omega, dice il Signore Dio, colui che è, che era e che viene, l'Onnipotente. Apocalisse capitolo 1 versetto 8. E sempre nel libro dell'Apocalisse capitolo 1 versetto 17 è citato: Io sono il primo e l'ultimo e il vivente, l'Alfa e l'Omega. Alfa è la prima lettera dell'alfabeto greco, Omega è l'ultima. Signore Gesù dichiara di essere il primo e l'ultimo. Questi versetti mettono in evidenza l'esistenza eterna e la divinità di Gesù Cristo. Egli è presente dall'inizio alla fine della storia dell'uomo e dell'universo. L'Alfa ci riporta alla creazione dei mondi, quando era in preparazione tutto il necessario per la vita degli uomini sulla terra e per la loro felicità. Gesù Cristo è il Dio creatore e come tale ha pieno diritto su ognuna delle sue creature. Eppure, quando si è fatto uomo, hanno cercato di sbarazzarsi di lui crocifiggendolo. Ma non è rimasto nella morte. Ero morto, ma ecco sono vivo per i secoli dei secoli. Capitolo 1, versetto 18. L'Omega attira il nostro sguardo sull'avvenire. Cristo avrà l'ultima parola su questa terra, teatro di tante ingiustizie, guerre e sofferenze. Prenderà definitivamente presso di sé quelli che gli appartengono e successivamente stabilirà un regno di giustizia e di pace. Capitolo 19, versetto 6. Poi al momento del bilancio finale giudicherà tutti quelli che non lo hanno voluto come salvatore. Sempre nel libro dell'Apocalisse, capitolo 20, dal versetto 11 al versetto 15. Il giorno della crocifissione, Gesù ha pregato per i suoi carnefici. Padre, perdona loro, perché non sanno quello che fanno. Luca capitolo 23 versetto 34. Il perdono è ancora oggi a disposizione di chiunque si pente, perché il Signore Gesù risorto vive per sempre e salva definitivamente chi si confida in Lui, aprendogli la via della felicità eterna nel cielo. Noi viventi verremo rapiti, così saremo sempre con il Signore. Di prima Tessalonicesi capitolo 4 versetto 17.

Radio Logos non irradia pubblicità, vive grazie ai doni dei suoi ascoltatori. Se anche tu desideri aiutare quest'opera, puoi contribuire con un libero dono, servendoti del conto corrente postale 16 58 87 17. 16 58 87 17. Intestato a Radio Logos. Il Signore saprà certamente ricompensarti.

0: Sono le ore 8. Buon ascolto.
1: L'impegno per l'Altissimo di Oswald Chambers. Legge Michele Cometa.
2: Dal Vangelo di Luca, capitolo 18, versetto 31. Ecco, noi saliamo a Gerusalemme. Nel corso della sua vita terrena, il Signore Gesù raggiunse il punto cruciale della volontà del Padre suo a Gerusalemme. Io non cerco la mia volontà, ma la volontà di colui che mi ha mandato, dice il Signore. Questo fu il suo proposito dominante e nulla di ciò in cui si imbatté, fosse gioia o dolore, trionfo o sconfitta, poté distoglierlo da quel suo scopo. Si mise risolutamente in via per andare a Gerusalemme, dice la Scrittura. Ciò che importa veramente ricordare è che andiamo a Gerusalemme per compiere il proposito di Dio, non il nostro. Dal punto di vista umano, le ambizioni che abbiamo riguardano noi stessi, ma nella vita cristiana non abbiamo mete personali da raggiungere. Oggi si sente molto parlare delle nostre decisioni per Cristo, della nostra ferma determinazione di essere cristiani, delle nostre prese di posizioni per questo o per quello. Ma nel Nuovo Testamento l'aspetto che viene posto in risalto è la pressione che Dio esercita sull'uomo. Non siete voi che avete scelto me, ma io che ho scelto voi, dice Gesù. Non siamo condotti a prendere una posizione di consapevole accordo con Dio, ma ad entrare a far parte dello scopo di Dio senza esserne affatto consapevoli. Non abbiamo idea del fine che Dio vuole raggiungere, fine che più andiamo avanti più ci sembra incerto. Ma se esso ci appare come un colpo che non raggiunge il bersaglio, la ragione sta nella nostra miopia, che ci impedisce di vedere dove Dio sta mirando. Al principio della nostra vita cristiana abbiamo le nostre idee particolari riguardo allo scopo di Dio. Diciamo, io sono destinato a questo o a quello. Il Signore mi ha chiamato a fare questo lavoro particolare, ci mettiamo a farlo e intanto la sovrana volontà di Dio rimane inascoltata. Il lavoro che facciamo non vale nulla e paragonato alla sovrana volontà di Dio ha piuttosto l'aspetto di un'impalcatura vuota di contenuto. Gesù prese con sé i dodici, dice la Scrittura. Egli continua a prenderci con sé. Abbiamo ancora molta strada da fare.
1: Avete ascoltato L'impegno per l'Altissimo di Oswald Chambers, edizioni GBU Roma.

0: Sono le ore 8 e 16 minuti.
1: Disco Highlight. In questi giorni è in evidenza
2: Amico mio di Pino Prota. Disco Revival, oggi qui al Disco Highlight. 11 erano le tracce di questo LP e l'ultima. La sesta del lato B è la fedele trasposizione in musica di due versetti dal libro dell'Apocalisse, il 3 e il 4 del capitolo 15, quello che viene chiamato il Cantico di Mosè. Quelli che avevano vinto cantavano il canto di Mosè, il servo di Dio, e il canto dell'agnello. Eccolo che arriva, Apocalisse 15:3. Canta Pino Prota.

0: Disco Highlight, in questi giorni.
1: Amico mio, di Pino Prota.
2: La fede è certezza di cose che si sperano, dimostrazione di realtà che non si vedono. Ebrei capitolo 11 versetto 1. Il giusto per la sua fede vivrà. Abacuc capitolo 2 versetto 4. In cosa avete fede? Se consulto una carta nautica o una mappa stradale, do completa fiducia a chi l'ha redatta. Dal momento in cui mi metto in viaggio, mi affido del tutto alle sue indicazioni. Con Dio è un po' la stessa cosa. Io credo che è Lui che ha fatto scrivere la Bibbia, perché essa racconta la storia dell'uomo con una lucidità impressionante. Inoltre ha annunziato in anticipo molti avvenimenti con una precisione sorprendente. La Bibbia è parola di Dio e ha un'autorità che zittisce anche i più arroganti. Davanti a questo libro posso solo inchinarmi. Avere fede in Dio significa credergli, credere alle cose che ha fatto scrivere nella Bibbia. Dio non mente mai. Nella sua parola ci sono riportati tantissimi fatti storici, per esempio la nascita, la vita, la morte e la risurrezione di Gesù Cristo. Questi fatti io li credo. Io credo a Dio quando afferma che mi ama. Credo a Dio quando dice che gli uomini dopo la morte andranno in un luogo di felicità se hanno creduto in Gesù Cristo, o in un luogo di tormenti se non hanno creduto. Dio dice che fa grazia al peccatore che si pente, e io gli credo. Dice che sono reso perfetto per sempre grazie al sacrificio di Cristo, e io gli credo. Mi assicura che mi ama, ma che ha in orrore il peccato, e io gli credo. Io credo tutto ciò che Dio dice nella Bibbia, perché Dio è vero e non può mentire. Milioni di persone mettono la loro fiducia in Dio ogni giorno. Sperimentano le difficoltà della vita, certo, ma conoscono anche la pace e la gioia. La fede onora Dio, e Dio benedice quelli che gli danno fiducia.

le note della nostra arrembante sigla, carissimi amici ascoltatori, ci introduce in un nuovo appuntamento, una nuova edizione del programma dal titolo Buongiorno.

Buongiorno, che anche l'augurio che il sottoscritto Roberto, che si trova ai microfoni anche per la giornata di oggi, vi porge, augurandosi che vogliate trascorrere in mia compagnia i prossimi 10 minuti, appunto i minuti che dura il nostro incontro.

un buongiorno dedicato come sempre a delle osservazioni, a delle riflessioni su temi di attualità, ma anche ad alcune curiosità. Infatti quest'oggi, intervallata da della buona musica, vogliamo insieme raccontare e vivere, seppure nell'immaginazione, la storia di un superstite.

Chi tra voi, cari amici ascoltatori, non si ricorda la storia di Robinson Crusoe? Tutti voi, credo, vi ricorderete infatti dal racconto come questa persona naufraga visse su quest'isola in condizioni di estrema precarietà. Beh, quest'oggi vogliamo leggere la storia di un naufrago, il quale, analogamente al nostro Robinson Crusoe, naufragò, appunto, su un'isola disabitata. Infatti era riuscito, dopo un po' di tempo, a costruirsi una specie di capanna nella quale aveva sistemato le sue poche cose che era riuscito a salvare dalla catastrofe. Lui ogni giorno pregava Dio di liberarlo ed osservava con ansia l'orizzonte quotidianamente per fare delle segnalazioni a qualunque imbarcazione fosse mai passata nei paraggi. Tuttavia, tornando un giorno dalla sua ricerca di cibo, fu colto da un grande spavento alla vista della sua capanna in fiamme. Ebbe l'impressione che fosse accaduto il peggio, ovvero che tutto quello che aveva potuto salvare dal naufragio se ne stava andando in fumo. Ma vedremo il proseguo di questa storia, così nel frattempo attiro anche la vostra attenzione della sua capanna in fiamme. Ebbe l'impressione che fosse accaduto il peggio, ovvero che tutto quello che aveva potuto salvare dal naufragio se ne stava andando in fumo. Ma vedremo

Abbiamo lasciato il nostro naufrago, il nostro superstite, davanti alla sua capanna in fiamme. E abbiamo visto come lui temette veramente il peggio, e cioè, oltre ad essere naufrago e solo su quell'isola, avere perso tutte quelle poche cose che aveva salvato. Tuttavia, quello che inizialmente sembrava essere una tragedia, in realtà fu il suo mezzo di salvezza. Dio, infatti, nella sua infinita saggezza, aveva risposto alla preghiera di questo naufrago mediante ciò che aveva tutto l'aspetto di essere un disastro. Lo stesso giorno, infatti, arrivò un battello, il quale conteneva al suo interno diverse persone, tra le quali il capitano, che precisò: «Abbiamo visto il tuo segnale di fumo». Sì, quello che a volte ci sembra essere una calamità può indurci in seguito a scoprire che Dio se ne è servito per il nostro bene. Questo è confermato nella Sacra Scrittura, la Bibbia, da un versetto scritto dall'Apostolo Paolo alla nascente Chiesa di Roma, dove al capitolo 8 e al versetto 28 cita queste parole: «Noi sappiamo che tutte le cose cooperano al bene di coloro che amano Dio, i quali sono chiamati secondo il suo disegno». Caro amico all'ascolto, forse tu non credi in Dio, o forse non reputi l'influenza, tra virgolette, di Dio che debba condizionare le tue scelte di vita quotidiana. Ebbene, tante volte non ci troviamo a dover affrontare delle grandi situazioni di difficoltà. In queste situazioni possiamo incontrare Dio attraverso l'opera di Cristo Gesù. Se invece tu credi in Dio, troverai un'esperienza indimenticabile, dove Lui ci ha liberato e ci ha consolato da delle situazioni estremamente dure e difficili.

8 minuti del nostro programma si sono letteralmente volatilizzati. Ciò significa che dobbiamo approfittare di questo ultimo scampolo di trasmissione per pregare e poi per dedicarci ai saluti. Nel frattempo ti invito a prendere carta e penna, perché al termine della trasmissione avrai i recapiti con i quali metterti in contatto con noi. Dunque, raccogliamoci ora brevemente davanti a Dio. Padre Celeste, grazie perché noi nella nostra vita quotidiana saremmo dei naufraghi se tu non ci fossi accanto. Vivremo nella completa e totale disperazione e le nostre scelte non sarebbero sempre le migliori. Ma la tua guida, rappresentata dalla Sacra Scrittura, è lì per poterci aiutare ad essere veramente sui giusti binari di una vita quotidiana gratificante e in prospettiva futura che ci accompagnerà davanti a te. Te ne ringraziamo nel nome di Cristo Gesù. Amen.

Siamo dunque arrivati alla conclusione del nostro incontro quotidiano, che ti rinnovo per domani alla stessa ora e sulle stesse frequenze. Nel frattempo io ti invito a fare tesoro delle parole della scrittura, perché sono una fonte inesauribile di consigli pratici. Grazie, a domani e ciao!

Il giorno del Signore verrà come un ladro. In quel giorno i cieli passeranno stridendo, gli elementi infiammati si dissolveranno, la terra e le opere che sono in essa saranno bruciate. Seconda Pietro, capitolo 3, versetto 10. La Bibbia. L'annuncio ricorrente della prossima fine del mondo non è forse un sintomo dell'angoscia dell'umanità di fronte all'avvenire che si prevede catastrofico? In chi mettiamo la nostra fiducia per essere sollevati da questa angoscia? La Bibbia dichiara con molta chiarezza che questo mondo avrà una fine. Ma ciò che dobbiamo temere non è la fine del mondo, ma il giudizio di Dio che precederà quell'evento. Perché ogni uomo dovrà comparire davanti a Lui. Infatti è scritto in Atti capitolo 17, dal versetto 30 al versetto 31. Dio ora comanda agli uomini che tutti in ogni luogo si ravvedano, perché ha fissato un giorno nel quale giudicherà il mondo con giustizia per mezzo dell'uomo che egli ha stabilito e ne ha dato sicura prova a tutti risuscitandolo dai morti. Quest'uomo, Gesù, ancora oggi dice: chi ascolta la mia parola e crede a colui che mi ha mandato ha vita eterna e non viene in giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. Evangelo di Giovanni, capitolo 5, versetto 24.

ascolta e sostieni Radio Logos. Radio Logos ti offre una programmazione 24 ore su 24 senza alcuna pubblicità, grazie al sostegno proveniente esclusivamente dai suoi ascoltatori. Sostieni anche tu Radio Logos, conto corrente postale numero 165 88717, intestato a Radio Logos, Foggia. Ricorda, conto corrente postale 165 88717, intestato a Radio Logos, Foggia.

0: Notiziario del 3 agosto 2026, benvenuti all'ascolto. Le forze armate russe hanno colpito con droni tre navi cargo che, secondo Mosca, trasportavano materiale militare destinato alle forze armate ucraine nel Mar Nero. Lo ha reso noto il Ministero della Difesa russo. A seguito degli attacchi condotti con droni, tre navi da carico che trasportavano materiale militare sono state danneggiate nel Mar Nero, si legge in una nota. Tra le unità colpite figurerebbe una nave mercantile nel porto di Mykolaiv, che secondo il dicastero trasportava rifornimenti per l'esercito ucraino. Il ministero ha aggiunto che durante la notte le forze russe hanno proseguito gli attacchi contro le infrastrutture di trasporto ucraine utilizzate a sostegno delle operazioni militari. Dopo aver affermato che con l'Iran c'è l'accordo su Hormuz e ce ne sarà anche uno sul nucleare, il presidente americano Trump ha parlato nuovamente del conflitto in Medio Oriente. Il Tycoon ha detto che le conversazioni avute con Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Qatar e Iran hanno spinto venerdì a revocare quello che sarebbe stato un attacco massiccio contro Teheran. Parlando sull'Air Force One, Trump ha detto che Teheran sapeva che l'attacco degli Stati Uniti in cantiere sarebbe stato il più grande della Seconda Guerra Mondiale. Sarebbe stato disastroso. Credo che il paese non sarebbe stato nemmeno ricostruibile. Lo scopo non è uccidere, ma avere una accordo. Continua la serie dei terremoti. Un terremoto di magnitudo 5.7 è stato registrato ieri nel dipartimento peruviano di Huánuco, nella parte centrale del Perù. Lo ha riferito l'Istituto Geofisico del paese. La scossa è stata avvertita alle 20.42 di ieri, ora locale però. L'epicentro è stato localizzato a circa 53 km a nord-est della località di Aucayacu, nella provincia di Leoncio Prado, mentre l'ipocentro è stato individuato a una profondità di 153 km. L'Istituto Nazionale di Difesa Civile ha comunicato attraverso il Centro Nazionale per le Operazioni di Emergenza che il terremoto è stato avvertito dalla popolazione con intensità da lieve a moderata. Negli Stati Uniti migliaia di persone sono interessate dalle procedure di evacuazione negli stati di Washington e Oregon sulla costa occidentale a causa di incendi alimentati dalla siccità e dai forti venti. Tre grandi focolai stanno divampando intorno a Spokane, il più esteso dei quali aveva già bruciato oltre 142 ettari, secondo quanto riportato da NPR, mentre più di 5.000 edifici sono minacciati dagli incendi che hanno causato interruzioni di corrente in oltre 13.000 abitazioni, ha riferito la CNN. Veniamo alla cronaca italiana. Stava raccogliendo pomodori nelle campagne di Stagno Lombardo, provincia di Cremona, poi il malore l'ha corso in ospedale, ma non c'è stato nulla da fare. Un cittadino straniero di 19 anni, secondo le prime informazioni, residente in provincia di Piacenza, è morto all'ospedale maggiore di Cremona. L'allarme è scattato nel tardo pomeriggio di ieri, con tutto il territorio stretto nella morsa di caldo e afa. Il 19enne non si è sentito bene mentre stava lavorando e i colleghi hanno chiesto l'intervento dei soccorsi. Sul posto sono arrivati gli operatori del 118 che, dopo le prime cure, hanno disposto il trasferimento d'urgenza con l'elisoccorso. Delle indagini si stanno occupando i carabinieri della compagnia di Casalmaggiore e gli ispettori della Valpadana. È un uomo di 43 anni, residente a Legnaro, provincia di Padova, è originario di Piove di Sacco e annegato nelle acque dell'isola di Sant'Andrea nella laguna di Marano in provincia di Udine. Secondo le prime informazioni sarebbe stato colpito da un arresto cardiaco. Sul posto è intervenuto il personale specializzato inviato dalla centrale operativa regionale che ha praticato ripetuti tentativi di rianimazione rivelatisi però inutili. A Castenedolo, in provincia di Brescia, una donna di 38 anni di origini straniere è stata accoltellata nel tardo pomeriggio di ieri all'esterno del centro commerciale Campo Grande. Secondo una prima ricostruzione, ad aggredirla sarebbe stato l'ex marito che l'ha colpita con una coltellata mentre era in compagnia dei figli. La donna è stata soccorsa da alcuni passanti che hanno dato l'allarme e dai sanitari del 118 che l'hanno trasportata in ospedale. La donna non sarebbe comunque in pericolo di vita, ma si è reso necessario un intervento chirurgico. E chiudiamo con le previsioni del tempo di oggi. Prosegue il dominio di un vasto anticiclone subtropicale che si espande su tutto il paese. Al mattino ampio soleggiamento da nord a sud con clima già molto caldo. Nel corso delle ore pomeridiane potranno scoppiare dei temporali su Alpi e Appennini centro-meridionali, localmente di forte intensità. Serata maggiormente stabile e asciutta su tutte le regioni, umidità elevata. Con il meteo anche oggi chiudiamo il notiziario, auguriamo a tutti voi un buon proseguimento di giornata.
1: Enzo Di Salvia e Maria Pulerà presentano Il libro più letto.
2: Ben ritrovati col libro più letto e continuiamo con le profezie. Quindi dare la parola ad Enzo e sentiamo cosa ci dice oggi.
1: Il libro più letto. Conduce in studio Enzo Di Salvia.
3: Carissimi amici ascoltatori, è il vostro Enzo che vi ringrazia per essere ancora una volta all'ascolto e mi auguro di passare insieme a voi, amici ascoltatori, questa settimana che ci sta davanti. In questo nuovo capitolo che iniziamo a studiare e considerare oggi, troviamo il giudizio del principe e del re di Tiro e di Sidone. Forse qualcuno mi chiederà, ma di che capitolo stai parlando? Sicuramente del capitolo 28 di Ezechiele. La profezia guarda indietro ben oltre il governante di queste città, riferendosi a colui che sta dietro i vari regni, governi del mondo, cioè Satana. Leggiamo quindi i primi due versetti di questo capitolo 28. La parola del Signore mi fu rivolta in questi termini. Figlio d'uomo, di al principe di Tiro, così parla Dio il Signore. Il tuo cuore si è insuperbito e tu dici, io sono un Dio, io sto seduto su un trono di Dio nel cuore dei mari, mentre sei un uomo e non un Dio e hai scambiato il tuo cuore per quello di Dio. Di nuovo, vedete, la parola del Signore fu rivolta a Ezechiele e questa volta ci sono due messaggi, uno per il principe di Tiro e uno per il re. Dietro il grande regno, il grande centro commerciale, il grande centro politico e la grande fortezza di Tiro, troveremo sempre colui che apparentemente controlla anche tutti i regni del mondo. Esso è il principe di questo secolo, cioè Satana. Egli un giorno offrì i regni del mondo al Signore Gesù durante la tentazione nel deserto. Leggiamo infatti Luca 4, i versetti dal 5 al 7. Il diavolo lo condusse in alto, gli mostrò in un attimo tutti i regni del mondo e gli disse: ti darò tutta questa potenza e la gloria di questi regni, perché essa mi è stata data e la do a chi voglio. Se dunque tu ti prostri ad adorarmi, sarà tutta tua. Il Signore rifiutò l'offerta di Satana, non perché non riconoscesse la sua proprietà, perché infatti egli sapeva che a Satana erano stati dati i regni del mondo. Alla fine Cristo regnerà come re, governatore di Satana. Oggi, comunque, amici, il diavolo è ancora il principe della potenza dell'aria ed è colui che dirige i regni del nostro mondo, sia che ci crediamo o no. Nel versetto che stiamo considerando vediamo una persona dalla tipologia dell'anticristo e del falso profeta che devono ancora venire. L'anticristo e il falso profeta imiteranno infatti in ogni cosa la persona del Signore Gesù e saranno uno un governatore religioso e l'altro un uomo politico. Ora qui in Ezechiele abbiamo, credo, la combinazione di queste due persone davanti a noi. Questo di cui leggiamo è il vice governatore di Satana. Il tuo cuore si è insuperbito e tu dici, io sono un Dio. Questo è esattamente ciò che l'anticristo dirà di sé quando verrà. L'apostolo Paolo ci dice di lui queste parole in Seconda Tessalonicesi capitolo 2 versetto 4. L'avversario, colui che si innalza sopra tutto ciò che è chiamato Dio ad oggetto di culto, fino al punto da porsi a sedere nel tempio di Dio, mostrando se stesso e proclamandosi Dio. E questo principe di Tiro, nel testo che abbiamo letto, dice: io sto seduto su un trono di Dio nel cuore dei mari. Ma adesso il Signore Dio risponde: sei un uomo e non un Dio, e hai scambiato il tuo cuore per quello di Dio.

0: Ora, nel versetto terzo, amici, vi troviamo un'altra affermazione importante, leggiamola. Ecco, tu sei più saggio di Daniele, nessun mistero è oscuro per te. Qui, come abbiamo letto, vi è un altro riferimento al profeta Daniele e sarà utile ricordare che Ezechiele e Daniele erano contemporanei. Ezechiele aveva un grande rispetto per Daniele, che divenne primo ministro a Babilonia e che coraggiosamente prese una netta posizione per Dio. Ma leggiamo dei versetti seguenti, dal 4 al 10 di Ezechiele, capitolo 28, ciò che è detto di questo personaggio che è la figura dell'Anticristo. Con la tua saggezza e con la tua intelligenza ti sei procurato ricchezze. Hai ammassato oro e argento nei tuoi tesori. Con la tua gran saggezza e con il tuo commercio hai accresciuto le tue ricchezze. E a motivo delle tue ricchezze il tuo cuore si è insuperbito. Perciò così parla Dio, il Signore, poiché tu hai scambiato il tuo cuore per quelli di Dio. Ecco, io faccio venire contro di te degli stranieri, i più violenti fra le nazioni. Essi sguaineranno le loro spade contro lo splendore della tua saggezza e contamineranno la tua bellezza. Ti getteranno nella fossa e tu morirai della morte di quelli che sono trafitti nel cuore dei mari. Continuerai forse a dire: io sono un dio in presenza di colui che ti ucciderà. Sarai un uomo e non dio nelle mani di chi ti trafiggerà. Tu morirai della morte degli incirconcisi per mano di stranieri, poiché io ho parlato, dice Dio, il Signore. Nel passo precedente che abbiamo appena letto, Ezechiele si riferiva alla saggezza di Daniele e diceva chiaramente che quell'uomo era in gamba. Ora, credo che questo principe di Tiro, di cui abbiamo letto questi versetti, rappresenti anche per il suo aspetto il futuro governatore religioso, cioè l'Anticristo, pensate, che verrà da Israele. Infatti, mentre il falso profeta, cioè il governatore politico, verrà dal mare delle nazioni del mondo, e penso che sarà un gentile, il suo consigliere, cioè il governatore religioso, verrà invece dal paese di Israele. Leggiamo ora il giudizio che viene proferito a riguardo di questo re nel versetto 11 di Ezechiele capitolo 28. La parola del Signore mi fu rivolta in questi termini. Ezechiele, come sempre del resto, non dà la sua opinione, ma ci ricorda che sta portando il messaggio di Dio. Abbiamo avuto precedentemente una lamentazione sulla città di Tiro. Abbiamo poi parlato del principe di Tiro e adesso arriviamo a una lamentazione sul re di Tiro. È importante precisare che il re che viene rappresentato in questi passi è Satana stesso, come sarà facilmente intuibile. Ezechiele, capitolo 28, è uno dei pochi brani della parola di Dio che ci danno informazioni sull'origine del diavolo e del male. Non voglio insistere troppo su questo argomento, ma desidero che tu ascolti attentamente le parole che ora leggo dal versetto 12. Figlio d'uomo, pronunzia un lamento sul re di Tiro e digli: così parla Dio, il Signore. Tu mettevi il sigillo alla perfezione, eri pieno di saggezza, di una bellezza perfetta. Sì, amici in ascolto, Satana era la creatura più saggia che Dio abbia mai creata. Ricordati che egli è un essere creato, era stato creato in un modo meraviglioso, di una bellezza perfetta. Se pensi che Satana sia una creatura con delle corna, una coda biforcuta, piedi di capra, hai torto. Se hai questi pensieri, è perché probabilmente hai letto la letteratura del Medioevo, che ha origine nella mitologia greca, che va indietro fino all'Asia Minore. In essa, infatti, ci è detto che vi erano dei grandi templi di Apollo a Pergamo, come pure in Efeso e a Corinto, nei quali si adorava un dio di nome Pan o Bacco, definito sia il dio del piacere e il dio dell'uva. Esso aveva una forma in parte umana, con le corna, correva nella vigna, mentre dalla cintura in giù era figurato come una capra. La creatura con corna, coda e piedi forcuti viene direttamente dalla mitologia greca.
1: Stai ascoltando Il libro più letto.
0: La parola di Dio presenta invece Satana in una bellezza perfetta. Se tu lo potessi vedere, lo troveresti la creatura più bella mai vista. Come lui sono i suoi ministri, i quali si presentano sempre con un bel aspetto, con parole seducenti per poter ingannare coloro che confidano in loro. L'apostolo Paolo ha qualcosa da dire su questi ministri di Satana quando scrive in 2 Corinzi 11, nei versetti dal 13 al 15, dicendo: ma quello che faccio lo farò ancora per togliere ogni pretesto a coloro che desiderano un'occasione per mostrarsi uguali a noi in ciò di cui si vantano. Quei tali sono falsi apostoli, operai fraudolenti che si travestono da apostoli di Cristo. E non c'è da meravigliarsene, perché anche Satana si traveste da angelo di luce. Non è dunque cosa eccezionale se anche i suoi servitori si travestono da servitori di giustizia. La loro fine sarà una conseguenza delle loro opere. Ezechiele ci dice di questo personaggio: tu mettevi il sigillo alla perfezione, eri pieno di saggezza e di una bellezza perfetta. Cos'è che lo ha fatto cadere? Lo vedremo più avanti, quando considereremo il versetto 15. Per ora leggiamo il 13. Eri in Eden, il giardino di Dio, e ricoperto di ogni tipo di pietre preziose: rubini, topazi, diamanti, crisoliti, onici, diaspri, zaffiri, carbonchi, smeraldi, oro, tamburi e flauti erano al tuo servizio, preparati il giorno che fosti creato. Abbiamo letto che egli era in Eden, il giardino di Dio, e mai nessun re di Tiro è stato nel giardino di Eden. Anche questo ci fa capire che questo è un riferimento parallelo. Inoltre ci è detto che egli era coperto di ogni tipo di pietre preziose. Riesci a immaginarti che creatura splendida fosse? Il versetto 14 ci dà un'altra spiegazione di come e chi fosse Satana. Eri un cherubino dalle ali distese, un protettore. Ti avevo stabilito. Tu stavi sul monte santo di Dio, camminavi in mezzo a pietre di fuoco. Satana era un angelo della categoria di cherubini, dalle ali distese, un protettore, cioè era al comando degli esseri angelici che proteggeva il trono di Dio. Qui non c'è parlato dell'Eden che si trovava sulla terra, ma apparentemente è un'immagine del cielo stesso, in cui Satana aveva accesso liberamente. Ora leggiamo il versetto 15, sempre di Ezechiele, capitolo 28. Ci spiega perché egli sia caduto da questo posto autorevole. Tu fosti perfetto nelle tue vie dal giorno che fosti creato, finché non si trovò in te la perversità. Quindi, quando fu creato Satana, proteggeva il trono di Dio, egli aveva la posizione più alta che un essere creato potesse mai avere. Ci siamo quindi chiesti, cos'è che lo fece cadere? Ezechiele non ce lo dice, ma Isaia, un altro profeta a cui Dio ha rivelato queste cose, al capitolo 14, al versetto 12 sino al 15, dice: come mai sei caduto dal cielo, astro mattutino, figlio dell'aurora? Come mai sei atterrato, tu che calpestavi le nazioni? Tu dicevi in cuor tuo: io salirò in cielo, innalzerò il mio trono al di sopra delle stelle di Dio. Mi siederò sul monte dell'assemblea, nella parte estrema del settentrione. Salirò sulle sommità delle nubi, sarò simile all'Altissimo. Invece ti hanno fatto discendere nel soggiorno dei morti, nelle profondità della fossa. Sì, amici, l'unica cosa che fece cadere Satana fu l'orgoglio. Egli voleva elevare il suo trono fino a quello di Dio, voleva separarsi da lui che l'aveva creato, essere lui stesso uguale a Dio. Era in ribellione contro Dio. E ora permettimi di dirti questo. Se tu pensi di essere giusto, perfetto davanti a Dio, perché non stai facendo nulla di male, tu stai commettendo lo stesso errore di Satana, che si inorgoglì. Egli per questo cadde dalla sua posizione. Tu pensi forse di non subire la stessa conseguenza? Sappi che noi siamo molto più fragili di lui, perché siamo esseri umani. Inoltre per lui non c'è nessuna possibilità di perdono, ma per noi sì. L'importante è che ci rendiamo conto di esserci ribellati a Dio. E tutti l'abbiamo fatto. Se ci pentiamo di questo e crediamo in Cristo Gesù morto e risuscitato per noi, siamo perdonati, siamo salvati per l'eternità. Ma se continui indifferente per la tua via, incurante dell'amore di Dio, della sua offerta in Cristo, se rimani nella condizione di ribelle perduto, sappi che Dio non può tollerare la ribellione. Allora, cosa farai?

Leggiamo i versetti seguenti dal 16 al 19 di Ezechiele, capitolo 28, considerando bene ciò che ci è detto. Per l'abbondanza del tuo commercio, tutto in te si è riempito di violenza, e tu hai peccato. Perciò io ti caccio via come un profano dal monte di Dio e ti farò sparire, o cherubino protettore, di mezzo alle pietre di fuoco. Il tuo cuore si è insuperbito per la tua bellezza, tu hai corrotto la tua saggezza a causa del tuo splendore. Io ti getto a terra, ti do in spettacolo ai re. Con la moltitudine delle tue iniquità, con la disonestà del tuo commercio, tu hai profanato i tuoi santuari. Perciò io faccio uscire in mezzo a te un fuoco che ti divori e ti riduco in cenere sulla terra, in presenza di tutti quelli che ti guardano. Tutti quelli che ti conoscevano fra i popoli restano stupefatti al vederti. Tu sei diventato oggetto di terrore e non esisterai mai più. Satana è già stato giudicato per sempre a causa del suo peccato. Aspetta solo di essere punito. Non so tu, amico, amica, ma per me questa è una consolazione. Sinceramente non sarei capace di sconfiggerlo, non ne sono all'altezza. Perciò sono grato che lo farà Dio. I versetti che proseguono fino al 24, che per brevità non leggeremo, ci parlano del giudizio avvenuto alla città di Tiro, che non fu più ricostruita secondo gli stessi ordini dati da Dio. Questo capitolo ci ha dato delle profezie molto chiare riguardanti queste due città. Innanzitutto, Tiro sarebbe stata distrutta e mai più ricostruita. Sidone invece sarebbe stata giudicata, ma non distrutta. Ebbene, oggi, dopo circa 2500 anni, Tiro non c'è più. E Sidone esiste ed è abitata. Leggiamo ora gli ultimi versetti dal 25 al 26 di questo capitolo 28 di Ezechiele. Così parla Dio, il Signore. Quando avrò raccolto la casa di Israele in mezzo ai popoli fra i quali essa è dispersa, io mi santificherò in loro davanti alle nazioni, ed essi abiteranno il loro paese che io ho dato al mio servo Giacobbe. Vi abiteranno al sicuro, costruiranno case e pianteranno vigne, abiteranno al sicuro quando io avrò eseguito i miei giudizi su tutti quelli che li circondano e li disprezzano, e conosceranno che io sono il Signore, il loro Dio. Dio dice che intende raccogliere Israele, e Satana non potrà disturbare il suo piano, il suo programma riguardo ai suoi figli di Israele. Nessuno può congelare il piano di Dio che desidera ristabilire Israele. Chi pensa che sia possibile fermare o cambiare il piano di Dio non conosce bene i testi del profeta Isaia, Ezechiele, Daniele, come anche i profeti minori. Il loro tema centrale è che Dio con Israele non ha ancora terminato. Ed è per questo motivo che dovrebbero essere studiati. Essi gettano una nuova luce sulla parola di Dio in modo che non è più un puzzle disfatto e incomprensibile, ma ogni pezzo va al suo posto per formare un quadro completo.

0: Il tema dei capitoli 29 e 30 di Ezechiele riguarda la profezia sull'Egitto e il lamento conseguente. Molti studiosi pensano che le profezie riguardanti l'Egitto siano più interessanti che quelle rivolte a Tiro. Non credo che ci siano profezie più importanti di altre, ma forse ci interessano di più alcune perché la nazione o la persona che ne è l'oggetto è più conosciuta o più vicina a noi. Le profezie contro Tiro sono interessanti, notevoli, così come pure quelle rivolte contro l'Egitto. Infatti vi troveremo una profezia degna di nota in questo capitolo. L'Egitto era una grande nazione che non fu mai distrutta, anzi essa è rimasta integra durante i secoli, nonostante sia una delle nazioni più antiche. Essa non ebbe bisogno di erigere una barriera per la sua difesa, perché il deserto era la sua difesa naturale e ciò gli permetteva di avere una sola via d'accesso, quella della valle del Nilo. L'unica cosa di cui si dovevano preoccupare gli egiziani era di mettere una buona difesa in quella zona. Ma ora, leggendo i primi 12 versetti di Ezechiele capitolo 29, scopriamo che Dio afferma che essi sarebbero andati in cattività per 40 anni. L'anno decimo, il decimo mese, il dodicesimo giorno del mese, la parola del Signore mi fu rivolta in questi termini. Figlio d'uomo, volgi la tua faccia contro il Faraone, re d'Egitto, e profetizza contro di lui e contro tutto l'Egitto, parla e di. Così parla Dio, il Signore. Eccomi contro di te, Faraone, re d'Egitto, gran coccodrillo, che stai disteso in mezzo ai tuoi fiumi e dici, il fiume è mio e sono io che l'ho fatto. Io metterò dei ganci nelle tue mascelle, farò in modo che i pesci dei tuoi fiumi si attaccheranno alle tue scaglie e ti tirerò fuori dai tuoi fiumi, con tutti i pesci dei tuoi fiumi attaccati alle tue scaglie. Ti getterò nel deserto, te e tutti i pesci dei tuoi fiumi, e tu cadrai in mezzo ai campi, non sarai né adunato né raccolto, e io ti darò in pasto alle bestie della terra e agli uccelli del cielo. Tutti gli abitanti dell'Egitto conosceranno che io sono il Signore, perché essi sono stati per la casa di Israele un sostegno di canna. Quando ti hanno preso in mano ti sei rotto e hai forato loro tutta la spalla. Quando si sono appoggiati su di te ti sei spezzato, li hai fatti stare tutti sui loro fianchi. Perciò così parla Dio, il Signore. Ecco, io farò venire sopra di te la spada e sterminerò in mezzo a te uomini e bestie. Il paese d'Egitto sarà ridotto in una desolazione, in un deserto, e si conoscerà che io sono il Signore, perché il Faraone ha detto, il fiume è mio e sono io che l'ho fatto. Perciò eccomi contro di te e contro il tuo fiume. Ridurrò il paese d'Egitto in un deserto, in una desolazione, da Migdol a Siene fino alle frontiere d'Etiopia. Non vi passerà piede d'uomo, non vi passerà piede di bestia, né sarà più abitato per 40 anni. Ridurrò il paese d'Egitto in una desolazione in mezzo a contrade desolate. Le sue città saranno una desolazione per 40 anni, in mezzo a città devastate. Disperderò gli egiziani fra le nazioni, li disseminerò per tutti i paesi. Dio prende una posizione molto decisa contro l'Egitto. Era questo il paese che aveva ridotto il suo popolo in schiavitù e l'aveva introdotto nell'idolatria. Pur essendo sempre stata una spina nel fianco per gli israeliti, essi ricorsero sempre all'Egitto per cercare aiuto. Ma ora Dio dice che l'Egitto sarà distrutto. Il faraone menzionato qua e che è paragonato a un coccodrillo è il faraone Ofra, chiamato anche in greco Apries. Egli era il nipote del faraone Neco, che sconfisse e uccise il re Giosia a Megiddo, in Giuda. I re Joachim e Sedechia si rivolsero al faraone Ofra quando Gerusalemme fu assediata e l'esercito egiziano venne, passando dalla Fenicia, costringendo i Caldei a ritirarsi. Il profeta Geremia in quel tempo annunciò la condanna di faraone Ofra, dicendogli per bocca di Dio, come leggiamo in Geremia 46, nei versetti 25 e 26. Il Signore degli eserciti, Dio di Israele, dice: ecco, io punirò Amon di No, il faraone, l'Egitto, i suoi dei, i suoi re, il faraone e quelli che confidano in lui. Li darò in mano di quelli che cercano la loro vita, in mano di Nabucodonosor, re di Babilonia, e in mano dei suoi servitori. Ma dopo questo, l'Egitto sarà abitato come ai giorni di prima, dice il Signore. Forse troverai interessante sapere che questa profezia si realizzò 17 anni dopo. Ezechiele non dice nulla sul tempo del suo compimento, ma l'Egitto fu punito come Dio aveva detto. Bene, con questa profezia che si è avverata, quindi, io mi fermo qua, vi ringrazio per l'attenzione che ancora una volta ci avete prestato e intanto ci sentiamo domani. Ciao! Fatti sentire se vuoi parlare dell'argomento di oggi o della fede, se vuoi conoscere meglio Dio, o solo sentire che c'è speranza per la situazione in cui ti trovi. E ricordati, il libro più letto è scritto proprio per te.
1: Se i nostri argomenti ti interessano, ascolta il libro più letto. Il libro più letto, da lunedì a venerdì su questa emittente. Una produzione Transworld Radio.
2: Per qualsiasi informazione inerente ai nostri programmi o se vuoi parlare con noi, puoi utilizzare il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ripeto il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ti aspettiamo!

0: Sono le ore 9 e 32 minuti.
1: Benvenuti a 365 volte lui. I figli di Efraim, gente di guerra, buoni arcieri, voltarono le spalle il dì della battaglia. Salmo 78:9. Questo non è accaduto in una guerra qualsiasi, in un popolo qualsiasi. No, è accaduto in Israele, il popolo di Dio. La Bibbia ci dice che tutte le battaglie del popolo di Dio dell'Antico Testamento contengono esempi, lezioni e moniti per la Chiesa del Nuovo Testamento. Perciò è importante per la nostra vita di fede riflettere oggi di nuovo su questa sfortunata storia. La tensione era al massimo. Con un grido possente, il nemico che minacciava il popolo di Dio avanzò. E proprio in quel momento la notizia passò di bocca in bocca. Gli Efraimiti stanno scappando. Questo fu un duro colpo. Proprio i guerrieri di Efraim. Come si erano mostrati splendidi con le loro magnifiche armature. E ora lasciavano il campo al nemico. Questo passo del Salmo parla del fatto che il Signore può lasciar cadere il suo popolo se non è fedele. Proprio nel momento in cui le cose si fanno serie. Helmut Lamperter lo dice in questo modo, in un'interpretazione del Salmo. Allora fece ardere su di loro l'ira, il fuoco del suo furore. Punì, fece cadere nella sventura il suo popolo, i figli di Efraim. Questa è una verità molto seria. Dio spesso punisce i suoi figli infedeli, non con le disgrazie, ma facendoli fallire e prendendosi gioco della loro fede. Quando il popolo cristiano non è più al fianco del suo Salvatore, egli ritira la sua mano affinché non possiamo più resistere nel giorno malvagio e restare in piedi. Quando in una situazione di necessità viene alla luce la nostra debolezza, è il momento del ravvedimento e del pentimento. Signore, elimina tutte le mezze misure e le ambiguità tra te e noi. Amen.

chissà quante volte vorresti urlare al mondo la tua rabbia. E chissà quanti avresti voluto passare il testimone delle tue lacrime. Quante volte ti sei sentito o sentita ferita perché qualcuno ha parlato male di te. E chissà quante prove hai dovuto attraversare fin qui. Sappi una cosa, colui che ha iniziato un'opera buona in te la porterà a compimento. E non importa chi vorrà scoraggiarti, non avrà più senso ormai. Credi in ciò per cui vivi e confida nel tuo creatore. Ogni sua promessa nella tua vita si realizzerà. Fa che sia lui la tua giustizia e non il tuo io. Fai tutto il possibile ed egli farà l'impossibile. Solo sii forte, perché ricorda che la tua è una storia di successo. Vai avanti, vivi sorridendo e ricorda, anche il silenzio può fare rumore.

Buongiorno cari amici all'ascolto, al microfono per voi Carmelo. E anche oggi 3 agosto vogliamo iniziare la nostra giornata condividendo una meditazione tratta dal calendario Il Buon Seme. Leggiamo dapprima il versetto 1 del capitolo 43 di Isaia, dove è scritto: ma ora così dice l'Eterno, che ti ha creato, o Giacobbe, che ti ha formato, o Israele: non temere, perché io ti ho redento, ti ho chiamato per nome, tu mi appartieni. Ancora andiamo a leggere da Seconda Corinzi, capitolo 8, il versetto 9. Voi conoscete infatti la grazia del Signor nostro Gesù Cristo, il quale, essendo ricco, si è fatto povero per voi, affinché voi diventaste ricchi per mezzo della sua povertà.

Alla sua nascita Gesù è stato coricato in una mangiatoia. È sempre vissuto poveramente, alla giornata, senza fissa dimora. Lui, il Figlio di Dio, ci ha amati fino al punto di accettare di morire su una croce, tra due briganti. Durante la sua vita terrena non esitò in alcun modo ad avvicinarsi anche alle persone di cattiva reputazione. Egli non condannava né disprezzava nessuno. Ancora oggi è vicino a tutti coloro che soffrono, di qualunque tipo sia la loro sofferenza. È l'amico, il consolatore, il liberatore per eccellenza. Siete stati bistrattati dalla vita? Vi sentite soli, poco amati, scoraggiati, disperati? Realizzate il vuoto dell'esistenza che state vivendo? Aspirate ad una vita intensa, piena di gioia, di serenità, di pace? Sappiate che per Gesù voi tutti siete importanti. Sì, voi tutti, tali quali voi siete, avete per Lui un valore unico, insostituibile, indipendentemente dal vostro passato e dalla vostra situazione attuale. Nessun caso è troppo difficile per Gesù. Per mezzo della potenza che lo caratterizza, Egli può capovolgere le situazioni più disperate, restaurare tutte le personalità. Gesù porta il vero amore, la liberazione dalle catene di ogni tipo, alcol, droga e chi più ne ha più ne metta, la libertà autentica, la pace interiore, una vita che vale la pena di essere vissuta. Sì, con Gesù nella propria barca prendono fine le tempeste interiori. Egli non delude mai. Riconoscete umilmente che non siete in grado di uscire da soli dalla situazione morale nella quale vi trovate. Abbiate piena fiducia in Lui e abbandonategli tutta la vostra esistenza. Solo allora Egli potrà veramente liberarvi. E con questa promessa fatta da Gesù stesso, Carmelo, come sempre, vi dà appuntamento a domani, a Dio piacendo.

Siate pronti, perché nell'ora che non pensate, il figlio dell'uomo verrà. Dall'Evangelo di Matteo, capitolo 24, versetto 44. E tu che stai ascoltando, sei consapevole che ci sarà un giorno in cui il Signore ritornerà? Sei pronto? Non correre il rischio di vedere partire tante persone che ami e di rimanere in questo mondo su cui si abbatteranno i giudizi di Dio, a condividere la sorte terribile di quelli che non hanno voluto saperne di lui. Non aspettare un minuto di più. Apri il tuo cuore al Signore.

Radio Logos ha bisogno anche del tuo sostegno. Conto corrente postale 16 58 87 17 16 58 87 17 intestato a Radio Logos Foggia.

Notiziario del 3 agosto 2026, benvenuti all'ascolto. Le forze armate russe hanno colpito con droni tre navi cargo che, secondo Mosca, trasportavano materiale militare destinato alle forze armate ucraine nel Mar Nero. Lo ha reso noto il Ministero della Difesa russo. A seguito degli attacchi condotti con droni, tre navi da carico che trasportavano materiale militare sono state danneggiate nel Mar Nero, si legge in una nota. Tra le unità colpite figurerebbe una nave mercantile nel porto di Mykolaiv, che secondo il dicastero trasportava rifornimenti per l'esercito ucraino. Il ministero ha aggiunto che durante la notte le forze russe hanno proseguito gli attacchi contro infrastrutture di trasporto ucraine utilizzate a sostegno delle operazioni militari. Dopo aver affermato che con l'Iran c'è l'accordo su Hormuz e ce ne sarà anche uno sul nucleare, il presidente americano Trump ha parlato nuovamente del conflitto in Medio Oriente. Il Tycoon ha detto che le conversazioni avute con Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Qatar e Iran hanno spinto venerdì a revocare quello che sarebbe stato un attacco massiccio contro Teheran. Parlando sull'Air Force One, Trump ha detto che Teheran sapeva che l'attacco degli Stati Uniti in cantiere sarebbe stato il più grande della Seconda Guerra Mondiale, sarebbe stato disastroso. Credo che il paese non sarebbe stato nemmeno ricostruibile. Lo scopo non è uccidere, ma avere una accordo. Continua la serie dei terremoti. Un terremoto di magnitudo 5.7 è stato registrato ieri nel dipartimento peruviano di Huánuco, nella parte centrale del Perù. Lo ha riferito l'Istituto Geofisico del paese. La scossa è stata avvertita alle 20.42 di ieri, ora locale però. L'epicentro è stato localizzato a circa 53 km a nord-est della località di Aucayacu, nella provincia di Leoncio Prado, mentre l'ipocentro è stato individuato a una profondità di 153 km. L'Istituto Nazionale di Difesa Civile ha comunicato attraverso il Centro Nazionale per le Operazioni di Emergenza che il terremoto è stato avvertito dalla popolazione con intensità da lieve a moderata. Negli Stati Uniti migliaia di persone sono interessate dalle procedure di evacuazione negli stati di Washington e Oregon sulla costa occidentale a causa di incendi alimentati dalla siccità e dai forti venti. Tre grandi focolai stanno divampando intorno a Spokane, il più esteso dei quali aveva già bruciato oltre 142 ettari, secondo quanto riportato da NPR, mentre più di 5.000 edifici sono minacciati dagli incendi che hanno causato interruzioni di corrente in oltre 13.000 abitazioni, ha riferito la CNN. Veniamo alla cronaca italiana. Stava raccogliendo pomodori nelle campagne di Stagno Lombardo, provincia di Cremona, poi il malore l'ha corso in ospedale, ma non c'è stato nulla da fare. Un cittadino straniero di 19 anni, secondo le prime informazioni, residente in provincia di Piacenza, è morto all'ospedale maggiore di Cremona. L'allarme è scattato nel tardo pomeriggio di ieri, con tutto il territorio stretto nella morsa di caldo e afa. Il 19enne non si è sentito bene mentre stava lavorando e i colleghi hanno chiesto l'intervento dei soccorsi. Sul posto sono arrivati gli operatori del 118 che, dopo le prime cure, hanno disposto il trasferimento d'urgenza con l'elisoccorso. Delle indagini si stanno occupando i carabinieri della compagnia di Casalmaggiore e gli ispettori della Valpadana. È un uomo di 43 anni, residente a Legnaro, provincia di Padova, è originario di Piove di Sacco e annegato nelle acque dell'isola di Sant'Andrea nella laguna di Marano in provincia di Udine. Secondo le prime informazioni sarebbe stato colpito da un arresto cardiaco. Sul posto è intervenuto il personale specializzato inviato dalla centrale operativa regionale che ha praticato ripetuti tentativi di rianimazione rivelatisi però inutili. A Castenedolo, in provincia di Brescia, una donna di 38 anni di origini straniere è stata accoltellata nel tardo pomeriggio di ieri all'esterno del centro commerciale Campo Grande. Secondo una prima ricostruzione, ad aggredirla sarebbe stato l'ex marito che l'ha colpita con una coltellata mentre era in compagnia dei figli. La donna è stata soccorsa da alcuni passanti che hanno dato l'allarme e dai sanitari del 118 che l'hanno trasportata in ospedale. La donna non sarebbe comunque in pericolo di vita, ma si è reso necessario un intervento chirurgico.
E chiudiamo con le previsioni del tempo di oggi. Prosegue il dominio di un vasto anticiclone subtropicale che si espande su tutto il paese. Al mattino ampio soleggiamento da nord a sud, con clima già molto caldo. Nel corso delle ore pomeridiane potranno scoppiare dei temporali su Alpi e Appennini centro-meridionali, localmente di forte intensità. Serata maggiormente stabile e asciutta su tutte le regioni, umidità elevata. Con il meteo anche oggi chiudiamo il notiziario, auguriamo a tutti voi un buon proseguimento di giornata.

0: A casa nostra. Scorci, aneddoti, esperienze e riflessioni di vita familiare. Una rubrica senza tempo con Maria Teresa De Giustina, che fino alla sua morte ha collaborato con il periodico La Voce del Vangelo, di cui è stata anche direttrice per molti anni.
1: A casa nostra abbiamo usato l'ora del pasto come un tempo per stare insieme come famiglia e chiacchierare di tante cose. A volte, lo confesso, io l'ho usato molto male, cominciando a fare qualche tirata contro i cassetti lasciati in disordine e i calzini scompagnati, abbandonati sotto il letto, proseguendo poi in altre aree delicate. Risultato? Cattiva digestione per i genitori e cassetti più o meno nello stesso stato lasciati dai figli. Mio marito invece era molto più savio e cercava di portare la conversazione su argomenti seri e di aiutare i figli a pensare alle materie studiate a scuola, alla politica. Nostri figli sono andati a scuola proprio nel periodo del 68, che non era un periodo facile, c'era molto da discutere. Alla fine del pasto abbiamo anche letto un passo della Bibbia e pregato, però a volte, per cambiare un po', abbiamo letto un buon libro e commentato qualche pagina. Alcuni figli erano più interessati e altri molto meno. In un certo periodo, per esempio, abbiamo seguito le avventure di una coppia di criceti che partorivano e contropartorivano per dare un po' di rudimenti di educazione sessuale. Ma il figlio più piccolo si metteva felicemente con la testa sulla tavola e si faceva un pisolino pomeridiano che per lui era sacro. Se è vero che si impara anche quando si dorme, la cosa non gli avrà fatto del male. A volte uno dei ragazzi poi veniva in cucina mentre io lavavo i piatti e mi confidava: sarà tutta roba interessante, ma non ti pare che papà l'abbia fatta un po' lunga oggi? E la mia risposta invariabile era: è tutta roba importante che vi servirà da grandi. Un giorno l'apprezzerete di più e farete lo stesso coi vostri figli. Boh, sarà, era la risposta. Allora non ci credevano molto, ma oggi si sono ricreduti. Ricordo che uno dei figli, quando era in America all'università, ha assistito alla presentazione di un film ideato dal dottor Schaefer in America e poi aveva ascoltato il dottor Schaefer che rispondeva a delle domande che gli venivano fatte in un uditorio di circa 1200 persone. E il figlio ci ha detto: non faccio per dire, lui sarà stato un filosofo, ma le risposte che ha dato erano molto simili a quelle che avevamo sentite già attorno alla nostra tavola a casa nostra. Morale? Sempre la stessa. Quello che noi insegniamo ai nostri figli non sempre è apprezzato sul momento, però da grandi lo trovano utile. Perciò è importante non cercare necessariamente di farli sempre divertire o di essere sempre approvati da loro. Siccome siamo stati in circolazione almeno 25-30 anni più di loro, sappiamo che cosa può essere loro utile anche dal punto di vista intellettuale. Esattamente come quando li esortiamo a mangiare i famosi spinaci che aiutano a sviluppare i muscoli, ma che al momento sono sempre molto meno apprezzati del gelato.

0: Avete ascoltato A Casa Nostra, scorci, aneddoti, esperienze e riflessioni di vita familiare.
1: Ti sei mai chiesto perché nella vita di tutti i giorni il pensiero della morte non è assillante e non ti riempie di sgomento? Forse è così perché tu sei giovane e hai davanti tutta la vita. Oppure perché sei anziano e la tua vita l'hai già vissuta e non hai niente da perdere ormai. Eppure la morte dobbiamo affrontarla tutti. Dicevamo che l'uomo non vuol pensare alla morte quando tutto va bene e la vita procede regolarmente, ma viene il momento in cui ognuno si troverà di fronte alla nera falciatrice ed allora ci sarà la paura e si lotterà con tutte le forze per cercare di sfuggirle. Comprenderemo meglio le cose considerando che Dio ci ha creati esseri immortali. Il Signore ci dà la possibilità di vivere una piccolissima parte della nostra eternità su questa terra. Ed è proprio in questi anni che noi, in assoluta libertà, dobbiamo scegliere come vivere dopo. Chi avrà accettato Cristo come suo personale salvatore avrà un'eternità felice alla presenza di Dio. Chi invece rinnegherà Dio vivrà eternamente nel dolore. Il fatto stesso che quando la morte non ti è vicina, non te ne preoccupi, è sintomo che nel profondo del tuo cuore prende posto il senso dell'immortalità. Ogni uomo messo chiaramente di fronte alla morte lotta perché sa inconsciamente di essere immortale e che morire non è insito nella sua natura. Chi accetta il sacrificio di Gesù sulla croce non dovrà più temere la morte, perché sa di essere già nelle gioie dell'eternità. Amico, non vuoi anche tu non avere timore della morte? Accetta oggi stesso il sangue di Gesù che lavi i tuoi peccati. Potrai vivere alla presenza di Dio. Non te ne pentirai.

0: Sono le ore 10 e 32 minuti.
1: Fermata 5.
2: Ciao, sono Gianfranco Piccirillo, è un piacere essere con te. Da lunedì al venerdì, sempre a quest'ora, porterò una riflessione per la tua vita. Quindi, facciamo una pausa insieme? Ti chiedo di fermarti per 5 minuti. Questi commenti sul libro dell'Apocalisse sono stati tutti elaborati in esclusiva dal dottor Vernon McGee, il quale nel corso della sua vita è stato un pastore evangelico e anche un insegnante biblico. Ebbene, i suoi studi, le sue predicazioni, i suoi programmi radio seguono tutti la linea di interpretazione che viene comunemente riconosciuta e definita come teologia dispensazionalista, la quale si differenzia ovviamente dalla teologia riformata e anche da quella liberale. Seguendo le note di McGee ai vari capitoli considerati finora, abbiamo attraversato i giorni bui della tribolazione. Ma ora il cupo lascia spazio al canto. In Apocalisse capitolo 19, in cui ci soffermiamo ora, giriamo la pagina dai giorni nefasti del giudizio ai giorni luminosi della benedizione. Camminiamo con Giovanni nella sua visione verso i più grandi avvenimenti per questa terra, cioè la seconda venuta di Cristo per stabilire il suo regno sulla terra. Questo è il ponte tra la grande tribolazione e il regno millenario. Quattro alleluia aprono questo capitolo e l'apertura dell'inferno lo chiude. Giovanni scrive di aver udito una gran voce come di una folla immensa in cielo che diceva: alleluia, la salvezza, la gloria e la potenza appartengono al nostro Dio, perché veritieri e giusti sono i suoi giudizi. Nelle scene di adorazione di Apocalisse capitoli 5 e 7 abbiamo visto gli anziani, la chiesa e un numero incalcolabile di angeli e di intelligenze create, tutti intenti ad adorare Dio. Ora i santi della tribolazione si uniscono al canto. Questa è la prima volta che sono stati in grado di pronunciare la grande parola di vittoria dell'Antico Testamento, cioè alleluia. E questa è l'unica volta in cui tale parola è usata nel Nuovo Testamento. Anche i 24 anziani depongono le loro corone e cantano il coro dell'alleluia. Queste nozze in cielo comprenderanno noi, il corpo dei credenti adesso presentato a Cristo come una sposa per il matrimonio. Come sposa noi riveleremo la gloria dello sposo, saremo in mostra, peccatori salvati dall'inferno, ora in cielo, con assolutamente nessun diritto di stare lì se non il fatto di appartenere a Lui e di rivendicare la sua giustizia come nostra. Nessun'altra creatura godrà di una tale dolcezza. Dopo le nozze dell'agnello in cielo, il grande avvenimento successivo è il magnifico ritorno di Gesù Cristo sulla terra e con lui la sua sposa. Il banchetto delle nozze avrà luogo sulla terra e darà inizio al millennio. Sia gli israeliti sia i gentili che entreranno nel millennio sono gli invitati alle nozze. Quando leggi la parola di Dio, prendi coscienza del piano di Gesù Cristo e del suo programma per questa terra, un programma che egli segue con molta attenzione. Il suo ritorno sulla terra è il culmine, l'apice di tutto ciò che è accaduto nell'Apocalisse ed è la prima delle sette cose finali che Giovanni ha visto e registrato. Il ritorno di Gesù, la cattura di Satana, Satana legato, il millennio, la fine definitiva di Satana, l'ultimo giudizio e i nuovi cieli e la nuova terra, inclusa la nuova Gerusalemme. In questo capitolo 19 dell'Apocalisse le porte del cielo si aprono e ne esce Gesù Cristo, il Signore, seduto su un cavallo bianco da guerra. Dietro di lui seguono gli eserciti del cielo, tutti su cavalli bianchi e vestiti di lino fino, bianco, puro. Gli occhi di Gesù sono come una fiamma di fuoco. Egli è il giudice di un mondo peccaminoso e sul suo capo sta la corona dell'unico sovrano della terra. Sulle sue vesti tinte di sangue e sulla sua coscia c'è scritto Re dei Re e Signore dei Signori. Tutti tremano alla sua vista. Se oggi ti stai chiedendo perché Dio non si occupi del male nel mondo, guarda questo giorno ancora futuro. Gli eserciti del cielo, le legioni di angeli che eseguono gli ordini del Signore Gesù, lo seguono, tutti cavalcando bianchi cavalli e vestiti di lino fino, bianco e puro. Gesù ha anche un nome che nessuno conosce se non lui stesso. Qual è il nome? Noi lo scopriremo nell'eternità e ci vorrà tutto quel tempo per conoscerlo davvero. Questa è la vita eterna, conoscere l'unico vero Dio. E più lo conosciamo, più sarà emozionante. È Lui che rende il cielo un paradiso. Ora, sulla terra, un angelo si erge nel sole e annuncia la battaglia finale di Armageddon. Lì, nella pianura, al centro di Israele, si trovano l'anticristo e il falso profeta, i re della terra e i loro eserciti, riuniti per fare guerra contro Gesù. Essi sfidano Dio fino all'ultimo. I miseri eserciti guardano con sgomento e soggezione a Gesù Cristo che arriva dal cielo e con lui ci sono i suoi eserciti di angeli su cavalli bianchi e vestiti, come abbiamo detto, di lino fino, bianco e puro, per testimoniare la sua vittoria. L'esito è inevitabile, non c'è nemmeno una battaglia. Gesù getta prima l'anticristo e il falso profeta nello stagno di fuoco. Il resto degli eserciti viene ucciso dalla spada che esce dalla sua bocca e gli uccelli si nutrono della loro carne. La spada che esce dalla bocca di Gesù è la parola di Dio. Più affilata, più rapida, più potente di una spada a due tagli, questa parola ha portato l'universo all'esistenza e le sue parole sconfiggono completamente i suoi nemici. Questa è anche la parola di Dio che ti salverà se solo crederai in Lui. La prossima volta, sempre attraverso le note del dottor Vernon McGee, vedremo quale sarà la risposta di Dio alla preghiera del Signore Gesù. Nel frattempo, leggi la Bibbia. È un consiglio da amico. Ciao, a presto!
1: Fermata 5, disponibile anche su youtube.com/radiocrcristiana.
2: Vedremo quale sarà la risposta di Dio alla preghiera del Signore Gesù. Nel frattempo, leggi la Bibbia. È un consiglio da amico. Ciao, a presto!
1: Fermata

Questa settimana Andrea Becciolini condividerà le sue riflessioni sulla seconda lettera di Paolo a Timoteo. Leggiamo dunque dal capitolo 1, versetto 1, dove è scritto: Paolo, apostolo di Cristo Gesù per volontà di Dio, secondo la promessa della vita che è in Cristo Gesù. Alcuni pensano che ciò che ha scritto Paolo sia di secondaria importanza rispetto a ciò che ha detto Gesù. In fondo, molte delle implicazioni etiche che stridono con la società contemporanea derivano dagli scritti di Paolo e non dalle parole dirette di Gesù. Magari alcuni tuoi conoscenti la pensano così, o forse tu stesso hai dei dubbi riguardo all'autorità dell'apostolo. Beh, non è qualcosa di nuovo. Anche i contemporanei di Paolo spesso mettevano in dubbio le sue parole e il suo operato, tanto che in 2 Timoteo 4,16 leggiamo che molti lo avevano abbandonato. Per questo Paolo inizia la sua seconda lettera a Timoteo, l'ultima scritta prima di morire, ribadendo il fatto che non solo è apostolo di Cristo Gesù, cioè mandato per portare il messaggio di Gesù con l'autorità di Gesù, ma che è tale per volontà di Dio e secondo la promessa della vita fondata sulla risurrezione di Gesù dai morti. Timoteo poteva fidarsi di Paolo riconoscendone l'autorità derivata da Gesù, e così possiamo fare noi.

Benvenuti ad un diamante al giorno. Buongiorno, è un buon inizio di settimana nel Signore a tutti voi. Leggiamo questa mattina dal Salmo 31, versetti 14 e 15. Ma io confido in te, o Signore. Io ho detto, tu sei il mio Dio. I miei giorni sono nelle tue mani. E ancora Isaia capitolo 26, versetto 3. A colui che è fermo nei suoi sentimenti, tu conservi la pace. La pace, perché in te confida. Soltanto un arrivederci. Una donna racconta: ero ricoverata in ospedale per degli accertamenti. Una parete mobile separava il mio letto da quello di una giovane paziente colpita da un male incurabile. Il medico che la seguiva aveva rinunciato ad ogni trattamento terapeutico e, siccome soffriva molto, le somministrava alte dosi di antidolorifici. Un giorno, mentre rispondeva ad una telefonata, ho sentito che diceva: non potrò migliorare, voglio tornare a casa, voglio morire a casa mia. Queste ultime parole mi colpirono. Stava per morire e lo sapeva, ma era pronta ad incontrare Dio? Chiesi al Signore di darmi le parole giuste per toccare il suo cuore. Avvicinandomi al suo letto le parlai di Gesù, del suo sacrificio sulla croce e del dono della vita eterna. Le ripetei le parole di Giovanni 3,16, per mezzo delle quali molte persone sono giunte alla fede. Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio, affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. La giovane mi guardò e sorridendo mi disse: anch'io sono una credente. Il giorno seguente tornò a casa e mentre le dicevo arrivederci, mi indicò il cielo e mi disse: sì, arrivederci, ci ritroveremo lassù. Che bella testimonianza. Riflettiamo e che il Signore ci benedica.

0: calendario più che vincitori.
1: Cari amici all'ascolto, ben ritrovati. È il 3 agosto e nonostante il caldo di questa calda estate, ci ritroviamo insieme per iniziare la nostra giornata. Oggi la nostra riflessione prende spunto da un verso scritto nel libro di Giobbe, capitolo 4, verso 4, dove è scritto: «E le tue parole hanno rialzato chi stava cadendo, hai rafforzato le ginocchia vacillanti». La tragica vicenda di Giobbe, flagellato da calamità dolorose sia sul piano personale che fisico, morale e spirituale, è al centro dei discorsi di tre amici che, apparentemente, sono lì per consolarlo, ma in realtà sono pronti a ricercare nella condotta di Giobbe la causa di una situazione così disperata. Il verso di oggi riporta le parole di Elifaz, il più anziano e autorevole dei suoi amici, che in questo modo riconosce l'operato di Giobbe, il quale in passato era riuscito, con le sue parole piene di sapienza, a incoraggiare quelli che vacillavano, sia spiritualmente che psicologicamente. In realtà questa era una vera e propria accusa, perché Elifaz gli faceva notare di non poter applicare a se stesso i consigli che aveva dato agli altri. Questo atteggiamento nascondeva forse un po' di invidia per il prestigio, la ricchezza e la sapienza di Giobbe? Questo non lo so, ma non mi sembra l'atteggiamento affettuoso di un vero amico. Secondo la logica di quel tempo, la sofferenza e le situazioni avverse erano sempre causate dal peccato. Era la logica della retribuzione che ancora oggi devia molte anime che si dibattono nello sterile pentimento perché non seguito dal ravvedimento. Ma Giobbe non si lascia traviare dalle accuse dell'amico e urla tutto il suo dolore e difende la sua integrità. Forse noi, in situazioni disperate, non possiamo neppure contare su amici che possano consolarci o darci un consiglio, ma la nostra esperienza con Dio deve animarci a farci lottare per andare fino in fondo, senza perdere la fiducia in Lui. La nostra integrità deve essere per noi un punto fermo da cui partire, come fosse un'ancora, per stabilizzare la nostra nave nella tempesta e aspettare che passi, senza perdere né l'orientamento né la fede.
2: Andiamo a leggere la riflessione di oggi. Il titolo è «Un foglio stropicciato». Ero in ufficio e il mio capo mi chiese di darle un foglio bianco. Aprii il cassetto e ne presi uno. Era un po' stropicciato, ma glielo porsi comunque. Mi disse: «Ti ho chiesto un foglio bianco». E io risposi: «Il foglio è bianco. È stropicciato, ma è bianco». Lei rimase in silenzio, così le diedi un foglio senza pieghe e andò via. Questa vicenda mi fece riflettere molto. Anche se un foglio bianco è stropicciato, non smette di essere un foglio bianco. Quello che Dio ci dice che siamo non cambia solo perché il peccato ci ha stropicciati. Quando Dio ci chiama figli, quando ci chiama stirpe eletta, quando ci dice che siamo la pupilla dei suoi occhi, tutto questo non cambia solo perché abbiamo commesso dei peccati. È chiaro che il suo amore e la sua misericordia non sono una licenza per continuare a peccare. Il peccato ci stropiccia, ci causa dolore, ci fa credere che non serviamo più a niente, ci dà un'immagine di noi distorta. Per quanto tu possa essere stropicciato o stropicciata, questo non cambierà il tuo proposito e il modo in cui Dio ti vede. Oggi è un buon giorno per chiedere a Dio di lavarti da ogni peccato e di ridarti la tua vera identità. Accettalo nel tuo cuore e ricordati che un foglio bianco stropicciato resta sempre un foglio bianco. Gesù fu maltrattato, ma non per questo smise di essere il figlio di Dio.
3: Le tue parole hanno rialzato chi stava cadendo, hai rafforzato le ginocchia vacillanti. A pronunciare queste parole è Elifaz e sta ricordando al suo amico Giobbe l'uomo che era, prima che una tempesta terribile si abbattesse sulla sua vita. Giobbe era un uomo buono che non viveva solo per se stesso, offriva aiuto e conforto a quanti ne avevano bisogno. Era un uomo che si era prodigato per aiutare gli altri, che offriva conforto senza giudicare, attraverso parole capaci di rialzare. Ricordando queste cose, il suo amico Eliphaz era come se gli dicesse: tu hai consolato così tante anime e ora ti trovi nella polvere. Riflettiamo sullo stato penoso in cui era scivolato Giobbe, perché mette in evidenza una possibilità reale. Nessuno è tanto forte da non aver mai bisogno di consolazione, e nessuno è così fragile da non poter consolare. Anche il grande Giobbe, il giusto che rialzava gli altri, ora si trovava nelle condizioni di dover essere lui rialzato. C'è una mano sempre tesa che ci viene offerta proprio dal Vangelo. Quando tutto ciò che è umano viene meno, quando gli amici falliscono nel consolarci, c'è un Dio che si è fatto carne e ha pronunciato parole che non passeranno mai. Egli dice: in qualsiasi condizione ci troviamo, rialzati, io sono con te. Ci salutiamo per oggi con questa certezza. Siamo chiamati a sorreggere i fratelli con amore, sapendo che quando saremo noi a cadere, la mano tesa di Cristo sarà lì pronta a non lasciarci sprofondare. Dio ci benedica.
0: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balsano e Alessandra Saturnino.

0: Ti piacerebbe vivere in pace? Eh sì, credo proprio di sì. La pace è quanto di più l'uomo desideri. Soltanto pochi, che forse non hanno capito niente della vita, possono desiderare la violenza, la guerra. Eppure questa pace, questa condizione felice, rimane irraggiungibile, almeno nel suo senso più completo, più durevole. E questo perché il male ha il sopravvento sul bene. E mentre magari per istinto il cuore si volgerebbe alla pace, ecco che vi sono fattori contrari che lo traggono da un'altra parte. E questo è facile sperimentarlo nella vita di tutti i giorni. Ma non puoi avere pace mentre continui a compiere atti contrari al volere di Dio, mentre egoismo, invidie e concupiscenze continuano a signoreggiare nel tuo cuore. Non ci può essere pace in te mentre dei sentimenti nocivi continuano ad esercitare il loro dominio nella tua vita. Non ci può essere pace in te mentre il denaro continua ad essere un idolo. Solo Dio ti può dare la pace, la vera pace, ed Egli è disposto a dartela, a patto però che tu pratichi le sue leggi, cammini nei suoi sentieri, obbedisca a tutte le norme che il Signore ha dato. Questo è il vero tesoro dell'animo umano, che schiude la via alla pace. Chi serve Dio in fondo possiamo dire che serve se stesso. Infatti non c'è una parola delle istruzioni date dal Signore che non sia per il bene, per l'elevazione morale e spirituale. Tu mi dirai: ma io non ho bisogno di Dio, io posso camminare da solo con le mie gambe. Non sono d'accordo. A me la storia insegna che gli uomini furono, sono e saranno sempre e soltanto dei bambini bisognosi di una guida superiore, e questo nonostante le loro scoperte e le loro invenzioni. Forse tu ti senti grande perché penetri nei segreti dello spazio, perché con la tua mente puoi fare determinati ragionamenti, eccetera, eccetera. Ma non riesci a debellare il male, la miseria, la guerra, non riesci ad instaurare la pace, nemmeno in te stesso. Noi che ti parliamo l'abbiamo trovata e desideriamo che anche tu possa divenirne partecipe.
1: Disco Highlight. In questi giorni è in evidenza
2: Amico mio di Pino Prota. E ben ritrovati al nostro Disco Highlight. Fra le varie collaborazioni musicali di questo 33 giri, vale a dire chitarre, tastiere, violoncello e flauto, questo album vede anche la partecipazione della moglie di Pino Prota, Patrizia, voce nota qui sulla nostra radio, e la troviamo nella traccia che vi presento adesso come voce solista. È un adattamento in musica del Salmo 62. Sta per iniziare. La voce, come dicevo, è quella di Patrizia Prota.

Stai ascoltando Radio Logos. Radio Logos, una radio evangelica comunitaria che non trasmette pubblicità, è sostenuta da doni di singoli ascoltatori di diverse parti d'Italia. Se anche tu vuoi aiutare e sostenerla, puoi utilizzare il conto corrente postale 16 58 87 17. Ripeto, 16 58 87 17. Oppure chiamaci per maggiori informazioni.

Notiziario del 3 agosto 2026, benvenuti all'ascolto. Le forze armate russe hanno colpito con droni tre navi cargo che, secondo Mosca, trasportavano materiale militare destinato alle forze armate ucraine nel Mar Nero. Lo ha reso noto il Ministero della Difesa russo. A seguito degli attacchi condotti con droni, tre navi da carico che trasportavano materiale militare sono state danneggiate nel Mar Nero, si legge in una nota. Tra le unità colpite figurerebbe una nave mercantile nel porto di Mykolaiv, che secondo il dicastero trasportava rifornimenti per l'esercito ucraino. Il ministero ha aggiunto che durante la notte le forze russe hanno proseguito gli attacchi contro infrastrutture di trasporto ucraine utilizzate a sostegno delle operazioni militari. Dopo aver affermato che con l'Iran c'è l'accordo su Hormuz e ce ne sarà anche uno sul nucleare, il presidente americano Trump ha parlato nuovamente del conflitto in Medio Oriente. Il Tycoon ha detto che le conversazioni avute con Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Qatar e Iran hanno spinto venerdì a revocare quello che sarebbe stato un attacco massiccio contro Teheran. Parlando sull'Air Force One, Trump ha detto che Teheran sapeva che l'attacco degli Stati Uniti in cantiere sarebbe stato il più grande della Seconda Guerra Mondiale, sarebbe stato disastroso. Credo che il paese non sarebbe stato nemmeno ricostruibile. Lo scopo non è uccidere, ma avere un accordo. Continua la serie dei terremoti. Un terremoto di magnitudo 5.7 è stato registrato ieri nel dipartimento peruviano di Huánuco, nella parte centrale del Perù. Lo ha riferito l'Istituto Geofisico del paese. La scossa è stata avvertita alle 20.42 di ieri, ora locale però. L'epicentro è stato localizzato a circa 53 km a nord-est della località di Aucayacu, nella provincia di Leoncio Prado, mentre l'ipocentro è stato individuato a una profondità di 153 km. L'Istituto Nazionale di Difesa Civile ha comunicato attraverso il Centro Nazionale per le Operazioni di Emergenza che il terremoto è stato avvertito dalla popolazione con intensità da lieve a moderata. Negli Stati Uniti migliaia di persone sono interessate dalle procedure di evacuazione negli stati di Washington e Oregon sulla costa occidentale a causa di incendi alimentati dalla siccità e dai forti venti. Tre grandi focolai stanno divampando intorno a Spokane, il più esteso dei quali aveva già bruciato oltre 142 ettari, secondo quanto riportato da NPR, mentre più di 5.000 edifici sono minacciati dagli incendi che hanno causato interruzioni di corrente in oltre 13.000 abitazioni, ha riferito la CNN. Veniamo alla cronaca italiana. Stava raccogliendo pomodori nelle campagne di Stagno Lombardo, provincia di Cremona, poi il malore l'ha corso in ospedale, ma non c'è stato nulla da fare. Un cittadino straniero di 19 anni, secondo le prime informazioni, residente in provincia di Piacenza, è morto all'ospedale maggiore di Cremona. L'allarme è scattato nel tardo pomeriggio di ieri, con tutto il territorio stretto nella morsa di caldo e afa. Il 19enne non si è sentito bene mentre stava lavorando e i colleghi hanno chiesto l'intervento dei soccorsi. Sul posto sono arrivati gli operatori del 118 che dopo le prime cure hanno disposto il trasferimento d'urgenza con l'elisoccorso. Delle indagini si stanno occupando i carabinieri della compagnia di Casalmaggiore e gli ispettori della Valpadana. È un uomo di 43 anni, residente a Legnaro, provincia di Padova, è originario di Piove di Sacco e annegato nelle acque dell'isola di Sant'Andrea nella laguna di Marano in provincia di Udine. Secondo le prime informazioni sarebbe stato colpito da un arresto cardiaco. Sul posto è intervenuto il personale specializzato inviato dalla centrale operativa regionale che ha praticato ripetuti tentativi di rianimazione rivelatisi però inutili. A Castenedolo, in provincia di Brescia, una donna di 38 anni di origini straniere è stata accoltellata nel tardo pomeriggio di ieri all'esterno del centro commerciale Campo Grande. Secondo una prima ricostruzione, ad aggredirla sarebbe stato l'ex marito che l'ha colpita con una coltellata mentre era in compagnia dei figli. La donna è stata soccorsa da alcuni passanti che hanno dato l'allarme e dai sanitari del 118 che l'hanno trasportata in ospedale. La donna non sarebbe comunque in pericolo di vita, ma si è reso necessario un intervento chirurgico.
E chiudiamo con le previsioni del tempo di oggi. Prosegue il dominio di un vasto anticiclone subtropicale che si espande su tutto il paese. Al mattino ampio soleggiamento da nord a sud, con clima già molto caldo. Nel corso delle ore pomeridiane potranno scoppiare dei temporali su Alpi e Appennini centro-meridionali, localmente di forte intensità. Serata maggiormente stabile e asciutta su tutte le regioni, umidità elevata. Con il meteo anche oggi chiudiamo il notiziario, auguriamo a tutti voi un buon proseguimento di giornata.

La tua mattinata in nostra compagnia continua in musica con Miscellanea. Il programma curato e condotto in studio da Deborah. Il programma di musica, notizie, buone idee e tanta amicizia. Ti auguriamo un buon ascolto.

Ecco giungere anche oggi il buon momento per incontrarci. Miscelania, un appuntamento quotidiano con la musica e le notizie. Ciao a tutti voi amici, ci lasceremo trasportare sull'onda amica, questa frequenza, sulla scia della musica naturalmente, musica gospel, delle rubriche Il pensiero del giorno, la rubrica Detto fatto ed Il verde casa. Questi tutti gli spazi di questo programma, in più ascolteremo anche delle notizie per la nostra vita spirituale. Quindi a tutti voi un buon ascolto, il programma fa subito ad iniziare, un programma come avete già ascoltato in compagnia di Deborah. Partiamo subito con la musica gospel, andiamo in compagnia di Guido Focardi ed il suo gruppo.

Sulle note di questo brano di Michael Smith vi riferirò il pensiero del giorno, oggi un pensiero di Phyllis Terrox. Solitamente gli errori sono il ponte fra l'inesperienza e la saggezza.

Il brano intitolato Seed to Soul, dalla voce di Michael Smith, miscelane al programma da pochi istanti iniziato su questa frequenza, su questa radio, un programma in compagnia di Deborah.

Ognuno risponderà a modo suo a questa domanda: di che cosa avete bisogno? Potrai rispondere, non so, di riacquistare la salute, di un lavoro stabile, di un'abitazione più comoda, dell'affetto del mio coniuge, del successo dei miei figli nei loro studi, di una pensione sicura, oppure di disponibilità finanziarie più consistenti, e poi ce ne sarebbero tante ancora di risposte. Le risposte naturalmente varieranno all'infinito a seconda delle angustie e delle preoccupazioni degli uni e degli altri. Questi desideri molto evidenti pesano ogni giorno su di voi e non sapete come rispondervi. Alcuni verranno risolti, altri, ahimè, non troveranno alcuna soluzione. Allora, al di là di tutti questi problemi indubbiamente non trascurabili, c'è un bisogno di cui forse non avete ancora risentito finora la necessità imperiosa. Un bisogno che, una volta soddisfatto, vi porterà la pace e la tranquillità nell'anima, il riposo dello spirito e la gioia nel cuore. E il bisogno di perdono, punto di partenza di relazioni con Dio che vi ama e vuol fare di voi i suoi figli. Allora tocca a voi fare il primo passo, che si chiama pentimento. Uno sguardo di fede verso Gesù e conoscerete la vera liberazione. Ciò non significa che tutti i vostri problemi saranno risolti nell'istante stesso, ma a partire da quel momento essi saranno nelle sue mani e lui saprà rispondervi a modo suo ed al momento opportuno per la vostra maggiore felicità. La Bibbia dice proprio così: mettetemi alla prova in questo e vedrete se io non riverso su voi tante benedizioni.

Quando si deve rifare il guardaroba del bambino, un'attenzione particolare va riservata alle scarpe. Infatti, un acquisto errato può essere dannoso per la salute dei suoi piedini e causargli poi dei dolori alla schiena. Ecco dunque i principali criteri con cui scegliere i modelli per i più piccini. Finché non camminano ancora, le scarpe servono solo a proteggerli dal freddo, devono quindi essere molto morbide, assorbire l'umidità e permettere libertà di movimento alle dita. Per i primi passi occorrono scarpe flessibili e con suola antisdrucciolo. Il sostegno sotto il tallone invece non è necessario, ma può andare bene perché non costringa i piedi a posizioni naturali. Al contrario, intorno ai 3 anni diventa indispensabile. Inoltre, per un bambino con piedi normali, il sostegno dell'arco plantare, contrariamente a quanto si continua a credere, non è necessario né consigliabile. A volte, anzi, può addirittura rivelarsi dannoso. Per le misure, per i bambini le scarpe devono sempre essere leggermente più lunghe del piede, perché ci sono periodi in cui i piccoli crescono velocemente e se la calzatura non è abbondante l'alluce schiacciato rischia di piegarsi verso l'interno. Inoltre è meglio comprarle un po' abbondanti, sia per consentire ai piedi di effettuare durante il cammino il naturale movimento di rotazione, sia perché il bambino si piega sulle ginocchia o trasporta qualcosa e quindi il suo piede si allunga più di quando rimane seduto. È ovvio però che le scarpe non devono nemmeno essere troppo grandi, altrimenti il piede scivola avanti e indietro. Un centimetro e mezzo è lo spazio necessario tra piede e scarpa. Attenzione anche alla forma della scarpa, soprattutto alla punta, perché le dita non devono mai essere schiacciate. Per invece i materiali, nell'interno l'ideale è il cuoio perché assorbe meglio il sudore. Per l'esterno invece vanno bene anche materiali sintetici che comunque consentono il piede di muoversi liberamente. Sono antisdrucciolo e quindi resistono all'usura. Ebbene, oggi abbiamo dato dei consigli alle mamme per quanto riguarda le scarpe, quali scarpe scegliere per i loro bambini, per i loro piccini. Ed ora lasciamo la sigla di questa rubrica, torniamo ancora alla musica, andiamo in compagnia di Giuseppe De Chirico, il quale ci presenterà il motivo Fuoco di Libertà.

Una compagnia di navigazione cercava un operatore radio, numerosi erano i candidati alla mansione che aspettavano in una sala di essere convocati dal capo del personale. Le conversazioni erano sostenute, fiorite di facezie. Ad un tratto, un giovane che sembrava indifferente a quanto si andava dicendo, si alzò e con un salto si precipitò nell'ufficio del capo. Ne uscì dopo poco con un ampio sorriso. Era accettato come operatore radio. Gli altri candidati non restava che ritirarsi e così fecero, non senza imprecare. Eravamo lì prima di lui, perché noi non siamo stati ricevuti. Signori, dichiarò il capo del personale, è stato trasmesso un messaggio in alfabeto Morse nella sala in cui vi trovavate. Era il seguente: il primo che riceverà questo messaggio potrà entrare direttamente nel mio ufficio. È lui che sarà assunto. Abbiamo bisogno di un uomo che sia sempre allerta. E beh, amici, è così che Dio ri si rivolge a tutti gli uomini e la sua voce si fa udire fino all'estremità della terra abitata. È però necessario captare il messaggio contenuto interamente nella Bibbia, la parola di Dio. Noi pure dobbiamo essere attenti per ricevere questo messaggio senza lasciarci turbare dalle voci molteplici che si innalzano in questo mondo.

0: Il verde casa. Le più belle piante ornamentali per la tua casa.
1: Ascolteremo notizie intorno ad un esotico gelsomino. Si chiama Stephanotis floribunda, ma è noto come gelsomino del Madagascar e le sue corolle vengono spesso usate per i mazzi da sposa perché sono candide, profumatissime e durano a lungo. In genere si pensa che sia una pianta difficile da coltivare in appartamento ed invece con pochi accorgimenti può regalare fiori dalla primavera all'autunno. Non solo, durante l'inverno, se collocata in ambiente luminoso con temperatura oscillante fra i 18 e i 20 gradi può continuare a produrre delle corolle e nuovo fogliame. Importante è che la pianta non venga esposta al sole, riceva innaffiature abbondanti nel periodo di maggiore attività vegetativa ed ogni 15 giorni venga alimentata aggiungendo la giusta dose di fertilizzante liquido all'acqua delle innaffiature. Quando l'esemplare entra in periodo di riposo, ossia non produce foglie e fiori, la dose d'acqua deve essere ridotta. I tralci della Stephanotis possono raggiungere 4 metri di lunghezza. Quando non si ha a disposizione una veranda per far correre questi fussi lianosi lungo le pareti, si può allora ricorrere all'espediente di guidarli attorno ad una sottile impalcatura a cerchio in ferro plastificato. Il gelsomino del Madagascar può essere attaccato dalla cocciniglia, un parassita simile a scudetti bianchi o marroni che si raccoglie sul retro delle foglie, quindi è bene controllarle spesso e quindi intervenire con un anticocinidico. E così anche oggi abbiamo ascoltato notizie su una bella pianta, gelsomino del Madagascar. E a tutte voi un buon pollice verde. E andiamo ancora ad ascoltare musica. Ascoltiamo

Ok, ho dimenticato il nome di questa cantante, ma ora ho a disposizione il compact disc, quindi Sandy Patty dalla raccolta Glorious in compact disc. Stiamo ascoltando Make His Praise Glorious.

30 minuti di questa trasmissione spesi tra notizie e musica e trovano il loro termine con questa bella sigla. Grazie per aver seguito questo programma che si chiama Miscellanea, che si presenterà ancora nella mattinata di domani. A tutti voi un carissimo buon proseguimento d'ascolto con i programmi di questa emittente e un carissimo ciao da Deborah. A risentirci.

La Bibbia dice: state in guardia, vegliate, poiché non sapete quando egli verrà. Quante persone comuni, intendo di quelle che incontriamo ogni giorno per strada, sanno che Gesù sta per ritornare? Pochissime, credo. Eppure nel Vangelo troviamo più volte ribadita questa verità. Proprio così, esattamente come Gesù è venuto una prima volta, è morto, è risorto ed è salito in cielo, un giorno ritornerà e ogni occhio lo vedrà. Ecco dunque che Dio ci invita a stare in guardia, pronti per quel giorno, affinché il Signore ci possa riconoscere come Suoi. E tu, sei pronto?

Radio Logos ha bisogno anche del tuo sostegno. Conto corrente postale 16 58 87 17, 16 58 87 17, intestato a Radio Logos, Foggia.

Notiziario del 3 agosto 2026, benvenuti all'ascolto. Le forze armate russe hanno colpito con droni tre navi cargo che, secondo Mosca, trasportavano materiale militare destinato alle forze armate ucraine nel Mar Nero. Lo ha reso noto il Ministero della Difesa russo. A seguito degli attacchi condotti con droni, tre navi da carico che trasportavano materiale militare sono state danneggiate nel Mar Nero, si legge in una nota. Tra le unità colpite figurerebbe una nave mercantile nel porto di Mykolaiv, che secondo il dicastero trasportava rifornimenti per l'esercito ucraino. Il ministero ha aggiunto che durante la notte le forze russe hanno proseguito gli attacchi contro infrastrutture di trasporto ucraine utilizzate a sostegno delle operazioni militari. Dopo aver affermato che con l'Iran c'è l'accordo su Hormuz e ce ne sarà anche uno sul nucleare, il presidente americano Trump ha parlato nuovamente del conflitto in Medio Oriente. Il Tycoon ha detto che le conversazioni avute con Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Qatar e Iran hanno spinto venerdì a revocare quello che sarebbe stato un attacco massiccio contro Teheran. Parlando sull'Air Force One, Trump ha detto che Teheran sapeva che l'attacco degli Stati Uniti in cantiere sarebbe stato il più grande della Seconda Guerra Mondiale, sarebbe stato disastroso. Credo che il paese non sarebbe stato nemmeno ricostruibile. Lo scopo non è uccidere, ma avere una accordo. Continua la serie dei terremoti. Un terremoto di magnitudo 5.7 è stato registrato ieri nel dipartimento peruviano di Huánuco, nella parte centrale del Perù. Lo ha riferito l'Istituto Geofisico del paese. La scossa è stata avvertita alle 20.42 di ieri, ora locale però. L'epicentro è stato localizzato a circa 53 km a nord-est della località di Aucayacu, nella provincia di Leoncio Prado, mentre l'ipocentro è stato individuato a una profondità di 153 km. L'Istituto Nazionale di Difesa Civile ha comunicato attraverso il Centro Nazionale per le Operazioni di Emergenza che il terremoto è stato avvertito dalla popolazione con intensità da lieve a moderata. Negli Stati Uniti migliaia di persone sono interessate dalle procedure di evacuazione negli stati di Washington e Oregon sulla costa occidentale a causa di incendi alimentati dalla siccità e dai forti venti. Tre grandi focolai stanno divampando intorno a Spokane, il più esteso dei quali aveva già bruciato oltre 142 ettari, secondo quanto riportato da NPR, mentre più di 5.000 edifici sono minacciati dagli incendi che hanno causato interruzioni di corrente in oltre 13.000 abitazioni, ha riferito la CNN. Veniamo alla cronaca italiana. Stava raccogliendo pomodori nelle campagne di Stagno Lombardo, provincia di Cremona, poi il malore l'ha corso in ospedale, ma non c'è stato nulla da fare. Un cittadino straniero di 19 anni, secondo le prime informazioni, residente in provincia di Piacenza, è morto all'ospedale maggiore di Cremona. L'allarme è scattato nel tardo pomeriggio di ieri, con tutto il territorio stretto nella morsa di caldo e afa. Il 19enne non si è sentito bene mentre stava lavorando e i colleghi hanno chiesto intervento dei soccorsi. Sul posto sono arrivati gli operatori del 118 che dopo le prime cure hanno disposto il trasferimento d'urgenza con l'elisoccorso. Delle indagini si stanno occupando i carabinieri della compagnia di Casalmaggiore e gli ispettori della Valpadana. È un uomo di 43 anni, residente a Legnaro, provincia di Padova, è originario di Piove di Sacco e annegato nelle acque dell'isola di Sant'Andrea nella laguna di Marano in provincia di Udine. Secondo le prime informazioni sarebbe stato colpito da un arresto cardiaco. Sul posto è intervenuto il personale specializzato inviato dalla centrale operativa regionale che ha praticato ripetuti tentativi di rianimazione rivelatisi però inutili. A Castenedolo, in provincia di Brescia, una donna di 38 anni di origini straniere è stata accoltellata nel tardo pomeriggio di ieri all'esterno del centro commerciale Campo Grande. Secondo una prima ricostruzione, ad aggredirla sarebbe stato l'ex marito che l'ha colpita con una coltellata mentre era in compagnia dei figli. La donna è stata soccorsa da alcuni passanti che hanno dato l'allarme e dai sanitari del 118 che l'hanno trasportata in ospedale. La donna non sarebbe comunque in pericolo di vita, ma si è reso necessario un intervento chirurgico.
E chiudiamo con le previsioni del tempo di oggi. Prosegue il dominio di un vasto anticiclone subtropicale che si espande su tutto il paese. Al mattino ampio soleggiamento da nord a sud, con clima già molto caldo. Nel corso delle ore pomeridiane potranno scoppiare dei temporali su Alpi e Appennini centro-meridionali, localmente di forte intensità. Serata maggiormente stabile e asciutta su tutte le regioni, umidità elevata. Con il meteo anche oggi chiudiamo il notiziario, auguriamo a tutti voi un buon proseguimento di giornata.

0: L'ornitorinco, uno strano animale radiofonico.
1: All'interno dell'ornitorinco è ancora Mario Calvagno,
2: Carmen Zammataro
1: e al telefono con noi la dottoressa Maria Adelaide Franchi, presidente dell'Associazione Italiana Pazienti BPCO, broncopneumopatia cronica ostruttiva. Benvenuta dottoressa.
2: Grazie di essere con noi.
3: Grazie a voi.
2: Il 14 novembre è prevista la sesta giornata mondiale BPCO. Per l'occasione a Roma l'Associazione Italiana Pazienti BPCO e il progetto mondiale BPCO con il supporto del progetto Libra organizzano la seconda conferenza nazionale BPCO sul tema BPCO, uno sguardo positivo sul futuro, una conferenza con i maggiori pneumologi italiani.
1: E dottoressa Maria Adelaide Franchi, perché una giornata mondiale dedicata alla BPCO e poi perché anche lo slogan senza fiato ma non soli?
3: Ecco, innanzitutto mi permetta di dire che cosa significa BPCO. Perché il termine medico broncopneumopatia cronico-ostruttiva è poco capito.
2: Sì, l'abbiamo detto quando l'abbiamo presentata. Sì.
3: Allora, sì. Io semplifico e dico sì. È una malattia dei bronchi e dei polmoni cronico-ostruttiva. Sì. È una delle malattie respiratorie più diffuse e allo stesso tempo poco riconosciuta. Ecco perché era necessario un intervento istituzionale a livello mondiale da parte dell'Organizzazione Mondiale della Sanità per fare in maniera che ci fosse una maggiore attenzione a questa patologia. Lei pensi che in Italia colpisce quasi 3 milioni di persone.
1: Certo.
3: È una malattia subdola, progressiva, che causa forti difficoltà proprio sullo svolgimento delle normali attività quotidiane di chi ne è colpito.
1: Dottoressa, allora perché lo slogan senza fiato ma non soli?
3: È perché noi vogliamo dire che non dobbiamo sentirci soli, non abbiamo fiato chiaramente come persone colpite dalla malattia, ma abbiamo vicino i medici, le istituzioni, ma soprattutto l'associazione dei pazienti. Noi chiediamo ad ogni persona che conosce un malato con questa malattia, un malato con un problema respiratorio, in quel giorno di stargli vicino, di dare una telefonata, di chiedere se ha bisogno di uscire, di non lasciarlo solo e abbandonato come
1: certo,
3: spesso è il
1: certo.
3: Destino di questi malati.
2: Quali sono le iniziative che caratterizzano la giornata? Dove si svolge?
3: La giornata si svolge a Roma con la conferenza scientifica di cui abbiamo parlato
2: sì.
3: E con il giorno precedente avremo una riunione di soli pazienti proprio perché vogliamo parlare tra di noi delle azioni, delle iniziative che stiamo mettendo in atto in vista dell'ottenimento da parte del Ministero della Salute del riconoscimento della BPCO come malattia cronica invalidante. Forse non si sa che è una malattia talmente poco presa in considerazione che ancora i pazienti non ricevono la gratuità delle spese per il monitoraggio della malattia, mentre ciò è previsto per tutte le malattie croniche e invalidanti. Quindi metteremo in atto delle azioni, delle iniziative per continuare questa nostra vera e propria battaglia per un riconoscimento formale e ufficiale della malattia e una migliore tutela del cittadino.
2: Quindi abbiamo già un po' capito dalla sua risposta quanto sia opportuna un'associazione di pazienti che sono affetti da questa patologia. E quali sono gli obiettivi dell'associazione?
3: Guardi, noi ci situiamo su due livelli, no? Il primo chiaramente è il dialogo con il paziente. Il paziente è spesso, come dicevo prima, isolato, spesso proprio la difficoltà di respirare lo porta a restare chiuso in casa e è una malattia che spesso si accompagna con altre patologie e progredisce con l'età, quindi colpisce le persone in età avanzata in questa situazione molto difficile. Noi abbiamo un numero verde al quale rispondiamo fornendo informazioni sulla malattia, su come gestirla, ma anche su tutte le procedure burocratiche che, come ben si sa, sono difficili per ottenere per esempio l'invalidità o altri miglioramenti della propria condizione di salute. Abbiamo un sito e devo dire che il sito, è vero, non è letto dagli stessi pazienti, perché molto spesso gli anziani non si occupano di internet, ma riceviamo molte chiamate dai figli delle persone che hanno una malattia, dai familiari, persone che hanno questa malattia, che ci conoscono attraverso il sito. Abbiamo una rivista e poi lanciamo campagne, attualmente una campagna sulle vaccinazioni, sulla vaccinazione anti-influenzale e antipneumococcica. Diamo informazioni, cerchiamo di far conoscere meglio quanto i progressi scientifici possono aiutare il paziente a stare meglio.
1: Certo.
2: Quindi diamo il numero verde di cui lei parlava?
3: Il numero verde è 800 961 922.
2: Bene, e poi il sito?
3: www.pazientibpco.it, quindi tutto attaccato, pazienti BPCO, ricordiamo B come bronchi, P come polmoni.
1: È molto semplice poi da ricordare.
3: È molto semplice da ricordare in questo modo.
2: Qual è l'impatto economico di questa malattia?
3: Guardi, è un impatto molto più forte di quanto non sia evidenziato in termini statistici. Occorre tener conto che la malattia inizia già, lei sa che il principale fattore di rischio è il fumo di sigarette, e quindi è una malattia collegata a questa all'abitudine tabagica, che si sviluppa lentamente nel tempo, ma già a partire dall'età dei 45-50 anni. In quel primo periodo la malattia viene del tutto sottovalutata, i pazienti non si rivolgono al medico e quindi la diagnosi è ritardata, quindi viene fatta una diagnosi quando si sta veramente male, con ricoveri ospedalieri, riacutizzazioni e così via. Si calcola che varia tra 3.000 e 7.000 fino a 10.000 euro per persona l'anno.
1: Quindi è un impatto economico abbastanza serio, insomma.
3: Un impatto sociale è enorme, ed un impatto economico molto importante, e se noi riuscissimo a far sì che le persone si rendessero dal medico subito quando hanno i primi sintomi della malattia, e se potessimo migliorare anche la tutela del paziente, come ho già detto, noi avremmo sicuramente un risparmio finale in termini di spese sanitarie. Certo. Mi faccio aggiungere una cosa, lo stadio più grave della malattia è l'insufficienza respiratoria, cioè è questa forma della malattia che comporta l'ossigenoterapia o l'aiuto alla respirazione attraverso il ventilatore, la ventilazione assistita. Bene, questo fenomeno è così poco visto, quando invece più di una persona su 1.000 ha questa difficoltà, è in ossigenoterapia nel nostro paese. Ora, se riuscissimo ad intervenire in tempo, cioè se il paziente stesso, il cittadino, con sintomi fosse curato subito e non tardi, noi eviteremo questo progredire della malattia e queste forme così gravi.
1: Certo, quindi problematiche economiche e sociali sicuramente importanti, quindi la ringraziamo, dottoressa Maria Adelaide Franchi, presidente dell'Associazione Italiana Pazienti BPCO, e tanti auguri per la vostra attività.
3: Grazie, mi faccio augurare un buon respiro a tutti.
1: Senz'altro, grazie.
2: Alla prossima.
1: Grazie. E l'ornitorinco prosegue sull'aspetto più specificamente medico della BPCO, la broncopneumopatia cronica ostruttiva, ancora con un ospite tra pochissimo. Restate con noi.

0: quindi continuiamo con il nostro numero dell'ornitorinco, ancora Mario Calvagno e Carmen Zammataro in studio e al telefono Lorenzo Corbetta, professore associato, delegato nazionale Gold, Università degli Studi di Firenze, azienda ospedaliera universitaria Careggi, Dipartimento di Area Critica Medico-Chirurgica, Unità Funzionale di Medicina Respiratoria. Benvenuto professore.
1: Grazie.
2: Professore, che cos'è la BPCO, broncopneumopatia cronica ostruttiva?
1: Allora, broncopneumopatia cronica ostruttiva è il suo nome, non è molto, molto conosciuto, forse è conosciuta meglio come bronchite cronica o come enfisema, che sono compresi in questa definizione di BPCO. E diciamo che è da una decina d'anni che si è realizzato a livello mondiale, che c'è un aumento della diffusione di questa malattia e per cui si è ricorsi a queste attività internazionali di divulgazione, di realizzazione di linee guida, di sensibilizzazione dell'opinione pubblica per far capire che è una malattia che è in espansione e addirittura c'è una previsione che nel 2020 possa diventare la terza causa di morte nel mondo, ecco, in Italia, nei paesi compresi i paesi occidentali e quindi anche in Italia.
2: Ma che cos'è causata? Chi si ammala di broncopneumopatia cronica ostruttiva?
1: La cosa è dovuta principalmente dal fumo, cioè l'80% dei pazienti che hanno questa malattia sono dei fumatori o ex fumatori e solo diciamo nel 20% la causa è diversa, per esempio delle cause lavorative, altre volte non si riesce a trovare la causa. In realtà non tutti i fumatori si ammalano di questa malattia, c'è anche una predisposizione genetica, ecco. Però una delle possibili conseguenze del fumo è proprio questa BPCO. Non è l'unica, perché come sapete anche altre malattie polmonari possono essere causate dal fumo, certo. Il tumore del polmone, poi tutte le altre malattie del cuore, dei vasi, delle arterie, dell'apparato gastrointestinale, che vengono comprese adesso un po' in un termine appunto di malattia o di sindrome da fumo. Però la BPCO forse è quella più importante e più diffusa.
0: Certo, ma entrando nel campo dei sintomi, quali sono? Come si fa a diagnosi di BPCO, professore?
1: Purtroppo la diagnosi spesso avviene in ritardo perché soprattutto il paziente fumatore quando anche compaiono i sintomi come la tosse o l'aumento del catarro, che sono i primi sintomi se vogliamo della BPCO, molto spesso li trascura e li considera come una naturale conseguenza del fumo.
0: Sì, sì, qualcosa di normalissimo. Sì.
1: Esatto. Poi si rivolge dal medico solo quando compare il disturbo forse più importante che contraddistingue la BPCO, che è l'affanno, cioè la mancanza di respiro, quando il paziente, spesso fumatore appunto, si accorge che quando fa le scale deve tirare il fiato ogni scala o ogni pochi gradini, quando comincia a portare la spesa vede che si deve fermare ogni tanto, quando cammina, soprattutto se ci sono delle salite, magari con dei coetanei, vede che deve rallentare il passo, non riesce a stare dietro al passo dei coetanei, allora dice, beh, qui c'è qualcosa che non va, allora realizza e va dal medico. E in questi casi spesso anche qui la diagnosi può essere anche ritardata se non si fa l'esame più importante per fare diagnosi di BPCO, la spirometria.
2: Quindi un esame semplice.
1: Sì, un esame semplice perché è un esame in cui è sufficiente soffiare dentro un tubo e viene misurato il respiro, quindi la capacità respiratoria e i flussi con cui l'aria appunto passa attraverso i bronchi. Quando questi flussi sono ridotti, gli strumenti lo misurano e poi con esami magari anche un po' più complessi si può arrivare anche appunto a una diagnosi di BPCO.
2: Bene, come si cura la BPCO, broncopneumopatia cronica ostruttiva?
1: Ma diciamo che la cura più efficace è la prevenzione, sia la prevenzione diciamo a monte della malattia e sia la prevenzione anche una volta diagnosticata la malattia. e quindi è la cessazione immediata del fumo, perché se si riesce a far smettere subito al paziente di fumare, gli si allunga la vita, gli si rallenta il declino funzionale, no, dei polmoni, e quindi il paziente sopravvive di più e meglio, con una qualità di vita migliore, ed è, diciamo, il provvedimento, la terapia assolutamente più efficace. Però non è l'unica, per fortuna abbiamo anche dei tanti altri trattamenti, infatti siamo molto più ottimisti adesso nell'affrontare questa malattia. Una volta c'era un po' di così nichilismo, no? Si era un po' rinunciatari, addirittura colpevolisti, no? Ecco, adesso c'è l'enfisema, c'è la BPCO, te lo sei voluto, hai fumato, quindi non ci sono terapie. Invece no, le terapie ce le abbiamo adesso, terapie farmacologiche, terapie riabilitative, ecco. Quindi abbiamo i broncodilatatori, abbiamo gli steroidi per via inalatoria, che è il cortisone, che però dato per via inalatoria non fa male come quello che viene dato per bocca. Sappiamo che quando il paziente si riacutizza abbiamo degli strumenti anche per guarirlo, soprattutto se prendiamo guarire la riacutizzazione, ripeto, certo, e non certo guarire dalla malattia. Dalla malattia di base, e quindi abbiamo gli antibiotici, abbiamo il cortisone dato per bocca per brevi periodi, no, che permette di superare la crisi, e poi molto importante è anche un'igiene di vita corretta, no? Quindi un'attività fisica, mantenere l'attività fisica, magari fare anche un ciclo di riabilitazione respiratoria in centri specializzati, e mangiare, perché nella BPCO è importante mantenere un peso corporeo diciamo normale, secondo appunto l'età e l'altezza, comunque normale, certo, cioè certo, non essere diciamo che la magrezza, la riduzione di peso è un fattore negativo, quindi bisogna alimentarsi correttamente, non eccedere, chiaramente l'obesità poi comporta altri fattori di rischio, ma comunque avere un'alimentazione corretta.
2: Quindi lo stile di vita è molto importante anche in questa patologia. Sì.
1: Assolutamente, assolutamente.
0: Professore Corbetta, quali consigli possiamo dare agli ascoltatori per capire come stanno i propri polmoni?
1: Ma innanzitutto continuare a insistere, e per fortuna in Italia c'è una certa sensibilizzazione, a non iniziare a fumare, non smettere di fumare se lo si sta facendo, perché in qualsiasi momento si smette di fumare, in ogni caso ci si fa del bene, ecco, e anche soprattutto nella BPCO, questa è la prima cosa. Poi se si vede che è presente questa tossetta, questa tosse, questo ipersecrezione, questo catarro, rivolgersi al proprio medico e chiedere di fare un approfondimento diagnostico, almeno valutare se può esserci alla base una BPCO, sì, tanto più se ci si è accorti che manca anche un po' il fiato. Ne vediamo spesso, noi medici pneumologici abbiamo questa diciamo deviazione professionale, per cui quando anche andiamo per la strada, no, facciamo la diagnosi, abbiamo l'occhio clinico. Quanti ne vediamo? Magari guardateci anche voi, se andate nelle stazioni, quelli che scendono per esempio alle stazioni per fumarsi la sigaretta, guardate come si accende la sigaretta, come fanno due colpi di tosse, come quasi gli manca anche il fiato nel momento che fanno le scale, sì, per sì, tornare, sì, nel treno. Guardatevi attorno, insomma, questo affanno, com'è così diffuso e come alla base ci può essere una malattia che magari quella persona lì non sa neanche di avere, e fumando sta peggiorando la propria malattia. Ecco, quindi il consiglio che diamo è smettere assolutamente di fumare, e se ci sono anche questi sintomi, tosse, catarro e mancanza di respiro, affanno, fare un esame spirometrico per vedere se c'è sotto una patologia, una BPCO.
2: Professore, la BPCO è una malattia invalidante?
1: È una malattia invalidante, assolutamente, è una delle malattie invalidanti più diffuse, perché porta all'insufficienza respiratoria e quindi poi fino all'allettamento e all'impossibilità di svolgere le normali attività quotidiane, che possono dall'assenza del lavoro, avere problemi sul lavoro, e fino addirittura non riuscire neanche, per dire, ad allacciarsi le scarpe, a pettinarsi e fare le cose normali della vita, e spesso essere anche costretti nelle fasi avanzate ad essere attaccati all'ossigeno anche in casa, anche per 24 ore al giorno. Per fortuna in Italia c'è una certa organizzazione per fornire l'ossigeno a casa a questi pazienti, e questo è un altro di quei trattamenti che permette di allungare la vita e migliorare la qualità della vita in questi soggetti, però non è mai augurabile arrivare a
2: questo stadio, certo. Quindi la prevenzione, lo stile di vita, la diagnosi precoce permettono forse di non arrivare all'invalidità?
1: Bravissima, esatto. Considerate poi che questi pazienti, quando arrivano all'invalidità, spesso vengono anche ricoverati, perché basta anche una piccola infezione, infiammazione dei bronchi per precipitare la situazione, quindi essere costretti a lunghi ricoveri e frequenti ricoveri.
2: Certo. Quindi è importantissimo rivolgersi al proprio medico come primo referente per poi andare dallo specialista.
1: Anticipare la diagnosi. Ecco.
2: Grazie professore.
0: È stato con noi il professore Lorenzo Corbetta dell'Unità di Medicina Respiratoria dell'Università di Firenze. Tanti auguri professore, alla prossima.
1: Grazie mille a voi.
2: Alla prossima.
3: L'ornitorinco, uno strano animale radiofonico.

Radio Logos trasmette sul DAB, il digitale terrestre, dai canali 5A e 5B, su tutta la Puglia. Per poter ascoltare bisogna essere in possesso di un apparecchio radio con la funzione digitale DAB.

Vuoi ascoltare un motivo? Richiedilo con un messaggio WhatsApp al numero 338 25 10 347.

Radio Logos non irradia pubblicità, vive grazie ai doni dei suoi ascoltatori. Se anche tu desideri aiutare quest'opera, puoi contribuire con un libero dono, servendoti del conto corrente postale 16 58 87 17. 16 58 87 17. Intestato a Radio Logos. Il Signore saprà certamente ricompensarti.

0: Io sono l'Alfa e l'Omega, dice il Signore Dio, colui che è, che era e che viene, l'Onnipotente. Apocalisse capitolo 1 versetto 8. E sempre nel libro dell'Apocalisse capitolo 1 versetto 17 è citato: Io sono il primo e l'ultimo e il vivente, l'Alfa e l'Omega. Alfa è la prima lettera dell'alfabeto greco, Omega è l'ultima. Signore Gesù dichiara di essere il primo e l'ultimo. Questi versetti mettono in evidenza l'esistenza eterna e la divinità di Gesù Cristo. Egli è presente dall'inizio alla fine della storia dell'uomo e dell'universo. L'Alfa ci riporta alla creazione dei mondi, quando era in preparazione tutto il necessario per la vita degli uomini sulla terra e per la loro felicità. Gesù Cristo è il Dio creatore e come tale ha pieno diritto su ognuna delle sue creature. Eppure, quando si è fatto uomo, hanno cercato di sbarazzarsi di lui crocifiggendolo. Ma non è rimasto nella morte. Ero morto, ma ecco sono vivo per i secoli dei secoli. Capitolo 1, versetto 18. L'Omega attira il nostro sguardo sull'avvenire. Cristo avrà l'ultima parola su questa terra, teatro di tante ingiustizie, guerre e sofferenze. Prenderà definitivamente presso di sé quelli che gli appartengono e successivamente stabilirà un regno di giustizia e di pace. Capitolo 19, versetto 6. Poi al momento del bilancio finale giudicherà tutti quelli che non lo hanno voluto come salvatore. Sempre nel libro dell'Apocalisse, capitolo 20, dal versetto 11 al versetto 15. Il giorno della crocifissione, Gesù ha pregato per i suoi carnefici. Padre, perdona loro, perché non sanno quello che fanno. Luca capitolo 23, versetto 34. Il perdono è ancora oggi a disposizione di chiunque si pente, perché il Signore Gesù risorto vive per sempre e salva definitivamente chi si confida in Lui, aprendogli la via della felicità eterna nel cielo. Noi viventi verremo rapiti, così saremo sempre con il Signore. Di prima Tessalonicesi capitolo 4 versetto 17.
1: A Radio Logos sono le ore 13 e 2 minuti.
2: Notiziario del 3 agosto 2026, benvenuti all'ascolto. Le forze armate russe hanno colpito con droni tre navi cargo che, secondo Mosca, trasportavano materiale militare destinato alle forze armate ucraine nel Mar Nero. Lo ha reso noto il Ministero della Difesa russo. A seguito degli attacchi condotti con droni, tre navi da carico che trasportavano materiale militare sono state danneggiate nel Mar Nero, si legge in una nota. Tra le unità colpite figurerebbe una nave mercantile nel porto di Mykolaiv, che secondo il dicastero trasportava rifornimenti per l'esercito ucraino. Il ministero ha aggiunto che durante la notte le forze russe hanno proseguito gli attacchi contro infrastrutture di trasporto ucraine utilizzate a sostegno delle operazioni militari. Dopo aver affermato che con l'Iran c'è l'accordo su Hormuz e ce ne sarà anche uno sul nucleare, il presidente americano Trump ha parlato nuovamente del conflitto in Medio Oriente. Il Tycoon ha detto che le conversazioni avute con Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Qatar e Iran hanno spinto venerdì a revocare quello che sarebbe stato un attacco massiccio contro Teheran. Parlando sull'Air Force One, Trump ha detto che Teheran sapeva che l'attacco degli Stati Uniti in cantiere sarebbe stato il più grande della Seconda Guerra Mondiale, sarebbe stato disastroso. Credo che il paese non sarebbe stato nemmeno ricostruibile. Lo scopo non è uccidere, ma avere una accordo. Continua la serie dei terremoti. Un terremoto di magnitudo 5.7 è stato registrato ieri nel dipartimento peruviano di Huánuco, nella parte centrale del Perù. Lo ha riferito l'Istituto Geofisico del paese. La scossa è stata avvertita alle 20.42 di ieri, ora locale però. L'epicentro è stato localizzato a circa 53 km a nord-est della località di Aucayacu, nella provincia di Leoncio Prado, mentre l'ipocentro è stato individuato a una profondità di 153 km. L'Istituto Nazionale di Difesa Civile ha comunicato attraverso il Centro Nazionale per le Operazioni di Emergenza che il terremoto è stato avvertito dalla popolazione con intensità da lieve a moderata. Negli Stati Uniti migliaia di persone sono interessate dalle procedure di evacuazione negli stati di Washington e Oregon sulla costa occidentale a causa di incendi alimentati dalla siccità e dai forti venti. Tre grandi focolai stanno divampando intorno a Spokane, il più esteso dei quali aveva già bruciato oltre 142 ettari, secondo quanto riportato da NPR, mentre più di 5.000 edifici sono minacciati dagli incendi che hanno causato interruzioni di corrente in oltre 13.000 abitazioni, ha riferito la CNN. Veniamo alla cronaca italiana. Stava raccogliendo pomodori nelle campagne di Stagno Lombardo, provincia di Cremona, poi il malore l'ha corso in ospedale, ma non c'è stato nulla da fare. Un cittadino straniero di 19 anni, secondo le prime informazioni, residente in provincia di Piacenza, è morto all'ospedale maggiore di Cremona. L'allarme è scattato nel tardo pomeriggio di ieri, con tutto il territorio stretto nella morsa di caldo e afa. Il 19enne non si è sentito bene mentre stava lavorando e i colleghi hanno chiesto l'intervento dei soccorsi. Sul posto sono arrivati gli operatori del 118 che, dopo le prime cure, hanno disposto il trasferimento d'urgenza con l'elisoccorso. Delle indagini si stanno occupando i carabinieri della compagnia di Casalmaggiore e gli ispettori della Valpadana. È un uomo di 43 anni, residente a Legnaro, provincia di Padova, è originario di Piove di Sacco e annegato nelle acque dell'isola di Sant'Andrea nella laguna di Marano in provincia di Udine. Secondo le prime informazioni sarebbe stato colpito da un arresto cardiaco. Sul posto è intervenuto il personale specializzato inviato dalla centrale operativa regionale che ha praticato ripetuti tentativi di rianimazione, rivelatisi però inutili. A Castenedolo, in provincia di Brescia, una donna di 38 anni di origini straniere è stata accoltellata nel tardo pomeriggio di ieri all'esterno del centro commerciale Campo Grande. Secondo una prima ricostruzione, ad aggredirla sarebbe stato l'ex marito che l'ha colpita con una coltellata mentre era in compagnia dei figli. La donna è stata soccorsa da alcuni passanti che hanno dato l'allarme e dai sanitari del 118 che l'hanno trasportata in ospedale. La donna non sarebbe comunque in pericolo di vita, ma si è reso necessario un intervento chirurgico. E chiudiamo con le previsioni del tempo di oggi. Prosegue il dominio di un vasto anticiclone subtropicale che si espande su tutto il paese. Al mattino ampio soleggiamento da nord a sud, con clima già molto caldo. Nel corso delle ore pomeridiane potranno scoppiare dei temporali su Alpi e Appennini centro-meridionali, localmente di forte intensità. Serata maggiormente stabile e asciutta su tutte le regioni, umidità elevata. Con il meteo anche oggi chiudiamo il notiziario, auguriamo a tutti voi un buon proseguimento di giornata.

0: come almanacco. In studio Mauro Ferraris.
1: E il 3 di agosto è sulla nostra radio, ritorna di nuovo a Come Almanacco, dove a tutti do il mio benvenuto all'ascolto.

0: accadde oggi.
1: Il 3 agosto 1914 la Germania dichiara guerra alla Francia. 1923 Calvin Coolidge diventa il 30° presidente degli Stati Uniti d'America. 1940 l'Italia invade la Somalia britannica. 1946 viene fondata la National Basketball Association, la più conosciuta poi come NBA. 1958, alle 23:15, il Nautilus, primo sommergibile nucleare mai costruito, raggiunge il Polo Nord. 1960, il Niger ottiene l'indipendenza dalla Francia. 1962, alle 2 del mattino cede l'ultimo strato di roccia del traforo del Monte Bianco tra Italia e Francia, verrà inaugurato 3 anni dopo. 1972, il Senato degli Stati Uniti ratifica il trattato antimissili balistici. 1975, la Atari lancia sul mercato la versione domestica del videogioco Pong. 1981, Roma, Roberto Peci, fratello del primo collaboratore di giustizia, ex brigatista Patrizio, viene assassinato con 11 colpi di pistola. Nello stesso tempo, quel giorno, negli Stati Uniti, l'organizzazione professionale dei controllori di volo lascia il lavoro. Tutti e 13.000 i suoi membri verranno licenziati clamorosamente dal presidente Ronald Reagan. 2004 viene lanciata da Cape Canaveral, negli Stati Uniti, la sonda Messenger alla volta di Mercurio, dopo 30 anni dall'ultima sonda inviata verso il pianeta. Il lancio, previsto per il giorno prima, viene rinviato all'ultimo momento a causa della tempesta tropicale Alex.

0: Piccolo dizionario biblico.
1: Anche questa puntata comprende una paginetta legata al nostro dizionario biblico, dove scopriamo due termini diversi. Il primo è Abagta, che in realtà è un nome proprio di persona. Apparteneva al primo ministro del re Assuero, come ci viene indicato appunto nella Bibbia, nel libro di Ezechiele per la precisione. E poi Abana, che invece era il fiume di Damasco.

0: Gospel Jukebox.
1: Il nostro Gospel Jukebox ospita alternativamente, a giorni alterni, un artista italiano e poi uno straniero della musica cristiana contemporanea o della musica gospel. Oggi tocca al nostro paese, ospitiamo un duo di rapper cristiani che rispondono al nome di Two Soul. Il pezzo che ci presentano è il brano con cui si sono fatti conoscere, si intitola Libero.

0: scoperte ed invenzioni di tutti i tempi.
1: L'unione, la prima cooperazione dei singoli uomini, poi delle famiglie, delle tribù, dei clan, avevano creato le prime comunità, i primi villaggi indipendenti da altri. Ma ognuno, pur trascorrendo la propria esistenza nel proprio territorio, la vita e le attività erano condizionate da altri villaggi e spesso ne dovevano subire anche le conseguenze. La maggior parte delle popolazioni sorgevano sulle rive dei fiumi e questi, per quanto ci si adoperasse per arginarli o si impiegassero somme ingenti per costruire utili canali di irrigazione per l'agricoltura, diventavano lavori inutili se a monte di quel fiume altri villaggi prelevavano acque provocando la mancanza di flusso delle stesse a valle. Dannosi poi se i villaggi a monte non curavano letti e argini quando le piene stagionali si abbattevano su altri villaggi a valle, distruggendo così ogni cosa. Necessaria era quindi un'unione, con un unico governo che guidasse e disciplinasse i lavori di carattere generale e nel contempo prelevasse da ogni villaggio l'onere necessario per affrontare i lavori. Una di queste prime civiltà agricole, il cui fiume rappresentava la vita, era l'Egitto, interamente adagiato nelle rive del Nilo per quasi 1000 chilometri. E per le ragioni a che abbiamo esposto, nel 3100 avanti Cristo, le città-stato lungo il fiume, dal basso all'alto Egitto, erano tutte unite e sotto un unico regno del mitico faraone Menes, capostipite della prima dinastia. Gli scambi matrimoniali fra gruppi vicini contribuì ad instaurare relazioni amichevoli attraverso la diffusione dei legami di sangue su una vasta area e, come oggi sappiamo, in breve tempo tutti i villaggi, tutte le città-stato presentarono una lingua e una cultura comuni. A Menes, convenzionalmente, si attribuisce la nascita della prima nazione del pianeta Terra. Ecco dunque, chiamiamola così, la scoperta, l'invenzione di cui abbiamo parlato oggi. Con la città-stato inizia la storia e lo sviluppo di tante diverse civiltà. La struttura che segna il passaggio dalla libera tribù primitiva allo stato organizzato diventa a piramide, ai due lati della base contadini e schiavi, su un gradino più alto artigiani e mercanti, più in alto ancora sacerdoti e capi militari e al vertice il re.

0: Avete ascoltato A come almanacco.
1: Il nostro programma sta per concludersi, io ringrazio tutti voi per avermi seguito e naturalmente vi rinnovo l'appuntamento per domani. A presto, ciao!

0: A Radio Logos sono le ore 13 e 31 minuti.
1: Siamo in compagnia di Severino Saccardi, direttore della rivista Testimonianze. Buongiorno Severino,
2: buongiorno, buongiorno.
3: Severino, tu sei stato anche direttore del COSPE, vero? Questa organizzazione per la cooperazione
2: Presidente
3: ecco,
2: del COSPE, sì.
3: Che è un'organizzazione internazionale importante.
2: Per due mandati, sì.
3: Ora c'è Anna Meli, se non sbaglio, la giornalista.
2: Sì, Anna, sì.
1: Questo è un tema, quello della cooperazione, della solidarietà, del volontariato, bello, importante per tutti naturalmente, ma i giovani in particolare. C'è l'altra faccia della medaglia, della preoccupazione che insomma la gente sente a proposito di reati commessi dai minori. Ecco che c'è un disegno di legge che è stato approvato ieri, che parla di imputabilità sempre possibile dai 14 anni. Il governo approva il DDL antimaranza, cambiano le regole sull'imputabilità dei minori. Meloni dice: chi sbaglia risponde delle proprie azioni. Le opposizioni dicono: è una vergogna. Tu hai avuto delle responsabilità, come abbiamo detto, in organismi internazionali, insomma, poi sei stato insegnante per tanti anni. Non so se ti sei mai trovato con ragazzi difficili, tra virgolette, sul piano dei comportamenti, del rispetto, della legalità, e che strategie si possono utilizzare. Ed è giusto che a un certo punto, insomma, chi sbaglia paga. Ecco, questo è quello che dice il governo. Sentiamo un poco.
2: È un tema, tanto per cambiare, per essere in linea con i tempi in cui viviamo, complesso. Il fenomeno esiste, io anche amici psicologi, penso a uno su tutti, Pierangelo Pedani, che hanno la scritto per la nostra rivista, che si occupa di questo tema e che ne parla con molta preoccupazione. Ecco, quindi il primo sbaglio sarebbe negare l'esistenza della questione, del tema. C'è una parte, che naturalmente è una parte minoritaria della nostra gioventù, che proprio perché soffre di disagio, proprio perché è in stato spesso di difficoltà, si sente in stato di inferiorità, che sviluppa fenomeni, diciamo così, di dinamiche di gruppo, di comportamenti di gruppo che hanno caratteri aggressivi o fortemente aggressivi. E questo quindi è una questione naturalmente che si può prendere a più punti di vista. Direi che quello più importante e quello più difficile è quello di carattere educativo, e su quello non c'è dubbio, di carattere educativo, di pensare, ripensare a questi ragazzi per strategie per momenti di aggregazione, di ritrovo, quindi investire in cultura. Dal punto di vista dell'imputabilità penso che sia sbagliato quello che viene detto, anche se il principio è giusto, cioè in qualche modo il principio in sé non suona male, io non sono così scandalizzato, chi sbaglia paga, giusto, però è stato rovesciato il principio. Cioè...
1: Ecco, allora su questo vorrei leggere un paragrafo che fa chiarezza anche che cosa cambia, no? Con questo disegno di legge. Secondo la normativa vigente, per i minori tra i 14 e i 18 anni l'imputabilità non è automatica, scatta soltanto se viene verificata la capacità di intendere e di volere. Con il nuovo disegno di legge, che modifica l'articolo 98 del codice penale, il governo punta a far diventare automatica l'imputabilità. E l'incapacità di intendere e di volere dovrà essere dimostrata caso per caso, e l'onere della prova sarà soprattutto a carico della difesa. Si presume dunque che la capacità di intendere e di volere ci sia sempre, e poi, spiega la Presidente del Consiglio, si potrà dimostrare il contrario davanti a un giudice, ma il punto di partenza cambia. Prima si presumeva l'incapacità, oggi si presume la responsabilità. Quindi questo è per chiarire la situazione.
3: Questo però mi ha fatto venire in mente che è la stessa cosa che è stato fatto dal governo per quanto riguarda le violenze alle donne. Cioè si parte al contrario.
1: Il ragazzo prima si diceva è minorenne, quindi non ha veramente la capacità di realizzare quello che è successo completamente, e invece adesso si dice ci possono essere dei ragazzi di questo tipo, ma in linea di massima dai 14 ai 18 anni hanno piena capacità di intendere e di volere, dunque sono responsabili delle loro azioni. Signor Saccardi.
2: soprattutto però sarei perplesso su un punto più che stare a appunto scandalizzarci, come può essere anche giusto. Credo che siano norme che abbiano un'efficacia pari a, non dico a zero, ma non è questo il modo per, cioè, per affrontare questi fenomeni, che sono fenomeni insieme sociali, umani e anche certamente di controllo e di sicurezza del territorio, appunto vanno fatte altre strategie, non vanno aumentate le pene, non va aumentata l'imputabilità, perché il nostro è un paese che le leggi ce l'ha, insomma la possibilità di punire dove anche si deve punire c'è. Quello che va fatto è un più attento, appunto, una più attenta considerazione di questa fascia della popolazione che evidentemente vive un momento di disagio, lo vive poi anche in certi ambiti particolari, come sono, abbiamo visto, gli immigrati di seconda generazione.
1: Certo, poi lì c'è l'altro problema che si intreccia. Torniamo a parlare con Severino Saccardi, direttore della rivista Testimonianze, e stiamo prendendo spunto da il disegno di legge che è stato promulgato al governo, imputabilità sempre possibile dai 14 anni, dunque minorenni. E c'è un articolo, un'intervista interessante su Repubblica di oggi a Don Ugo Di Marzo, sacerdote nel quartiere Roccella di Palermo, un quartiere, insomma, di quelli complicati di questa bella città. E lui, tra le altre cose, sottolinea che la giustizia riparativa minorile deve puntare alla rieducazione, non solamente a punire i reati. E poi ancora dice: servono politiche educative durature nel tempo, un investimento diverso nella scuola. Io non credo che l'attuale maggioranza di governo sia contrario a una visione, a un'azione complessiva per quel che riguarda le tematiche del disagio giovanile. Purtroppo l'impressione che abbiamo, non solamente in questi anni, ma già da tempo, è che sia molto più semplice alzare le pene piuttosto che non investire, per esempio, sulla scuola e investire bene.
2: Sottoscrivo in pieno le parole che ho sentito, insomma, di questo prete, di questo sacerdote. Naturalmente non bisogna ignorare questo, perché se no la gente, come si dice, i cittadini non capiscono che il fenomeno esiste, e non bisogna ignorare il fatto che ha bisogno di controllo, e dove c'è bisogno anche della mano un po' più dura, che questa ci sia. Questo perché questo è un principio in realtà che anche tutti, e quindi anche i giovani, devono capire. Però è giusto quello che veniva detto, che gli va data sempre una possibilità, quello che è in linea con la nostra Costituzione, cioè noi non siamo, insomma, come dire, a fare i sorveglianti o i cosi o i guardiani, come non lo sono le forze dell'ordine, lo sono gli insegnanti. Bisogna fare in modo, appunto, che questa carica di aggressività, che è evidente, che questo elemento di disagio venga canalizzato in modo diverso, e per fare questo ci vogliono, c'è un elemento che manca sempre, cioè ci vogliono risorse, ci vogliono investimenti, ci vogliono progetti che vengano sostenuti, ci vuole anche un'educazione diversa delle forze dell'ordine, che vanno formate per trattare certi problemi, e c'è poi un problema di fondo di cui è più difficile parlare, e quello rimanda, naturalmente, quello non riguarda il governo di centrodestra né quello di centrosinistra, se ci sarà. Riguarda quello che è l'andamento di fondo dei nostri tempi, che questi fenomeni che cosa rivelano? Rivelano una mancanza di fondo, cioè un dialogo tra generazioni, anche se non è che è venuto a mancare, che è venuto molto a decadere, e che era un discreto, a volte anche nel dialogo, a volte anche nella contrapposizione, ma comunque nella interazione. e molto spesso questi ragazzi sono molto soli, certo. Diventano molto violenti proprio perché sono molto soli.
1: Severino, pensa anche a quei ragazzi che sono da noi, che vengono da altri paesi e che sono veramente soli, ecco, da questo punto di vista sì. Per loro il problema è ancora più complicato.
2: Senti, sì, abbiamo... E molto spesso questi ragazzi sono molto soli, certo. E diventano molto violenti proprio perché sono molto soli.
1: Severino, pensa anche a quei ragazzi che sono da noi, che vengono da altri paesi e che sono veramente soli, ecco, da questo

0: l'inserimento nella scuola è importante, ma è importante anche come viene fatto. Cioè, ci sono tante situazioni in cui un ragazzo che non capisce niente della lingua, niente della cosa, viene infilato in una classe e dice: è stato fatto l'inserimento. No, per fare l'inserimento ci vorrebbero appunto i mediatori culturali, ci vorrebbero degli sportelli di recupero, tutte cose per cui probabilmente mancano risorse, ma manca anche, secondo me, la volontà politica che porti a capire che questi sono problemi centrali nel nostro paese, che se no. Né
1: Allora,
0: destra né sinistra,
1: dobbiamo
0: arriviamo alla vittoria.
1: fermarci per mancanza di tempo. Claudio, proprio una battuta finale.
2: Questo penso sia un tema formidabile di cui sta parlando Severino. L'altro è che anche proprio sulla sicurezza pura, e manca 22.000 tra carabinieri e poliziotti. Quindi
0: Sì,
2: anche
0: ecco lì.
2: nell'ambito proprio della sicurezza pura che interviene, vi rendete conto? 22.000, 23.000, sono una cifra.
0: Ma poi scusate, ora se siamo in conclusione, bisogna
1: Eh
0: concludere,
1: sì.
0: però. Ma c'è pensate anche al dramma appunto che è successo a Bologna. Non è solo un problema di forze dell'ordine. Se quell'equipe sanitaria che hanno mandato avesse avuto il medico, probabilmente le cose erano diverse.
1: Erano
0: Perché non
1: diversi.
0: li mandano i medici? Mica per cattiva volontà, non li mandano perché non ce li hanno.
1: Severino, naturalmente
0: Questo
1: questo allarga molto la nostra
0: allarga,
1: riflessione,
0: ma
1: però
0: è
1: è
0: l'esperienza
1: connessa,
0: comune.
1: certamente, certamente.
0: Hai l'esperienza comune, perché i pronto soccorso sono intasati? Perché quando chiami il 118 ti mandano due infermieri, i quali, poveretti, che devono fare? Ti misurano la pressione, ti prendono le pulsazioni e poi ti dicono: o vuoi stare a casa o dal pronto soccorso? Se c'hai un medico dietro, forse fa una valutazione un pochino più complessiva, ma il medico da mandare non ce l'hanno. Questi sono i problemi reali che poi qualche volta generano anche situazioni e esiti drammatici. Ecco, questo bisogna rendersi
1: Va
0: conto.
1: bene, poi c'è il
0: Non
1: mondo
0: so.
1: dei giovani che anche ha delle caratteristiche e delle esigenze particolari, ma di questo magari ne
0: Sì,
1: parleremo un'altra occasione.
0: è di
1: Grazie
0: questo,
1: Severino
0: insomma.
1: per essere stato in nostra compagnia, direttore della rivista Testimonianze. A
0: Grazie
1: presto,
0: a voi.
1: risentirci.

0: A Radio Logos sono le ore 13 e 50 minuti.
1: Una parola per oggi.
2: Questa settimana Andrea Becciolini condividerà le sue riflessioni sulla seconda lettera di Paolo a Timoteo. Leggiamo dunque dal capitolo 1, versetto 1, dove è scritto: Paolo, apostolo di Cristo Gesù per volontà di Dio, secondo la promessa della vita che è in Cristo Gesù. Alcuni pensano che ciò che ha scritto Paolo sia di secondaria importanza rispetto a ciò che ha detto Gesù. In fondo, molte delle implicazioni etiche che stridono con la società contemporanea derivano dagli scritti di Paolo e non dalle parole dirette di Gesù. Magari alcuni tuoi conoscenti la pensano così, o forse tu stesso hai dei dubbi riguardo all'autorità dell'apostolo. Beh, non è qualcosa di nuovo. Anche i contemporanei di Paolo spesso mettevano in dubbio le sue parole e il suo operato, tanto che in 2 Timoteo 4:16 leggiamo che molti lo avevano abbandonato. Per questo Paolo inizia la sua seconda lettera a Timoteo, l'ultima scritta prima di morire, ribadendo il fatto che non solo è apostolo di Cristo Gesù, cioè mandato per portare il messaggio di Gesù con l'autorità di Gesù, ma che è tale per volontà di Dio e secondo la promessa della vita fondata sulla risurrezione di Gesù dai morti. Timoteo poteva fidarsi di Paolo riconoscendone l'autorità derivata da Gesù, e così possiamo fare noi.

Benvenuti ad un diamante al giorno. Buongiorno, è un buon inizio di settimana nel Signore a tutti voi. Leggiamo questa mattina dal Salmo 31, versetti 14 e 15. Ma io confido in te, o Signore. Io ho detto, tu sei il mio Dio. I miei giorni sono nelle tue mani. E ancora Isaia capitolo 26, versetto 3. A colui che è fermo nei suoi sentimenti, tu conservi la pace. La pace, perché in te confida. Soltanto un arrivederci. Una donna racconta. Ero ricoverata in ospedale per degli accertamenti. Una parete mobile separava il mio letto da quello di una giovane paziente colpita da un male incurabile. Il medico che la seguiva aveva rinunciato ad ogni trattamento terapeutico e, siccome soffriva molto, le somministrava alte dosi di antidolorifici. Un giorno, mentre rispondeva ad una telefonata, ho sentito che diceva: «Non potrò migliorare. Voglio tornare a casa. Voglio morire a casa mia». Queste ultime parole mi colpirono. Stava per morire e lo sapeva, ma era pronta ad incontrare Dio. Chiesi al Signore di darmi le parole giuste per toccare il suo cuore. Avvicinandomi al suo letto, le parlai di Gesù, del suo sacrificio sulla croce e del dono della vita eterna. Le ripetei le parole di Giovanni 3,16, per mezzo delle quali molte persone sono giunte alla fede. Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio, affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. La giovane mi guardò e, sorridendo, mi disse: «Anch'io sono una credente». Il giorno seguente tornò a casa e, mentre le dicevo arrivederci, mi indicò il cielo e mi disse: «Sì, arrivederci, ci ritroveremo lassù». Che bella testimonianza. Riflettiamo e che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno! È il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: Cari amici all'ascolto, ben ritrovati. È il 3 agosto e nonostante il caldo di questa calda estate, ci ritroviamo insieme per iniziare la nostra giornata. Oggi la nostra riflessione prende spunto da un verso scritto nel libro di Giobbe, capitolo 4, verso 4, dove è scritto: «E le tue parole hanno rialzato chi stava cadendo, hai rafforzato le ginocchia vacillanti». La tragica vicenda di Giobbe, flagellato da calamità dolorose sia sul piano personale che fisico, morale e spirituale, è al centro dei discorsi di tre amici che, apparentemente, sono lì per consolarlo, ma in realtà sono pronti a ricercare nella condotta di Giobbe la causa di una situazione così disperata. Il verso di oggi riporta le parole di Elifaz, il più anziano e autorevole dei suoi amici, che in questo modo riconosce l'operato di Giobbe, il quale in passato era riuscito, con le sue parole piene di sapienza, a incoraggiare quelli che vacillavano, sia spiritualmente che psicologicamente. In realtà questa era una vera e propria accusa, perché Elifaz gli faceva notare di non poter applicare a se stesso i consigli che aveva dato agli altri. Questo atteggiamento nascondeva forse un po' di invidia per il prestigio, la ricchezza e la sapienza di Giobbe? Questo non lo so, ma non mi sembra l'atteggiamento affettuoso di un vero amico. Secondo la logica di quel tempo, la sofferenza e le situazioni avverse erano sempre causate dal peccato. Era la logica della retribuzione che ancora oggi devia molte anime che si dibattono nello sterile pentimento perché non seguito dal ravvedimento. Ma Giobbe non si lascia traviare dalle accuse dell'amico e urla tutto il suo dolore e difende la sua integrità. Forse noi, in situazioni disperate, non possiamo neppure contare su amici che possano consolarci o darci un consiglio. Ma la nostra esperienza con Dio deve animarci a farci lottare per andare fino in fondo, senza perdere la fiducia in Lui. La nostra integrità deve essere per noi un punto fermo da cui partire, come fosse un'ancora, per stabilizzare la nostra nave nella tempesta e aspettare che passi, senza perdere né l'orientamento né la fede.
2: Andiamo a leggere la riflessione di oggi. Il titolo è «Un foglio stropicciato». Ero in ufficio e il mio capo mi chiese di darle un foglio bianco. Aprii il cassetto e ne presi uno. Era un po' stropicciato, ma glielo porsi comunque. Mi disse: «Ti ho chiesto un foglio bianco». E io risposi: «Il foglio è bianco. È stropicciato, ma è bianco». Lei rimase in silenzio, così le diedi un foglio senza pieghe e andò via. Questa vicenda mi fece riflettere molto. Anche se un foglio bianco è stropicciato, non smette di essere un foglio bianco. Quello che Dio ci dice che siamo non cambia solo perché il peccato ci ha stropicciati. Quando Dio ci chiama figli, quando ci chiama stirpe eletta, quando ci dice che siamo la pupilla dei suoi occhi, tutto questo non cambia solo perché abbiamo commesso dei peccati. È chiaro che il suo amore e la sua misericordia non sono una licenza per continuare a peccare. Il peccato ci stropiccia, ci causa dolore, ci fa credere che non serviamo più a niente, ci dà un'immagine di noi distorta. Per quanto tu possa essere stropicciato o stropicciata, questo non cambierà il tuo proposito e il modo in cui Dio ti vede. Oggi è un buon giorno per chiedere a Dio di lavarti da ogni peccato e di ridarti la tua vera identità. Accettalo nel tuo cuore e ricordati che un foglio bianco stropicciato resta sempre un foglio bianco. Gesù fu maltrattato, ma non per questo smise di essere il figlio di Dio.
3: Le tue parole hanno rialzato chi stava cadendo, hai rafforzato le ginocchia vacillanti. A pronunciare queste parole è Elifaz e sta ricordando al suo amico Giobbe l'uomo che era, prima che una tempesta terribile si abbattesse sulla sua vita. Giobbe era un uomo buono che non viveva solo per se stesso, offriva aiuto e conforto a quanti ne avevano bisogno. Era un uomo che si era prodigato per aiutare gli altri, che offriva conforto senza giudicare, attraverso parole capaci di rialzare. Ricordando queste cose, il suo amico Eliphaz era come se gli dicesse: tu hai consolato così tante anime e ora ti trovi nella polvere. Riflettiamo sullo stato penoso in cui era scivolato Giobbe, perché mette in evidenza una possibilità reale. Nessuno è tanto forte da non aver mai bisogno di consolazione, e nessuno è così fragile da non poter consolare. Anche il grande Giobbe, il giusto che rialzava gli altri, ora si trovava nelle condizioni di dover essere lui rialzato. C'è una mano sempre tesa che ci viene offerta proprio dal Vangelo. Quando tutto ciò che è umano viene meno, quando gli amici falliscono nel consolarci, c'è un Dio che si è fatto carne e ha pronunciato parole che non passeranno mai. Egli dice: in qualsiasi condizione ci troviamo, rialzati, io sono con te. Ci salutiamo per oggi con questa certezza. Siamo chiamati a sorreggere i fratelli con amore, sapendo che quando saremo noi a cadere, la mano tesa di Cristo sarà lì pronta a non lasciarci sprofondare. Dio ci benedica.
0: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balsano e Alessandra Saturnino.

0: A Radio Logos sono le ore 14 e 11 minuti.
1: Mario Calvagno e iniziamo appuntamento con Dio di oggi. Il titolo: pretendere un'eredità o accettare un dono? Beh, vedremo fra poco a cosa facciamo riferimento con queste parole. Intanto vi dico che siamo giunti al capitolo 10 del Vangelo di Marco nel nostro commento continuativo, diciamo così, e esattamente i versetti da 17 al 31. Abbiamo visto nella puntata precedente di appuntamento con Dio Gesù che si sofferma a parlare, a giocare con i bambini e a benedirli, nel momento in cui invece i suoi apostoli volevano impedire che i genitori e gli altri parenti dei bambini stessi si avvicinassero a Gesù per portarglieli e fare in modo che li toccasse, che li stringesse a sé. E abbiamo visto in particolare l'atteggiamento che bisogna avere. Gesù dice dovete avere lo stesso modo di fare che hanno i bambini, un modo sincero, un modo semplice, un modo disarmato e disarmante per accostarvi al regno di Dio, se no non lo vedrete affatto il mio regno. E proprio nel momento, iniziamo quindi con oggi, proprio nel momento in cui Gesù stava per rimettersi in cammino dopo questo episodio, arriva un uomo che corre, che lo vuole fermare, vuole bloccarlo e si inginocchia davanti a Gesù e gli chiede: Maestro buono, che devo fare per entrare in cielo? E Gesù si schermisce in qualche modo, ma non c'è solo questo, lo vedremo fra poco, e dice: perché mi chiami buono? Solo Dio è veramente buono, ma in quanto alla tua domanda, tu conosci i comandamenti di Dio: non uccidere, non commettere adulterio, non rubare, non dire il falso contro nessuno, non ingannare, rispetta tuo padre e tua madre. E l'uomo risponde: Signore, io non sono mai venuto meno a nessuno di questi comandamenti. E allora Gesù lo guarda, prova affetto per lui, ci dice Marco, e gli risponde: beh, se hai fatto questo, allora ti manca solo una cosa. Vai a vendere tutto quello che hai, dai il denaro ai poveri ed avrai un tesoro nel cielo. Poi vieni e seguimi. L'uomo si rabbuiò, ci dice qui il Vangelo, si rabbuiò in viso, si fece scuro e se ne andò via tristemente perché era molto ricco. E allora Gesù a questo punto si guarda attorno, vede i suoi apostoli, i suoi discepoli in generale che lo circondavano e dice: è quasi impossibile che un ricco entri nel regno dei cieli. E questa affermazione li lascia stupiti. E Gesù aggiunge, come per rimarcarla ancora: è davvero difficile entrare nel regno di Dio per quelli che confidano nelle ricchezze. È più facile per un cammello passare per la cruna di un ago che per un ricco entrare nel regno di Dio. Beh, questa frase, questa sorta di proverbio quasi, ha attraversato i secoli per giungere fino a noi. Ci sono varie opinioni, ma anche queste le vedremo più avanti, le vedremo fra pochi minuti. Ma i discepoli in quel momento erano piuttosto scettici e cominciano a chiedersi fra di loro: ma se le cose stanno così, allora chi potrà mai essere salvato? Gesù li guarda attentamente e poi dice: per gli uomini è impossibile salvarsi, ma non per Dio, perché a Dio tutto è possibile. Allora Pietro comincia a ricordare a Gesù tutto quello che sia Pietro stesso che gli altri discepoli, gli altri apostoli avevano lasciato alle spalle e dice: abbiamo rinunciato a tutto per seguirti, Signore. E Gesù risponde: beh, io vi assicuro che nessuno ha mai rinunciato a qualcosa come casa, fratelli, sorelle, madre, figli, padre o proprietà per amore mio e per predicare il Vangelo senza che ne riceva un compenso 100 volte di più, come case, fratelli, sorelle, madri, figli e terre, insieme alle persecuzioni però. Tutto questo sarà suo qui in terra e nel mondo che verrà riceverà la vita eterna. Ma molti che sembrano essere importanti adesso saranno gli ultimi e molti che sono gli ultimi oggi saranno i primi. Fin qui quello che racconta Marco nel suo Vangelo, e noi commenteremo le fasi e le frasi salienti più importanti e cercheremo fra poco, nel secondo segmento di Appuntamento con Dio, cercheremo di capire se ci sono delle cose dette realmente in un certo modo o se sotto delle frasi pronunciate ci sia una traccia che porta il tutto ad un significato diverso da quello dichiarato. Ed è proprio qui che capiremo un po' meglio il titolo che abbiamo dato all'Appuntamento con Dio di oggi, e cioè: pretendere un'eredità o accettare un dono. E quindi lo vedremo fra poco. Riprendiamo Appuntamento con Dio di oggi. Pretendere un'eredità o accettare un dono? Questo il titolo. Abbiamo visto nel Vangelo di Marco, al capitolo 10, versetti da 17 a 31, l'episodio che manifesta il giovane ricco, almeno si saprà dopo dal commento di Marco nel suo Vangelo che era una persona molto ricca, che arriva di corsa mentre Gesù sta per lasciare il luogo dove si trovava e per porre una domanda che per lui era importantissima, quasi esistenziale: maestro buono, cosa devo fare per ereditare il regno di Dio? E vediamo Gesù che si comporta in una maniera un po' strana, forse, almeno nella prima fase della sua risposta. E il giovane è in ginocchio e Gesù gli fa quello che potremmo chiamare, tra virgolette, un dolce rimprovero. E cioè Gesù non lo rimprovera perché il giovane l'ha chiamato maestro. Non lo rimprovera neanche perché egli si è inginocchiato davanti in atto di adorazione, perché è giusto, Gesù è maestro, Gesù è Dio, gli spetta l'adorazione. Ma perché il giovane lo aveva dichiarato buono, maestro buono. E Gesù vuole focalizzare, come d'altra parte fa sempre, lo sguardo e la considerazione di tutti intanto sul Padre. Non che Gesù non sia buono, ma vuole focalizzare lo sguardo proprio su Dio Padre, l'unico buono, l'unico veramente buono. E poi risponde alla domanda che gli è stata rivolta, ricordando a questo giovane uomo non tanto i comandamenti di Dio che riguardano Dio, quindi la prima parte del decalogo, diciamo così, ma quei comandamenti che riguardano il prossimo, la seconda parte dei 10, con un rispetto a tuo padre e tua madre che si costituiscono come il legante, come la cerniera, come l'intermediazione fra i comandamenti che riguardano Dio e i comandamenti che riguardano il prossimo. Da un lato i nostri genitori ci hanno dato la vita, dall'altro lato sono altro da noi, quindi sono il nostro prossimo più vicino a noi. E poi gli altri comandamenti in senso più largo, come non uccidere, non commettere adulterio, non rubare, non dire il falso contro nessuno, non ingannare. E qui c'era stata subito la risposta pronta di questo giovane. Dice: ma io queste cose le ho sempre fatte, mi sono sempre comportato bene. Gesù ovviamente conosceva il cuore di quest'uomo, conosceva la sua vita attuale, conosceva il suo passato e quindi sapeva quali erano i punti deboli, quali erano le situazioni del suo carattere che lo portavano quasi a ritenersi orgoglioso di quello che faceva. E forse era andato da Gesù come per avere un riconoscimento non tanto per chiedere dei chiarimenti su come ereditare il regno di Dio, ma nella sua visione probabilmente l'eredità del regno di Dio gli spettava, era un diritto che lui doveva ricevere. Ma Gesù vuole fargli capire dove sta il suo errore, dove sta la pecca, e cioè se tu nel tuo cuore conservi l'egoismo e lo custodisci e lo accarezzi, e insieme all'egoismo, forse magari per noi, per chi non è ricco, insieme all'egoismo forse per altri settori della nostra vita, custodiamo qualche altro sentimento non proprio bello, non proprio buono, non proprio vero, allora è lì la nostra pecca, è lì il nostro sbaglio, il nostro errore fondamentale. E Gesù vuole fare capire a questo giovane ricco, ma vuole farlo capire anche a noi, che in realtà non possiamo fare nulla per meritarci la vita eterna, per meritarci il biglietto d'ingresso al regno di Dio. Non possiamo pagare alcun prezzo. E sapete perché? Perché il biglietto d'ingresso al regno di Dio è gratuito, è gratis, e ce lo dà Gesù. Perché per entrare nel regno di Dio bisogna accettare i propri errori, bisogna accettare la grazia di Gesù, appunto gratis, è un buon suono quello della parola gratis. La grazia di Gesù, il regno di Dio entra nella nostra vita perché noi abbiamo fede in Gesù e la sua grazia quindi ci sommerge, ci riempie, ci sostiene, ci porta in palma di mano per elevarci al cielo. Dobbiamo semplicemente accettare un dono, non pretendere qualcosa perché siamo stati bravi a fare qualcos'altro. Assolutamente no. Le buone opere, dirà l'apostolo Paolo, le ha preparate Dio, le ha preparate per tutti affinché nessuno si vanti di avere fatto qualcosa di buono, perché è Dio che ha creato noi e ha creato anche le buone opere che noi possiamo fare come risposta alla salvezza che Lui ci ha già dato. Non sono le buone opere che ci portano al regno di Dio, ma è il regno di Dio ricevuto in dono che ci porta a compiere le buone opere che Dio ha già preparato per noi. Ed è questo quindi il grande insegnamento per quell'uomo, per quel giovane ricco. Non è la ricchezza che in se stessa ci allontana dal regno di Dio, ma è un uso sbagliato, egoistico della ricchezza che ci allontana dal regno di Dio, ma è un uso sbagliato ed egoistico di qualunque altra cosa, di qualunque altro sentimento, di qualunque altra situazione della nostra vita che ci porta lontani dal regno di Dio, mentre invece la grazia del nostro Signore Gesù Cristo è quella che ci apre le porte alla nostra comunione profonda con il Padre, con il Figlio e con lo Spirito Santo. Che il Signore ci benedica.
2: Disco Highlight. In questi giorni è in evidenza
3: Amico mio di Pino Prota. Pino Prota, napoletano doc, anche se trapiantato al nord da molti anni, ha sempre avuto a cuore il suo background partenopeo. E lo si può accogliere anche in questo suo secondo lavoro discografico del 1987. Nell'album ci sono infatti un paio di tracce in napoletano. È nato Iorno e Perché ma perché, che è quella che vi faccio ascoltare adesso. Prima però torno a sottolineare il fatto che Pino Prota ha sempre avuto a cuore il compito di portare la buona novella a tutti, anche ai suoi conterranei nel loro dialetto. E allora adesso lo ascoltiamo in Perché ma perché. Buon ascolto e alla prossima da Elena Rubino.
2: Disco Highlight.

Eșarim dau miune nuie. Ceacerim e cea rupa mă.

Per qualsiasi informazione inerente ai nostri programmi o se vuoi parlare con noi, puoi utilizzare il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ripeto il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ti aspettiamo! WhatsApp 338 25 10 347. Ripeto il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ti aspettiamo!

0: Radio Logos.
1: Il nostro numero di telefono è 0881 70 99 18. Ripeto, 0881 70 99 18.

0: Radio Logos.
1: Numero WhatsApp 338 25 10 347. Ripeto, 338 25 10 347.

0: A Radio Logos sono le ore 15 e 5 minuti.
1: Siamo contenti di avere in nostra compagnia a questo punto Daniele Amodeo, che è direttore di produzione Hope Media Italia, che comprende anche il network RWS. Buongiorno Daniele, grazie per essere in nostra compagnia quest'oggi.
2: Buongiorno.
1: Leggo sul Corriere ma anche su Repubblica: modello di intelligenza artificiale sfugge al controllo umano e hackera un sito. Questo è il titolo che trovo sul Corriere. Su Repubblica un articolo di Federico Ferrazza: alla fine è successo. Quanto raccontato in romanzi e film di fantascienza è diventato realtà. Una macchina è stata infatti in grado di sferrare un attacco senza che nessun umano glielo avesse chiesto esplicitamente. È una storia che però va oltre i testi di Isaac Asimov o i film di Stanley Kubrick e Ridley Scott. E poi continua addirittura due pagine dedicate a questo evento, che potrebbe segnare, anche da un punto di vista di uno storico, una sorta di spartiacque tra il prima e il dopo. Daniele, ecco, come reagisci quando senti di queste notizie, che qualcuno dice attenzione a derubricarla come una trovata pubblicitaria, perché non lo è?
2: Diciamo che il tema dell'AI è sicuramente centrale ormai negli ultimi anni, mi viene da dire, da quando appunto è diventato e sta sempre più diventando uno strumento popolare, perché effettivamente è ormai alla portata di tutti e viene usato e abusato, mi viene da dire, in certi contesti. Ma anche per provare a dare un po' di contesto anche all'articolo che lei, è importante dire che questo è stato un incidente che è avvenuto durante un test, no? Cioè, quindi in qualche modo si è verificato durante una valutazione interna e sostanzialmente a un certo punto all'interno del test, quindi è successo che si sono superati i limiti un po', sì, i confini di quelli che un po' erano stati dati all'interno del test. Ovviamente l'AI, come qualsiasi strumento, viene da dire, è possibile usarlo e abusarlo, e in questo caso sicuramente un risvolto che forse qualcuno non si aspettava, ma in qualche modo credo sia stato un po' anticipato rispetto a quelle che sono le potenzialità di uno strumento veramente incredibile.
1: Cioè, te l'aspettavi, insomma, sostanzialmente, che prima o dopo sarebbe accaduto qualcosa del genere?
2: Non era, secondo me, a mio avviso, non era impossibile arrivare a questo modello, ma ne abbiamo avuto anche delle avvisaglie in passato. Ricordo l'articolo di qualche mese fa di questo ragazzo che sostanzialmente voleva, un ingegnere informatico, uno studente, voleva provare a riuscire a controllare il proprio, pensate, aspirapolvere robot, che è quelli rotondi che girano le nostre case, sì, voleva provare a programmarlo per comandarlo con il joystick della PlayStation, per intenderci, e ha chiesto al modello, al modello AI, di sviluppare un codice in modo tale da riuscire a entrare all'interno del sistema della programmazione del robot, e sostanzialmente scopre che il modello AI era riuscito ad accedere ai sistemi di non so quanti centinaia e centinaia di robot in giro per l'Europa. Quindi a un certo punto si è trovato in grado di controllare una serie veramente, sì, estesa di robot. Mi sembra si parlasse di 700-800 in qualche modo elettrodomestici che quasi tutti abbiamo ormai in casa. E poi il ragazzo è stato onesto, se ricordo bene l'articolo, ha denunciato questa cosa, ha denunciato questa falla nel sistema di questo brand di aspirapolveri, e la cosa è rientrata. Però effettivamente, vedete, le potenzialità, certo, sono tante.
1: Infatti anche il mio aveva cominciato a dare un po' di matto, non sarà per caso che... No, scherzo,
2: sa se magari.
1: Ma. Allora Claudio, una battuta ancora.
3: Ma mi ha colpito, leggendo di questa cosa, che a un certo punto nel commentarla in televisione, ma d'altra parte l'intelligenza artificiale risponde a delle domande e quindi cerca di trovare tutti i mezzi possibili, anche quelli
1: per raggiungere un obiettivo.
3: Quindi nel momento che te inneschi questo meccanismo, può darsi, Daniele, che appunto sia anche qui il tema da stare molto attenti, perché poi si apre.
1: Qual è l'obiettivo che tu offri alla macchina?
3: Scavalca dei confini, no? Un po' scavalcare.
2: Andiamo. Certo, l'altra cosa da ricordare rispetto a questa notizia è che effettivamente il test di valutazione era proprio questo, cioè valutare la capacità del sistema generativo effettivamente di passare da un sistema di valutazione a un sistema di azione. Quindi effettivamente in qualche modo l'agente AI ha fatto quello che ci si aspettava e quello che gli si è chiesto di chiedere, capacità l'ha fatto prima del previsto o in un momento inaspettato. Quindi questo è importante perché al contrario magari appunto di quelle che possono essere alcune come dire, prodotti cinematografici che abbiamo visto, che tutti abbiamo visto e che sicuramente in passato ci hanno affascinato e oggi diventano sempre di più realtà, il sistema generativo, l'AI, l'assistente virtuale, l'intelligenza artificiale, come lo vogliamo chiamare, ovviamente risponde a dei canoni e a delle capacità che noi gli abbiamo dato, quindi
1: bene.
2: I confini, non è come dire, non ha, ricordiamoci che non ha una coscienza e non ha nemmeno una un'indipendenza tale da decidere cosa fare, cosa non fare, ma è sempre controllata.
1: Allora, io devo dire che quando sento parlare dell'intelligenza artificiale mi vengono i brividi quando si pensa di progettarla in rapporto a esperienze militari. Ecco. Lì che input gli dai, poi dopo perdi il controllo.
3: Claudio, potrebbe nascere altra cosa, preoccupazione che mi viene, la concorrenza tra queste intelligenze, quindi i test provare anche per scavalcare gli altri.
1: Assolutamente, ci sta.
2: No, dicevo, è un prodotto di mercato, quindi alla fine quindi, infatti chi la sviluppa, le varie case, le software house che sviluppano questi modelli effettivamente provano a migliorarlo sempre di più per offrirlo al meglio, come dire, avere la migliore offerta sul mercato, quindi ricordiamoci che comunque seguono delle logiche commerciali, poi tutto dipende dall'uso che ne faccio, dall'etica che ho e che metto in atto quando utilizzo il modello.
1: Un sì o un no, ma tu la usi l'intelligenza artificiale? Sì o no?
2: Assolutamente sì, la uso.
1: Ok, vabbè, siamo più tranquilli. Grazie allora davvero a Daniela Modeo per essere in nostra compagnia, direttore produzione Hope Media Italia, a risentirci, sempre qui su RWS, grazie mille.
2: Grazie, buona diretta a tutti.

Vogliamo leggere, sempre dal Vangelo di Matteo, dal capitolo 22. Il tema è i Sadducei e la risurrezione. Leggo allora Matteo dal capitolo 22, dal versetto 23. Leggo dal versetto 23. In quello stesso giorno vennero a lui dei Sadducei, i quali dicono che non v'è risurrezione. E gli domandarono: Maestro, Mosè ha detto: Se uno muore senza figlioli, il fratello suo sposi la moglie di lui e susciti progenie al suo fratello. Or erano fra di noi sette fratelli, e il primo ammogliatosi morì. E non avendo prole, lasciò sua moglie al suo fratello. Lo stesso fece pure il secondo, poi il terzo, fino al settimo. Alla fine, dopo tutti, morì anche la donna. Alla risurrezione, dunque, di quale dei sette sarai la moglie? Poiché tutti l'hanno avuta. Ma Gesù rispondendo disse loro: Voi errate perché non conoscete le scritture nella potenza di Dio. Perché alla risurrezione né si prende né si dà moglie, ma i risorti sono come angeli nei cieli. Quando poi alla risurrezione dei morti, non avete voi letto quello che fu insegnato da Dio quando disse: Io sono l'Iddio di Abramo, l'Iddio di Isacco e l'Iddio di Giacobbe. Egli non è l'Iddio dei morti, ma dei viventi. E le turbe, udite queste cose, stupivano della sua dottrina. Un argomento molto interessante, che cos'è la risurrezione? Vediamo che non è passato molto tempo, infatti qua dice che nello stesso giorno vennero a lui dei Sadducei. Perché prima erano andati a lui chi? Vi ricordate domenica cosa abbiamo detto? Sono andati a lui i discepoli dei farisei e degli erodiani per tentarlo. Quindi lo stesso giorno sono andati altri proprio per tentare Gesù. E questi erano i Sadducei. Chi erano i Sadducei? I Sadducei erano persone istruite, per la maggior parte ricchi, influenti, detentore di pubbliche funzioni. I Sadducei negavano la risurrezione e la retribuzione nell'aldilà e che l'anima muore insieme al corpo. Negavano l'esistenza degli angeli e dei demoni. Essi negavano l'immortalità sul fatto che la legge mosaica non contiene testi specifici su queste dottrine. In qualche modo, essi adottavano la filosofia di Aristotele, eliminando ogni dottrina che non si poteva dimostrare razionalmente. Vediamo che questi Sadducei li potremmo definire come i razionalisti di allora. Chi sono i razionalisti? Sono quelli che dicono: noi crediamo a ciò che possiamo percepire con la nostra ragione. Tutto ciò che va oltre la nostra ragione non l'accettiamo. Quindi erano persone in qualche modo che credevano solo in questa vita. Ebbene, potremmo definire che il loro slogan è quello che disse l'Apostolo Paolo nella lettera ai Corinzi. Cosa scrisse l'Apostolo Paolo ai Corinzi? Per ciò che vale per l'uomo del mondo. Che cosa dice l'uomo del mondo? Che cosa dice? Mangiamo e beviamo perché domani morremo. Cioè vuole dire che divertiamoci, godiamoci la vita, che dopo la morte non c'è più nulla. Pensiamo solo al presente e poi il futuro si vedrà. Non dicono tanti così? Ebbene, questo è chiaro che è un terribile inganno del diavolo. Credere che con la morte tutto è finito. Ebbene, questi Sadducei, ripeto, andarono per metterlo alla prova. I Sadducei quindi andarono per metterlo forse in ridicolo davanti a quella moltitudine che era presente. E allora cosa espongono al Signore Gesù? Essi presentano la storia di una donna che aveva avuto sette fratelli, o meglio, che aveva sposato sette fratelli. Alla morte dell'uno prendeva l'altro fratello, i mariti sono morti ed è morta anche quella donna. Alla risurrezione, quella donna di chi sarà moglie?
perché tutta l'hanno avuta. Ebbene, loro prendono il passo in Deuteronomio che il Signore disse tramite Mosè. In Deuteronomio capitolo 25, ripeto, Deuteronomio capitolo 25, versetto 5 e 6, dice così: quando dei fratelli staranno assieme e l'un d'essi morrà senza lasciare figlioli, la moglie del defunto non si mariterà fuori con uno straniero, il suo cognato verrà da lei e se la prenderà per moglie, compiendo così verso di lei il suo dovere di cognato. E il primogenito che la porterà succederà al fratello defunto e ne porterà il nome, affinché questo nome non sia estinto in Israele. Questo era dovere di coloro che, giustamente, il marito moriva e il fratello del defunto doveva sposare la cognata, affinché il nome del fratello non fosse estinto, si perpetuasse il nome del fratello che era morto. Questa era la legge in Israele. I Sadducei, diciamo che con questa domanda vogliono mettere in luce chiaro che loro non credevano alla risurrezione e quindi volevano una spiegazione dal Signore che cosa succede veramente alla risurrezione. E il Signore Gesù dice: voi errate. Il fatto che non credete alla risurrezione, voi errate perché non conoscete le scritture nella potenza di Dio. E vediamo qui che l'ignoranza delle scritture conduce inevitabilmente all'errore e a praticare dottrine che sono in contraddizione con la parola di Dio. Perché l'uomo, non conoscendo la parola del Signore, si fa guidare da che cosa? Dal suo raziocinio, dalle proprie idee, dalla logica e non dalla fede, e non dalla fede in Dio e nella parola di Dio. Per cui l'uomo, il migliore che c'è, il più intelligente che ci sia, il più saggio, non avendo conoscenza della scrittura, erra, sbaglia, va per una via sbagliata, perché non conosce. E quindi si praticano anche delle dottrine, dottrine che non sono secondo l'insegnamento della parola di Dio. E ce ne sono tanti di questi. Anziché praticare la fede. Cosa dice nella lettera agli Ebrei? Senza la fede è impossibile piacere a Dio. Quindi se non abbiamo la fede nella parola di Dio, noi camminiamo su una via sbagliata. Ci poggiamo su un fondamento falso. Per cui ci va di conseguenza la nostra esistenza. Quindi sono tante le persone, purtroppo religiose, che praticano la Chiesa o che frequentano la Chiesa e alla fine si trovano nell'errore. Perché? Se noi diciamo a tante persone, anche amici, conoscenti, ma dimmi una cosa, tu sei una persona religiosa, vai in Chiesa, ma tu leggi la Bibbia? Io non ho mai letto la Bibbia. Persone che non hanno la Bibbia in casa, o che se ce l'hanno sopra mobile soltanto per bellezza e non la leggono mai. Tante persone, conosco persone religiose che non hanno letto magari mai e poi mai la Bibbia, forse qualche versetto dell'Evangelo, ma non più di tanto. E io consiglio, cari fratelli e sorelle, di leggere la Bibbia per intero. Perché noi, leggendo la Bibbia per intero, abbiamo dall'A alla Z, perché se noi non leggiamo tutta la Bibbia, una parte di questa rivelazione di Dio ci viene a mancare. Perché la rivelazione intera, dalla Genesi fino all'Apocalisse, bisogna leggerla. L'Apostolo Paolo dice, parlando ai credenti, io vi ho parlato di tutto il consiglio di Dio. Non conoscendo la scrittura, non conoscono né il Signore né tante verità bibliche. Per cui qui ci troviamo di fronte alle persone che negavano, questi Sadducei negavano la risurrezione. Ed è uno dei punti cardini
della nostra fede cristiana. È importantissimo questo tema sulla risurrezione, perché se non ci fosse la risurrezione, come dice l'Apostolo Paolo, se Cristo non è risuscitato dai morti, vana sarebbe la nostra fede. Noi saremmo ancora nei nostri peccati, noi saremmo dei falsi apostoli, dei falsi testimoni, ma Gesù è risuscitato, quindi è un tema molto importante. Un giorno l'Apostolo Paolo si andò ad Atene, fra i suoi tanti viaggi, lui un giorno si trovò a predicare nell'Areopago di Atene. E leggiamo queste testuali parole. Disse così, Atti capitolo 17, versetto 30, 32, dice: Dio dunque, passando sopra i tempi dell'ignoranza, fa ora annunziare agli uomini che tutti per ogni dove abbiano a ravvedersi, perché ha fissato un giorno nel quale giudicherà il mondo con giustizia per mezzo dell'uomo che egli ha stabilito, del che ha fatto fede a tutti, avendolo risuscitato dai morti. Quando dirono menzionare la risurrezione dei morti, alcuni se ne facevano beffe e altri dicevano: su questo noi ti sentiremo un'altra volta. Quelle persone l'hanno preso per ridicolo che i morti risuscitano, non ci credevano. Ebbene, in questo brano che il Signore, in questo brano il Signore ci vuole rivelare due grandi verità. È come se aprisse la porta del cielo e ci dice qualcosa riguardo la risurrezione. Che cosa avviene alla risurrezione e dove vanno le anime dei morti? Credo che è un tema molto importante, vero? Che cosa dice la Bibbia a riguardo? La Bibbia ci parla di due risurrezioni: la risurrezione dei giusti e la risurrezione degli ingiusti. L'Apostolo Paolo, trovandosi a predicare ai suoi connazionali, disse queste testuali parole. In Atti degli Apostoli dice così: Io adoro l'Iddio dei padri, credendo tutte le cose che sono scritte nella legge e nei profeti, avendo in Dio la speranza che nutrono anche costoro che ci sarà una risurrezione dei giusti e degli ingiusti. Il Signore Gesù disse queste parole e Lui è l'autorità suprema, è l'autorità suprema. E disse questo, Giovanni capitolo 5, Evangelo di Giovanni capitolo 5, versetto 28 e 29. Ma qua dice, Giovanni capitolo 5, versetto 28 e 29, dice: Non vi meravigliate di questo, perché l'ora viene in cui tutti quelli che sono nei sepolcri udranno la sua voce e ne verranno fuori, quelli che hanno operato bene in risurrezione di vita e quelli che hanno operato male in risurrezione di giudizio. I morti quale voce udranno? Quale voce udranno? La voce del figliolo di Dio. Gesù, che chiamò dalla tomba Lazzaro, che era morto da 4 giorni, disse: Lazzaro, vieni fuori. E Lazzaro è venuto fuori. Così Gesù, un giorno, la sua voce onnipotente, chiamerà dalle tombe tutti i morti, sia quelli giusti e sia quelli ingiusti. È qui Gesù che parla, è Dio, il Figlio di Dio che parla, e non possiamo dubitare di questo. Vediamo che dice qua il Signore Gesù che i morti risusciteranno e saranno come angeli. Cosa vuol dire questo? Che non hanno sesso, non ci sarà più il maschio e la femmina. Vediamo che il cielo non sarà una continuazione di ciò che è stata la vita sulla terra, di sposarsi e di procreare, perché i risuscitati hanno un corpo eterno. E quindi i giusti, dice qui, non solo risusciteranno, ma avranno un corpo di risurrezione. I giusti. Cosa dice l'Apostolo Paolo per quanto riguarda
il corpo che avranno i redenti, i salvati, i giusti. In Prima Corinzi, capitolo 15, versetto 42 a 44, ripeto, Prima Corinzi 15, dal 42 al 44, dice così: questo riguarda solo i salvati, quelli che sono di Gesù. Così pure della risurrezione dei morti, il corpo è seminato corruttibile e risuscita incorruttibile, è seminato ignobile e risuscita glorioso, è seminato debole e risuscita potente, è seminato corpo naturale e risuscita corpo spirituale. Se c'è un corpo naturale, c'è anche un corpo spirituale. Dove saranno i credenti? Quando ci sarà la risurrezione dei giusti, dove andranno queste anime? E qui voglio leggere un versetto meraviglioso in Apocalisse, capitolo 22, i primi 5 versetti. Quale sarà la dimora eterna dei salvati? Dice così, Apocalisse 22. Poi mi mostrò il fiume dell'acqua della vita, limpido come cristallo, che procedeva dal trono di Dio e dall'agnello, in mezzo alla piazza della città, e da ambo i lati del fiume stava l'albero della vita, che dà 12 raccolti e porta il suo frutto ogni mese, e le foglie dell'albero sono per la guarigione delle nazioni. E non ci sarà più alcuna cosa maledetta, e in essa sarà il trono di Dio e dell'agnello. I suoi servitori gli serviranno ed essi vedranno la sua faccia e avranno in fronte il suo nome. E non ci sarà più notte ed essi non avranno bisogno di luce di lampada né di luce di sole, perché li illuminerà il Signore Dio ed essi regneranno nei secoli dei secoli. Questa sarà la dimora eterna di tutti quelli che hanno creduto e accettato Cristo nella loro vita. Per loro ci sarà una pace, una gioia senza fine. Ma la Bibbia ci parla anche, perché dobbiamo andare nella Scrittura, quale sarà invece la sorte di quelli ingiusti, di quelli che non hanno creduto e non hanno accettato Cristo nella loro vita. In Apocalisse capitolo 20, Apocalisse capitolo 20, versetto 11 a 15 dice così: poi vide un gran trono bianco e colui che vi sedeva sopra, dalla cui presenza fuggirono terra e cielo, e non fu più trovato posto per loro. E vidi i morti, grandi e piccoli, che stavano ritti davanti al trono. E i libri furono aperti, e un altro libro fu aperto, che è il libro della vita. E i morti furono giudicati dalle cose scritte nei libri, secondo le opere loro. E il mare rese i morti che erano in esso, e la morte e l'Ades resero i loro morti, ed essi furono giudicati, ciascuno secondo le sue opere. E la morte e l'Ades furono gettate nello stagno di fuoco. Questa è la morte seconda, cioè lo stagno di fuoco. E se qualcuno non fu trovato scritto nel libro della vita, fu gettato nello stagno di fuoco. La sorte ancora di questi ingiusti, dice Apocalisse 14, versetto 9 a 11, dice così: e un terzo angelo tiene dietro a quelli dicendo con gran voce: se qualcuno adora la bestia e la sua immagine e ne prende il marchio sulla fronte o sulla mano, berrà anch'egli del vino dell'ira di Dio, mesciuto puro nel calice della sua ira, e sarà tormentato con fuoco e zolfo nel cospetto dei santi angeli e nel cospetto dell'agnello. E il fumo del loro tormento sale nei secoli dei secoli, e non hanno requie né giorno né notte quelli che adorano la bestia e la sua immagine, e chiunque prende il marchio del suo nome. Questa sarà la sorte, la condanna di tutti quelli, non solo che non hanno creduto in Gesù, ma che si lasceranno mettere sulla mano destra, sulla fronte, il marchio dell'Anticristo. E questo è un evento che può avvenire da un giorno all'altro. Siamo negli ultimi tempi.
E come dicevo altre volte, sulla scena del mondo apparirà questa bestia, questo uomo crudele, spietato, posseduto da Satana, che dominerà su tutto il mondo e imporrà piccoli e grandi, ricchi e poveri, il suo marchio sulla mano destra o sulla fronte. Cioè non siamo molto lontani da questi eventi. Quindi ogni persona parteciperà o all'uno o all'altra risurrezione. La Bibbia parla di risurrezione dei giusti e della risurrezione degli ingiusti. Ebbene, la persona ci crede o non ci crede, perché la Bibbia lo dice, e se non crediamo alla Bibbia, noi faremmo Dio bugiardo. Come disse il Signore Gesù a quei sadducei che non conoscevano la Scrittura, voi errate. Vale a dire, guardate che la risurrezione avviene. Quelle dei giusti e quelle degli ingiusti. O ci credi o non ci credi. La cosa importante è a quale di questi due gruppi io apparterrò. A quella dei giusti o quella degli ingiusti. Ebbene, la prima risurrezione o la risurrezione dei giusti appartengono tutti i salvati che sono vissuti prima di Cristo. Poi quelli che hanno creduto dopo la venuta di Cristo e andranno e fanno parte dei salvati o dei giusti, tutti quelli che saranno decollati o uccisi durante la grande tribolazione. Questi tre gruppi fanno parte della prima risurrezione, mentre della seconda risurrezione faranno parte tutti i perduti. Ebbene, il Signore Gesù dà un'altra risposta. Che cosa avviene ai credenti salvati? Dove vanno le anime dei credenti salvati? Poiché ancora non è avvenuta la risurrezione. Cioè, dove vanno le anime? Dove vanno? E qui il Signore Gesù menziona l'evento quanto Dio chiamò Mosè. Quanto Dio chiamò a Mosè. Che Mosè vide un pruno ardente, incuriosito, dice: voglio andare a vedere questa grande visione. E Dio lo chiamò. E voglio leggere in Esodo capitolo 3, in Esodo capitolo 3, versetto da 1 a 6, dice così: or Mosè pasceva il gregge dietro suo suocero, sacerdote di Madian, e guidando il gregge dietro al deserto giunse alla montagna di Dio a Horeb. E l'angelo dell'Eterno gli apparve in una fiamma di fuoco, di mezzo a un pruno. Mosè guardò ed ecco un pruno che era tutto in fiamme, ma non si consumava. E Mosè disse: ora voglio andare da quella parte a vedere questa grande visione e come mai il pruno non si consuma. E l'Eterno vide che egli si era accostato per andare a vedere, e Dio lo chiamò di mezzo al pruno e disse: Mosè, Mosè. Ed egli rispose: eccomi. E Dio disse: non t'avvicinare qua, togliti i calzari dai piedi perché il luogo sul quale stai è suolo sacro. Poi aggiunse: io sono l'Iddio di tuo padre, l'Iddio di Abramo, l'Iddio di Isacco e l'Iddio di Giacobbe. E Mosè si nascose la faccia perché aveva paura di guardare il Dio. Qui vediamo alla domanda dei farisei riguardante la risurrezione. Il Signore Gesù menziona questo passo. Non voi avete letto quando Dio si rivelò e disse: io sono l'Iddio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe. Cioè non è l'Iddio dei morti, ma l'Iddio dei viventi. Cioè vale a dire che quando una persona muore, questi patriarchi già erano, da tanti anni erano morti. Però qui dice il Signore: Dio è l'Iddio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe, vale a dire loro sono viventi, sono coscienti, sono alla mia presenza. Vi ricordate quando il Signore è sulla terra, sul monte della trasfigurazione, chi sono apparsi? Mosè ed Elia. Mosè era morto da 1500 anni dalla nascita di Cristo. Ed Elia 700 anni dalla nascita di Cristo.
Elia non morì, fu rapito in cielo, ma Mosè era già morto, morì sul monte Nebo. Il Signore gli disse: tu vedrai da lontano la terra promessa, ma non vi entrerai. Salì sul monte Nebo e il Signore, dice la Scrittura, seppellì il corpo di Mosè e non fu più trovato, ma l'anima di Mosè è andata in cielo. Come Gesù disse al ladrone: in verità io ti dico che tu oggi sarai con me in paradiso. Il corpo è stato seppellito, ma l'anima di quell'uomo è andata in cielo. Quanto è diversa la morte invece degli increduli, che già pregustano le fiamme dell'inferno e vedono demoni, forse con i forconi, così le descrivono. Dice: vieni, ti porteremo all'inferno. È terribile la morte degli infedeli. E l'Apostolo Paolo, per quanto riguarda la morte del credente, dove va? E voglio leggere questi versetti. In Filippesi capitolo 1 dice così. Filippesi capitolo 1, versetto 21, dice: poiché per me il vivere è Cristo e morire è guadagno, ma se il continuare a vivere nella carne rechi frutto all'opera mia, e quelle che io debba preferire non saprei dire. Io sono stretto da due lati, ho il desiderio di partire ed essere con Cristo, perché è cosa di gran lunga migliore, ma il mio rimanere nella carne è più necessario per voi. Seconda Corinzi capitolo 5, versetto 1 a 8 dice: noi sappiamo infatti che se questa tenda, che è la nostra dimora terrena, viene disfatta, noi abbiamo da Dio un edificio, una casa non fatta da mano d'uomo, eterna nei cieli. Perché in questa tenda noi gemiamo bramando di essere sopravvestiti della nostra abitazione che è celeste, seppur saremo trovati vestiti e non ignudi. Poiché noi che siamo in questa tenda gemiamo aggravati e perciò desideriamo non già d'essere spogliati, ma d'essere sopravvestiti, onde ciò che è mortale sia assorbito dalla vita. Or colui che ci ha formati per questo stesso è Dio, il quale ci ha dato la caparra dello Spirito. Noi siamo dunque sempre pieni di fiducia e sappiamo che mentre abitiamo nel corpo siamo assenti dal Signore, poiché camminiamo per fede e non per visione. Ma siamo pieni di fiducia e abbiamo molto più calo di partire dal corpo ed abitare con il Signore. Quindi questo è, diciamo, il posto, il luogo dove andrà il credente immediatamente quando lascia il corpo, va in cielo. Invece dove andrà? Dove andrà l'incredulo? E voglio giustamente citare un episodio in cui il Signore apre come una finestra. Che cosa avviene al miscredente una volta che muore? Conosciamo la storia di Enrico e Lazzaro, vero? E allora voglio leggere soltanto questo passo. Quindi ogni persona che ha vissuto su questa terra senza avere mai accettato Cristo come proprio Salvatore e Signore, durante questa vita andrà in un luogo chiamato Hades. Si parla di un ricco che aveva vissuto nello sfarzo, nell'abbondanza, nella ricchezza, ma di Dio non ne voleva sapere, inneggiando in cuor suo lo slogan: mangiamo e beviamo perché domani morremo. Leggiamo un passo nella scrittura in Luca, capitolo 16, versetto 19, dice così: Vangelo di Luca, capitolo 16, versetto 19: or vero un uomo ricco, il quale vestiva porpora e bisso e ogni giorno godeva splendidamente. Or il ricco morì e fu seppellito. E nell'Ades, essendo nei tormenti, alzò gli occhi e vide da lontano Abramo e Lazzaro nel suo seno. Ed esclamò: Padre Abramo, abbi pietà di me e manda Lazzaro a intingere la punta del dito nell'acqua per rinfrescarmi la lingua, perché sono tormentato in questa fiamma. Ma Abramo disse: Figliolo, ricordati che tu ricevesti i tuoi beni in vita tua e che Lazzaro similmente ricevetti i mali, ma ora qui egli è consolato e tu sei tormentato.
E oltre a tutto questo, fra noi e voi è posta una gran voragine, perché quelli che vorrebbero passare di qui a voi non possono, né di là si passi da noi. Ed egli disse: Ti prego dunque, o padre, che tu lo mandi a casa di mio padre, perché ho cinque fratelli, affinché attesti loro queste cose, onde non abbiano anch'essi a venire in questo luogo di tormento. Allora, non è vero che con la morte tutto finisce. La persona, se è credente, va in cielo, se è un miscredente, va all'inferno, nell'Hades, nel tormento. E in più vediamo che quest'uomo era cosciente, si ricordava di quella che è stata la sua vita sulla terra, si era ricordato che aveva cinque fratelli e non voleva che anche loro andassero in quel luogo di tormento. Ha detto qualcuno: un verme che roderà la mente e il cuore delle persone sarà il ricordarsi che sulla terra avevano la possibilità, l'opportunità di accettare il Signore e l'hanno rifiutato, l'hanno trascurato e dopo c'è un troppo tardi. Quindi i due gruppi saranno eternamente separati. Allora, che cosa bisogna fare per evitare l'inferno e per andare in cielo? Voglio leggere qualche versetto che il Signore Gesù stesso dice. In Giovanni 5,24 Gesù dice così: in verità io vi dico, chi ascolta la mia parola e crede a colui che mi ha mandato ha vita eterna e non viene in giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. Giovanni 11, versetto 25 e 26 Gesù dice: io sono la risurrezione e la vita, chi crede in me, anche se muoia, vivrà, e chiunque vive e crede in me non morrà mai. E l'apostolo Paolo dice due cose stupende nella lettera ai Romani. Romani 6, 23 dice: poiché il salario del peccato è la morte, ma il dono di Dio è la vita eterna in Cristo Gesù nostro Signore. E Romani 8, versetto 1 e 2 dice: non v'è dunque alcuna condanna per quelle che sono in Cristo Gesù, perché la legge dello spirito della vita in Cristo Gesù mi ha frangato dalla legge del peccato e della morte. Ora dice in Romani: tutti quelli che sono condotti dallo Spirito di Dio sono figlioli di Dio. Colui che ha risuscitato Cristo Gesù, cioè lo Spirito Santo, risusciterà anche i nostri corpi mortali. Quindi, per noi che abbiamo accettato Cristo, siamo felici fin da adesso e siamo convinti che facciamo parte del gruppo dei giusti. Come possiamo sapere che noi facciamo parte del gruppo dei giusti? Da che cosa possiamo saperlo? Cosa abbiamo ricevuto in noi? In Efesini capitolo 1, versetto 13: in Lui voi pure, dopo aver udito la parola della verità, l'Evangelo della vostra salvazione, in Lui avendo creduto avete ricevuto il suggello dello Spirito Santo che era stato promesso, il quale è pegno della nostra eredità fino alla piena redenzione di quelli che Dio si è acquistati all'ode della sua gloria. Lo Spirito Santo che in noi già è un anticipo, una caparra, una sicurezza, una garanzia che noi siamo Suoi. Allora diciamo: Signore, grazie che fin da adesso posso sapere, ho la certezza che faccio parte della risurrezione dei giusti. Alleluia, dobbiamo dire. Fin da adesso ringraziamo e adoriamo il Signore.

0: Ti piacerebbe vivere in pace? Eh sì, credo proprio di sì. La pace è quanto di più l'uomo desideri. Soltanto pochi, che forse non hanno capito niente della vita, possono desiderare la violenza, la guerra. Eppure questa pace, questa condizione felice, rimane irraggiungibile, almeno nel suo senso più completo, più durevole. E questo perché il male ha il sopravvento sul bene. E mentre magari per istinto il cuore si volgerebbe alla pace, ecco che vi sono fattori contrari che lo traggono da un'altra parte. E questo è facile sperimentarlo nella vita di tutti i giorni. Ma non puoi avere pace mentre continui a compiere atti contrari al volere di Dio, mentre egoismo, invidie e concupiscenze continuano a signoreggiare nel tuo cuore. Non ci può essere pace in te mentre dei sentimenti nocivi continuano ad esercitare il loro dominio nella tua vita. Non ci può essere pace in te mentre il denaro continua ad essere un idolo. Solo Dio ti può dare la pace, la vera pace, ed Egli è disposto a dartela, a patto però che tu pratichi le sue leggi, cammini nei suoi sentieri, obbedisca a tutte le norme che il Signore ha dato. Questo è il vero tesoro dell'animo umano, che schiude la via alla pace. Chi serve Dio, in fondo, possiamo dire che serve se stesso. Infatti non c'è una parola delle istruzioni date dal Signore che non sia per il bene, per l'elevazione morale e spirituale. Tu mi dirai: ma io non ho bisogno di Dio, io posso camminare da solo con le mie gambe. Non sono d'accordo. A me la storia insegna che gli uomini furono, sono e saranno sempre e soltanto dei bambini bisognosi, bisognosi di una guida superiore, e questo nonostante le loro scoperte e le loro invenzioni. Forse tu ti senti grande perché penetri nei segreti dello spazio, perché con la tua mente puoi fare determinati ragionamenti, eccetera, eccetera. Ma non riesci a debellare il male, la miseria, la guerra, non riesci ad instaurare la pace, nemmeno in te stesso. Noi che ti parliamo l'abbiamo trovata e desideriamo che anche tu possa divenirne partecipe.
1: Radio Logos, Foggia.
2: Quanto splendido, se Cristo è mio Signore. Dillo conmigo: Cristo è mio Signore. In nome da temore, declarate al mondo intero.

Salve amici. Eccoci puntuali per trascorrere insieme questi 10 minuti con il programma Meditazioni Bibliche Giornaliere. Io sono Matteo e vi auguro un buon ascolto. Entriamo subito nel vivo del programma e il titolo della meditazione di oggi fa parte della serie che stiamo avendo in questa settimana, gli attributi di Dio, il numero 9. E tratteremo oggi la santità di Dio, che anche questa è un attributo comunicabile, cioè che da Dio, che è il santo per eccellenza, passa anche a noi come credenti, come suoi figli. Leggiamo nella prima lettera dell'apostolo Pietro, al capitolo 1, al verso 15. Dice: ma come colui che vi ha chiamati è santo, anche voi siate santi in tutta la vostra condotta. Sapete, amici, l'espressione santità di Dio descrive due aspetti della sua essenza. Il primo si riferisce all'assoluta perfezione di Dio in tutta la sua gloria. Il secondo è che Dio è al di sopra di ogni cosa, è assolutamente distinto da ogni creatura. Chi è pari a te fra gli dèi, o Signore? Chi è pari a te, splendido nella tua santità, tremendo anche a chi ti loda? Dice nel verso 11 del capitolo 15 del libro dell'Esodo. Questo aspetto della santità di Dio rappresenta la sua soprannaturalità, la sua venerabile maestà, la beatitudine e la nobiltà della sua natura. Quando le creature di Dio comprendono lo splendore della sua santità, esse si inchinano in adorazione, prostandosi umilmente e con timore dinanzi alla maestà della sua presenza. Il profeta Isaia, nel capitolo 6 dell'omonimo libro, al verso 3, dice: essi, cioè le creature, gridano insieme ai serafini: santo, santo, santo è l'Eterno degli eserciti. Tutta la terra è piena della sua gloria. L'enfasi che la Bibbia pone su questo aspetto ha portato alcuni a parlare di questo attributo come centrale e come supremo di Dio. Essi lo considerano la perfezione delle perfezioni e gloria delle altre perfezioni. Anche la santità di Dio è come l'amore di Dio: è eterna ed è immutabile, ed è Lui l'unico degno di venerazione, di lode, di riverenza e adorazione. Sapete, amici, l'uomo da secoli ha tentato di sostituire l'oggetto del proprio culto, fino ad infrangere il secondo comandamento, che dice: non farti scultura né immagine alcuna delle cose che sono lassù nel cielo, o quaggiù sulla terra, o nelle acque, o sotto la terra. Non ti prostrare davanti a loro e non li servire. Questo è scritto, appunto, nel libro dell'Esodo, al capitolo 20, al verso 4.
E tengo a precisare che ho letto questo verso dalla versione cattolica Lacei. Se Dio possiede questo attributo così alto, così sublime, è così irraggiungibile, cosa c'entra allora la comunicabilità di cui parlavo prima, di questa caratteristica con l'uomo, l'uomo che è peccatore? Sapete, cari amici, il Signore ci sorprende sempre. Tutta la Sacra Scrittura è piena di versi con i quali mette in risalto la santità che i credenti devono vivere. Soprattutto nel Nuovo Testamento è un tema ricorrente sia nelle epistole paoline ma anche in quelle di Pietro, come abbiamo letto il verso all'inizio, e anche altri autori. Nella rivelazione biblica il Dio Santo si è progressivamente manifestato dando origine prima alla creazione, plasmando l'uomo a sua immagine e a sua somiglianza. E poi successivamente egli ha anche aperto per amore un accesso alla sua grazia e alla sua santità tramite l'opera che il suo figlio Gesù ha compiuto sulla croce e resuscitandolo dai morti. Di conseguenza, l'attitudine più sublime della dignità umana consiste nella vocazione alla comunione con il suo Dio. Il dialogo dell'uomo con Dio si chiama preghiera, che concerne un dialogo estemporaneo, fatto di lode e richieste dettate dalla circostanza, così come insegna la preghiera tipo del Padre Nostro. Per i credenti in Cristo, la santità è un dono e un compito. È un dono offerto gratuitamente attraverso il lavacro della rigenerazione, come dice l'Apostolo Paolo quando scriveva a Tito al capitolo 3, verso 5. E poi la santità è anche un compito da realizzare come etica comportamentale di ogni credente. E questa come conseguenza della presenza di Dio nella propria vita. Bene amici, il tempo si è così concluso. Certo, non si può spiegare in soli 10 minuti un tema così vasto e così profondo e così importante come la santità di Dio. Bene, è veramente tutto. Vi ringrazio, cari amici, per il vostro gentile ascolto e a risentirci a domani. Che Dio vi benedica.

0: Benvenuto a Equipaggiati, dove troverai le forze per combattere le battaglie giornaliere. E oggi si riparte con un'altra settimana. Buon lunedì a tutti e vedremo insieme il capitolo 9, quest'oggi, dal versetto 1 al versetto 11. Siamo sempre nel Vangelo secondo Luca. Gesù, convocati i dodici, diede loro potere e autorità su tutti i demoni e di guarire le malattie. Li mandò ad annunciare il regno di Dio e a guarire i malati. E disse loro: non prendete nulla per il viaggio, né bastone, né sacca, né pane, né denaro, e non abbiate tunica di ricambio. In qualunque casa entrerete, rimanete lì e da lì ripartirete. Quanto a quelli che non vi riceveranno, uscendo da quella città, scuotete persino la polvere dei vostri piedi in testimonianza contro di loro. Ed essi partiti andavano di villaggio in villaggio, evangelizzando e operando guarigioni dappertutto. Erode, il tetrarca, udì parlare di quei fatti e ne era perplesso, perché alcuni dicevano: Giovanni è risuscitato dai morti, e altri dicevano: è apparso Elia, e altri: è risuscitato uno degli antichi profeti. Ma Erode disse: Giovanni l'ho fatto decapitare, chi è dunque costui del quale sento dire queste cose? E cercava di vederlo. Gli apostoli ritornarono e raccontarono a Gesù tutte le cose che avevano fatte, ed egli li prese con sé e si ritirò in disparte verso un luogo deserto di una città chiamata Betsaida. Ma le folle, avendo saputo, lo seguirono, ed egli li accolse e parlava loro del regno di Dio e guariva quelli che avevano bisogno di guarigione. Innanzitutto vorrei dire che non possiamo padroneggiare da noi alcun potere per superare le forze del male. Non importa quanto ci proviamo, o quale film abbiamo visto, o quale libro abbiamo letto. Abbiamo appena letto però che Gesù ha dato ai suoi discepoli il potere e l'autorità per sconfiggere tutti i demoni. Per cui si implica che ci siano delle gerarchie nel mondo dei demoni, così come ci sono con gli esseri angelici. Alcuni oggi sostengono che questo potere fosse solo limitato all'era apostolica, ma altri hanno sperimentato il dono di poter scacciare i demoni. Io, ad esempio, ho il dono del discernimento degli spiriti, e probabilmente a causa del mio precedente coinvolgimento nella magia nera. E questo è un dono che non auguro a nessuno, poiché implica uno stomaco piuttosto forte. Ho subito attacchi molto diversi in intensità, come se fossero portati avanti da spiriti demoniaci più o meno forti. E indipendentemente da quale posizione uno adotti, una cosa è certa: che tutti abbiamo la capacità, o forse dovrei dire la responsabilità, di proclamare il regno di Dio, che è la seconda cosa che Gesù ha delegato agli apostoli durante questi versetti che abbiamo letto, ordinando ai discepoli di non prendere alcun sostentamento, bastone, borsa, cibo, denaro. Gesù sta dicendo loro: voglio che dipendiate da mio Padre per le vostre provvigioni, attraverso la carità degli altri. Ok ragazzi, questa è tosta, perché dal 2000, quando io e Jane, mia moglie, abbiamo preso la decisione di dedicarci a tempo pieno al ministero, dipendiamo dalla benevolenza che gli altri ci hanno dimostrato. E non è facile, specialmente in Italia, dove le persone non capiscono questo concetto e pensano che mettere qualche spicciolo in un cesto in chiesa risolverà i problemi. Non sto cercando di fare sentire colpevole nessuno, ma sto solo instigando un esame di coscienza. Dio dice che ricompensa chi dà con gioia. E se il suo minimo standard è la decima, cioè il 10% del tuo reddito, fai i tuoi calcoli e valuta quanto saldamente stai trattenendo qualcosa che nemmeno ti appartiene, anche se pensi che sia tuo. Inoltre Gesù dice ai discepoli di maledire coloro che non li accolgono. E devo dire che, sebbene a volte sia stato deluso dalla mancanza di favore che potrei aver incontrato, non ho mai maledetto le persone che non mi hanno ricevuto. Mentre Gesù si sta clonando attraverso i suoi discepoli, l'impatto nei villaggi circostanti cresceva ancora più forte e attirava anche l'attenzione di colui che era il responsabile della morte di Giovanni Battista, il re Erode. E sono sicuro che fosse molto incuriosito dalle voci che circolavano su Gesù, possibilmente come incarnazione del Battista. Forse avrebbe voluto scusarsi per la sua follia nel cedere alla pressione della moglie e della figlia nel servire la testa di Giovanni su un vassoio. Forse era solo pura curiosità. Riflessione. Riguardo all'economia di Dio, alcuni sono chiamati a servire a tempo pieno, altri sono chiamati ad aiutare, a sovvenzionare il lavoro. Ma in entrambi i casi non puoi stare a guardare in disparte. Padre, quando tu chiami equipaggi, e qui vediamo un esempio eclatante quando mandi i tuoi due a due senza che portino con loro stessi nessun sostentamento, affinché loro dipendano completamente da te. Insegna ad ognuno di noi la stessa lezione. Te lo chiediamo nel nome di Cristo. Amen. Ok, carissimi, buona giornata a tutti e ci si sente nuovamente domani. Ciao.
1: A Radio Logos sono le ore 17 e 17 minuti.
2: Una parola per oggi.
3: Questa settimana Andrea Becciolini condividerà le sue riflessioni sulla seconda lettera di Paolo a Timoteo. Leggiamo dunque dal capitolo 1, versetto 1, dove è scritto: Paolo, apostolo di Cristo Gesù per volontà di Dio, secondo la promessa della vita che è in Cristo Gesù. Alcuni pensano che ciò che ha scritto Paolo sia di secondaria importanza rispetto a ciò che ha detto Gesù. In fondo, molte delle implicazioni etiche che stridono con la società contemporanea derivano dagli scritti di Paolo e non dalle parole dirette di Gesù. Magari alcuni tuoi conoscenti la pensano così, o forse tu stesso hai dei dubbi riguardo all'autorità dell'apostolo. Beh, non è qualcosa di nuovo. Anche i contemporanei di Paolo spesso mettevano in dubbio le sue parole e il suo operato, tanto che in 2 Timoteo 4:16 leggiamo che molti lo avevano abbandonato. Per questo Paolo inizia la sua seconda lettera a Timoteo, l'ultima scritta prima di morire, ribadendo il fatto che non solo è apostolo di Cristo Gesù, cioè mandato per portare il messaggio di Gesù con l'autorità di Gesù, ma che è tale per volontà di Dio e secondo la promessa della vita fondata sulla risurrezione di Gesù dai morti. Timoteo poteva fidarsi di Paolo riconoscendone l'autorità derivata da Gesù, e così possiamo fare noi.

0: A Radio Logos. Sono le ore 17 e 20 minuti.
1: Abbiamo il piacere di avere in nostra compagnia Elena Corna dell'associazione Gabbie Vuote di Firenze, associazione animalista. Ben trovata Elena, grazie per essere con noi quest'oggi. Buongiorno.
2: Buongiorno a tutti, ben trovato.
1: Spesso ci lamentiamo o sentiamo lamentarsi le persone per il caldo insopportabile. Ora è attesa una quarta ondata a fine luglio, poi staremo a vedere come va, ma insomma è una situazione davvero complicata per tanti tra noi. La notte si respira male, si dorme male, però immagino che i cambiamenti climatici che avvertiamo soprattutto nel periodo estivo abbiano delle conseguenze anche sugli animali, e io cerco di capire fino a che punto questo sia vero con Elena Corna. Allora Elena, cosa ci puoi dire su questo?
2: Mi è venuto in mente di parlare di questo perché è una questione che vediamo tutti i giorni, ma vorrei partire con una buona notizia che non so se la sapete, piuttosto recente, e cioè che in una seduta a Fiume dello scorso 20 maggio l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha approvato una risoluzione che rende vincolanti gli impegni degli Stati membri nella lotta ai cambiamenti climatici. In sostanza, questo significa che i pareri della Corte Internazionale di Giustizia avranno più forza. La lotta ai cambiamenti climatici non sarà più una scelta volontaria degli Stati, ma un obbligo.
1: Andremo a vedere.
2: A questo punto è un obbligo, magari è già troppo tardi, ma la cosa interessante è che a promuovere questa risoluzione con delle argomentazioni stringenti hanno fatto veramente un buon lavoro. È un gruppo di giuristi di uno stato piccolissimo, Vanuatu, che è nell'Oceano Pacifico. È un gruppo di isolette che avranno in tutto 300.000 abitanti. Ma perché? Perché non so se lo sapete, però il mare si sta alzando e queste isole sono molto basse, saranno le prime ad andare sott'acqua. C'era stata una iniziativa del presidente di Kiribati, Anote, e ne è stato tratto un film, Anote's Ark, l'arca di Anote, perché appunto lui stava già comprando terreni alle Figi e stava già pensando come tutelare la sua popolazione da questo fatto, perché Kiribati se ne sta andando sott'acqua. Quindi i governi sono chiamati a collaborare, a coordinare le loro risposte all'interno di una cornice legislativa più chiara. E quindi la risoluzione ONU dice ai paesi di triplicare la capacità di energia rinnovabile, accelerare l'eliminazione dei combustibili fossili, eccetera eccetera. Una curiosità: hanno votato a favore 141 paesi, tra cui l'Italia e la Cina, 28 gli astenuti e 8 i contrari, e potete immaginare già quali sono: Stati Uniti, Russia, Arabia Saudita, Iran, Israele. Ecco, che temono, sembra, di dover magari fronteggiare risarcimenti per i danni ambientali che hanno fatto. Comunque questo è stato. E il punto chiave è lo slittamento dalla cooperazione volontaria alla responsabilità giuridica. Quindi questo
1: è una buona notizia, sicuramente. Comunque è un appiglio giuridico anche nel caso di contenziosi, mi sembra interessante. Senti, invece, per quel che riguarda gli effetti, sulla natura umana siamo già abbastanza consapevoli, forse non al medio-lungo termine, su questo ancora ci stiamo interrogando, ma ecco, per gli animali, tra l'altro è anche più difficile intervenire con una sorta di mitigazione dei danni, ecco, cosa ci puoi dire?
2: Già i danni sono enormi, perché molte specie si vanno estinguendo, perché questo cambiamento climatico ha portato catastrofi. Per esempio, le specie di uccelli migratori a lungo raggio, che sono tante, no? Rondoni, cicogne, tordi, allodole, eccetera, effettuano un viaggio lunghissimo per arrivare a nidificare qua o in altre parti, però c'è un disallineamento fra il tempo in cui loro arrivano e la disponibilità di risorse alimentari. Diciamo che la natura aveva previsto che quando loro arrivano e fanno i cuccioli c'è una grande disponibilità, perché le piante sono germogliate, ci sono più insetti. Ora però, quando arrivano, le risorse sono già diminuite, perché le piante germogliano prima, perché le primavere sono più miti, eccetera. quindi questo inverno più mite causa la germogliazione anticipata delle piante. Quando gli uccelli arrivano si trovano sfasati, non hanno più cibo per i cuccioli, e questo è un danno enorme perché già arrivano indeboliti, eccetera. Ma questo non ha un danno solo sugli uccelli migratori, ma anche su alcuni mammiferi come gli stambecchi. Anche loro fanno nascere i cuccioli quando le risorse di cibo sono già in declino, perché ovviamente l'adattamento dei cicli biologici di una specie animale sono più lenti di quelli vegetali, quindi la pianta germoglia prima, ma lo stambecco continua a fare i suoi cuccioli dopo. Negli animali ovipari come le tartarughe marine, come sapete, è la temperatura della sabbia che determina il sesso della prole, cioè più la sabbia è calda e più nascono femmine. Ora, dato che la sabbia è caldissima, stanno nascendo solo femmine praticamente. Questo causa uno squilibrio che può portare a un danno riproduttivo per la specie. Se non ci sono maschi, come si fa? Il maggior caldo influisce anche sulla diffusione dei parassiti e quindi sulle zoonosi, perché l'aumento della temperatura fa accelerare il metabolismo e il ciclo riproduttivo di insetti e parassiti. Tutti loro dipendono moltissimo dalla temperatura. Come sapete, le termiti fanno dei nidi in cui loro, col movimento delle ali, fanno una specie di aria condizionata in modo da tenere la temperatura esatta per far schiudere le larve. Quindi per tutti gli insetti la temperatura è importantissima, e quindi anche per i parassiti. Perciò i parassiti aumentano, quindi la carica parassitaria aumenta, quindi le infestazioni sono più aggressive e minacciano non solo le persone ma anche gli animali e le piante.
1: Allora ci fermiamo qui per una breve pausa musicale, poi torniamo a parlare con Elena Corna, e lo ricordo, stiamo prendendo in considerazione i cambiamenti climatici, gli effetti che hanno non solamente sull'umanità ma sul resto del mondo animale, possiamo esprimerci così. Si tratta di cose importanti e non sempre abbastanza valutate, ecco, nel rapporto rischi e benefici per quel che riguarda il nostro tipo di civiltà industriale, ma ne parliamo fra poco, intanto un po' di musica. E torniamo a parlare con Elena Corna dell'associazione Gabbie Vuote, associazione animalista di Firenze, e l'argomento che stiamo affrontando con lei quest'oggi è un argomento molto vasto: gli effetti dei cambiamenti climatici, così come si stanno proponendo e imponendo, non solo per quel che riguarda l'umanità ma anche sugli animali, in particolare gli animali selvatici. Tu ci hai detto che c'è anche qualcuno che ne trae vantaggio, ma sono i parassiti, sono quella parte del mondo animale che, insomma, alla fine crea tanti problemi anche, no?
2: Sì, pare che sia necessaria, però crea anche tantissimi problemi.

0: Guardate, gli effetti sono veramente, bisognerebbe parlarne una giornata intera, ora abbiamo poco tempo e diciamo solo le cose essenziali, però è un danno veramente a livello globale, riguarda un po' tutti gli ecosistemi. Lo sapete che gli orsi vedono ridursi la banchisa polare e quindi non possono più cacciare. Ed è una cosa dolorosissima questa per me. Ma anche negli oceani la temperatura dell'acqua aumenta, inoltre si acidifica e questo modifica tutta la catena alimentare. E i pinguini anche non trovano più pesce perché i pesci cambiano rotte e si nutrono di krill, ma questo li indebolisce. Andiamo all'altro, proprio al polo opposto. Per esempio, l'elefante africano, che quindi vive in un clima totalmente diverso, necessita fino a 300 litri di acqua al giorno, però con la siccità, loro l'acqua non la trovano.
1: E questi cambiamenti hanno degli effetti anche per quel che riguarda gli animali che sono nel nostro paese?
0: La fauna selvatica che abbiamo qui, quindi cinghiali, caprioli, volpi, ma anche uccelli, si spinge sempre più spesso nei centri urbani perché il consumo di suolo, la siccità, è chiaro che non hanno più il loro habitat, si avvicinano alle città perché sentono l'odore di cibo, ma trovano anche più acqua, perché ci sono giardini irrigati, fontane, tubature che perdono, quindi diventano fonti d'acqua vitali, perché gli habitat naturali, molto spesso si sono prosciugati
1: Però
0: d'estate.
1: questo incontro non è sempre positivissimo, immagino.
0: Questo incontro può essere difficile, certo, però che devono fare, poverini? E ora c'è una curiosità, per esempio, in questo periodo si trovano molti rondoni nidiacei, proprio i piccolini, nelle strade, per terra, ne stanno trovando tanti, poi naturalmente vengono presi, curati, c'è chi ce la fa e chi non ce la fa. Ma perché se ne trovano così tanti? Loro nidificano o nei buchi, per esempio, una parete di un castello, dove ci sono nicchie, e quelli, diciamo, possono stare piuttosto bene. Ma quelli che nidificano nei sottotetti si sentono arrostire, si agitano, si buttano giù dai nidi. E questo è drammatico ed è una cosa che abbiamo sotto gli occhi tutti i giorni. Ecco, questo è per spiegare perché appunto si trovano tanti
1: Certo.
0: rondoni caduti e ci si buttano.
1: Senti, siamo un po' a corto di tempo ormai,
0: Sì,
1: ma io
0: certo,
1: vorrei
0: torniamo qui.
1: chiederti se c'è la possibilità di fare qualche cosa, magari anche nel nostro piccolissimo, per aiutare gli animali in difficoltà. Ora, tu ci hai parlato di mancanza di acqua spesso,
0: Ma infatti,
1: vediamo un po'.
0: anche questo è controverso, perché lasciare acqua per gli animali è un'ottima idea. So che nei boschi lo fanno, però cambiandola spesso, perché sennò appunto ci vanno a nidificare le zanzare, eccetera. E questo sembra che stia funzionando. Nelle città anche naturalmente facendo attenzione, perché poi se si lascia l'acqua stagnante attira le zanzare, eccetera, però potrebbe essere un'idea anche questa. Ma nel nostro, guarda, io non sono ottimista, cosa ti posso dire? Nel nostro piccolissimo cosa possiamo fare? Raccogliere gli animali in difficoltà, curarli certamente, portarli ai centri di recupero e pregare. Ecco.
1: Certo. Possiamo aggiungere un'ultima cosa, che insomma, quando saremo chiamati a entrare nella famosa cabina elettorale, pensiamo anche ai diritti degli altri, non
0: Infatti,
1: solamente al nostro piccolissimo orizzonte umano, ecco, questo potrebbe
0: ma
1: essere.
0: certamente
1: Anche
0: hai
1: se
0: detto una
1: questo
0: cosa
1: apre naturalmente un
0: giustissima.
1: dibattito, ecco, su che cosa
0: Sì.
1: poi questo comporti, significhi, ma insomma,
0: Però
1: noi ci fermiamo
0: è
1: qui.
0: un germoglio di riflessione ottimo e lo lasciamo
1: Va
0: lì,
1: bene.
0: sì.
1: Elena Corna, grazie davvero per essere stata in nostra compagnia quest'oggi e a risentirci con te, con l'associazione Gabbie Vuote nelle prossime settimane. A presto.
0: Grazie Roberto, arrivederci, buona giornata a tutti.

Nascere, vivere e andarsene. Sono nato, non so perché. Ho vissuto, non so come. Me ne vado, non so dove. Triste bilancio di una vita senza Dio. Ben diverso è il linguaggio dell'Apostolo Paolo. Paolo sapeva perché era nato, per annunziare al mondo il Vangelo. Paolo sapeva bene come voleva vivere. Tutta la sua vita si riassumeva in una persona, Gesù Cristo. Ho il desiderio di partire e di essere con Cristo, perché è molto meglio. Paolo sapeva con certezza dove sarebbe andato dopo la morte e tutto ciò che desiderava era di essere con il Signore. Dio ha un piano per la vita di ognuno dei suoi figli, mentre aspettano il momento in cui raggiungeranno il loro Salvatore. Caro amico, perché sei nato? Come vivi? E dove te ne andrai? Per rispondere serenamente a queste domande, credi alla parola di Dio e ricevi Gesù Cristo come tuo Salvatore.

La Bibbia dice: state in guardia, vegliate, poiché non sapete quando Egli verrà. Quante persone comuni, intendo di quelle che incontriamo ogni giorno per strada, sanno che Gesù sta per ritornare? Pochissime, credo. Eppure nel Vangelo troviamo più volte ribadita questa verità. Proprio così, esattamente come Gesù è venuto una prima volta, è morto, è risorto ed è salito in cielo, un giorno ritornerà e ogni occhio lo vedrà. Ecco dunque che Dio ci invita a stare in guardia, pronti per quel giorno, affinché il Signore ci possa riconoscere come Suoi. E tu, sei pronto?

Leggiamo dalla lettera a Tito, capitolo 2, versetto 11. La grazia di Dio, salvifica per tutti gli uomini, si è manifestata. E ancora Evangelo di Giovanni, capitolo 1, versetto 17. La grazia e la verità sono venute per mezzo di Gesù Cristo. Che cos'è la grazia di Dio? Alcuni pensano che quando si parla della grazia di Dio si voglia dire che Dio è indulgente, compiacente, pronto a perdonare tutto e tutti ad occhi chiusi. Per altri è la soluzione nei casi disperati. Allora si invoca la grazia di Dio. Altri ancora, e sono molti, immaginano che per guadagnarsi il paradiso debbano fare ogni sforzo possibile. E poi, se i loro meriti sono insufficienti, la grazia di Dio compenserà quello che manca. No, la grazia di Dio è tutt'altra cosa. Se non è correttamente intesa, ci si fa di Dio un'immagine falsa, perché si pensa che egli sia indifferente al male e allo stato di perdizione in cui si trovano tutti gli uomini per natura. Dio è certamente misericordioso, buono e potente nello stesso tempo, pronto a venire in aiuto alla sua creatura. È un Dio d'amore che vuole il bene eterno degli uomini, ma è anche il Dio che non può tollerare il male senza punirlo, che non può considerare il colpevole come innocente, è scritto in Numeri capitolo 14 versetto 18. Solo Dio poteva salvare noi peccatori senza rinunciare a dare ai nostri peccati la punizione che meritavamo. In che modo? Per mezzo di Gesù Cristo, che è venuto in terra per farsi carico dei nostri peccati e subire Lui al posto nostro il castigo di Dio. È così che Dio può far grazia a tutti, senza distinzione. Ma c'è una condizione: che ciascuno individualmente riconosca il bisogno che ha di questa grazia e accetti Gesù come proprio Salvatore e Signore della propria vita.

Leggiamo dalla lettera a Tito, capitolo 2, versetto 11. La grazia di Dio, salvifica per tutti gli uomini, si è manifestata. E ancora Evangelo di Giovanni, capitolo 1, versetto 17. La grazia e la verità sono venute per mezzo di Gesù Cristo. Che cos'è la grazia di Dio? Alcuni pensano che quando si parla della grazia di Dio si voglia dire che Dio è indulgente, compiacente, pronto a perdonare tutto e tutti ad occhi chiusi. Per altri è la soluzione nei casi disperati. Allora si invoca la grazia di Dio. Altri ancora, e sono molti, immaginano che per guadagnarsi il paradiso debbano fare ogni sforzo possibile. E poi, se i loro meriti sono insufficienti, la grazia di Dio compenserà quello che manca. No. La grazia di Dio è tutt'altra cosa. Se non è correttamente intesa, ci si fa di Dio un'immagine falsa, perché si pensa che egli sia indifferente al male e allo stato di perdizione in cui si trovano tutti gli uomini per natura. Dio è certamente misericordioso, buono e potente nello stesso tempo, pronto a venire in aiuto alla sua creatura. È un Dio d'amore che vuole il bene eterno degli uomini. Ma è anche il Dio che non può tollerare il male senza punirlo, che non può considerare il colpevole come innocente, è scritto in Numeri capitolo 14, versetto 18. Solo Dio poteva salvare noi peccatori senza rinunciare a dare ai nostri peccati la punizione che meritavamo. In che modo? Per mezzo di Gesù Cristo, che è venuto in terra per farsi carico dei nostri peccati e subire lui al posto nostro il castigo di Dio. È così che Dio può far grazia a tutti, senza distinzione. Ma c'è una condizione: che ciascuno individualmente riconosca il bisogno che ha di questa grazia e accetti Gesù come proprio Salvatore e Signore della propria vita.

Genesi capitolo 1 ci parla di Dio. Dio, il creatore dell'universo. Fino al giorno d'oggi, gli scienziati stimano che ci siano 200 milioni di galassie nell'universo, l'equivalente di 28 galassie per ogni essere vivente che abita la Terra. E ciascuna di queste galassie contiene miliardi di stelle. Per esempio, la nostra galassia, la Via Lattea, da sola contiene 200 milioni di stelle. È una cifra enorme, fa quasi girare la testa al solo pensiero. E lo stesso Dio che si è occupato di creare la Terra con montagne, laghi e fiumi ha creato tutto questo dal nulla, per mezzo della sua parola. E ancor di più, Lui ha creato noi e ci ha fornito di 5 incredibili sensi perché potessimo sperimentare la ricchezza del suo creato. Sapevi che le nostre papille si rinnovano ogni 2 settimane e che i nostri occhi possono vedere fino a 10 milioni di colori diversi? Se Dio, nella sua generosità, ci ha creato con tali precisi dettagli e ci ha dato queste meravigliose capacità, perché dubitare della sua capacità di prendersi cura di ciascuno di noi? Credi che Dio si preoccupi solamente per quei miliardi di stelle lontane migliaia di anni luce da noi? Credi che allora non si prenderebbe così tanta cura di coloro che ha creato a sua immagine e per cui ha donato suo figlio? Dio provvede anche per i tuoi bisogni. Perché? Perché Dio ti ama, perché ti conosce in modo personale e ti chiama per nome, perché desidera prendersi cura di te e provvedere per le tue necessità. Non essere in ansia, l'Iddio Onnipotente, il creatore dell'universo è qui e Lui si prende personalmente cura di te.

0: A Radio Logos sono le ore 18 e 21 minuti.
1: A come almanacco. In studio Mauro Ferraris.
2: E il 3 di agosto e sulla nostra radio ritorna di nuovo A come almanacco, dove a tutti do il mio benvenuto all'ascolto.

0: Accadde oggi.
1: Il 3 agosto 1914 la Germania dichiara guerra alla Francia. 1923 Calvin Coolidge diventa il 30° presidente degli Stati Uniti d'America. 1940 l'Italia invade la Somalia britannica. 1946 viene fondata la National Basketball Association, la più conosciuta poi come NBA. 1958, alle 23:15, il Nautilus, primo sommergibile nucleare mai costruito, raggiunge il Polo Nord. 1960, il Niger ottiene l'indipendenza dalla Francia. 1962, alle 2 del mattino cede l'ultimo strato di roccia del traforo del Monte Bianco tra Italia e Francia, verrà inaugurato 3 anni dopo. 1972, il Senato degli Stati Uniti ratifica il trattato antimissili balistici. 1975, la Atari lancia sul mercato la versione domestica del videogioco Pong. 1981, Roma, Roberto Peci, fratello del primo collaboratore di giustizia, ex brigatista Patrizio, viene assassinato con 11 colpi di pistola. Nello stesso tempo, quel giorno, negli Stati Uniti, l'organizzazione professionale dei controllori di volo lascia il lavoro. Tutti e 13.000 i suoi membri verranno licenziati clamorosamente dal presidente Ronald Reagan. 2004 viene lanciata da Cape Canaveral, negli Stati Uniti, la sonda Messenger alla volta di Mercurio, dopo 30 anni dall'ultima sonda inviata verso il pianeta. Il lancio, previsto per il giorno prima, viene rinviato all'ultimo momento a causa della tempesta tropicale Alex.

0: Piccolo dizionario biblico.
1: Anche questa puntata comprende una paginetta legata al nostro dizionario biblico, dove scopriamo due termini diversi. Il primo è Abagta, che in realtà è un nome proprio di persona. Apparteneva al primo ministro del re Assuero, come ci viene indicato appunto nella Bibbia, nel libro di Ezechiele per la precisione. E poi Abana, che invece era il fiume di Damasco.

0: Gospel Jukebox.
1: Il nostro Gospel Jukebox ospita alternativamente, a giorni alterni, un artista italiano e poi uno straniero della musica cristiana contemporanea o della musica gospel. Oggi tocca al nostro paese, ospitiamo un duo di rapper cristiani che rispondono al nome di Two Soul. Il pezzo che ci presentano e il brano con cui si sono fatti conoscere si intitola Libero.

0: scoperte ed invenzioni di tutti i tempi.
1: L'unione, la prima cooperazione dei singoli uomini, poi delle famiglie, delle tribù, dei clan, avevano creato le prime comunità, i primi villaggi indipendenti da altri. Ma ognuno, pur trascorrendo la propria esistenza nel proprio territorio, la vita e le attività erano condizionate da altri villaggi e spesso ne dovevano subire anche le conseguenze. La maggior parte delle popolazioni sorgevano sulle rive dei fiumi e questi, per quanto ci si adoperasse per arginarli o si impiegassero somme ingenti per costruire utili canali di irrigazione per l'agricoltura, diventavano lavori inutili se a monte di quel fiume altri villaggi prelevavano acque, provocando la mancanza di flusso delle stesse a valle. Dannosi poi se i villaggi a monte non curavano letti e argini, quando le piene stagionali si abbattevano su altri villaggi a valle, distruggendo così ogni cosa. Necessaria era quindi un'unione, con un unico governo che guidasse e disciplinasse i lavori di carattere generale e nel contempo prelevasse da ogni villaggio l'onere necessario per affrontare i lavori. Una di queste prime civiltà agricole, il cui fiume rappresentava la vita, era l'Egitto, interamente adagiato nelle rive del Nilo per quasi 1000 chilometri. E per le ragioni che abbiamo esposto, nel 3100 avanti Cristo, le città-stato lungo il fiume, dal basso all'alto Egitto, erano tutte unite e sotto un unico regno del mitico faraone Menes, capostipite della prima dinastia. Gli scambi matrimoniali fra gruppi vicini contribuì ad instaurare relazioni amichevoli attraverso la diffusione dei legami di sangue su una vasta area e, come oggi sappiamo, in breve tempo tutti i villaggi, tutte le città-stato presentarono una lingua e una cultura comuni. A Menes, convenzionalmente, si attribuisce la nascita della prima nazione del pianeta Terra. Ecco dunque, chiamiamola così, la scoperta, l'invenzione di cui abbiamo parlato oggi. Con la città-stato inizia la storia e lo sviluppo di tante diverse civiltà. La struttura che segna il passaggio dalla libera tribù primitiva allo stato organizzato diventa a piramide, ai due lati della base contadini e schiavi, su un gradino più alto artigiani e mercanti, più in alto ancora sacerdoti e capi militari e al vertice il re.

0: Avete ascoltato A come almanacco.
1: Il nostro programma sta per concludersi. Io ringrazio tutti voi per avermi seguito e naturalmente vi rinnovo l'appuntamento per domani. A presto, ciao.
2: A Radio Logos sono le ore 18 e 33 minuti.
3: Una parola per oggi.
4: Le riflessioni curate da Andrea Becciolini sulla seconda lettera di Paolo a Timoteo ci portano oggi al capitolo 1, versetto 9, dove è scritto: Egli ci ha salvati e ci ha rivolto una santa chiamata, non a motivo delle nostre opere, ma secondo il suo proposito e la grazia che ci è stata fatta in Cristo Gesù fin dall'eternità. Dove trovare la forza per andare avanti in mezzo alle difficoltà che derivano dal seguire Gesù? Da pressioni causate dal desiderio di vivere come Dio vuole e non come il mondo ci spinge a fare? Se dipendesse da noi, getteremmo presto la spugna. Ma grazie a Dio è la sua potenza a sostenere tutti coloro che gli appartengono. E possiamo starne certi, dato che è Lui a salvare e chiamare, non per qualche nostro merito, ma perché così ha voluto. Nella sua saggezza e misericordia, ancor prima che il mondo esistesse, aveva già un piano di salvezza per quelli che ha scelto, non perché ha visto qualcosa di buono in loro, ma solo per il suo favore immeritato. Se sei stato salvato, chiamato a vivere in modo santo in un mondo ostile a Gesù, per la grazia di Dio, allora puoi stare certo che quello stesso Dio ti sosterrà con la sua potenza in mezzo alle difficoltà che sperimenti in quanto discepolo.

Benvenuti ad un diamante al giorno. Buongiorno, è un buon inizio di settimana nel Signore a tutti voi. Leggiamo questa mattina dal Salmo 31, versetti 14 e 15. Ma io confido in te, o Signore. Io ho detto, tu sei il mio Dio. I miei giorni sono nelle tue mani. E ancora Isaia capitolo 26, versetto 3. A colui che è fermo nei suoi sentimenti, tu conservi la pace. La pace, perché in te confida. Soltanto un arrivederci. Una donna racconta. Ero ricoverata in ospedale per degli accertamenti. Una parete mobile separava il mio letto da quello di una giovane paziente colpita da un male incurabile. Il medico che la seguiva aveva rinunciato ad ogni trattamento terapeutico e, siccome soffriva molto, le somministrava alte dosi di antidolorifici. Un giorno, mentre rispondeva ad una telefonata, ho sentito che diceva: «Non potrò migliorare. Voglio tornare a casa. Voglio morire a casa mia». Queste ultime parole mi colpirono. Stava per morire e lo sapeva, ma era pronta ad incontrare Dio? Chiesi al Signore di darmi le parole giuste per toccare il suo cuore. Avvicinandomi al suo letto, le parlai di Gesù, del suo sacrificio sulla croce e del dono della vita eterna. Le ripetei le parole di Giovanni 3,16, per mezzo delle quali molte persone sono giunte alla fede. Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio, affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. La giovane mi guardò e sorridendo mi disse: «Anch'io sono una credente». Il giorno seguente tornò a casa e mentre le dicevo arrivederci, mi indicò il cielo e mi disse: «Sì, arrivederci, ci ritroveremo lassù». Che bella testimonianza. Riflettiamo e che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno, è il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: Cari amici dell'ascolto, ben ritrovati. È il 3 agosto e nonostante il caldo di questa calda estate, ci ritroviamo insieme per iniziare la nostra giornata. Oggi la nostra riflessione prende spunto da un verso scritto nel libro di Giobbe, capitolo 4, verso 4, dove è scritto: «E le tue parole hanno rialzato chi stava cadendo, hai rafforzato le ginocchia vacillanti». La tragica vicenda di Giobbe, flagellato da calamità dolorose sia sul piano personale che fisico, morale e spirituale, è al centro dei discorsi di tre amici che, apparentemente, sono lì per consolarlo, ma in realtà sono pronti a ricercare nella condotta di Giobbe la causa di una situazione così disperata. Il verso di oggi riporta le parole di Elifaz, il più anziano e autorevole dei suoi amici, che in questo modo riconosce l'operato di Giobbe, il quale in passato era riuscito, con le sue parole piene di sapienza, a incoraggiare quelli che vacillavano, sia spiritualmente che psicologicamente. In realtà questa era una vera e propria accusa, perché Elifaz gli faceva notare di non poter applicare a se stesso i consigli che aveva dato agli altri. Questo atteggiamento nascondeva forse un po' di invidia per il prestigio, la ricchezza e la sapienza di Giobbe? Questo non lo so, ma non mi sembra l'atteggiamento affettuoso di un vero amico. Secondo la logica di quel tempo, la sofferenza e le situazioni avverse erano sempre causate dal peccato. Era la logica della retribuzione che ancora oggi devia molte anime che si dibattono nello sterile pentimento perché non seguito dal ravvedimento. Ma Giobbe non si lascia traviare dalle accuse dell'amico e urla tutto il suo dolore e difende la sua integrità. Forse noi, in situazioni disperate, non possiamo neppure contare su amici che possano consolarci o darci un consiglio, ma la nostra esperienza con Dio deve animarci a farci lottare per andare fino in fondo, senza perdere la fiducia in Lui. La nostra integrità deve essere per noi un punto fermo da cui partire, come fosse un'ancora, per stabilizzare la nostra nave nella tempesta e aspettare che passi, senza perdere né l'orientamento né la fede.
2: Andiamo a leggere la riflessione di oggi. Il titolo è «Un foglio stropicciato». Ero in ufficio e il mio capo mi chiese di darle un foglio bianco. Aprì il cassetto e ne presi uno. Era un po' stropicciato, ma glielo porsi comunque. Mi disse: «Ti ho chiesto un foglio bianco». E io risposi: «Il foglio è bianco, è stropicciato, ma è bianco». Lei rimase in silenzio, così le diedi un foglio senza pieghe e andò via. Questa vicenda mi fece riflettere molto. Anche se un foglio bianco è stropicciato, non smette di essere un foglio bianco. Quello che Dio ci dice che siamo non cambia solo perché il peccato ci ha stropicciati. Quando Dio ci chiama figli, quando ci chiama stirpe eletta, quando ci dice che siamo la pupilla dei suoi occhi, tutto questo non cambia solo perché abbiamo commesso dei peccati. È chiaro che il suo amore e la sua misericordia non sono una licenza per continuare a peccare. Il peccato ci stropiccia, ci causa dolore, ci fa credere che non serviamo più a niente, ci dà un'immagine di noi distorta. Per quanto tu possa essere stropicciato o stropicciata, questo non cambierà il tuo proposito e il modo in cui Dio ti vede. Oggi è un buon giorno per chiedere a Dio di lavarti da ogni peccato e di ridarti la tua vera identità. Accettalo nel tuo cuore e ricordati che un foglio bianco stropicciato resta sempre un foglio bianco. Gesù fu maltrattato, ma non per questo smise di essere il figlio di Dio.
3: Le tue parole hanno rialzato chi stava cadendo, hai rafforzato le ginocchia vacillanti. A pronunciare queste parole è Elifaz e sta ricordando al suo amico Giobbe l'uomo che era, prima che una tempesta terribile si abbattesse sulla sua vita. Giobbe era un uomo buono che non viveva solo per se stesso, offriva aiuto e conforto a quanti ne avevano bisogno. Era un uomo che si era prodigato per aiutare gli altri, che offriva conforto senza giudicare, attraverso parole capaci di rialzare. Ricordando queste cose, il suo amico Eliphaz era come se gli dicesse: tu hai consolato così tante anime e ora ti trovi nella polvere. Riflettiamo sullo stato penoso in cui era scivolato Giobbe, perché mette in evidenza una possibilità reale. Nessuno è tanto forte da non aver mai bisogno di consolazione, e nessuno è così fragile da non poter consolare. Anche il grande Giobbe, il giusto che rialzava gli altri, ora si trovava nelle condizioni di dover essere lui rialzato. C'è una mano sempre tesa che ci viene offerta proprio dal Vangelo. Quando tutto ciò che è umano viene meno, quando gli amici falliscono nel consolare, e nessuno è così fragile da non poter consolare. Anche il grande Giobbe, il giusto che rialzava gli altri, ora si trovava nelle condizioni di dover essere lui rialzato. C'è una mano sempre tesa che ci viene offerta proprio

0: Ci salutiamo per oggi con questa certezza. Siamo chiamati a sorreggere i fratelli con amore, sapendo che quando saremo noi a cadere, la mano tesa di Cristo sarà lì pronta a non lasciarci sprofondare. Dio ci benedica.
1: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balsano e Alessandra Saturnino.

0: a Radio Logos. Sono le ore 18 e 54 minuti.
1: Vi presentiamo
2: Attraverso la Bibbia.
1: Una guida allo studio completo della parola di Dio.
2: Testi di Vernon McGee.
1: In redazione Edoardo Labanchi.
2: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
1: Al microfono Franco Liotti.

È con grande gioia, miei cari amici che siete in ascolto, che vi do il mio più caro benvenuto all'ascolto di questa trasmissione dedicata allo studio della parola del Signore. Come sapete, stiamo studiando l'Evangelo di Luca e siamo giunti esattamente al capitolo 20, capitolo che si apre con le autorità religiose giudaiche che contestano l'autorità di Gesù. Si legge infatti nei primi tre versetti di questo capitolo 20 del Vangelo di Luca che uno di quei giorni, mentre Gesù insegnava al popolo nel tempio ed evangelizzava, giunsero i capi sacerdoti e gli scribi con gli anziani e gli parlarono così: «Dicci con quale autorità tu fai queste cose e chi ti ha data codesta autorità?» E Gesù, rispondendo, disse loro: «Anch'io vi domanderò una cosa». Gesù andò nel tempio ogni giorno e insegnò finché non fu arrestato durante il periodo della festa pasquale. Ora Gesù usa qui il metodo socratico, rispondendo con un'altra domanda a una domanda che gli era stata posta. Infatti ecco la domanda di Gesù: «Il battesimo di Giovanni era dal cielo oppure dagli uomini?» Era una domanda a cui le autorità religiose in verità non potevano rispondere senza autocondannarsi. Difatti, come è scritto nei versetti 5, 6 e 7 di questo capitolo 20 del Vangelo di Luca, i capi religiosi ragionavano fra loro in questa maniera: «Se diciamo che il battesimo di Giovanni è dal cielo, lui ci dirà perché non gli credeste, ma se diciamo è dagli uomini, tutto il popolo ci lapiderà, perché è persuaso che Giovanni era un profeta». E allora risposero a Gesù che non sapevano da dove fosse quella autorità. E allora Gesù disse loro: «Neanche io vi dico con quale autorità faccio queste cose». La loro domanda, bisogna dire subito, dei capi religiosi, non era né onesta né tantomeno sincera. Se avessero accettato Giovanni quale profeta, Giovanni il Battista come profeta, avrebbero accettato anche il Signore Gesù come Messia. Se avessero creduto al messaggio di Giovanni, non avrebbero messo in discussione l'autorità di Gesù. E proprio per denunziare questo loro subdolo atteggiamento nei suoi riguardi, Gesù narrò la parabola della vigna, parabola che possiamo leggere nei versetti 9 e 10 di Luca capitolo 20. Io spero che voi mi stiate seguendo nella lettura di questi versetti con la vostra Bibbia, altrimenti dovrete porre ancora più attenzione alla lettura che farò dei vari versetti dal Vangelo di Luca. Quindi leggo adesso i versetti 9 e 10, versetti nei quali Gesù dice così: «Gesù disse questa parabola: un uomo piantò una vigna, l'affittò a dei lavoratori e se ne andò in viaggio per lungo tempo. E nella stagione mandò a quei lavoratori un servitore affinché gli dessero il frutto della vigna. Ma quei lavoratori picchiarono quel servitore e lo rimandarono a mani vuote. Il padrone della vigna continuò a mandare servi a quei vignaiuoli per vedere come stessero le cose. Ma uno a uno quei servi furono maltrattati da quei vignaiuoli. Questo significa che Dio mandò vari profeti a Israele, ma non furono ascoltati. Anzi, molti di loro furono lapidati e uccisi. Infine, il padre mandò suo figlio. E Gesù Cristo è il figlio. E diceva a questi capi religiosi proprio quello che covavano nel loro cuore, e cioè che pensavano di fargli del male. Lo avrebbero crocifisso e Dio lo avrebbe permesso. Perciò, come si legge nel versetto 17 di questo capitolo 20 di Luca, Gesù osservò: «Che vuol dire dunque questo che è scritto? La pietra che gli edificatori hanno riprovata è quella che è divenuta pietra angolare?» Il Signore diceva loro che avrebbero potuto pure ucciderlo, ma non avrebbero impedito però la realizzazione del piano di Dio. La pietra che avevano buttato via sarebbe divenuta la pietra angolare. Gesù predisse in questa maniera
il radicale rifiuto da parte dei giudei di accettarlo quale Signore e Salvatore, e quindi Gesù parlava anche del suo susseguente trionfo.

Ora, come ci dice il versetto 18, sempre di questo stesso capitolo, Gesù disse così: chiunque cadrà su quella pietra sarà sfracellato, ed ella stritolerà colui sul quale cadrà. Oggi tutti possono incontrare quella pietra, che è Gesù Cristo, ed essere quindi salvati. Cioè tutti possono presentarsi a Lui, al Signore, come peccatori pentiti. Una volta fatto questo, si comincia finalmente a costruire la propria vita sull'unico saldo fondamento che si possa porre, cioè su Cristo Gesù, la pietra. Infatti, come è affermato nella prima lettera ai Corinzi, capitolo 3, versetto 11, nessuno può porre altro fondamento che quello già posto, cioè Cristo Gesù. Anche il profeta Daniele, nel capitolo 2 del suo libro, ci parla di una pietra che un giorno cadrà sui regni di questa terra distruggendoli, perché non saranno basati sulla volontà di Dio. Perciò, ciò che il Signore dice in questa parabola è chiarissimo come il sole a mezzogiorno e non poteva essere frainteso. Difatti, come scritto nel Vangelo di Luca, al capitolo 20, versetto 19, gli scribi e i capi sacerdoti cercarono di mettere le mani addosso a Gesù in quello stesso momento, però temettero il popolo, poiché si resero conto che Gesù aveva detto quella parabola proprio per loro. Le autorità religiose avevano afferrato bene il senso della parabola che era loro rivolta. Il problema è che oggi troppe persone nelle nostre chiese non colgono il senso dell'insegnamento che Gesù vuole impartire a tutti noi. Anzi, non vogliono capire questa parabola perché parla anche di loro. Così, come si legge nei versetti 20, 21 e 22, gli scribi e i farisei, essendosi messi ad osservarlo, gli mandarono delle spie che simulassero di essere giusti per coglierlo in parole, a fin di darlo in mano delle autorità e del potere del governatore. E quelle spie gli fecero una domanda, dicendo: «Maestro, noi sappiamo che tu parli e insegni cose giuste e non hai riguardi personali, ma insegni la via di Dio secondo verità. È allora lecito a noi di pagare il tributo a Cesare oppure no?» Questo veramente, amici, è il colmo dell'ipocrisia. Lo lodavano solo per tendergli una trappola. Ma Gesù, avvedutosi della loro astuzia, disse loro: «Mostratemi un denaro. Di chi porta all'effigie questo denaro e di chi è l'iscrizione?» Ed essi dissero: «Di Cesare». Se Gesù avesse detto semplicemente che bisognava pagare il tributo a Cesare, allora l'avrebbero accusato di ritenere Cesare più importante dello stesso Mosè e del Messia. Se Gesù avesse detto che non si doveva pagare il tributo a Cesare, Gesù avrebbe potuto essere arrestato dai romani come rivoluzionario. Il metodo che il Signore invece usò per rispondere adeguatamente a una tale domanda è veramente un capolavoro. Gesù chiese che gli si mostrasse un denaro romano su cui era incisa l'immagine dell'imperatore Tiberio. Poi, come è scritto nel versetto 25, Gesù disse loro: «Rendete dunque a Cesare quello che è di Cesare e rendete a Dio quello che è di Dio». I giudei usavano di solito la valuta romana. Roma, infatti, offriva loro molti vantaggi e privilegi, tra cui la legalità, l'ordine sociale e la protezione contro eventuali nemici. Roma, con le strade che costruiva, favoriva anche il commercio e gli scambi culturali. Per tutto questo, i giudei dovevano pure qualcosa a Roma. Insomma, c'era un po' come un dare e un ricevere. Anche Dio, però, aveva non pochi diritti sul popolo ebreo, sui giudei. Aveva dato loro la luce, l'aria, l'acqua, tutti gli elementi con cui, se volete, sono state fatte le strade e le monete. Difatti noi abbiamo obblighi verso i governanti di questa terra, ma nello stesso tempo abbiamo obblighi precisi verso Dio. I cittadini del cielo pagano le tasse su questa terra, però questi cittadini, o meglio, se sono credenti, pellegrini su questa terra, devono anche e soprattutto depositare le loro ricchezze eterne nel cielo. Dopo gli erodiani venne il turno dei sadducei,
Infatti in Luca capitolo 20, versetto 27 e 28 è scritto che alcuni sadducei, i quali negano che ci sia la resurrezione, si accostarono a Gesù e lo interrogarono dicendo, e qui c'è un'altra domanda trappola: Maestro, Mosè ci ha scritto che se il fratello di uno muore avendo moglie ma senza figliuoli, il fratello ne prenda la moglie e susciti progenie a suo fratello. Questa legge si trova nel libro del Deuteronomio al capitolo 25 versetto 5 e 6. È una legge insolita, ma la vediamo applicata, per esempio, nel libro di Rut nell'Antico Testamento. E con questa insolita legge dobbiamo concludere, amici, anche l'odierna trasmissione. Naturalmente, come altre volte, riprenderemo da qui la prossima volta. Quindi per ora vi saluto, sperando di ritrovarvi tutti in ascolto la prossima volta. Perciò, amici miei, a risentirci.

0: Avete ascoltato
1: Attraverso la Bibbia.
0: Una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: In studio Franco Liotti.

0: prende mai.
1: Cosa, ma perché la tua non ha interferenze?
2: Facile, io ascolto la radio in DAB.
3: La radio di sempre, da oggi in DAB.
4: Radio Logos trasmette sul DAB, il digitale terrestre, dai canali 5A e 5B, su tutta la Puglia. Per poter ascoltare bisogna essere in possesso di un apparecchio radio con la funzione digitale DAB.

La Bibbia dice: state in guardia, vegliate, poiché non sapete quando Egli verrà. Quante persone comuni, intendo di quelle che incontriamo ogni giorno per strada, sanno che Gesù sta per ritornare? Pochissime, credo. Eppure nel Vangelo troviamo più volte ribadita questa verità. Proprio così, esattamente come Gesù è venuto una prima volta, è morto, è risorto ed è salito in cielo, un giorno ritornerà e ogni occhio lo vedrà. Ecco dunque che Dio ci invita a stare in guardia, pronti per quel giorno, affinché il Signore ci possa riconoscere come Suoi. E tu, sei pronto?

0: A Radio Logos sono le ore 19 e 31 minuti.
1: Siamo in attesa di collegarci con Cristiani Online per trasmettere la diretta di questa sera. Ci scusiamo per l'attesa. Siamo in attesa di collegarci con Cristiani Online per trasmettere la diretta di questa sera. Ci scusiamo per l'attesa.

Buonasera a tutti, buonasera e benvenuti su Cristiani Online, benvenuti nel nome del Signore Gesù. Siamo ancora insieme per poter aprire la sua parola e poterla meditare. Siamo grati al Signore per questa opportunità. È bello poter stare sottomessi agli insegnamenti della parola di Dio, non essere solo uditori, ma soprattutto facitori della parola. Salutiamo i collegamenti, coloro che si collegano attraverso Radio Logos. Vedo la scritta, noi ci siamo, quindi Radio Logos è presente, sicuramente tutti i radioascoltatori, le radioascoltatrici che si collegano a noi da Radio Logos, sia sull'FM 97 300 MHz che sui social. Dio vi benedica, benvenuti anche a tutti quelli che sono sui nostri canali web. Dio vi benedica, è bello stare con noi e stare insieme con voi. È periodo estivo e sappiamo che ci sono tanti in vacanze, è anche giusto avere un tempo di riposarsi. Gesù lo ha fatto con i suoi discepoli e questo è un grande insegnamento anche per noi di poter prendere del tempo per poter riprendere le forze. E personalmente vengo esortato da molti a ricordare questo anche per me e per la mia famiglia. Ma siamo grati al Signore, gloria a Dio per tutto. Quindi un tempo estivo, un tempo di vacanze, dove molti sono fuori, molti vedono la trasmissione, addirittura alcuni anche la notte, qualcuno dopo l'una alle due di notte perché va a dormire tardi e poi la mattina ha la possibilità di svegliarsi presto, quindi ovviamente a quell'ora noi non possiamo trasmettere in diretta, qualcuno lo vede in differita, però l'importante è che la parola sia divulgata e arrivi, diciamo, venga recepita e arriva nel cuore di tutti. Salutiamo qualcuno, salutiamo Orlando Sacchetti, presente Caterina Monti, Patrizia Luxa, Patrizia Caruana, ho detto giusto, sì. Luigi Nea, caro Luigi, stiamo pregando per te continuamente, siamo vicini nella preghiera. Fregonte Leccese, Sofì Di Giacomo, buonasera Sofì, salutiamo anche quelli che si collegano ma o scrivono con ritardo, comunque alcuni non scrivono proprio. Maria Grazia Macedo ha appena scritto da Facebook, vediamo cosa ci ha scritto. Buonasera ancora da tutta la fratellanza del Signore, buon ascolto del messaggio della parola di Dio che il fratello Chris ci esporrà. Ok, gloria a Dio, grazie, grazie Maria Grazia Macedo. Mimma Valenzano, buonasera Mimma. Bartolomeo Cavallo, un caro saluto a tutti nel nome del Signore, grazie a tutto lo staff di Cristiano Online e ancora da fratello Chris Zito. Io voglio dare un saluto speciale oggi al caro Ezio Coscia, che tutti voi conoscete, che ha compiuto da qualche giorno 91 anni, 91 anni. Caro Ezio, ti vogliamo tanto bene, i tuoi audio sono preziosi. E preghiamo che il Signore ti dia ancora forza per andare avanti a te, a Giuseppina, Marinella, insieme. Dio vi benedica. Siamo grati a Dio di avermi in questa grande squadra di Cristiani Online. Ormai fate parte dello staff, così perché gli audio che ci mandi tutte le domeniche sono molto apprezzati dalla Chiesa dell'Aquila e anche da tanti altri. Dio possa aggiungerti tanti anni di benedizione alla tua vita. Grazie, caro Ezio. Quindi era doveroso di fare gli auguri, quindi se volete anche potete farli per il caro Ezio Coscia, benedizioni nello Signore. Abbiamo il caro Chris che continua a essere presente nel poter portare fedelmente gli studi sulla parola di Dio. Chris è stato uno dei primi, vi ricordo, predicatore di Cristiano Online, addirittura una delle prime predicazioni non l'ha fatta in video, ma solo in audio, scusate, al telefono. Non eravamo così attrezzati all'inizio, avevamo tanti problemi. E quindi, dopo 6 anni e mezzo, siamo qui a servire ancora insieme e siamo grati al Signore, veramente. Quando la sua opera, l'opera che svolgiamo è benedetta da Dio perché è fatta secondo la volontà di Dio, secondo i criteri di Dio, e anche se ci sono difficoltà, andiamo avanti, perché non vi nascondiamo le difficoltà che spesso abbiamo.
abbiamo avuto molti di voi che avete sostenuto per sia la compra dell'attrezzatura, anche spesso ho avuto problemi ai computer, ci avete aiutato a comprare di nuovo altri computer e col caldo e lavorando i computer, perché noi non lavoriamo solo quando andiamo in onda, perché comunque facciamo tante. E abbiamo avuto molti di voi che avete sostenuto per sia la compra dell'attrezzatura, anche spesso ho avuto problemi ai computer, ci avete aiutato a comprare di nuovo altri computer e col caldo e lavorando.

c'è le linee di internet e quindi paghiamo ogni mese una bella quantità. Adesso non so perché vi sto dicendo questo, ma lo condivido con voi, il posto dove stiamo, quindi ha tutto un costo. Riusciamo anche a dare mensilmente qualcosa a chi aiuta, da una mano, un dono. E se non avessimo alcuni di voi che hanno preso l'impegno di sostenere quest'opera, ovviamente ci saremmo fermati. Possiamo fare di più, ma facciamo in misura quanto Dio provvede. Per questo vi ricordiamo di ricordarvi di noi in preghiera e per ciò che potete fare per noi. Detto questo, a Dio va la gloria. Fra qualche giorno, esattamente lunedì, fra una settimana, lunedì 10, Salvati per Servire sta preparando un'altra spedizione per una zona molto povera della Romania, perché anche se l'economia romena sta avanzando, ci sono delle zone in cui c'è anche ancora molta povertà. E quindi partirà un tir di aiuti umanitari, e questo lo caricheremo lunedì, se ce la facciamo tutto il giorno, caricheremo in due posti, e poi partirà. Ovviamente la spedizione costa tanto, e vi chiediamo se avete nel cuore di farlo, di contribuire per questo viaggio umanitario. Le persone che ricevono gli aiuti, oltre dopo a ricevere anche il Vangelo, si sentono amati, apprezzati, ed è molto molto importante. Poi volevo aggiungere anche alla fratellanza, a tutti gli amici che ci seguono, per quanto riguarda la situazione a Napoli. Sapete che c'è stato una scossa di terremoto forte. Scusate, tanti altri. Abbiamo attenzione su quello che sta accadendo. Ora alcune famiglie di credenti hanno perso la casa, come Stefano Bonavolto, che conoscete. Lui abita in una casa d'affitto, quella casa si è lesionata e non è più abitabile, quindi dobbiamo pregare che trovi un altro appartamento. Non possiamo dire meno male che non è di proprietà, perché non sarebbe giusto, però ecco, può lasciare quella e prendersi un'altra, anche se è molto difficile in questa zona trovare un altro appartamento. Poi siamo in contatto con i credenti sul posto. Fino adesso non ci siamo sentiti come Salvati per Servire di aprire un'altra emergenza di crisi, perché diciamo che la cosa è abbastanza circoscritta, ci sono molte associazioni che stanno aiutando sul territorio, e abbiamo anche la possibilità adesso, in questo momento, volendo, di poterci muovere con le forze che abbiamo, con i mezzi che abbiamo, con i volontari che abbiamo, senza aprire un'altra crisi di emergenza o di raccolta fondi. Non è che non vogliamo, però apprezziamo anche il fatto di saper valutare e capire che, con tutte queste emergenze, se servirà, se succederà qualcosa di più grande, voglio dire, sicuramente faremo un appello. Però in questo momento possiamo gestire la situazione. Se non ricevete da parte nostra notizie, è perché riusciamo a gestire quello che ci siamo già messi a disposizione con i credenti. E quindi poi, se la cosa cambia, ovviamente vi chiederemo di sostenere chi vuole. Però ecco, in questo momento, diciamo, la cosa è abbastanza circoscritta. È un quartiere di Pozzuoli, ci sono centinaia e centinaia di associazioni sul posto, che sicuramente sono pronti ad aiutare, e noi anche siamo messi a disposizione. Uomini e mezzi, strutture sono disposte a partire in qualunque momento, di giorno e di notte. Siamo già attenzionati a fare questo. Quindi, ripeto, se non ricevete notizie in questo momento, perché siamo ancora attenzionati al Venezuela per la grande catastrofe che c'è, non perché non ci stiamo interessando, ma perché riteniamo che non sia una situazione dove aprire una crisi in questo momento, ecco, o una raccolta fondi. Quelli che abbiamo potrebbero bastare per poter aiutare chi è nel bisogno, aiutare a traslocare o fare delle cose. Vediamo che cosa succede. Casomai
vi facciamo sapere, quindi preghiamo.

preghiamo per Pozzuoli, preghiamo per i fratelli, preghiamo per caro Stefano, la famiglia che devono trasferirsi adesso nei genitori perché la casa dove stava non è più vivibile e preghiamo per lui, soprattutto che il Signore gli faccia trovare un'altra sistemazione a stretto giro e anche di un buon prezzo perché la situazione sarà sicuramente difficile. Già era difficile prima, quando poi ci sono queste cose, c'è chi se ne approfitta e così via. Ok, se avete delle domande, comunque scriveteci, regia. Ricordiamo i nostri contatti: 350-152 è il nostro numero di telefono. Ripeto: 350-152-2021. Soprattutto chiamateci su WhatsApp se potete, o comunque c'è la nostra segretaria che risponde anche il numero di emergenze. Non so se la regia ha a disposizione il numero per le emergenze di Cristiane Online, eccolo qui, 346 30 23 043, ripetiamo 346 30 23 043, questo è il numero per le emergenze. Se volete sapere delle cose potete chiamare la nostra segretaria oppure scrivere a cristianionline@gmail.com. Sapete come trovarci? Sicuramente ho appena ricevuto un messaggio dalla cara Marinella Coscia che dice: carissimo Corrado, per favore ringrazia da parte di papà, le sorelle e i fratelli che stanno inviando messaggi di auguri e benedizione. Grazie. Quindi tutti quelli che state mandando gli auguri al caro Ezio, lui ricambia e ricambia con amore e con affetto. E io ho una foto sua, non so se riesco, vediamo se riesco a fare una cosa, perché voglio fargli vedere, credo che riesca. Regia, ci riesco. Eccolo qua, questa è una foto di qualche giorno fa, o di ieri, o di l'altro ieri, mi sembra, del nostro caro Ezio che ha compiuto 91 anni. Dio ti benedica, Ezio, e il Signore è con te, grandi benedizioni. Ecco, grazie regia, sempre subito pronti a poter mostrare tutto, veramente grazie. Allora, va bene, un solo versetto di un salmo che tutti voi che avete dimestichezza con la parola di Dio conoscete, il primo versetto del Salmo 133, vi ricorda qualcosa? Sì. Sono sicuro che lo conoscete a memoria, come Giovanni 3,16, come 23. Canto dei pellegrinaggi di Davide, ecco quanto è buono, quanto è piacevole che i fratelli vivano insieme. Solo questo versetto. Perché penso che potremmo stare più di un'ora a parlare insieme su questo versetto. E la mia domanda è questa: se è buono, è piacevole stare insieme, perché non lo facciamo più spesso? Perché a volte tutte le possibilità che abbiamo di seguire i culti o chi non può il culto, le trasmissioni o quant'altro, manchiamo. Soprattutto alle riunioni di preghiere, fratelli, è importante che noi incoraggiamo la testimonianza nella nostra città, nelle nostre chiese. È importante che noi siamo strumenti di sprono all'agire secondo il Vangelo, perché è buono e piacevole vivere insieme, stare insieme, soprattutto in armonia, ad unisono, un solo pensiero, una sola fede, e testimoniare questo. Tutti quanti noi prodighiamoci per realizzare e godere quanto è meraviglioso stare con la Chiesa del Signore. Vogliamo pregare e poi dopo ascolteremo due canti prima di andarci a collegare con il caro Chris. Preghiamo. Padre, siamo qui ringraziandoti insieme, collegati. Ti preghiamo, Signore, di benedire il caro Ezio nella sua età. Signore, benedicilo per questa grande famiglia. Signore, che le benedizioni possono arrivare da tante preghiere al sostegno di lui, della sua famiglia, Giuseppina, di Marinella. Benedicile, Signore, che possono superare ogni prova, ogni difficoltà, portando il tuo santo nome in alto. Signore, ti chiediamo benedizioni per Chris, guidalo per lo Spirito tuo Santo nell'esporre la tua parola.
per tutti i telespettatori, i radioascoltatori, Signore benedicilo, che possiamo porre attenzione e soprattutto nel ricordare che è buono e piacevole stare insieme e soprattutto vivere la comunione fraterna, che il nostro dire e fare possa portare avanti, Signore, la tua opera. A te la gloria, nel nome di Cristo Gesù. Amen. E amen. Due canti e torniamo insieme. Vai, regia.

0: Grazie a Marta, grazie a Camero Gallo e tutto il suo staff di questi canti. Dio benedica il ministero anche dei canti. È importante che questi talenti ci siano per promuovere e anche diffondere la lode al Signore e possiamo imparare nuovi canti e anche poterli ascoltare. Bene, Felipe, cara regia, andiamo a collegarci con il caro Chris Zitto. Chris, buonasera. Come
1: Buonasera.
0: stai? How are you?
1: Sto bene, I'm very well, thank you.
0: Dio ti benedico. Ho ricordato oggi che tu sei uno dei primi predicatori su Cristiano Online, uno dei primi, addirittura mi ricordo che una delle prime predicazioni l'hai fatto al telefono.
1: Sì, mi
0: Mamma
1: ricordo.
0: mia. È fantastico, guarda, fantastico, il Signore ci benedica di non stare insieme. Allora, regia, ricordaci il titolo di questa sera, ci siamo in Giovanni 11, vieni fuori Lazzaro, la vita che entra nella morte. Molto corposo come titolo e non vedo l'ora di ascoltarti. Caro
1: Beh,
0: Chris, la linea è
1: ok,
0: tua, a
1: a
0: dopo.
1: dopo, ciao. Buonasera a tutti, il nome del Signore è sempre un piacere apportare la parola del Signore, perché la parola è Dio che ci parla e quando Dio parla ci dà vita, perché Lui è vita, Lui è Cristo, ha vita in sé. E quindi la fede cristiana è tante cose, ma è vita, vita eterna. E così stasera vedremo un episodio nel Vangelo di Giovanni che parla proprio di questo in modo molto concreto. Allora, per chi ha camminato un po' col Signore, no? Sa che ci sono momenti in cui la fede non si confronta con una domanda astratta, ma con una realtà che sembra ormai definitiva. Abbiamo pregato, aspettato e sperato. Eppure la situazione è peggiorata. Dio sembra essere rimasto in silenzio proprio quando avevamo più bisogno di Lui. Giovanni 11 ci porta in una casa di Betania, segnata dalla malattia e dal lutto. Qui incontriamo persone che veramente amano Gesù e sono amate da lui, ma non comprendono le sue azioni nei loro confronti. Le loro parole esprimono insieme fiducia, dolore e una domanda che attraversa anche la nostra vita, cioè che cosa significa essere amati da Cristo quando non intervieni nel modo e nel momento che ci aspettiamo? E con questo iniziamo leggendo il nostro capitolo, Giovanni 11, versetti 1 a 6. C'era un ammalato, un certo Lazzaro di Betania, del villaggio di Maria e di Marta, sua sorella. Maria era quella che unse il Signore di olio profumato e gli asciugò i piedi con i suoi capelli. Lazzaro, suo fratello, era malato. Le sorelle, dunque, mandarono a dire a Gesù: Signore, ecco colui che ti ami è malato. Gesù, udito ciò, disse: Questa malattia non è per la morte, ma è per la gloria di Dio, affinché per mezzo di essa il Figlio di Dio sia glorificato. Or Gesù amava Marta e sua sorella e Lazzaro. Com'ebbe udito che egli era malato, si trattenne ancora 2 giorni nel luogo dove si trovava. Lazzaro è la forma italiana del greco Lazaros, che è abbreviazione dell'ebraico Eliazar, che significa Dio ha aiutato o Dio aiuta. Il nome nel brano assume un tono quasi ironico, no? Perché? Perché Lazzaro è gravemente malato, Gesù riceve la notizia, ma attende ancora 2 giorni prima di partire. E così sorge la domanda che accompagnerà tutto il capitolo: ma perché Gesù aspetta? Lazzaro vive con le sorelle Marta e Maria. Giovanni anticipa che Maria ungerà Gesù nel capitolo seguente, 12, mostrando che questa famiglia appartiene alla cerchia dei suoi amici più intimi. Le sorelle, notate, non gli dicono cosa fare. Gli comunicano semplicemente che colui che ama, cioè Lazzaro, è malato. Eppure, proprio mentre il bisogno è più urgente, Gesù non parte subito. E il racconto ci invita così a guardare oltre le apparenze e a seguirlo passo dopo passo, senza sapere ancora dove il suo cammino condurrà. E così deve vivere il discepolo. Non tocca a noi a dire al Figlio di Dio cosa deve fare, tocca a noi seguirlo passo dopo passo, fidandoci interamente di lui. Capitolo 11, sempre i versetti 7 a 16, leggiamo insieme. Poi disse ai discepoli: torniamo in Giudea. I discepoli gli dissero: maestro, proprio adesso i giudei cercavano di lapidarti e tu vuoi tornare là? Gesù rispose: non vi sono 12 ore nel giorno? Se uno cammina di giorno, non inciampa, perché vedi la luce in questo mondo. Ma se uno cammina di notte, inciampa, perché la luce non è in lui. Così parlò, poi disse loro: il nostro amico Lazzaro si è addormentato, ma vado a svegliarlo. Perciò i discepoli gli dissero: ma signore, se egli dorme sarà salvo. Se ha un po' di sonno è l'unico problema, tutto a posto, stanno dicendo. Ma or Gesù aveva parlato però della morte di lui, ma essi pensarono che avesse parlato del dormire e del sonno. Allora Gesù disse loro apertamente: Lazzaro è morto. E per voi mi rallegro di non essere stato là, affinché crediate. Ma ora andiamo da lui. Allora Tommaso, detto Didimo, disse ai condiscepoli: andiamo anche noi per morire con lui, cioè per fare il lutto per il loro amico. Allora i discepoli ricordano a Gesù che in Giudea hanno appena cercato di ucciderlo, e ai loro occhi tornare là significava andare incontro alla morte. Gesù invece vede la situazione diversamente. Egli cammina nel giorno, stabilito dal Padre, no? Il suo giorno non era ancora venuto. E finché la sua ora non sarà giunta, nessuna minaccia potrà fermare la sua missione, perché era sotto la protezione e la provvidenza del Padre. E chi vive nella volontà di Dio cammina nella sua luce e non deve lasciarsi guidare dalla paura. Poi Gesù dice che Lazzaro si è addormentato, e nella scrittura il sonno può essere un'immagine della morte del credente, ma qui Gesù vuole mostrare che la morte non è, ascoltate, la morte non è un impedimento definitivo al suo potere. I discepoli però lo prendono alla lettera e pensano che Lazzaro stia semplicemente riposando. Allora Gesù parla chiaramente: Lazzaro è morto. E poi Gesù aggiunge qualcosa di sorprendente: si rallegra di non essere stato presente affinché crediate. Notate, non si rallegra della morte dell'amico, ma del fatto che ciò che sta per accadere rafforzerà la fede dei discepoli e rivelerà più pienamente chi egli è. E questo ci fa ricordare che i pensieri di Dio sono più alti dei nostri pensieri e le vie di Dio sono più alte delle nostre vie. Dio ha sempre un piano, ha un piano universale per tutta la creazione e ha un piano per la tua e per la mia vita. Lui ha dei piani, ha sempre un piano. E quindi noi dobbiamo allenarci a non pensare come se Dio non avesse un piano, perché ha un piano. Noi non lo vediamo il piano e quindi pensiamo: ma cosa il Signore, cosa stai facendo? Ma in realtà, anche se lo facciamo nella nostra debolezza, ma non dobbiamo farlo mai, perché la fede ci insegna che Lui ha sempre un piano. E quindi tocca a noi a camminare giorno per giorno, passo dopo passo. Intanto non possiamo fare altrimenti. Quindi Gesù non si rallegra della morte dell'amico, ma di quella fede che quella morte e poi il miracolo che farà, l'effetto che avrà sulla fede dei discepoli. Anche Tommaso guarda gli eventi solo dal punto di vista umano. Paolo scrive: siate rinnovati, trasformati mediante il rinnovamento delle vostre menti. Siamo tutti nati imparando a ragionare secondo il punto di vista umano, perché siamo umani. Dobbiamo imparare, dobbiamo essere allenati di pensare invece come il Signore ci insegna. Tommaso vede soltanto il pericolo e dice: andiamo anche noi per morire con lui. No? Cioè, se noi andiamo là a Giudea per fare il lutto, moriremo anche noi, perché stanno cercando di uccidere e lapidare Gesù. E le sue parole rivelano un coraggio sincero: ma andiamo se dobbiamo andare a morire, ma anche una comprensione ancora incompleta della missione di Gesù. Solo dopo la sua morte e risurrezione i discepoli capiranno che il cammino verso Gerusalemme non conduce alla sconfitta, ma alla vittoria sulla morte. Versetti 17 a 24. Gesù dunque arrivato trovò che Lazzaro era già da 4 giorni nel sepolcro. Ora Betania distava da Gerusalemme circa 15 stadi e molti giudei erano andati da Marta e Maria per consolarle del loro fratello. Come Marta ebbe udito che Gesù veniva, gli andò incontro, ma Maria stava seduta in casa. Marta dunque disse a Gesù: Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto. E anche adesso so che tutto quello che chiederai a Dio, Dio te lo darà. E Gesù le disse: tuo fratello risusciterà. Marta gli disse: lo so che risusciterà nella risurrezione, nell'ultimo giorno. 4 giorni rendono la morte incontestabile. Lazzaro è nella tomba da 4 giorni, è morto da 4 giorni, quindi non c'è possibilità che magari è svenuto o qualcosa, è morto. Betania dista circa 3 chilometri da Gerusalemme, perciò molti sono venuti a consolarle le sorelle secondo l'uso giudaico del lutto. Marta esce incontro a Gesù con una fede confusa. Qualcuno che sta ascoltando ha mai avuto una fede confusa? A volte pensiamo che la nostra fede è sempre robusta, sempre forte. A volte abbiamo una fede confusa, crediamo ma siamo confusi. E Marta confessa ciò che sa senza nascondere ciò che non capisce, come tutti i credenti devono fare. Non dobbiamo nascondere le cose, dobbiamo essere trasparenti. Intanto Dio sa. Nell'Antico Testamento la speranza della risurrezione finale emerge con chiarezza, per esempio in Daniele 12:2. Marta la condivide, ma la colloca soltanto nell'ultimo giorno. Ecco il suo errore. Ecco che non conosceva abbastanza bene questo Gesù. Gesù conduce quella speranza per l'ultimo giorno, quella speranza dal calendario alla sua persona. Versetti 25 e 27, Gesù le disse: Marta, io sono la risurrezione e la vita. Chi crede in me, anche se muore, vivrà. E chiunque vive e crede in me non morirà mai. Credi tu questo? Ella gli disse: sì, Signore, io credo che tu sei il Cristo, il Figlio di Dio che doveva venire nel mondo. Quindi Marta, come è da aspettarsi, cerca una spiegazione, ma Gesù le offre una rivelazione. Marta crede nella risurrezione dell'ultimo giorno, ma la vede solo come un evento futuro. Gesù sposta il centro della sua speranza. La risurrezione non è prima di tutto un momento, ma una persona, e questo cambia tutto. Perché se la risurrezione è una persona e io sono legato per fede a quella persona e io so che quella persona mi ama, io so che io ho già la vita. Per questo Gesù non dice soltanto io darò la risurrezione, ma io sono la risurrezione e la vita. Chi magari che non conosce ancora Cristo, lascia che queste parole penetrano nella tua mente e nel tuo cuore. Io sono la risurrezione e la vita. In Lui, in Gesù Cristo, la vita eterna è già presente e quindi la morte perde il suo dominio davanti a Lui. Io voglio essere dalla parte di colui che è la vita, in modo che la morte perde il suo dominio su di me. Ed è quello che Gesù offre. Non offre una moralità e basta, come vivere, cosa fare, cosa non fare. Soprattutto Lui offre la vita. Perché? Perché l'ultimo nemico, dopo il mondo, dopo la carne, dopo il diavolo, l'ultimo nemico è la morte. La morte uccide tutti. Ma se sei con Gesù, tu sei con colui che è la risurrezione, è la vita, il dominio. La morte non ha dominio su di lui e su i suoi. E le sue parole preparano il segno che sta per compiere. Perché è facile dire parole, è molto difficile fare miracoli. E come sempre nel Vangelo di Giovanni, il segno rimanda a chi Gesù è. Perciò conclude con una domanda personale, no? Credi tu questo? Marta risponde con una delle confessioni più alte del Vangelo. Prima ancora di vedere il segno, affida la sua fede a Gesù, il Cristo, il Figlio di Dio. Tu sei il Cristo, il Messia che aspettiamo. Versetti 28 a 32. Detto questo, se ne andò e chiamò di nascosto Maria, sua sorella, dicendole: il maestro è qui e ti chiama. Ed ella, udito questo, si alzò in fretta e andò da lui. Ora Gesù non era ancora entrato nel villaggio, ma era sempre nel luogo dove Marta lo aveva incontrato. Quando dunque i giudei, che erano in casa con lei e la consolavano, videro che Maria si era alzata in fretta ed era uscita, lo seguirono supponendo che si recasse al sepolcro a piangere. Appena Maria fu giunta dove era Gesù e l'ebbe visto, gli si gettò a piedi dicendogli: Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto. Marta chiama Maria in segreto, Maria corre e i consolatori la seguono pensando che vada al sepolcro, e come Marta anche lei pronuncia il dolore profondo di sé, forse la delusione nei confronti di Gesù. Signore, se solo tu fossi arrivato prima, avresti potuto guarire il nostro fratello. Invece sei venuto in ritardo. Notate il testo qui, perché Giovanni non scrive in tal modo di rimproverare le sorelle per i loro lamenti, perché Dio, il nostro Dio, è un Dio veramente di compassione e di pazienza. Quando il nostro cuore è spezzato, Dio sa, come vedremo, Gesù sa molto bene questo sentimento. In ogni caso, ricordiamoci di questo, la vera fede può infonderci coraggio, ma può anche spingerci a inginocchiarci e proprio in quel gesto a porre domande che esprimono una profonda perplessità. È molto bella la dinamica qui, perché sia Marta che Maria non è che perdono la fede perché Gesù è venuto in ritardo. Loro lo vedono sempre come il Signore, vanno sempre a Lui e si inginocchiano davanti a Lui. Non è come alcuni che dicono: oh, io non voglio credere in Dio perché Dio ha permesso che è morto questa persona o quell'altro. Va bene, quando il nostro cuore è spezzato, possiamo arrabbiarci, possiamo perdere chiarezza. Ma notate, Maria e Marta, pur sentendo pienamente il dolore della morte del fratello, non perdono la fede, ma sono perplesse. Maria, che si era seduta ai piedi di Gesù per ascoltarlo in Luca 10:39, quella Maria che quando Gesù è entrato in casa si è seduto lì, si è piantato ai suoi piedi per ascoltarlo, no? Mentre Marta faceva tutti i lavori di ospitalità. Maria era piantata ai piedi di Gesù perché doveva ascoltarlo. Quella Maria ora si getta ai suoi piedi portandogli tutto il suo dolore. Ed è proprio lì che incontra, ascoltate bene, è proprio lì che incontra la compassione di Gesù. In versetti 33 e 37. Quando Gesù la vide piangere, e vide piangere anche i giudei che erano venuti con lei, fremette nello spirito, si turbò e disse: dove l'avete deposto? Essi gli dissero: Signore, vieni a vedere. Gesù va, e leggiamo al versetto 35, Gesù pianse. Perciò i giudei dicevano: guarda come l'amava. Ma alcuni di loro dicevano: non poteva lui, che ha aperto gli occhi al cieco, far sì che questi non morisse? Vedete la differenza? Marta e Maria, con più dolore degli altri, si gettano a piedi e sono perplessi, sono confuse, ma abbracciano Gesù lo stesso. Questi altri si lamentano in modo meschino perché non si fidano delle vie di Dio. Dio deve agire secondo i loro parametri. E quindi si lamentano che lui che ha aperto gli occhi al cieco non poteva salvare questo uomo, suo amico. Allora, una parola sul verbo tradotto fremette, no? Gesù fremette nello spirito. Questa parola nel greco esprime un turbamento forte, quasi indignato. Perché? Perché è turbato così tanto e indignato? Perché davanti a lui c'è il nemico, la morte, che devasta la creazione di Dio. Ed è indignato e turbato che deve essere così, perché non doveva essere così. Ma l'uomo accaduto, tentato dal diavolo, dal serpente, cade e muore. e entra la morte. Poi piange. Il Figlio eterno non osserva il dolore a distanza. Ricordiamoci di questo. È veramente uomo e ama veramente i suoi. Le sue lacrime non sono finte davanti al miracolo. Dimostrano che la risurrezione non sminuisce la sofferenza presente. Alcuni vedono il suo amore, altri trasformano il suo dolore in un'accusa. La stessa scena rivela ciò che c'è nel cuore di ciascuno. Versetti 38-40. Gesù dunque, fremendo di nuovo in se stesso, andò al sepolcro. Era una grotta e una pietra era posta all'apertura. Gesù disse: togliete la pietra. Marta, la sorella del morto, gli disse: Signore, egli puzza già perché siamo al quarto giorno. Gesù le disse: non ti ho detto che se credi vedrai la gloria di Dio? La grotta chiusa da una pietra richiama il sepolcro di Gesù, ma con una differenza importante. Lazzaro dovrà essere aiutato a uscire, mentre Gesù uscirà da solo, lasciando i teli nel sepolcro. Marta, pur avendo una fede sincera, si ferma davanti alla realtà della morte. È una fede simile alla nostra, no? Gesù chiede ai presenti di togliere la pietra. Non possono dare la vita loro, ma possono ubbidire. La potenza è sua, l'ubbidienza è nostra. E poi versetti 41-44. Tolsero dunque la pietra, Gesù, alzati gli occhi al cielo, disse: Padre, ti ringrazio perché mi hai esaudito. Io sapevo bene che tu mi esaudisci sempre. Ma ho detto questo a motivo della folla che mi circonda, affinché credano che tu mi hai mandato. Detto questo, gridò ad alta voce: Lazzaro, vieni fuori. Il morto uscì con i piedi e le mani avvolti da fasce e il viso coperto da un sudario. Gesù disse loro: scioglietelo e lasciatelo andare. Gesù ringrazia prima che Lazzaro esca, perché la sua comunione con il Padre è piena. E notate che Gesù non agisce come un mago, né come un profeta autonomo. Il segno rivela che è l'inviato, il Messia. Poi grida: nel capitolo 5 aveva annunciato che i morti avrebbero udito la sua voce, no? La voce del Figlio di Dio. Qui un morto le ode e obbedisce. È un anticipo, non ancora la risurrezione finale. Lazzaro, infatti, tornerà alla vita mortale. Lazzaro morirà di nuovo. Eppure il segno proclama che la voce di Cristo raggiunge chi non può rispondere. Alla comunità affida il compito di sciogliere le bende. Chi riceve vita deve essere accompagnato verso la libertà. Poi, per il resto del capitolo, c'è un cambio di focus, no? Versetti 45-48. Perciò molti giudei che erano venuti da Maria e avevano visto le cose fatte da Gesù credettero in lui, ma alcuni di loro andarono dai farisei e raccontarono loro quello che Gesù aveva fatto. I capi dei sacerdoti e i farisei quindi riunirono il Sinedrio e dicevano: che facciamo? No, per dire, non possiamo non fare nulla dopo questo, no? Perché quest'uomo fa molti segni miracolosi. Se lo lasciamo fare e non diciamo niente, tutti crederanno in lui, e quello non vogliamo. No? E poi i romani verranno e ci distruggeranno come città e come nazioni. Il segno divide, il miracolo divide. Molti credono, altri riferiscono tutto alle autorità. Il Sinedrio teme che l'entusiasmo messianico dopo questo segno provochi l'intervento di Roma, e dopo anni di dominio imperiale questa paura è comprensibile, ma diventa cecità spirituale. Per salvare il Tempio e nazione, i capi respingono colui nel quale Dio visita il suo popolo. I segni non costringono alla fede, rivelano anche ciò che il cuore non vuole perdere. E poi uno di loro, Caifa, che era sommo sacerdote, quell'anno disse loro: voi non capite nulla e non riflette come torni a vostro vantaggio che un uomo solo muoia per il popolo e non perisca tutta la nazione. Ora egli non disse questo di suo, ma siccome era sommo sacerdote in quell'anno, profetizzò che Gesù doveva morire per la nazione, e non soltanto per la nazione, ma anche per riunire in uno i figli di Dio dispersi. Da quel giorno dunque deliberarono di farlo morire. Una parola su questo. Caifa, sommo sacerdote, propone un calcolo cinico: sacrificare un innocente per mantenere l'ordine. Giovanni però coglie nelle sue parole una profezia involontaria. Gesù morirà davvero per il popolo, non come vittima utile al potere, ma come pastore che dà la vita per le pecore. Allora, leggo l'ultimo brano e concludo. Versetti 54-57. Gesù quindi non andava più apertamente tra i giudei, ma si ritirò nella regione vicina al deserto, in una città chiamata Efraim, e là si trattenne con i suoi discepoli. La Pasqua dei giudei era vicina e molti di quella regione salirono a Gerusalemme prima della Pasqua per purificarsi. Cercavano dunque Gesù e, stando nel Tempio, dicevano tra di loro: che ve ne pare? Verrà alla festa? Ora i capi dei sacerdoti e i farisei avevano dato ordine che se qualcuno sapesse dove egli era, ne facesse denuncia perché potessero arrestarlo. Allora, concludo. Giovanni 11 non promette che chi è amato da Dio eviterà ogni tomba. Rivela qualcosa di più profondo, cioè nessuna tomba è fuori dalla portata della sua voce. Gesù attende senza mai smettere di amare, piange per il defunto, anche se presto lo risusciterà dai morti. Sfida la morte e si avvia volontariamente verso la propria croce. Lazzaro era un segno di Gesù, non la norma, era un segno che indicava la risurrezione finale, che Gesù è la risurrezione e la vita. lui uscì ancora avvolto nelle bende. Gesù invece risorse per non morire mai più. Oggi il Signore rivolge la stessa chiamata a chi è ancora morto nei propri peccati e dice: vieni fuori. Hai mai udito quella voce nella tua vita? Sei mai uscito dal sepolcro spirituale per ricevere la vita che solo Cristo può dare? Non ti chiedi anzitutto di migliorare te stesso, ma di credere in Lui, che è la risurrezione e la vita. Ascolta la sua voce, riponi in Lui la tua fiducia ed Egli ti donerà una vita che nemmeno la morte potrà portarti via. Signore, noi ammettiamo che crediamo in te perché tu hai sconfitto la morte, hai perdonato i nostri peccati e hai sconfitto la morte. Vogliamo seguirti per quello che hai fatto per noi, per quello che sei, perché tu hai sconfitto la morte. Hai perdonato i nostri peccati e hai sconfitto la morte. Vogliamo seguirti?

0: fare la loro esistenza nell'abisso, nell'inferno, dove la tua presenza non c'è, dove l'uomo peccaminoso regna, e là vedremo veramente com'è quando Dio non interviene. I più potenti veramente signoreggeranno sugli altri. Ma per chi crede in te c'è una risurrezione alla vita eterna. Oh Dio, grazie. Crediamo in Gesù per quello che ci fa, per quello che è. Grazie, oh Dio, perché Gesù ha sconfitto la morte, in modo che la morte non ha più dominio ultimo su di noi. Amen.
1: Amen, amen e gloria a Dio. Il messaggio è chiaro, Gesù è la risurrezione e la vita. Solo un piccolo appunto, hai detto nella preghiera che lì in quel luogo vedremo esattamente com'è essere senza la presenza di Gesù. Noi non lo vedremo.
0: Le persone
1: Vedranno.
0: non parlano.
1: Sì, ma è solo una piccola parentesi. Vedranno, noi non lo vedremo. Preghiamo, Chris, preghiamo che tutte queste parole, tutti questi messaggi, indicazioni che la gente ricevono anche con questi strumenti che abbiamo, il messaggio arriva sui social più veloce di quanto poteva fare la carta stampata una volta, no? Che prima si predicava solo fra gli angoli delle strade, poi la stampa si divulgò il messaggio attraverso la stampa, poi la televisione, adesso attraverso i social, e il messaggio arriva a chi ha fame e sete, cerca, arriva sicuramente. E la nostra preghiera è che qualcheduno si possa arrendere al Signore, perché molti rimandano, rimandano. Sanno che è così, ma non vedono la necessità, e poi ci sarà un giorno che non ci sarà più tempo, purtroppo, conoscendo la verità. Ma preghiamo, intanto noi facciamo il nostro dovere di divulgare, annunciare a ogni uomo, a ogni creatura la parola del Signore. Questa sera è stata fatta ancora una volta, anche per incoraggiare la Chiesa, ovviamente, di ricordare che il nostro Signore è la risurrezione e la vita. E c'è stato un commento mentre predicavi, e c'è stato un commento mentre predicavi che è piaciuto anche a me, dove questa sorella ha scritto questo, Mimma Valenzano, ha scritto bellissimo, la risurrezione è una persona. La risurrezione. Io sono la risurrezione e la vita, quindi metteci anche a me, grazie Mimma, che conosco personalmente. Chris, Dio ti benedica.
0: Anche voi, anche te
1: Una
0: e anche a
1: bella
0: voi.
1: presto.
0: Abbraccio, ciao, ciao a
1: Ciao
0: tutti.
1: Chris, ciao caro. Va bene, siamo grati al Signore per essere arrivati anche al termine di questo programma. Il nostro contatto è 350 152 2021, la nostra email è cristianonline@gmail.com. Pregate anche per Chris, per il suo ministero. Sapete che lui è un insegnante alla scuola biblica di Roma, Libri, e oltre a questo è uno dei responsabili della chiesa, della sua chiesa, e c'ha tanti compiti, anche non è solo quello di predicare su Cristiano Online. Portiamo davanti al Signore questi suoi servi e noi vi diamo l'appuntamento se piace al Signore. Domani sera saremo di nuovo insieme, se siamo in vita, se piace al Signore, poi sappiamo che siamo con il Signore. Quindi una buona serata a tutti, un abbraccio, Dio vi benedica.
2: Enzo Di Salvia e Maria Pulerà presentano Il libro più letto.
3: Ben ritrovati col libro più letto e continuiamo con le profezie. Quindi dare la parola a Enzo e sentiamo cosa ci dice oggi.

0: il libro più letto. Conduce in studio Enzo Di Salvia.
1: Carissimi amici ascoltatori, è il vostro Enzo che vi ringrazia per essere ancora una volta all'ascolto e mi auguro di passare insieme a voi, amici ascoltatori, questa settimana che ci sta davanti. In questo nuovo capitolo che iniziamo a studiare e considerare oggi, troviamo il giudizio del principe e del re di Tiro e di Sidone. Forse qualcuno mi chiederà, ma di che capitolo stai parlando? Sicuramente del capitolo 28 di Ezechiele. La profezia guarda indietro ben oltre il governante di queste città, riferendosi a colui che sta dietro i vari regni, governi del mondo, cioè Satana. Leggiamo quindi i primi due versetti di questo capitolo 28. La parola del Signore mi fu rivolta in questi termini. Figlio d'uomo, di al principe di Tiro, così parla Dio il Signore. Il tuo cuore si è insuperbito e tu dici, io sono un Dio, io sto seduto su un trono di Dio nel cuore dei mari, mentre sei un uomo e non un Dio, e hai scambiato il tuo cuore per quello di Dio. Di nuovo, vedete, la parola del Signore fu rivolta a Ezechiele, e questa volta ci sono due messaggi, uno per il principe di Tiro e uno per il re. Dietro il grande regno, il grande centro commerciale, il grande centro politico e la grande fortezza di Tiro, troveremo sempre colui che apparentemente controlla anche tutti i regni del mondo. Esso è il principe di questo secolo, cioè Satana. Egli un giorno offrì i regni del mondo al Signore Gesù, durante la tentazione nel deserto. Leggiamo infatti Luca 4, i versetti dal 5 al 7. Il diavolo lo condusse in alto, gli mostrò in un attimo tutti i regni del mondo e gli disse: ti darò tutta questa potenza e la gloria di questi regni, perché essa mi è stata data e la do a chi voglio. Se dunque tu ti prostri ad adorarmi, sarà tutta tua. Il Signore rifiutò l'offerta di Satana, non perché non riconoscesse la sua proprietà, perché infatti egli sapeva che a Satana erano stati dati i regni del mondo. Alla fine Cristo regnerà come re, governatore di Satana. Oggi, comunque, amici, il diavolo è ancora il principe della potenza dell'aria ed è colui che dirige i regni del nostro mondo, sia che ci crediamo o no. Nel versetto che stiamo considerando vediamo una persona dalla tipologia dell'anticristo e del falso profeta che devono ancora venire. L'anticristo e il falso profeta imiteranno infatti in ogni cosa la persona del Signore Gesù e saranno uno un governatore religioso e l'altro un uomo politico. Ora qui in Ezechiele abbiamo, credo, la combinazione di queste due persone davanti a noi. Questo di cui leggiamo è il vice governatore di Satana. Il tuo cuore si è insuperbito e tu dici, io sono un Dio. Questo è esattamente ciò che l'anticristo dirà di sé quando verrà. L'apostolo Paolo ci dice di lui queste parole in Seconda Tessalonicesi capitolo 2 versetto 4. L'avversario, colui che si innalza sopra tutto ciò che è chiamato Dio ed oggetto di culto, fino al punto da porsi a sedere nel tempio di Dio, mostrando se stesso e proclamandosi Dio. E questo principe di Tiro, nel testo che abbiamo letto, dice: io sto seduto su un trono di Dio nel cuore dei mari. Ma adesso il Signore Dio risponde: sei un uomo e non un Dio, e hai scambiato il tuo cuore per quello di Dio.

0: Ora, nel versetto terzo, amici, vi troviamo un'altra affermazione importante, leggiamola. Ecco, tu sei più saggio di Daniele, nessun mistero è oscuro per te. Qui, come abbiamo letto, vi è un altro riferimento al profeta Daniele e sarà utile ricordare che Ezechiele e Daniele erano contemporanei. Ezechiele aveva un grande rispetto per Daniele, che divenne primo ministro a Babilonia e che coraggiosamente prese una netta posizione per Dio. Ma leggiamo dei versetti seguenti, dal 4 al 10 di Ezechiele, capitolo 28, ciò che è detto di questo personaggio che è la figura dell'anticristo. Con la tua saggezza e con la tua intelligenza ti sei procurato ricchezze, hai ammassato oro e argento nei tuoi tesori. Con la tua gran saggezza e con il tuo commercio hai accresciuto le tue ricchezze, e a motivo delle tue ricchezze il tuo cuore si è insuperbito. Perciò così parla Dio, il Signore, poiché tu hai scambiato il tuo cuore per quelli di Dio. Ecco, io faccio venire contro di te degli stranieri, i più violenti fra le nazioni. Essi sguaineranno le loro spade contro lo splendore della tua saggezza e contamineranno la tua bellezza. Ti getteranno nella fossa e tu morirai della morte di quelli che sono trafitti nel cuore dei mari. Continuerai forse a dire: io sono un Dio? In presenza di colui che ti ucciderà, sarai un uomo e non Dio nelle mani di chi ti trafiggerà. Tu morirai della morte degli incirconcisi per mano di stranieri, poiché io ho parlato, dice Dio, il Signore. Nel passo precedente che abbiamo appena letto, Ezechiele si riferiva alla saggezza di Daniele e diceva chiaramente che quell'uomo era in gamba. Ora, credo che questo principe di Tiro di cui abbiamo letto questi versetti rappresenti anche per il suo aspetto il futuro governatore religioso, cioè l'anticristo, pensate, che verrà da Israele. Infatti, mentre il falso profeta, cioè il governatore politico, verrà dal mare delle nazioni del mondo, e penso che sarà un gentile, il suo consigliere, cioè il governatore religioso, verrà invece dal paese di Israele. Leggiamo ora il giudizio che viene proferito a riguardo di questo re, nel versetto 11 di Ezechiele capitolo 28. La parola del Signore mi fu rivolta in questi termini. Ezechiele, come sempre del resto, non dà la sua opinione, ma ci ricorda che sta portando il messaggio di Dio. Abbiamo avuto precedentemente una lamentazione sulla città di Tiro, abbiamo poi parlato del principe di Tiro e adesso arriviamo a una lamentazione sul re di Tiro. È importante precisare che il re che viene rappresentato in questi passi è Satana stesso, come sarà facilmente intuibile. Ezechiele, capitolo 28, è uno dei pochi brani della parola di Dio che ci danno informazioni sull'origine del diavolo e del male. Non voglio insistere troppo su questo argomento, ma desidero che tu ascolti attentamente le parole che ora leggo dal versetto 12. Figlio d'uomo, pronunzia un lamento sul re di Tiro e digli: così parla Dio, il Signore. Tu mettevi il sigillo alla perfezione, eri pieno di saggezza, di una bellezza perfetta. Sì, amici in ascolto, Satana era la creatura più saggia che Dio abbia mai creata. Ricordati che egli è un essere creato, era stato creato in un modo meraviglioso, di una bellezza perfetta. Se pensi che Satana sia una creatura con delle corna, una coda biforcuta, piedi di capra, hai torto. Se hai questi pensieri, è perché probabilmente hai letto la letteratura del Medioevo, che ha origine nella mitologia greca, che va indietro fino all'Asia Minore. In essa, infatti, ci è detto che vi erano dei grandi templi di Apollo a Pergamo, come pure in Efeso e a Corinto, nei quali si adorava un dio di nome Pan o Bacco, definito sia il dio del piacere e il dio dell'uva. Esso aveva una forma in parte umana, con le corna, correva nella vigna, mentre dalla cintura in giù era figurato come una capra. La creatura con corna, coda e piedi forcuti viene direttamente dalla mitologia greca.
1: Stai ascoltando Il libro più letto.
0: La parola di Dio presenta invece Satana in una bellezza perfetta. Se tu lo potessi vedere, lo troveresti la creatura più bella mai vista. Come lui sono i suoi ministri, i quali si presentano sempre con un bel aspetto, con parole seducenti per poter ingannare coloro che confidano in loro. L'Apostolo Paolo ha qualcosa da dire su questi ministri di Satana quando scrive in 2 Corinzi 11, nei versetti dal 13 al 15, dicendo: «Ma quello che faccio lo farò ancora per togliere ogni pretesto a coloro che desiderano un'occasione per mostrarsi uguali a noi in ciò di cui si vantano. Quei tali sono falsi apostoli, operai fraudolenti che si travestono da apostoli di Cristo. E non c'è da meravigliarsene, perché anche Satana si traveste da angelo di luce. Non è dunque cosa eccezionale se anche i suoi servitori si travestono da servitori di giustizia. La loro fine sarà una conseguenza delle loro opere. Ezechiele ci dice di questo personaggio: tu mettevi il sigillo alla perfezione, eri pieno di saggezza e di una bellezza perfetta. Cos'è che lo ha fatto cadere? Lo vedremo più avanti quando considereremo il versetto 15. Per ora leggiamo il 13. Eri in Eden, il giardino di Dio, e ricoperto di ogni tipo di pietre preziose: rubini, topazi, diamanti, crisoliti, onici, diaspri, zaffiri, carbonchi, smeraldi, oro, tamburi e flauti erano al tuo servizio, preparati il giorno che fosti creato. Abbiamo letto che egli era in Eden, il giardino di Dio, e mai nessun re di Tiro è stato nel giardino di Eden. Anche questo ci fa capire che questo è un riferimento parallelo. Inoltre ci è detto che egli era coperto di ogni tipo di pietre preziose. Riesci a immaginarti che creatura splendida fosse? Il versetto 14 ci dà un'altra spiegazione di come e chi fosse Satana. Eri un cherubino dalle ali distese, un protettore. Ti avevo stabilito. Tu stavi sul monte santo di Dio, camminavi in mezzo a pietre di fuoco. Satana era un angelo della categoria di cherubini, dalle ali distese, un protettore, cioè era al comando degli esseri angelici che proteggeva il trono di Dio. Qui non c'è parlato dell'Eden che si trovava sulla terra, ma apparentemente è un'immagine del cielo stesso, in cui Satana aveva accesso liberamente. Ora leggiamo il versetto 15, sempre di Ezechiele, capitolo 28. Ci spiega perché egli sia caduto da questo posto autorevole. Tu fosti perfetto nelle tue vie dal giorno che fosti creato, finché non si trovò in te la perversità. Quindi, quando fu creato Satana, proteggeva il trono di Dio, egli aveva la posizione più alta che un essere creato potesse mai avere. Ci siamo quindi chiesti, cos'è che lo fece cadere? Ezechiele non ce lo dice, ma Isaia, un altro profeta a cui Dio ha rivelato queste cose, al capitolo 14, al versetto 12 sino al 15, dice: come mai sei caduto dal cielo, astro mattutino, figlio dell'aurora? Come mai sei atterrato, tu che calpestavi le nazioni? Tu dicevi in cuor tuo: io salirò in cielo, innalzerò il mio trono al di sopra delle stelle di Dio. Mi siederò sul monte dell'assemblea, nella parte estrema del settentrione. Salirò sulle sommità delle nubi, sarò simile all'Altissimo. Invece ti hanno fatto discendere nel soggiorno dei morti, nelle profondità della fossa. Sì, amici, l'unica cosa che fece cadere Satana fu l'orgoglio. Egli voleva elevare il suo trono fino a quello di Dio, voleva separarsi da lui che l'aveva creato, essere lui stesso uguale a Dio. Era in ribellione contro Dio. E ora permettimi di dirti questo. Se tu pensi di essere giusto, perfetto davanti a Dio, perché non stai facendo nulla di male, tu stai commettendo lo stesso errore di Satana, che si inorgoglì. Egli per questo cadde dalla sua posizione. Tu pensi forse di non subire la stessa conseguenza? Sappi che noi siamo molto più fragili di lui, perché siamo esseri umani. Inoltre per lui non c'è nessuna possibilità di perdono, ma per noi sì. L'importante è che ci rendiamo conto di esserci ribellati a Dio. E tutti l'abbiamo fatto. Se ci pentiamo di questo e crediamo in Cristo Gesù morto e risuscitato per noi, siamo perdonati, siamo salvati per l'eternità. Ma se continui indifferente per la tua via, incurante dell'amore di Dio, della sua offerta in Cristo, se rimani nella condizione di ribelle perduto, sappi che Dio non può tollerare la ribellione. Allora cosa farai?

Leggiamo i versetti seguenti dal 16 al 19 di Ezechiele capitolo 28, considerando bene ciò che ci è detto. Per l'abbondanza del tuo commercio, tutto in te si è riempito di violenza e tu hai peccato. Perciò io ti caccio via come un profano dal monte di Dio e ti farò sparire, o cherubino protettore, di mezzo alle pietre di fuoco. Il tuo cuore si è insuperbito per la tua bellezza, tu hai corrotto la tua saggezza a causa del tuo splendore. Io ti getto a terra, ti do in spettacolo ai re. Con la moltitudine delle tue iniquità, con la disonestà del tuo commercio, tu hai profanato i tuoi santuari. Perciò io faccio uscire in mezzo a te un fuoco che ti divori e ti riduco in cenere sulla terra, in presenza di tutti quelli che ti guardano. Tutti quelli che ti conoscevano fra i popoli restano stupefatti al vederti. Tu sei diventato oggetto di terrore e non esisterai mai più. Satana è già stato giudicato per sempre a causa del suo peccato. Aspetta solo di essere punito. Non so tu, amico, amica, ma per me questa è una consolazione. Sinceramente non sarei capace di sconfiggerlo, non ne sono all'altezza. Perciò sono grato che lo farà Dio. I versetti che proseguono, fino al 24, che per brevità non leggeremo, ci parlano del giudizio avvenuto alla città di Tiro, che non fu più ricostruita secondo gli stessi ordini dati da Dio. Questo capitolo ci ha dato delle profezie molto chiare riguardanti queste due città. Innanzitutto, Tiro sarebbe stata distrutta e mai più ricostruita. Sidone invece sarebbe stata giudicata, ma non distrutta. Ebbene, oggi, dopo circa 2500 anni, Tiro non c'è più. E Sidone esiste ed è abitata. Leggiamo ora gli ultimi versetti dal 25 al 26 di questo capitolo 28 di Ezechiele. Così parla Dio, il Signore. Quando avrò raccolto la casa di Israele in mezzo ai popoli fra i quali essa è dispersa, io mi santificherò in loro davanti alle nazioni, ed essi abiteranno il loro paese che io ho dato al mio servo Giacobbe. Vi abiteranno al sicuro, costruiranno case e pianteranno vigne, abiteranno al sicuro quando io avrò eseguito i miei giudizi su tutti quelli che li circondano e li disprezzano, e conosceranno che io sono il Signore, il loro Dio. Dio dice che intende raccogliere Israele, e Satana non potrà disturbare il suo piano, il suo programma riguardo ai suoi figli di Israele. Nessuno può congelare il piano di Dio che desidera ristabilire Israele. Chi pensa che sia possibile fermare o cambiare il piano di Dio non conosce bene i testi del profeta Isaia, Ezechiele, Daniele, come anche i profeti minori. Il loro tema centrale è che Dio con Israele non ha ancora terminato. Ed è per questo motivo che dovrebbero essere studiati. Essi gettano una nuova luce sulla parola di Dio in modo che non è più un puzzle disfatto e incomprensibile, ma ogni pezzo va al suo posto per formare un quadro completo.

0: Il tema dei capitoli 29 e 30 di Ezechiele riguarda la profezia sull'Egitto e il lamento conseguente. Molti studiosi pensano che le profezie riguardanti l'Egitto siano più interessanti che quelle rivolte a Tiro. Non credo che ci siano profezie più importanti di altre, ma forse ci interessano di più alcune perché la nazione o la persona che ne è l'oggetto è più conosciuta o più vicina a noi. Le profezie contro Tiro sono interessanti, notevoli, così come pure quelle rivolte contro l'Egitto. Infatti vi troveremo una profezia degna di nota in questo capitolo. L'Egitto era una grande nazione che non fu mai distrutta, anzi essa è rimasta integra durante i secoli, nonostante sia una delle nazioni più antiche. Essa non ebbe bisogno di erigere una barriera per la sua difesa, perché il deserto era la sua difesa naturale e ciò gli permetteva di avere una sola via d'accesso, quella della valle del Nilo. L'unica cosa di cui si dovevano preoccupare gli egiziani era di mettere una buona difesa in quella zona. Ma ora, leggendo i primi 12 versetti di Ezechiele capitolo 29, scopriamo che Dio afferma che essi sarebbero andati in cattività per 40 anni. L'anno decimo, il decimo mese, il dodicesimo giorno del mese, la parola del Signore mi fu rivolta in questi termini: Figlio d'uomo, volgi la tua faccia contro il Faraone, re d'Egitto, e profetizza contro di lui e contro tutto l'Egitto, parla e di. Così parla Dio, il Signore. Eccomi contro di te, Faraone, re d'Egitto, gran coccodrillo, che stai disteso in mezzo ai tuoi fiumi e dici: il fiume è mio e sono io che l'ho fatto. Io metterò dei ganci nelle tue mascelle, farò in modo che i pesci dei tuoi fiumi si attaccheranno alle tue scaglie e ti tirerò fuori dai tuoi fiumi, con tutti i pesci dei tuoi fiumi attaccati alle tue scaglie. Ti getterò nel deserto, te e tutti i pesci dei tuoi fiumi, e tu cadrai in mezzo ai campi, non sarai né adunato né raccolto, e io ti darò in pasto alle bestie della terra e agli uccelli del cielo. Tutti gli abitanti dell'Egitto conosceranno che io sono il Signore, perché essi sono stati per la casa di Israele un sostegno di canna. Quando ti hanno preso in mano, ti sei rotto e hai forato loro tutta la spalla. Quando si sono appoggiati su di te, ti sei spezzato, li hai fatti stare tutti sui loro fianchi. Perciò così parla Dio, il Signore: ecco, io farò venire sopra di te la spada e sterminerò in mezzo a te uomini e bestie. Il paese d'Egitto sarà ridotto in una desolazione, in un deserto, e si conoscerà che io sono il Signore, perché il Faraone ha detto: il fiume è mio e sono io che l'ho fatto. Perciò eccomi contro di te e contro il tuo fiume. Ridurrò il paese d'Egitto in un deserto, in una desolazione, da Migdol a Siene fino alle frontiere d'Etiopia. Non vi passerà piede d'uomo, non vi passerà piede di bestia, né sarà più abitato per 40 anni. Ridurrò il paese d'Egitto in una desolazione in mezzo a contrade desolate. Le sue città saranno una desolazione per 40 anni, in mezzo a città devastate. Disperderò gli egiziani fra le nazioni, li disseminerò per tutti i paesi. Dio prende una posizione molto decisa contro l'Egitto. Era questo il paese che aveva ridotto il suo popolo in schiavitù e l'aveva introdotto nell'idolatria. Pur essendo sempre stata una spina nel fianco per gli israeliti, essi ricorsero sempre all'Egitto per cercare aiuto. Ma ora Dio dice che l'Egitto sarà distrutto. Il faraone menzionato qua e che è paragonato a un coccodrillo è il faraone Ofra, chiamato anche in greco Apries. Egli era il nipote del faraone Neco, che sconfisse e uccise il re Giosia a Megiddo, in Giuda. I re Joachim e Sedechia si rivolsero al faraone Ofra quando Gerusalemme fu assediata e l'esercito egiziano venne, passando dalla Fenicia, costringendo i Caldei a ritirarsi. Il profeta Geremia in quel tempo annunciò la condanna di faraone Ofra dicendogli per bocca di Dio, come leggiamo in Geremia 46, nei versetti 25 e 26. Il Signore degli eserciti, Dio di Israele, dice: ecco, io punirò Amon di No, il faraone, l'Egitto, i suoi dei, i suoi re, il faraone e quelli che confidano in lui. Li darò in mano di quelli che cercano la loro vita, in mano di Nabucodonosor, re di Babilonia, e in mano dei suoi servitori. Ma dopo questo, l'Egitto sarà abitato come ai giorni di prima, dice il Signore. Forse troverai interessante sapere che questa profezia si realizzò 17 anni dopo. Ezechiele non dice nulla sul tempo del suo compimento, ma l'Egitto fu punito come Dio aveva detto. Bene, con questa profezia che si è avverata, quindi, io mi fermo qua, vi ringrazio per l'attenzione che ancora una volta ci avete prestato e intanto ci sentiamo domani. Ciao!
1: Fatti sentire se vuoi parlare dell'argomento di oggi o della fede, se vuoi conoscere meglio Dio, o solo sentire che c'è speranza per la situazione in cui ti trovi. E ricordati, il libro più letto è scritto proprio per te.
0: Se i nostri argomenti ti interessano, ascolta Il libro più letto. Il libro più letto, da lunedì a venerdì su questa emittente. Una produzione Transworld Radio.
2: A Radio Logos sono le ore 21 e 13 minuti.
3: Il libro dei libri. Riflessioni sul Vangelo di Giovanni, a cura di Carlo Bertinelli.

Cari amici che ci state ascoltando, è sempre una gioia poterci ritrovare insieme per proseguire la lettura meditata del Vangelo di Giovanni. Dal capitolo 13 di questo Vangelo chiederei a Patrizia di leggere i versetti 16 e 17. Grazie.

in verità vi dico che il servo non è maggiore del suo signore, né il messaggero è maggiore di colui che lo ha mandato. Se sapete queste cose, siete beati se le fate.

Le idee contenute nei versetti precedenti sono molto belle e stimolanti. Conoscerle costituisce una grande ricchezza, direi un valore inestimabile che accresce e impreziosisce la nostra personale cultura. Un bagaglio di estrema utilità per affrontare meglio la vita. Il Signore però non desidera solo questo per noi. Per noi vuole anche la felicità, addirittura la beatitudine. Il cristianesimo non è la religione della tristezza, della sofferenza, dei cosiddetti musi lunghi, del sacrificio. Chi lo intende così non ha ben compreso il senso della vita cristiana, non ha capito il contenuto della buona notizia del Vangelo. Ora, non voglio dire con questo che nella vita cristiana manchino sacrifici, manchino problemi, manchino sofferenze, magari. Ma ciò che vale è quanto abbiamo dentro di noi. Così si esprimeva Dietrich Bonhoeffer dal carcere di Tegel, dove era imprigionato, aspettandovi la morte. Si chiedeva che cos'è la felicità e che cos'è l'infelicità. E rispondeva: la risposta dipende poco dalle circostanze. In verità, dipende solo da ciò che avviene dentro a una persona. Avviene qualcosa di significativo, qualcosa di grande all'interno di una persona. Non quando viene a conoscere il messaggio del Vangelo, ma quando inizia e quando continua a viverlo. Gesù ci chiama alla pratica. Siete beati se fate queste cose. Per essere felici dobbiamo attuare l'insegnamento di Gesù. Non possiamo accontentarci di una fredda, arida teoria, ma è necessario tradurre in concreto la parola di Gesù. Certo, capita a tutti di essere tristi, di avere qualche giornata no, di essere giù di corda, perplessi. I motivi possono essere diversi. Forse un peccato conosciuto, tollerato e inconfessato. Forse delle problematiche che non siamo in grado di risolvere. O forse delle situazioni più grandi, più forti di noi, forse. Potrebbe anche dipendere dalla nostra apatia, dalla nostra negligenza, dalla nostra pigrizia, da uno stato prolungato di ozio. Facilmente, quando non siamo attivi, quando non siamo impegnati in cose buone, la mente vaga e rincorre cose cattive. E questo naturalmente non edifica, non entusiasma, non rallegra. Se siamo cristiani, se siamo persone nuove, se viviamo, se ci muoviamo e se agiamo come tali, ricerchiamo la beatitudine che viene dal praticare i comandamenti del Signore, impegnandoci nel fare il bene degli altri, perché così facendo raggiungeremo anche il nostro bene. Che programma abbiamo per oggi? Qual è il progetto a cui vogliamo dedicarci? Rimbocchiamoci le maniche. Siamo pronti alle indicazioni del Signore. Accantoniamo ogni scusa per coltivare il nostro ozio, la nostra pigrizia. Interessiamoci degli altri per fare loro del bene. E allora troveremo la beatitudine. Non nel superbo attivismo, ma nella più umile
ubbidienza a Dio. Credetemi, è così.

0: La Bibbia ci racconta in maniera vivida l'incredibile fatto storico della venuta di Gesù, il Figlio di Dio, su questa terra attraverso il mistero dell'Incarnazione. Concepito dallo Spirito Santo e nato dalla Vergine Maria, il bimbo Gesù divenuto adulto è morto sulla croce per noi e il terzo giorno è risorto dai morti. Da come ci poniamo nei confronti di tali avvenimenti dipende la nostra vita su questa terra e nell'eternità. Se scegliamo di continuare a ignorare Gesù e ciò che Egli ha fatto per noi, la nostra rimarrà un'esistenza vuota, seguita da una morte eterna. Quando invece decidiamo di credere in Lui e Gli chiediamo perdono per i nostri peccati, allora realizzeremo la Sua salvezza ed Egli farà di noi delle persone nuove. Poi trascorreremo un'eternità meravigliosa con Lui, che è infinitamente più di quanto si possa immaginare. È questa la vera festa a cui partecipa tutto il cielo: accettare Gesù come proprio personale Signore e Salvatore. Se ancora non lo hai fatto, questo è il momento di scegliere Lui. Rivolgiti ora a Gesù con fede e con tutto il cuore. Chiedigli perdono per i tuoi peccati. Credi che Gesù è morto sulla croce per te ed è risorto dai morti. Accettalo come tuo personale Signore e Salvatore e affidagli la tua vita. Permetti al cielo di operare nel tuo cuore una salvifica trasformazione. Dio ti benedica.
1: A Radio Logos sono le ore 21 e 30 minuti.
2: Punto e a capo.
3: In compagnia di
4: Gianfranco Piccirillo.
2: Ciao, benvenuto o bentornato all'appuntamento di oggi con Punto e a capo. Nei giorni scorsi abbiamo parlato di sessodipendenza. Ho ricevuto diverse telefonate da parte vostra e di questo vi ringrazio. E vorrei riprendere questo argomento, ma semplicemente quello che è stato un po' in fondo, il tipo di reazione che ho avuto da parte vostra. Ovviamente non farò né il nome né il cognome di chi ha telefonato e ha detto qualcosa riguardo al problema della sessodipendenza. Sicuramente però una persona in particolare che mi ha parlato di questa situazione, da cui si sente anche in qualche modo colpito, toccato, si rende conto che il sesso come via di fuga, come spesso è interpretato oggi, è un inganno totale, perché rende schiavi e non liberi, assolutamente. Secondo un altro ascoltatore, chi è sessodipendente in qualche maniera si è fatto un lavaggio del cervello e deve farsi curare, e al più presto, perché quel modo di agire è un modo sbagliatissimo e fa scaturire problemi ancora più grossi. Queste sono soltanto un paio di reazioni alla questione. Ecco, tu a questo riguardo che posizione prendi?
5: Fammelo sapere. Allora fatti sentire. Ciao da Gianfranco Piccirillo. A presto.
6: Punto e a capo è una produzione Voce della Bibbia.

sei su Radio Logos. Se vuoi essere sempre informato sulla nostra programmazione, soprattutto quella in diretta, vai su Facebook e apri la pagina Radio Logos e metti mi piace.

0: come prende mai.
1: Scusa, ma perché la tua non ha interferenze?
2: Facile, io ascolto la radio in DAB.
3: La radio di sempre, da oggi in DAB.
4: Radio Logos trasmette sul DAB, il digitale terrestre, dai canali 5A e 5B, su tutta la Puglia. Per poter ascoltare bisogna essere in possesso di un apparecchio radio con la funzione digitale DAB.

racconto storico della venuta di Gesù, il Figlio di Dio, su questa terra attraverso il mistero dell'Incarnazione. Concepito dallo Spirito Santo e nato dalla Vergine Maria, il bimbo Gesù divenuto adulto è morto sulla croce per noi e il terzo giorno è risorto dai morti. Da come ci poniamo nei confronti di tali avvenimenti dipende la nostra vita su questa terra e nell'eternità. Se scegliamo di continuare a ignorare Gesù e ciò che Egli ha fatto per noi, la nostra rimarrà un'esistenza vuota, seguita da una morte eterna. Quando invece decidiamo di credere in Lui e Gli chiediamo perdono per i nostri peccati, allora realizzeremo la Sua salvezza ed Egli farà di noi delle persone nuove. Poi trascorreremo un'eternità meravigliosa con Lui, che è infinitamente più di quanto si possa immaginare. È questa la vera festa a cui partecipa tutto il cielo: accettare Gesù come proprio personale Signore e Salvatore. Se ancora non lo hai fatto, questo è il momento di scegliere Lui. Rivolgiti ora a Gesù con fede e con tutto il cuore. Chiedigli perdono per i tuoi peccati. Credi che Gesù è morto sulla croce per te ed è risorto dai morti. Accettalo come tuo personale Signore e Salvatore e affidagli la tua vita. Permetti al cielo di operare nel tuo cuore una salvifica trasformazione. Dio ti benedica.

0: A Radio Logos sono le ore 22 e 2 minuti.
1: L'ornitorinco, uno strano animale radiofonico.
2: All'interno dell'ornitorinco è ancora Mario Calvagno,
3: Carmen Zammataro
2: e al telefono con noi la dottoressa Maria Adelaide Franchi, presidente dell'Associazione Italiana Pazienti BPCO, broncopneumopatia cronica ostruttiva. Benvenuta dottoressa.
3: Grazie di essere con noi.
4: Grazie a voi.
3: Il 14 novembre è prevista la sesta giornata mondiale BPCO. Per l'occasione a Roma l'Associazione Italiana Pazienti BPCO e il progetto mondiale BPCO con il supporto del Progetto Libra organizzano la seconda conferenza nazionale BPCO sul tema BPCO, uno sguardo positivo sul futuro, una conferenza con i maggiori pneumologi italiani.
2: E dottoressa Maria Adelaide Franchi, perché una giornata mondiale dedicata alla BPCO e poi perché anche lo slogan senza fiato ma non soli?
4: Ecco, innanzitutto mi permetta di dire che cosa significa BPCO. Perché il termine medico broncopneumopatia cronica ostruttiva è poco capito.
3: Sì, l'abbiamo detto quando l'abbiamo presentata.
4: Allora, io semplifico e dico è una malattia dei bronchi e dei polmoni cronica ostruttiva. È una delle malattie respiratorie più diffuse e allo stesso tempo poco riconosciuta. Ecco perché era necessario un intervento istituzionale a livello mondiale da parte dell'Organizzazione Mondiale della Sanità per fare in maniera che ci fosse una maggiore attenzione a questa patologia. Lei pensi che in Italia colpisce quasi 3 milioni di persone.
2: Certo.
4: È una malattia subdola, progressiva, che causa forti difficoltà proprio sullo svolgimento delle normali attività quotidiane di chi ne è colpito.
2: Dottoressa, allora perché lo slogan senza fiato ma non soli?
4: È perché noi vogliamo dire che non dobbiamo sentirci soli, non abbiamo fiato chiaramente come persone colpite dalla malattia, ma abbiamo vicino i medici, le istituzioni, ma soprattutto l'associazione dei pazienti. Noi chiediamo ad ogni persona che conosce un malato con questa malattia, un malato con un problema respiratorio, in quel giorno di stargli vicino, di dare una telefonata, di chiedere se ha bisogno di uscire, di non lasciarlo solo e abbandonato come
2: certo,
4: spesso è il
2: certo.
4: Destino di questi malati.
3: Quali sono le iniziative che caratterizzano la giornata? Dove si svolge?
4: La giornata si svolge a Roma con la conferenza scientifica di cui abbiamo parlato e il giorno precedente avremo una riunione di soli pazienti proprio perché vogliamo parlare tra di noi delle azioni, delle iniziative che stiamo mettendo in atto in vista dell'ottenimento da parte del Ministero della Salute del riconoscimento della BPCO come malattia cronica invalidante. Forse non si sa che è una malattia talmente poco presa in considerazione che ancora i pazienti non ricevono la gratuità delle spese per il monitoraggio della malattia, mentre ciò è previsto per tutte le malattie croniche invalidanti. Quindi metteremo in atto delle azioni, delle iniziative per continuare questa nostra vera e propria battaglia per un riconoscimento formale e ufficiale della malattia e una migliore tutela del cittadino.
3: Quindi abbiamo già un po' capito dalla sua risposta quanto sia opportuna un'associazione di pazienti che sono affetti da questa patologia. E quali sono gli obiettivi dell'associazione?
4: Guardi, noi ci situiamo su due livelli, no? Il primo chiaramente è il dialogo con il paziente. Il paziente è spesso, come dicevo prima, isolato, spesso proprio la difficoltà di respirare lo porta a restare chiuso in casa e è una malattia che spesso si accompagna con altre patologie e progredisce con l'età, quindi colpisce le persone in età avanzata in questa situazione molto difficile. Noi abbiamo un numero verde al quale rispondiamo fornendo informazioni sulla malattia, su come gestirla, ma anche su tutte le procedure burocratiche che come ben si sa, sono difficili per ottenere per esempio l'invalidità o altri miglioramenti della propria condizione di salute. Abbiamo un sito e devo dire che il sito è vero, non è letto dagli stessi pazienti, perché molto spesso gli anziani non si occupano di internet, ma riceviamo molte chiamate dai figli delle persone che hanno una malattia, dai familiari, persone che hanno questa malattia, che ci conoscono attraverso il sito. Abbiamo una rivista e poi lanciamo campagne, attualmente una campagna sulle vaccinazioni, sulla vaccinazione anti-influenzale e antipneumococcica. Diamo informazioni, cerchiamo di far conoscere meglio quanto i progressi scientifici possono aiutare il paziente a stare meglio.
2: Certo.
3: Quindi diamo il numero verde di cui lei parlava.
4: Il numero verde è 800 961 922.
3: Bene, e poi il sito?
4: www.pazientibpco.it, quindi tutto attaccato, pazienti BPCO, ricordiamo B come bronchi, P come polmoni.
2: È molto semplice poi da ricordare.
4: È molto semplice da ricordare in questo modo.
3: Qual è l'impatto economico di questa malattia?
4: Guardi, è un impatto molto più forte di quanto non sia evidenziato in termini statistici. Occorre tener conto che la malattia inizia già, lei sa che il principale fattore di rischio è il fumo di sigarette e quindi è una malattia collegata a questa, all'abitudine tabagica, che si sviluppa lentamente nel tempo, ma già a partire dall'età dei 45-50 anni. In quel primo periodo la malattia viene del tutto sottovalutata, i pazienti non si rivolgono al medico e quindi la diagnosi è ritardata, quindi viene fatta una diagnosi quando si sta veramente male, con ricoveri ospedalieri, riacutizzazioni e così via. Si calcola che varia tra 3.000 e 7.000 fino a 10.000 euro per persona l'anno.
2: Quindi è un impatto economico abbastanza serio, insomma.
4: Un impatto sociale è enorme, ed un impatto economico molto importante, e se noi riuscissimo a far sì che le persone si rendessero dal medico subito quando hanno i primi sintomi della malattia, e se potessimo migliorare anche la tutela del paziente, come ho già detto, noi avremmo sicuramente un risparmio finale in termini di spese sanitarie. Certo. Mi faccio aggiungere una cosa, lo stadio più grave della malattia è l'insufficienza respiratoria, cioè è questa forma della malattia che comporta l'ossigenoterapia o l'aiuto alla respirazione attraverso il ventilatore, la ventilazione assistita. Bene, questo fenomeno è così poco visto, quando invece più di una persona su 1.000 ha questa difficoltà è in ossigenoterapia nel nostro paese. Ora, se riuscissimo ad intervenire in tempo, cioè se il paziente stesso, il cittadino, con sintomi fosse curato subito e non tardi, noi eviteremo questo progredire della malattia e queste forme così gravi.
2: Certo, quindi problematiche economiche e sociali sicuramente importanti, quindi la ringraziamo, dottoressa Maria Adelaide Franchi, presidente dell'Associazione Italiana Pazienti BPCO, e tanti auguri per la vostra attività.
4: Grazie, mi faccio augurare un buon respiro a tutti.
2: Senz'altro, grazie.
3: Alla prossima.
2: Grazie. E l'ornitorinco prosegue sull'aspetto più specificamente medico della BPCO, la broncopneumopatia cronica ostruttiva, ancora con un ospite tra pochissimo. Restate con noi.

0: E quindi continuiamo con il nostro numero dell'Ornitorinco, ancora Mario Calvagno e Carmen Zammataro in studio e al telefono Lorenzo Corbetta, professore associato, delegato nazionale Gold, Università degli Studi di Firenze, azienda ospedaliera universitaria Careggi, Dipartimento di Area Critica Medico-Chirurgica, Unità Funzionale di Medicina Respiratoria. Benvenuto professore.
1: Grazie.
2: Professore, che cos'è la BPCO, broncopneumopatia cronica ostruttiva?
1: Allora, broncopneumopatia cronica ostruttiva è il suo nome e non è molto molto conosciuto, forse è conosciuta meglio come bronchite cronica o come enfisema, che sono compresi in questa definizione di BPCO. E diciamo che è da una decina d'anni che si è realizzato a livello mondiale, che c'è un aumento della diffusione di questa malattia e per cui si è ricorsi a queste attività internazionali di divulgazione, di realizzazione di linee guida, di sensibilizzazione dell'opinione pubblica per far capire che è una malattia che è in espansione e addirittura c'è una previsione che nel 2020 possa diventare la terza causa di morte nel mondo, ecco, sì, in Italia, sì, nei paesi compresi i paesi occidentali e quindi anche in Italia.
2: Ma che cos'è causata? Chi si ammala di broncopneumopatia cronica ostruttiva?
1: La cosa è dovuta principalmente dal fumo, cioè l'80% dei pazienti che hanno questa malattia sono dei fumatori o ex fumatori e solo diciamo nel 20% la causa è diversa, per esempio delle cause lavorative, altre volte non si riesce a trovare la causa. In realtà non tutti i fumatori si ammalano di questa malattia, c'è anche una predisposizione genetica, ecco. Però una delle possibili conseguenze del fumo è proprio questa BPCO. Non è l'unica, perché come sapete anche altre malattie polmonari possono essere causate dal fumo, certo, il tumore del polmone, poi tutte le altre malattie del cuore, dei vasi, delle arterie, dell'apparato gastrointestinale, che vengono comprese adesso un po' in un termine appunto di malattie o di sindrome da fumo. Però la BPCO forse è quella più importante e più diffusa.
0: Certo, ma entrando nel campo dei sintomi, quali sono? Come si fa a diagnosi di BPCO, professore?
1: Purtroppo la diagnosi spesso avviene in ritardo perché soprattutto il paziente fumatore quando anche compaiono i sintomi come la tosse o l'aumento del catarro, che sono i primi sintomi se vogliamo della BPCO, molto spesso li trascura e li considera come una naturale conseguenza del fumo.
0: Sì, sì, una qualcosa di normalissimo, sì.
1: Esatto. Poi si rivolge dal medico solo quando compare il disturbo forse più importante che contraddistingue la BPCO, che è l'affanno, cioè la mancanza di respiro, quando il paziente, spesso fumatore appunto, si accorge che quando fa le scale deve tirare il fiato ogni scala o ogni pochi gradini, quando comincia per la spesa vede che si deve fermare ogni tanto, quando cammina, soprattutto se ci sono delle salite, magari con dei coetanei, vede che deve rallentare il passo, non riesce a stare dietro al passo dei coetanei, allora dice, beh, qui c'è qualcosa che non va, allora realizza e va dal medico. E in questi casi spesso anche qui la diagnosi può essere anche ritardata se non si fa l'esame più importante per fare diagnosi di BPCO, la spirometria.
2: Quindi un esame semplice.
1: Sì, un esame semplice perché è un esame in cui è sufficiente soffiare dentro un tubo e viene misurato il respiro, quindi la capacità respiratoria e i flussi con cui l'aria appunto passa attraverso i bronchi. Quando questi flussi sono ridotti gli strumenti lo misurano e poi con esami magari anche un po' più complessi si può arrivare anche appunto a una diagnosi di BPCO.
2: Bene, come si cura la BPCO, broncopneumopatia cronica ostruttiva?
1: Ma diciamo che la cura più efficace è la prevenzione, sia la prevenzione diciamo a monte della malattia e sia la prevenzione anche una volta diagnosticata la malattia. e quindi è la cessazione immediata del fumo, perché se si riesce a far smettere subito al paziente di fumare, gli si allunga la vita, gli si rallenta il declino funzionale, no, dei polmoni, e quindi il paziente sopravvive di più e meglio, con una qualità di vita migliore. Ed è, diciamo, il provvedimento, la terapia assolutamente più efficace. Però non è l'unica, per fortuna abbiamo anche dei tanti altri trattamenti, infatti siamo molto più ottimisti adesso nell'affrontare questa malattia. Una volta c'era un po' di così nichilismo, no? Si era un po' rinunciatari, addirittura colpevolisti, no? Ecco, adesso c'è l'enfisema, c'è la BPCO, te lo sei voluto, hai fumato, quindi non ci sono terapie. Invece no, le terapie ce le abbiamo adesso, terapie farmacologiche, terapie riabilitative, ecco. Quindi abbiamo i broncodilatatori, abbiamo gli steroidi per via inalatoria, che è il cortisone, che però dato per via inalatoria non fa male come quello che viene dato per bocca. Sappiamo che quando il paziente si riacutizza abbiamo degli strumenti anche per guarirlo, soprattutto se prendiamo guarire la riacutizzazione, ripeto, certo, e non certo guarire dalla malattia. Dalla malattia di base, e quindi abbiamo gli antibiotici, abbiamo il cortisone dato per bocca per brevi periodi, no, che permette di superare la crisi, e poi molto importante è anche un'igiene di vita corretta, no? Quindi un'attività fisica, mantenere l'attività fisica, magari fare anche un ciclo di riabilitazione respiratoria in centri specializzati, e mangiare, perché nella BPCO è importante mantenere un peso corporeo diciamo normale, secondo appunto l'età e l'altezza, comunque normale, certo, cioè certo, non essere diciamo che la magrezza, la riduzione di peso è un fattore negativo, quindi bisogna alimentarsi correttamente, non eccedere. Chiaramente l'obesità poi comporta altri fattori di rischio, ma comunque avere un'alimentazione corretta.
2: Quindi lo stile di vita è molto importante anche in questa patologia. Sì.
1: Assolutamente, assolutamente.
0: Professore Corbetta, quali consigli possiamo dare agli ascoltatori per capire come stanno i propri polmoni?
1: Ma innanzitutto continuare a insistere, e per fortuna in Italia c'è una certa sensibilizzazione, a non iniziare a fumare, non smettere di fumare se lo si sta facendo, perché in qualsiasi momento si smette di fumare, in ogni caso ci si fa del bene, ecco, e anche soprattutto nella BPCO, questa è la prima cosa. Poi se si vede che è presente questa tossetta, questa tosse, questo ipersecrezione, questo catarro, rivolgersi al proprio medico e chiedere di fare un approfondimento diagnostico, almeno valutare se può esserci alla base una BPCO, sì, tanto più se ci si è accorti che manca anche un po' il fiato. Ne vediamo spesso, noi medici pneumologici abbiamo questa diciamo deviazione professionale, per cui quando anche andiamo per la strada, no? Facciamo la diagnosi, abbiamo l'occhio clinico. Quanti ne vediamo? Magari guardateci anche voi, se andate nelle stazioni, quelli che scendono per esempio alle stazioni per fumarsi la sigaretta, guardate come si accendono la sigaretta, come fanno due colpi di tosse, come quasi gli manca anche il fiato nel momento che fanno le scale, sì, per sì, tornare, sì, nel treno. Guardatevi attorno, insomma, questo affanno, com'è così diffuso e come alla base ci può essere una malattia che magari quella persona lì non sa neanche di avere, e fumando sta peggiorando la propria malattia. Ecco, quindi il consiglio che diamo è smettere assolutamente di fumare, e se ci sono anche questi sintomi, tosse, catarro e mancanza di respiro, affanno, fare un esame spirometrico per vedere se c'è sotto una patologia, una BPCO.
2: Professore, la BPCO è una malattia invalidante?
1: È una malattia invalidante, assolutamente, è una delle malattie invalidanti più diffuse, perché porta all'insufficienza respiratoria e quindi poi fino all'allettamento e all'impossibilità di svolgere le normali attività quotidiane, che possono dall'assenza del lavoro, avere problemi sul lavoro, e fino addirittura non riuscire neanche, per dire, ad allacciarsi le scarpe, a pettinarsi e fare le cose normali della vita, e spesso essere anche costretti nelle fasi avanzate ad essere attaccati all'ossigeno anche in casa, anche per 24 ore al giorno. Per fortuna in Italia c'è una certa organizzazione per fornire l'ossigeno a casa a questi pazienti, e questo è un altro di quei trattamenti che permette di allungare la vita e migliorare la qualità della vita in questi soggetti, però non è mai augurabile arrivare a
2: questo
1: stadio,
2: certo. Certo. Quindi la prevenzione, lo stile di vita, la diagnosi precoce permettono forse di non arrivare all'invalidità?
1: Bravissima, esatto. Considerate poi che questi pazienti, quando arrivano all'invalidità, spesso vengono anche ricoverati, perché basta anche una piccola infezione, infiammazione dei bronchi per precipitare la situazione, quindi essere costretti a lunghi ricoveri e frequenti ricoveri.
2: Certo. Quindi è importantissimo rivolgersi al proprio medico come primo referente per poi andare dallo specialista.
1: Anticipare la diagnosi.
2: Ecco. Grazie professore.
0: È stato con noi il professore Lorenzo Corbetta dell'Unità di Medicina Respiratoria dell'Università di Firenze. Tanti auguri professore, alla prossima.
1: Grazie mille a voi.
2: Alla prossima.
3: L'ornitorinco, uno strano animale radiofonico.

in macchina, dal tuo cellulare, in qualsiasi parte in Italia e nel mondo tu vada, 24 ore su 24 puoi ascoltare i programmi trasmessi dalla radio in FM, semplicemente aprendo il sito www.radiologos.it e in alto a destra clic su Diretta Canale 1. Buon ascolto!

Leggiamo dalla lettera a Tito, capitolo 2, versetto 11. La grazia di Dio, salvifica per tutti gli uomini, si è manifestata. E ancora Evangelo di Giovanni, capitolo 1, versetto 17. La grazia e la verità sono venute per mezzo di Gesù Cristo. Che cos'è la grazia di Dio? Alcuni pensano che quando si parla della grazia di Dio si voglia dire che Dio è indulgente, compiacente, pronto a perdonare tutto e tutti ad occhi chiusi. Per altri è la soluzione nei casi disperati. Allora si invoca la grazia di Dio. Altri ancora, e sono molti, immaginano che per guadagnarsi il paradiso debbano fare ogni sforzo possibile. E poi, se i loro meriti sono insufficienti, la grazia di Dio compenserà quello che manca. No, la grazia di Dio è tutt'altra cosa. Se non è correttamente intesa, ci si fa di Dio un'immagine falsa, perché si pensa che egli sia indifferente al male e allo stato di perdizione in cui si trovano tutti gli uomini per natura. Dio è certamente misericordioso, buono e potente nello stesso tempo, pronto a venire in aiuto alla sua creatura. È un Dio d'amore che vuole il bene eterno degli uomini, ma è anche il Dio che non può tollerare il male senza punirlo, che non può considerare il colpevole come innocente, è scritto in Numeri capitolo 14, versetto 18. Solo Dio poteva salvare noi peccatori senza rinunciare a dare ai nostri peccati la punizione che meritavamo. In che modo? Per mezzo di Gesù Cristo, che è venuto in terra per farsi carico dei nostri peccati e subire Lui al posto nostro il castigo di Dio. È così che Dio può far grazia a tutti, senza distinzione. Ma c'è una condizione, che ciascuno individualmente riconosca il bisogno che ha di questa grazia e accetti Gesù come proprio Salvatore e Signore della propria vita.

0: A Radio Logos sono le ore 22 e 50 minuti.
1: State per ascoltare una serie di studi portati al centro Betel in Castelnuovo della Daunia, provincia di Foggia, durante un campo giovanile. Il relatore del campo è Paolo Moretti e il tema di questi studi è il piano di Dio per la salvezza dell'uomo peccatore. Per motivi tecnici, lo studio di oggi è stato diviso in due parti. Oggi ascolteremo la prima parte. Buon ascolto!
2: Chi ha cantato «Sì, sì, sì, camminerò per la tua strada, Signor»? Ricordi quello che dice l'Ecclesiaste, capitolo 5, versetto 5. Cosa dice l'Ecclesiaste? Che è molto meglio non prendere impegni, non fare dei voti, che prendere impegni e poi non adempierli. Quindi, se avete cantato «sì, sì, sì», ripetuto tre volte,

Camminerò per la tua strada, Signore. Questo deve essere l'impegno da assolvere, da soddisfare davanti al Signore. Abbiamo dedicato la giornata di ieri alla preparazione del progetto di salvezza. Dedicheremo la giornata di oggi a studiare la realizzazione del progetto di salvezza. E vorrei subito invitarvi a leggere insieme a me in Prima Giovanni capitolo 4.

0: Ora si scalda la voce di mattina. Prima Giovanni, capitolo 4, leggerò i versetti da 1 a 3. Carissimi, non crediate a ogni spirito, ma provate gli spiriti per sapere se sono da Dio, perché molti falsi profeti sono sorti nel mondo. Da questo conoscete lo Spirito di Dio. Ogni spirito il quale riconosce pubblicamente che Gesù Cristo è venuto nella carne è da Dio. E ogni spirito che non riconosce pubblicamente Gesù non è da Dio, ma è lo spirito dell'anticristo. Voi avete sentito che deve venire e ora è già nel mondo. Da questo conoscete lo spirito di Dio. Ogni spirito il quale riconosce pubblicamente che Gesù Cristo è venuto nella carne è da Dio. In quale modo Dio ha realizzato il progetto di salvezza che, come abbiamo visto ieri mattina, ha preparato attraverso la storia, nei quattro aspetti che insieme abbiamo considerato: la promessa, l'elezione di Israele, la legge, il culto, considerato come tabernacolo, sacerdozio, sacrifici. Dio ha realizzato il suo progetto di salvezza, come abbiamo ricordato anche ieri, perché nella pienezza del tempo ha mandato nel mondo il suo figlio Gesù. Lo ha mandato nel mondo e lo ha fatto diventare uomo. La realizzazione del progetto di salvezza è passata prima di tutto attraverso l'incarnazione del Figlio di Dio. Incarnazione significa letteralmente entrare nella carne, e con la parola incarnazione si vuole indicare il processo attraverso il quale un essere spirituale prende una forma carnale. È il processo che Giovanni, nel prologo del suo Evangelo, ribadito poi nel testo che abbiamo letto poco fa, rivela essere avvenuto nella parola, nel Logos eterno, nel Figlio di Dio, al momento in cui ha fatto irruzione nella storia dell'uomo. Dio è entrato nella storia dell'uomo facendo sì che il suo unico figlio eterno come lui, Dio come il Padre, prendesse un corpo. L'incarnazione di Cristo è unica nella storia. In tutto il corso dei secoli non ci sono state e non ci saranno altre incarnazioni. Nell'Antico Testamento spesso ci troviamo davanti al racconto di apparizioni angeliche, di, con una parola abbastanza difficile che ora vi spiegherò, di teofanie. Teofanie è una parola greca composta da due termini che significa letteralmente apparizioni di Dio. Vi ricorderete, vi ricordo un episodio su tutti, quando alla tenda di Abramo si avvicinarono quanti angeli, chi se lo ricorda? Sì, erano tre, poi rimasero in due. Si avvicinarono degli angeli, Abramo preparò per loro, poi ci è detto che rimase un solo angelo, e dal racconto noi possiamo comprendere che questo angelo era Dio stesso, perché Dio dice: nasconderò ad Abramo quello che sto per compiere a Sodoma e Gomorra. E iniziò quel colloquio fra Abramo e il Signore, nel quale, come ricorderete, Abramo chiese per diverse volte al Signore di scampare dal giudizio Sodoma e Gomorra. Se si trovano 50 giusti, tu la condannerai. Poi, se si trovano 40 giusti, alla fine Abramo si arrese quando il Signore gli fece capire che di uomini giusti e relativamente giusti ce n'era uno solo, ed era suo nipote Lot. Ma anche all'interno della fornace ardente, per ricordare un episodio che ci veniva ricordato ieri mattina da Abramo, apparve accanto ai tre giovani amici di Daniele, apparve un quarto personaggio simile ad un figlio d'uomo. Alcuni pensano che si tratti lì di una apparizione prima del tempo del Signore Gesù, ma non si tratta, in tutte le visioni di cui si parla nell'Antico Testamento, non si tratta di incarnazioni, ma di apparizioni temporanee e transitorie. Allo stesso modo dobbiamo dire, passando sul fronte del nemico, che non sono incarnazioni le possessioni diaboliche, in quanto il demone che si impossessa di una persona rimane distinto da lei, rimane distinto dalla persona in cui ha preso dimora. L'incarnazione di Gesù è unica perché il Figlio, l'Eterno Figlio di Dio, diventa veramente uomo. È uomo e Dio allo stesso tempo, nella stessa persona. Non sono due persone distinte. Scrive Giovanni al versetto 14 del capitolo 1 del suo Evangelo che la parola è diventata carne. La parola eterna, cioè il Figlio di Dio, non è semplicemente entrato nella carne, nel corpo di un uomo, ma è diventato carne, così come siamo diventati carne noi dal giorno in cui siamo nati. L'incarnazione ha uno scopo unico. Non è uno scopo spettacolare che Dio si prefigge nell'aver progettato il piano di salvezza e nell'averlo realizzato attraverso l'incarnazione del suo Figlio. Dio non si prefigge la spettacolarità di dimostrare la sua gloria e la sua potenza attraverso i miracoli. Lo scopo dell'incarnazione è uno solo: la redenzione e la salvezza dell'uomo peccatore. Quindi il progetto di salvezza di Dio, preparato nel corso dei secoli, comincia a realizzarsi, a prendere forma, a concretizzarsi nel momento in cui l'Eterno Figlio di Dio non entra nella carne, ma diventa carne. Quindi è uno scopo di amore che il Signore si prefigge attraverso l'incarnazione del suo Figlio. Abbiamo ricordato ieri i tre aspetti del culto: il tabernacolo, il sacerdozio, il sacrificio. Ebbene, l'opera di mediatore di Gesù che si assomma, cioè si sintetizza in questi tre aspetti, tabernacolo, sacerdozio e sacrificio, è passata attraverso l'incarnazione. Se Gesù non fosse diventato carne, non sarebbe stato tabernacolo di Dio fra gli uomini. Se Gesù non fosse diventato carne, non sarebbe stato il sommo sacerdote mediatore. Se Gesù non fosse diventato carne, come vedremo in particolare oggi pomeriggio, non avrebbe potuto donare il suo corpo, se un corpo non lo avesse avuto, chiaramente, per la nostra salvezza. Quando l'Apostolo Paolo afferma che fra Dio e l'uomo vi è un solo mediatore, in quale modo lo indica questo mediatore? Gesù Cristo, uomo. Quindi Gesù, il Salvatore, Cristo, l'unto di Dio, il Figlio di Dio eterno come eterno il Padre, diventato uomo nella sua perfetta umanità, nella sua incarnazione, egli diventa il mediatore fra noi e Dio. E in un altro testo che vi ricordavo anche ieri di passaggio, l'Apostolo Paolo, Efesini capitolo 2 versetto 15, ci ricorda che Cristo ha abolito la causa dell'inimicizia, quindi il peccato che tiene gli uomini lontani da Dio. Dove li ha aboliti Cristo? Nella sua carne. Se l'Eterno Figlio di Dio fosse rimasto semplicemente uno spirito o un'apparizione angelica, come insegnano ad esempio i testimoni di Geova, l'opera di redenzione non sarebbe stato possibile compierla. L'opera di redenzione si compie perché alla croce, nella sua carne, il Signore Gesù ha abolito la causa della nostra inimicizia con Dio. Quindi senza incarnazione non sarebbe stato possibile la mediazione del Signore Gesù fra noi e il Padre, non sarebbe di conseguenza stata possibile la redenzione. Ed è molto bello ricordare un termine che Giovanni usa nel prologo del suo Evangelo e che per una necessità di comunicazione, di linguaggio, nella nostra Bibbia non appare tradotto in modo letterale. Qual è la parola che scrive Giovanni? Versetto 14 del capitolo 1 del suo Evangelo. Giovanni ci ricorda che la parola ha abitato per un tempo fra noi piena di grazia e di verità. Il verbo abitare in realtà andrebbe tradotto con tabernacolare, cioè la parola ha tabernacolato per un tempo fra noi piena di grazia e di verità. Cosa vuol dire questo? Che il corpo del Signore Gesù è stato il tabernacolo di Dio, il luogo santissimo attraverso il quale Dio si è rivelato, si è manifestato agli uomini. Il corpo del Signore Gesù è stato il corpo del sommo sacerdote che dopo la sua morte, la sua resurrezione, è entrato, come vedevamo ieri pomeriggio, nel luogo santissimo per portare il suo sangue. Il corpo del Signore Gesù è stato il corpo, la carne che lui ha donato, ha lasciato inchiodare sulla croce perché il nostro peccato potesse essere tolto di mezzo, perché potesse essere abolita la causa dell'inimicizia fra Dio e l'uomo. L'incarnazione del Signore Gesù ha comportato, come ci ricorda Paolo in Filippesi 2, versetti 5 a 8, ha comportato la sua umiliazione. Il Signore Gesù, prendendo un corpo come il nostro, diventando uomo, si è profondamente umiliato. Vale la pena di leggere questo testo. Il Signore Gesù, pur essendo, Filippesi 2:6, pur essendo in forma di Dio, non considerò l'essere uguale a Dio qualcosa a cui aggrapparsi gelosamente, cioè, ma spogliò se stesso, prendendo forma di servo, divenendo simile agli uomini. Trovato esteriormente come un uomo, umiliò se stesso, facendosi ubbidiente fino alla morte e alla morte di croce. Spogliò se stesso, prendendo forma di servo, divenendo simile agli uomini. Si umiliò fino alla morte e alla morte di croce, cioè questa sottolineatura che ci ricorda la croce viene utilizzata dall'Apostolo Paolo per ricordarci che vi era già un'umiliazione infamante nell'affrontare lui, Eterno Figlio di Dio, la morte come un uomo. Ma questa umiliazione diventa ancora più infamante pensando al modo con il quale egli è morto, la morte di croce. Vi è un cambiamento nella condizione esteriore del Figlio di Dio, ma non un cambiamento nella sua persona. Nel prendere forma di servo, egli non ha perso nulla della sua divinità. Colossesi 2, versetto 9, Paolo ci ricorda che in lui, in Cristo, abita corporalmente tutta la pienezza della Deità. Le due nature, quella divina e quella umana, non sono una sovrapposta all'altra, o una prevalente quantitativamente o qualitativamente sull'altra, ma sono due nature intimamente unite in un'unica personalità. Cioè, nessuno di noi può dire che Gesù è più Dio che uomo, e neppure può affermare che è più uomo che Dio. Gesù è Dio e uomo allo stesso tempo, nello stesso modo, nella stessa qualità e nella stessa quantità. Egli è perfettamente Dio e perfettamente uomo. Quando un ebreo usava l'espressione figlio di, la usava per indicare della stessa natura del Padre. Quindi, quando il Signore Gesù ci viene presentato come figlio di Dio, questo significa che egli ha la stessa natura di Dio. E quando ci viene presentato come figlio dell'uomo, questo significa che egli ha la stessa natura dell'uomo. È straordinario conoscere attraverso le scritture che nell'incarnazione del figlio, cioè nel momento in cui il figlio è diventato carne, sono coinvolte tutte e tre le persone della Trinità. Il Padre, nella pienezza del tempo, ha mandato il Figlio. Il Figlio ha accettato di essere mandato. L'autore della lettera agli Ebrei, al capitolo 10, ci ricorda un testo profetico che appare quasi come una rivelazione di una conversazione fra il Figlio ed il Padre. Versetto 5. Cristo, entrando nel mondo, disse. Questa non è una parola che troviamo nei Vangeli, ma è una parola che l'autore della lettera agli Ebrei ci rivela, guidato dallo Spirito Santo. Cioè, Cristo, entrando nel mondo, nel momento in cui è diventato carne, che cosa ha detto? Tu non hai voluto né sacrificio né offerta, ma mi hai preparato un corpo. Non hai gradito né olocausti né sacrifici per il peccato. Allora ho detto: ecco, vengo. Nel rotolo del libro è scritto di me: per fare, o Dio, la tua volontà. Mi hai preparato un corpo, ecco, vengo per fare la tua volontà. Cioè, il Figlio ha accettato di essere mandato dal Padre. E lo Spirito Santo, come sappiamo dal racconto di Luca dell'annunciazione dell'angelo Gabriele a Maria, lo Spirito Santo è colui che, coprendo con la sua ombra il corpo di Maria, è intervenuto nella nascita del Signore Gesù. Notate, vorrei forse leggerlo testualmente, queste parole dell'angelo Gabriele a Maria, capitolo 1 del Vangelo di Luca, versetto 35. Quando Maria chiede all'angelo come sarebbe stato possibile per lei, che era ancora vergine, avere un figlio, l'angelo le rispose: lo Spirito Santo verrà su di te e la potenza dell'Altissimo ti coprirà dell'ombra sua. Perciò anche colui che nascerà sarà chiamato Santo, Figlio di Dio, progenie della donna, solo della donna, come abbiamo ricordato, ma Figlio di Dio perché è lo Spirito Santo ad intervenire nella nascita. Non è possibile comprendere le scritture e la potenza di Dio se noi trascuriamo di credere nella incarnazione. Mi tornano in mente qui le parole che il Signore Gesù rivolse ai Sadducei. I Sadducei erano coloro che non credevano nella possibilità della resurrezione del corpo e nella possibilità dei miracoli. Ai Sadducei Gesù rivolse queste parole, Matteo 22:29. Voi errate perché non conoscete le scritture né la potenza di Dio. Voi errate, cioè sbagliate, perché non conoscete le scritture né la potenza di Dio. Apro una parentesi per dire che purtroppo oggi in tante realtà religiose che si riferiscono a Cristo ci sono persone che credono alle scritture ma non alla potenza di Dio, e viceversa ci sono persone che credono alla potenza di Dio, ricercano i miracoli a tutti i costi ma non credono alle scritture. Il Signore Gesù ci ricorda come noi siamo chiamati a credere alle scritture e a credere alla potenza di Dio, e l'incarnazione, il momento in cui il Figlio di Dio è diventato carne, è diventato figlio dell'uomo, è il segno delle scritture che si adempiono. Credere a tutte le scritture dell'Antico Testamento, a quello che abbiamo studiato insieme ieri, ma l'incarnazione è anche il segno della potenza di Dio che si manifesta fra gli uomini. Devo dirvi che sono commosso ogni volta in cui rileggo le parole dell'angelo a Maria. Sono commosso perché l'Evangelo di Luca è stato l'Evangelo scritto per presentare soprattutto l'umanità del Signore Gesù, ed è stato l'Evangelo scritto da Luca per quale popolo in particolare? È il popolo che alcuni di voi rappresentano con una squadra, i Romani. È stato scritto per i Romani. I Romani vedevano il sesso soltanto sotto forma di possessione, di violenza, di piacere. Qui l'angelo è di una estrema delicatezza nel parlare a Maria. La potenza dell'Altissimo, quando lo Spirito Santo verrà su di te, ti coprirà della sua ombra. L'ombra non fa alcun male. L'ombra del... se venisse sopra di noi un'ombra, neppure ce ne accorgeremmo. E non ci è dato di sapere come Maria si sia accorta della potenza dell'Altissimo che veniva sopra di lei, ma ha visto il frutto di questa potenza. Sicuramente Cristo, che è stato manifestato in carne, rimane, come ricorda in Prima Timoteo capitolo 3 versetto 16 l'apostolo Paolo, rimane un mistero. Grande è il mistero della pietà, ma è un mistero che noi siamo chiamati a credere, per credere nelle scritture e per credere nella potenza di Dio. Senza incarnazione non ci sarebbe possibile capire l'amore di Dio, perché l'incarnazione ci rivela il prezzo dell'amore di Dio. Ne parleremo oggi pomeriggio. Quale prezzo ha dovuto pagare il Figlio di Dio diventando carne? Il prezzo dell'umiliazione. Essendo ricco, ricorda l'apostolo Paolo in Seconda Corinzi 8:9, essendo ricco si è fatto povero per amore nostro. Attraverso l'incarnazione noi possiamo ricevere la dimostrazione dell'amore di Dio. Un amore che Dio non ha espresso nei nostri confronti soltanto a parole, ma un amore che ha concretizzato attraverso un dono, il dono unico del suo figlio. Ci sono ragazze e ragazzi, tante persone che vi ameranno, che diranno di amarvi a parole. L'amore passa non attraverso il pretendere, l'amore passa attraverso sempre l'offerta, attraverso un dono. State lontano dai ragazzi che pretendono da voi o dalle ragazze che pretendono da voi, ma avvicinatevi con gioia a un ragazzo che vuole essere un dono per voi, o a una ragazza che vuole essere un dono per voi. L'amore di Dio che noi possiamo imparare, perché Egli ci ha amato per primo, è un amore che si dimostra attraverso il dono di Gesù. Senza l'incarnazione non sarebbe possibile comprendere il progetto di amore di Dio. Il progetto di salvezza senza l'incarnazione rimarrebbe un progetto incompiuto, un'opera incompiuta. Sapete, ci sono nell'arte tanti progetti che sono incompiuti. Vi è un mi pare che sia una messa solenne, cioè una musica religiosa scritta da Mozart, e Mozart è morto mentre la stava scrivendo ed è ricordata ancora oggi come l'incompiuta. Vi è una seconda pietà oltre a quella esposta nella Basilica di San Pietro, che Michelangelo stava scolpendo quando è morto, ed è rimasta anche quella un'opera incompiuta. No, l'opera di salvezza di Dio per l'uomo non è un'incompiuta, ma è un'opera che si realizza il suo progetto di amore attraverso l'incarnazione. E inoltre è attraverso l'incarnazione che noi possiamo comprendere l'obiettivo dell'amore di Dio. L'obiettivo dell'amore di Dio, perché? Qual era l'obiettivo dell'amore di Dio? Vi è un solo mediatore fra Dio e l'uomo, Gesù Cristo uomo, il quale, chi si ricorda questo versetto a memoria? Dovreste impararlo a memoria. Il quale diede la sua vita quale prezzo di riscatto per molti. L'obiettivo della salvezza dei credenti, di coloro che avrebbero creduto, non sarebbe stato realizzato senza l'incarnazione. Perché era necessaria l'umanità del Signore Gesù? A questa domanda risponderò in modo particolare oggi pomeriggio. Questa mattina vorrei soltanto, attraverso i Vangeli, vedere in 8 punti come l'incarnazione del Signore Gesù fu un'incarnazione perfetta. Cioè, vedremo insieme che Gesù fu perfettamente uomo. Per la nostra redenzione occorreva un sacrificio offerto a Dio a nome di tutti gli uomini da parte di un uomo perfetto, attraverso quella che viene chiamata dalla parola di Dio l'opera di espiazione. Questo sarà, ve lo ripeto ancora, l'argomento dello studio di oggi pomeriggio. Ma come facciamo a sapere che Gesù era davvero perfettamente uomo? Vediamo almeno 8 punti che ci rivelano nei Vangeli la sua umanità. Prima di tutto, egli ha conosciuto il normale sviluppo di ogni creatura umana. Gesù, il Figlio di Dio, diventando carne, è stato concepito, è nato, è cresciuto, è diventato adulto, è morto esattamente come ogni creatura umana.
1: Avete ascoltato uno studio portato al centro Betel in Castelnuovo della Daunia, provincia di Foggia, durante un campo giovanile. Ricordiamo che il relatore del campo è Paolo Moretti e ricordiamo che il tema di questi studi è il piano di Dio per la salvezza dell'uomo peccatore. Oggi avete ascoltato la prima parte dello studio. A risentirci al prossimo appuntamento per ascoltare la seconda parte di questo studio, sempre su queste frequenze. Che Dio vi benedica.

Sono numerosi quelli che non ascoltano il messaggio d'amore che Dio rivolge loro, che non si curano di leggere la sua parola. La Bibbia ha un messaggio urgente da non trascurare. Eccolo. Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. Giovanni capitolo 3 versetto 16. E ancora, vi supplichiamo nel nome di Cristo, siate riconciliati con Dio. Eccolo ora il giorno della salvezza. Seconda Corinzi capitolo 5 versetto 20 e capitolo 6 versetto 2. Approfittiamo di questa occasione.

La fede è certezza di cose che si sperano, dimostrazione di realtà che non si vedono. Ebrei capitolo 11 versetto 1. Il giusto per la sua fede vivrà. Abacuc capitolo 2 versetto 4. In cosa avete fede? Se consulto una carta nautica o una mappa stradale, do completa fiducia a chi l'ha redatta. Dal momento in cui mi metto in viaggio, mi affido del tutto alle sue indicazioni. Con Dio è un po' la stessa cosa. Io credo che è Lui che ha fatto scrivere la Bibbia, perché essa racconta la storia dell'uomo con una lucidità impressionante. Inoltre ha annunziato in anticipo molti avvenimenti con una precisione sorprendente. La Bibbia è parola di Dio e ha un'autorità che zittisce anche i più arroganti. Davanti a questo libro posso solo inchinarmi. Avere fede in Dio significa credergli, credere alle cose che ha fatto scrivere nella Bibbia. Dio non mente mai. Nella sua parola ci sono riportati tantissimi fatti storici, per esempio la nascita, la vita, la morte e la risurrezione di Gesù Cristo. Questi fatti io li credo. Io credo a Dio quando afferma che mi ama. Credo a Dio quando dice che gli uomini dopo la morte andranno in un luogo di felicità se hanno creduto in Gesù Cristo, o in un luogo di tormenti se non hanno creduto. Dio dice che fa grazia al peccatore che si pente, e io gli credo. Dice che sono reso perfetto per sempre grazie al sacrificio di Cristo, e io gli credo. Mi assicura che mi ama, ma che ha in orrore il peccato. E io gli credo. Io credo tutto ciò che Dio dice nella Bibbia, perché Dio è vero e non può mentire. Milioni di persone mettono la loro fiducia in Dio ogni giorno. Sperimentano le difficoltà della vita, certo, ma conoscono anche la pace e la gioia. La fede onora Dio, e Dio benedice quelli che gli danno fiducia.

Vuoi ascoltare un motivo? Richiedilo con un messaggio WhatsApp al numero 338 25 10 347. Vuoi ascoltare un motivo? Richiedilo con un messaggio WhatsApp al numero 338 25 10 347.

incredibile fatto storico della venuta di Gesù, il Figlio di Dio, su questa terra attraverso il mistero dell'Incarnazione. Concepito dallo Spirito Santo e nato dalla Vergine Maria, il bimbo Gesù divenuto adulto è morto sulla croce per noi e il terzo giorno è risorto dai morti. Da come ci poniamo nei confronti di tali avvenimenti dipende la nostra vita su questa terra e nell'eternità. Se scegliamo di continuare a ignorare Gesù e ciò che Egli ha fatto per noi, la nostra rimarrà un'esistenza vuota, seguita da una morte eterna. Quando invece decidiamo di credere in Lui e Gli chiediamo perdono per i nostri peccati, allora realizzeremo la Sua salvezza ed Egli farà di noi delle persone nuove. Poi trascorreremo un'eternità meravigliosa con Lui, che è infinitamente più di quanto si possa immaginare. È questa la vera festa a cui partecipa tutto il cielo: accettare Gesù come proprio personale Signore e Salvatore. Se ancora non lo hai fatto, questo è il momento di scegliere Lui. Rivolgiti ora a Gesù con fede e con tutto il cuore. Chiedigli perdono per i tuoi peccati. Credi che Gesù è morto sulla croce per te ed è risorto dai morti. Accettalo come tuo personale Signore e Salvatore e affidagli la tua vita. Permetti al cielo di operare nel tuo cuore una salvifica trasformazione. Dio ti benedica.

Salve amici, siamo di nuovo insieme oggi per questi 10 minuti attraverso il programma Meditazioni Bibliche Giornaliere. Io che vi parlo sono Matteo e vi auguro un buon ascolto. Entriamo subito nel vivo del programma e dico subito il titolo: gli attributi di Dio. Stiamo avendo una serie di meditazioni su questo aspetto importante per quanto riguarda la conoscenza di Dio. E questa è la decima puntata e stiamo vedendo gli attributi comunicabili e oggi vedremo la fedeltà. Leggo un passo dalla Bibbia nel libro del Deuteronomio al capitolo 32 e al verso 4 e dice: egli è la rocca e l'opera sua è perfetta, poiché tutte le sue vie sono giuste. È un Dio fedele e senza iniquità. Egli è giusto e retto. Sapete amici, nelle Sacre Scritture possiamo vedere che Dio è fedele e che la sua parola è verità. Inoltre afferma che Dio non può mentire né può venire meno alle promesse che Lui fa in un modo incondizionato. Lui rimane fedele ad ogni patto che stipula. La Bibbia è piena di testimonianze della fedeltà di Dio e molti credenti ancora oggi possono testimoniare della sua fedeltà, compreso chi vi sta parlando, è logico. Sempre nel libro del Deuteronomio, al capitolo 7, al verso 9, è scritto: riconosci dunque che il Signore, il tuo Dio, è Dio, il Dio fedele che mantiene il suo patto e la sua bontà fino alla millesima generazione verso quelli che lo amano e osservano i suoi comandamenti. Dio mantiene sempre le sue promesse, dicevamo, non le ritira mai né le cambia mai. Come purtroppo noi uomini usiamo fare. Nessuna delle promesse di Dio resta incompiuta. E infatti il famoso Giosuè, il personaggio biblico che portò il popolo di Israele nella terra promessa, colui che sostituì Mosè, diceva nel suo libro al capitolo 23 al verso 14: riconoscete dunque con tutto il vostro cuore e con tutta l'anima vostra che neppure una di tutte le parole che il Signore, il vostro Dio, ha pronunciate su voi è caduto a terra. Tutte si sono compiute per voi, neppure una è caduta. Sapete, cari amici, i brani che cambiano la vita di chiunque va a Lui, tuttavia, sono quelli che promettono la salvezza dalla condanna dei nostri peccati, e ce ne sono veramente tanti. Ci sono molte profezie nell'Antico Testamento che promettevano la venuta del Messia, e questa promessa di Dio fu adempiuta nel Nuovo Testamento nella persona di Gesù, suo figlio. E non importa quali e quanti peccati hai commesso, per quanto siano gravi, Dio è fedele e ti perdona. Se confessiamo i nostri peccati, Egli è fedele e giusto da perdonarci i peccati e purificarci da ogni iniquità. Questo lo scrive l'Evangelista Giovanni nella sua prima lettera, al capitolo 1, al versetto 9.
Questo per quanto riguarda la fedeltà di Dio. E l'uomo e noi come siamo messi? Beh, dobbiamo dire, nostro malgrado, abbiamo dei seri problemi con la fedeltà, sia nei confronti del nostro simile che verso Dio. La prima fedeltà dell'uomo nei confronti di Dio, sapete qual è, cari amici? È riconoscerlo come Dio, il solo Dio al quale affidarsi totalmente. E la seconda fedeltà, che è il risvolto della prima, è la fedeltà verso gli altri uomini. La fedeltà dell'uomo a Dio si esprime nella fedeltà verso gli altri, poiché se non siamo fedeli verso chi ci sta di fronte, chi vediamo, come potremmo esserlo nei confronti di Dio che non vediamo? Il profeta Geremia dice nel capitolo 7, al verso 28: perciò dirai loro, questa è la nazione che non ascolta la voce del Signore, del suo Dio, e che non vuole accettare correzioni. La fedeltà è perita, è venuta meno nella loro bocca. Cari amici, questo passo che ho letto dal profeta Geremia, certo, è un verso che riguardava il popolo di Israele, ma è così attuale che possiamo prenderlo per noi e per la nostra bella Italia, un paese distrutto dalla infedeltà. Una infedeltà a tutti i livelli, a livello politico, a livello sociale, a livello comportamentale, individuale, nei matrimoni, tra amici e così via. E concludo con l'esortazione dell'Apostolo Paolo, quando diceva al suo collaboratore Timoteo nel capitolo 4 della sua prima lettera, al verso 12. Diceva così Paolo: nessuno disprezzi la tua vita, ma sii d'esempio ai credenti e a tutti quanti, nel parlare, nel comportamento, nell'amore, nella fedeltà e nella purezza. Bene, cari amici, anche oggi il programma termina qui. Certo, ci sarebbe voluto molto più tempo per approfondire questo discorso. Grazie, cari amici, per l'ascolto e a risentirci a domani. Che Dio vi benedica.

Benvenuto a Equipaggiati, dove troverai le forze per combattere le battaglie giornaliere. Eccoci qua, proprio come il sole, giorno dopo giorno, scrittura per scrittura, continuiamo il capitolo 9 del Vangelo secondo Luca, versetto 12 al 22 quest'oggi. Ora il giorno cominciava a declinare, i 12 avvicinati si gli dissero: «Lascia andare la folla, perché se ne vada per i villaggi e per le campagne vicini per trovare cibo e alloggio, perché qui siamo in un luogo deserto». Ma egli disse loro: «Date loro voi da mangiare». Ed essi obiettarono: «Non abbiamo altro che 5 pani e 2 pesci, a meno che non andiamo noi a comprare dei viveri per tutta questa gente», perché c'erano circa 5.000 uomini. Ed egli disse ai suoi discepoli: «Fateli sedere a gruppi di una cinquantina». E così li fecero accomodare tutti. Poi Gesù prese i 5 pani e i 2 pesci, alzò lo sguardo al cielo, li benedisse, li spezzò, li diede ai suoi discepoli perché li distribuissero alla gente. Tutti mangiarono e furono saziati, e dei pezzi avanzati si portarono via 12 ceste. Mentre egli stava pregando in disparte, i discepoli erano con lui ed egli domandò loro: «Chi dice la gente che io sia?» E quelli risposero: «Alcuni dicono Giovanni il Battista, altri Elia e altri uno dei profeti antichi che ha risuscitato». Ed egli disse loro: «E voi, chi dite che io sia?» Pietro rispose: «Il Cristo di Dio». Ed egli ordinò loro di non dirlo a nessuno e aggiunse: «Bisogna che il Figlio dell'uomo soffra molte cose e sia respinto dagli anziani, dai capi dei sacerdoti e dagli scribi, e sia ucciso e risusciti il terzo giorno». Conosciamo tutti questa storia, che è l'unico miracolo riportato in tutti i 4 Vangeli. E mi chiedevo perché i discepoli si prendessero il disturbo di dire a Gesù di mandare via la gente. Non avevano anche loro stessi bisogno di cibo e di riparo? Perché allora preoccuparsi della folla? Perché questo senso di responsabilità? Luca sottolinea il senso di impotenza dei discepoli di fronte all'idea di sfamare una folla di più o meno una decina, 12.000 persone tra uomini, donne e bambini. E ciò avvenne subito dopo che i discepoli hanno visto e personalmente utilizzato il potere di Gesù. Questo perché devono ancora sviluppare quella fede profondamente radicata. E invece di guardare a Dio per sfamare la gente, il loro primo istinto è di mandare via la gente, e così Gesù interviene per loro. E tu sei mai stato in situazioni che sembrano impossibili e la tua prima reazione è cercare di evitarle anziché chiedere al Padre di intervenire soprannaturalmente? Molto spesso il mio modo predefinito è usare tutta l'energia che ho per risolvere i problemi. Ed una volta che ho esaurito le opzioni, chiedo l'aiuto a Dio. Quello che abbiamo in noi stessi da dare agli altri è insignificante, ma quando lo mettiamo nelle mani di Gesù, Lui può compiere grandi cose con i nostri doni e talenti, per toccare la vita degli altri per la Sua gloria. Poi venne una domanda che Lui sta ancora facendo a tutti noi oggi: chi pensate che io sia? E questa è la domanda posta a tutti coloro che sentono parlare di Gesù. E siamo noi, non Lui, a essere giudicati dalla nostra risposta. Infatti rispondiamo a questa domanda ogni giorno con ciò che rincorriamo e ciò che facciamo. Se crediamo davvero che Gesù sia chi dice di essere, influenzerà il modo in cui viviamo. Era giusto che i discepoli sapessero cosa pensava la folla di Gesù, ma Gesù doveva chiedere a loro come individui cosa credessero di Lui. Pietro dichiara che Gesù è il Messia ebreo, ma non sa che Gesù è anche Dio nella carne. Nessuno dei discepoli aveva idea
di cosa fosse venuto a fare il Messia. Probabilmente pensavano, come del resto la folla, che fosse venuto come liberatore per scacciare i romani dal territorio ebraico e dare agli ebrei indipendenza e pace. Dopo aver sentito cosa pensasse di lui la folla, Gesù disse loro cosa fosse realmente venuto a fare, cioè soffrire, essere respinto, essere ucciso e risorgere il terzo giorno. Questo non era ciò che i suoi discepoli o la folla si aspettavano o volevano sentirsi dire. Però una parola importante qui è deve. Questo non era solo una previsione, era il compimento del piano per la nostra salvezza, messo in atto ancora prima che il mondo iniziasse. Riflessione. Chi è Gesù per te? Un profeta? Un insegnante? O veramente Dio nella carne? Signore Gesù il Cristo, questa è la domanda che fai a ognuno di noi anche quest'oggi. Tu, chi pensi che io sia? E prego che le risposte non siano solo delle parole così buttate al vento, ma che siano delle azioni, dei modi di vivere, di pensare, che riflettano quello che crediamo di te. Te lo chiediamo nel nome di Cristo. Amen. Ok, miei cari, continuate a pregare per me, io sto pregando per voi e buon bagno per quelli che sono al mare. A domani, ciao.

0: Vogliamo continuare la nostra meditazione nel Vangelo di Matteo, capitolo 22. Il titolo di questo messaggio è Il più grande comandamento. C'è la cosa più grande che ci sia, in quanto alla legge. Leggiamo Matteo, capitolo 22, versetto 34 a 40. Dice così: Ora i farisei, udito che egli aveva chiusa la bocca ai sadducei, si radunarono insieme e uno di loro, dottor della legge, gli domandò per metterlo alla prova: Maestro, qual è nella legge il gran comandamento? E Gesù gli disse: Ama il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore e con tutta l'anima tua e con tutta la mente tua. Questo è il grande e il primo comandamento. Il secondo simile ad esso è: Ama il tuo prossimo come te stesso. Da questi due comandamenti dipendono tutta la legge e i profeti. Poi leggiamo nell'Evangelo di Marco è lo stesso episodio, però è un po' più definito con chi il Signore parlava. Ripeto, Marco capitolo 12, versetti da 28 a 34. Dice così: Or uno degli scribi che li aveva uditi o discutere, visto che gli aveva loro ben risposto, si accostò e gli domandò: Qual è il comandamento primo fra tutti? E Gesù rispose: Il primo è: Ascolta Israele, il Signore Dio nostro è l'unico Signore. Ama dunque il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore e con tutta l'anima tua e con tutta la mente tua e con tutta la forza tua. Il secondo è questo: Ama il tuo prossimo come te stesso. Non vi è alcun altro comandamento maggiore di questi. E lo scriba gli disse: Maestro, ben hai detto secondo verità che v'è un Dio solo e che fuor di lui non ve n'è alcun altro. E che amarlo con tutto il cuore, con tutto l'intelletto e con tutta la forza e amare il prossimo come se stesso è assai più che tutti gli olocausti e i sacrifici. E Gesù, vedendo che gli aveva risposto avvedutamente, gli disse: Tu non sei lontano dal regno di Dio. E nessuno ardiva più interrogarlo. Bene, vediamo qui che era la terza volta che il Signore veniva tentato o messo alla prova da persone religiose. Se vi ricordate, la prima volta è stato quando ci sono andati i farisei, o meglio, i discepoli dei farisei e gli erodiani. L'hanno tentato, poi ci sono andati, ricordate? Sono andati dopo chi? I Sadducei, che gli parlavano intorno alla risurrezione. E questa volta ci vanno gli scribi, persone che erano studiose e versati nella parola di Dio. Quindi per tre volte, diciamo che uno dietro l'altro, sono andati per metterlo alla prova. Diciamo che questi tre gruppi di persone religiose fra di loro non andavano d'accordo, perché i farisei, per esempio, credevano nello spirito, credevano negli angeli, credevano nella risurrezione. Invece i sadducei non credevano a tutte queste cose, per cui fra di loro c'era, diciamo, disarmonia nella fede, nel credere nelle cose di Dio. Però vediamo che questi tre gruppi erano uniti nello schierarsi contro Gesù. E mi fa pensare che quando Gesù fu processato, c'era Erode che non scorreva buon sangue con Pilato. Però i due furono uniti nel condannare Gesù. Quindi hanno superato ogni ostacolo pur di condannare Gesù. Quindi l'odio per il Signore era tanto grande che hanno superato la loro antipatia che avevano l'uno verso l'altro. Bene, qui vediamo che lo scriba è andato per metterlo alla prova e gli ha fatto una domanda che non riguardava la legge civile, come lo furono i farisei, gli erodiani. Ricordate cosa ha detto? Dice: È lecito pagare il tributo a Cesare? lo mettono alla prova per vedere da quale parte Gesù si schierava, dalla parte di Dio o dalla parte di Cesare. Ma il Signore ha saputo rispondere così bene che sono rimasti stupiti e quindi sconfitti. Qui invece riguarda la legge di Dio. Infatti disse: Maestro, qual è nella legge il più grande comandamento? Una domanda molto, molto importante. Perché vedete, i giudei non avevano soltanto 10 comandamenti, ma avevano aggiunte altre regole e altri comandamenti, un numero immenso, infinito, che giustamente questo scriba, o sincero o ipocrita, voleva sapere dalla bocca di Gesù qual era il più grande comandamento. Forse era sincero, non lo sappiamo. Ebbene, vediamo che questo scriba chiede al Signore citando un passo, diciamo, che Mosè aveva detto, che lo leggiamo più avanti nel libro del Deuteronomio. E il Signore risponde anche con la frase di Mosè. Cosa aveva scritto Mosè. E quindi la risposta del Signore si basava su Deuteronomio capitolo 6, versetto 4 a 9. E leggiamo questo: Ascolta Israele, l'Eterno il Dio nostro è l'unico Eterno. Tu amerai dunque l'Eterno il tuo Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima tua e con tutte le tue forze. E questi comandamenti che oggi ti do ti staranno nel cuore, li inculcherai ai tuoi figliuoli, ne parlerai quando te ne starai seduto in casa tua e quando sarai per via, quando ti coricherai e quando ti alzerai. Te le legherai alla mano come un segnale, ti saranno come frontale fra gli occhi e li scriverai sugli stipiti della tua casa e sulle tue porte. Quindi vediamo qui che il Signore cita questo versetto da Deuteronomio per ciò che riguardava l'ebreo. Cioè il Signore desiderava che gli ebrei in ogni tempo, in ogni luogo, in ogni circostanza, inculcassero ai loro figlioli le leggi del Signore. In ogni momento, in ogni situazione. Vedete, il Signore aveva dato a Mosè le due tavole della legge. In una tavola cosa stavano scritte? Stavano scritti i comandamenti, o meglio la prima tavola, che riguardava il rapporto che c'è fra noi uomini e Dio. I quattro primi comandamenti riguardano il nostro rapporto con Dio. La seconda tavola riguarda il nostro rapporto come uomini con il nostro prossimo. Questi 10 comandamenti che vengono chiamati le 10 parole. E queste 10 parole, o questi 10 comandamenti, si riassumono in 2 comandamenti. E l'abbiamo letto. Amerai il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e con tutta la tua forza. Secondo, amerai il tuo prossimo come te stesso. Quindi vediamo che ogni giudeo, diciamo che conosceva bene questo comandamento. Che cosa vuol dire amare Dio con tutto il cuore? Che cosa significa amare Dio con tutto il cuore? A volte noi lo diciamo questo. Signore, io ti amo con tutto il cuore, ma esaminiamo bene le parole. Io ti amo con tutto il cuore. Sapete che cosa vuol dire? Significa amare Dio in un modo totale, completo, unico, indivisibile. Il Signore non vuole che il nostro cuore sia diviso o doppio. Dice: una parte del mio cuore ama Dio e l'altra parte del mio cuore amo me stesso. O amo i miei figli, o amo il denaro, o amo la ricchezza. Dio non vuole queste cose. Amare Dio con tutto il cuore Dio vuole un cuore, possiamo dire, completo, non diviso a pezzettini, perché questo sarebbe mettere Dio o l'amore di Dio a livello dell'amore che abbiamo per gli altri, anche di noi stessi. Gesù ha detto delle parole molto forti, per cui credere e accettare Gesù e vivere una vita cristiana non si riassume soltanto in una frase nel dire: Signore, io ti accetto e ti chiedo perdono di tutti i miei peccati. Sembra troppo facile. Se noi misuriamo le parole, Signore Gesù dice: chi ama la sua vita la perde, ma chi la perde per cagion mia e dell'Evangelo la trova. Quindi non è una frase magica nel dire: Gesù, io ti accetto e muore lì e continuo a fare la mia vita come prima. Ma io inganno me stesso. Non è così? Una persona che dice io ti amo, lo dice a sua moglie, o la moglie lo dice al marito, amare vuol dire io sono lì per servirti. Io voglio vivere solo per te, per renderti felice. Il Dio ci ha amati, che ha dato il suo figlio per renderci beati, per renderci felici, per salvarci dalla perdizione eterna, dal fuoco eterno. Questo è l'amore vero, l'amore di Dio. E quando questo comandamento dice amare Dio con tutta l'anima, misuriamo queste parole. Che cosa vuol dire amare Dio con tutta l'anima? Potremmo dire con tutto l'essere nostro, con tutta la nostra vita. Andiamo avanti. Poi dice amare Dio con tutte le nostre forze. Possiamo dire con tutta umiltà, con tutta l'intelligenza, con tutta la mente, ossia con tutti i pensieri, i sentimenti, con determinazione in ogni ambito della nostra esistenza, in famiglia, sul lavoro, quando siamo seduti e quando siamo in viaggio, in ogni tempo e in ogni luogo. Ma se io mi esamino, io difetto qua. Chi di noi, anche credenti, può dire io amo il Dio in questa misura? Solo uno ha potuto adempiere perfettamente questo comandamento. Chi è questo? È Gesù. È Gesù. Ma neanche noi, io mi metto per primo, neanche noi credenti. E Signore, mi perdoni, ci perdoni, che non lo amiamo come lui merita di essere amato. Siamo mancanti, io sono mancante. Non arriverò mai a questa misura. Solo Gesù ha amato Gesù.
1: A precious fountain, free to all, a healing stream.
0: Nel Levitico capitolo 19, versetto 18 dice: amerai il prossimo tuo come te stesso. Io sono l'Eterno, osserverete le mie leggi. Anche qui, chi di noi può dire io amo il mio prossimo come me stesso? Io qua difetto. Non so se voi lo stesso. Io non amo il mio prossimo come me stesso. Cioè non è che è impossibile. Non ce la facciamo. Quindi solo Gesù è sempre Lui che amate il prossimo come se stesso. Ha dato la sua vita, più di quello che ha fatto, ha dato la sua vita per noi peccatori. E credo che lo scriba, nell'ascoltare si era sentito anche lui in colpa, anche lui mancante. Come dire, ma chi può arrivare tanto? Ed è evidente questo, sapete perché è evidente? Perché lui non è andato da Gesù per confermare il suo amore. O Gesù, io ti amo, ma è andato per provarlo, per tentarlo. Lui stava peccando verso Dio e verso l'uomo, perché Gesù è perfettamente Dio e perfettamente uomo. Quindi lui si è sentito mancante. come tutte le persone sincere diranno: io non amo Dio come dovrei amarlo e neanche amo il prossimo come dovrei amarlo. Io penso che ogni persona difetta. Altro che essere presuntuosi di dire: ma io non pecco. Dire io non pecco è il più grande peccato. Qualcuno ha detto: l'amore per Dio è la summa summarium della prima tavola della legge. È il più grande comandamento. E io credo che amare il Signore è la cosa più bella, meravigliosa che ci può essere. Amare Dio. Amare Dio è il più grande comandamento. Metti in ombra tutti gli altri comandamenti. E noi dovremmo amare Dio. Perché Dio non è soltanto Dio, ma anche nostro Padre. Nostro Padre. E se abbiamo amato i nostri padri terreni, con tutti i difetti che avevano, quanto più dobbiamo amare Dio, che Lui è il Padre perfetto, che ci ama e ce l'ha dimostrato. Parlando dell'amore, l'Apostolo Paolo dice, capitolo 13 di lettera ai Romani, versetto 10, l'amore non fa male alcuno al prossimo, l'amore quindi è l'adempimento della legge. Nella prima Corinzi, capitolo 13, versetto 1, leggiamo ciò che l'Apostolo Paolo scrisse ai credenti di Corinto. Dice così: quando io parlassi le lingue degli uomini e degli angeli, se no amore, divento un ramo risonante e uno squillante cembalo. E quando avessi il dono di profezia e conoscessi tutti i misteri e tutta la scienza, e avessi tutta la fede in modo da trasportare i monti, se non ho amore non sono nulla. E quando distribuissi tutte le mie facoltà per nutrire i poveri, e quando dessi il mio corpo ad essere arso, se non ho amore, ciò niente mi giova. Quindi, diciamo in altre parole, l'amore è superiore a saper parlare tutte le lingue degli uomini e degli angeli. L'amore è superiore a tutti i migliori doni spirituali che si possono avere. L'amore è superiore a tutti i misteri, a tutta la scienza che si possa possedere. L'amore è superiore a tutte le ricchezze che si possono donare. L'amore è superiore anche al sacrificio della propria vita. L'amore rimane al di sopra di tutto e di tutti. Quel canto all'amore dice: le lingue cesseranno e anche la profezia cesserà, e l'amore però rimarrà per sempre in eterno. Dio è amore. L'essenza di Dio è amore. E questo amore dura per tutta l'eternità, perché Dio è amore. Voglio menzionare l'amore che riguarda noi come credenti. Primo, l'amore è il contrassegno della vita nuova nel credente. In Prima Giovanni, capitolo 3, versetti 14 e 18, l'Apostolo Giovanni scrive: noi sappiamo che siamo passati dalla morte alla vita perché amiamo i fratelli. Chi non ama rimane nella morte. Chiunque odia il suo fratello è la vita nuova nel credente. In Prima Giovanni, capitolo 3, versetti 14 e 18, l'Apostolo Giovanni scrive: noi sappiamo che siamo passati dalla morte alla vita perché amiamo i fratelli.

Eppure dobbiamo dare la nostra vita per i fratelli. Ma se uno ha dei beni di questo mondo e vede il suo fratello nel bisogno e gli chiude le proprie viscere, come dimora l'amore di Dio in lui? Figlioletti, non amiamo a parole e con la lingua, ma fatti e verità. Secondo, l'amore è la forza motrice della nostra obbedienza a Dio. Nell'Evangelo di Giovanni, capitolo 14, versetto 15, il Signore Gesù dice: Se voi mi amate, osserverete i miei comandamenti. Terzo, l'amore è l'impulso primario del servizio per Dio. In 2 Corinzi, capitolo 5, versetto 14, l'Apostolo Paolo scrive: Poiché l'amore di Cristo ci costringe, perché siamo giunti a questa conclusione, che uno solo morì per tutti, quindi tutti morirono. Ripeto, l'amore di Cristo ci costringe a fare che cosa? A evangelizzare, a fare del bene. Questo ci costringe. Non siamo spinti dal dovere, dall'obbligo, ma dovremmo essere spinti dall'amore che abbiamo per il Signore. Lo Spirito Santo è il donatore dell'amore di Dio. Romani capitolo 5, versetto 5 dice l'Apostolo Paolo: Ora la speranza non rende confusi, perché l'amore di Dio è stato sparso nei nostri cuori per lo Spirito Santo che ci è stato dato. Noi credenti non potremmo amare Dio, e tanto meno il prossimo, se il Signore non avesse versato su di noi il suo spirito. Se siamo qui, che cosa ci ha spinto? Se siamo qui per lodare il Signore, perché un po' di amore l'abbiamo per Lui, non è così? Altrimenti saremmo in un altro posto, ma non qui, ad adorare e lodare il Signore. Perché l'amore per il Signore ci costringe ad amarlo, ad adorarlo, a testimoniare di Lui. Vediamo che l'adempimento di questo comandamento per l'uomo del mondo è impossibile. Per natura l'uomo è profondamente egoista, schiavo del peccato e ha tendenze contrarie alla legge di Dio. L'uomo del mondo è incapace, è nell'impossibilità di amare veramente Dio. È impossibile. Allora, che cosa può cambiare l'uomo a diventare una persona nuova? Cosa può cambiare noi? Lo Spirito Santo. Diciamo la nuova nascita. Se il credente, o meglio la persona, nasce di nuovo per lo Spirito Santo, vediamo che può essere capace di amare Dio. Guardiamo che queste cose devono venire sempre dal Signore. Voglio leggere due versetti in Deuteronomio, dove il Signore dice così, in Deuteronomio capitolo 29, versetto 4: Ma fino a questo giorno l'Eterno non va dato un cuore per comprendere, né occhi per vedere, né orecchi per udire. Cioè, fino allora vediamo che il popolo di Israele era cieco, era sordo, era muto, era insensibile, era morto. E questa è la situazione di ogni essere umano. Deve essere la grazia di Dio che deve toccarlo per farlo una nuova persona. In Deuteronomio capitolo 30, versetto 6, qui abbiamo la promessa del Signore che dice così: L'Eterno il tuo Dio circonciderà il tuo cuore e il cuore della tua progenie, affinché tu ami l'Eterno il tuo Dio con tutto il tuo cuore e con tutta l'anima tua, e così tu viva. Quindi ci vuole l'intervento di Dio nella vita dell'uomo perché possa amare Dio e amare il prossimo. E cito ancora un altro versetto nella lettera ai Romani, dove sta la differenza fra la persona che appartiene a Gesù e la persona che non appartiene a Gesù. E qui c'è un taglio netto di queste due categorie, dei salvati e dei perduti.

0: Il Romani capitolo 8, versetto 5 a 9 dice così: Poiché quelli che sono secondo la carne hanno l'anima alle cose della carne, ma quelli che sono secondo lo spirito hanno l'animo alle cose dello spirito. Perché ciò a cui la carne ha l'animo è morte, ma ciò a cui lo spirito ha l'animo è vita e pace. Poiché ciò a cui la carne ha l'animo è inimicizia contro Dio, perché non è sottomesso alla legge di Dio, e neppure può esserlo. E quelli che sono nella carne non possono piacere a Dio. Or voi non siete nella carne, ma nello spirito, seppur lo spirito di Dio abita in voi. Ma se uno non ha lo spirito di Cristo, egli non è di lui. Che cosa vuol dire vivere nella carne? Vivere secondo la natura di Adamo, secondo la nostra natura peccaminosa. La carne in questo contesto è sinonimo di natura peccaminosa, di natura decaduta, di natura che ormai ha fallito e che non può essere né educata né corretta, ma deve essere crocifissa. Deve essere seppellita e il credente, la persona, deve ricevere lo Spirito di Dio che lo rende un figliolo di Dio, una nuova creatura. E qui dice che se uno non ha lo Spirito di Cristo, non è un cristiano, non è un figlio di Dio. Sentivo un prete che diceva: Tu sei diventato cristiano per il battesimo, parlando di una persona. Non è il battesimo che ci fa cristiani, e tantomeno la comunione, pure la confermazione. Non sono queste cose che ci fanno cristiani. Questo è un inganno. E tante persone vengono ingannate perché pensano che avendo ricevuto il battesimo da bambini sono diventati cristiani. Se fossero cristiani e se fossimo tutti cristiani per il battesimo avuto da bambini, non ci sarebbero delinquenti, non ci fossero omicidi, non ci fossero adulteri, non ci fossero violenze, non ci fossero furti, non ci fossero ladri. Si potrebbero chiudere tutti i carceri, perché un cristiano non ucciderà, non ruberà, non froderà, non ingannerà. Il vero cristiano è questo. Quindi da questo possiamo constatare che il battesimo da bambini non ci fa cristiani. È un inganno. Il Signore a questo scriba alla fine gli disse: Tu non sei lontano dal regno di Dio. Perché aveva capito che l'amore per Dio era superiore a tutti i sacrifici. Lo voglio rileggere. Maestro, ben hai detto, secondo verità, che vi è un Dio solo e che fuori di lui non vi è alcun altro, e che amarlo con tutto il cuore, con tutto l'intelletto e con tutta la forza, e amare il prossimo come se stesso, è assai più che tutti gli olocausti e i sacrifici. Quindi tu non sei lontano dal regno di Dio. Che cosa ci vuole per entrare nel regno di Dio? Che cosa ci vuole per entrare nel regno di Dio? Io mi baso su tre cose. La nuova nascita non si può arrivare se non c'è la base, l'umiltà. Se una persona non è umile, che è sinonimo di una persona che non diventa come un piccolo fanciullo, ma così come un bambino che accetta un regalo. E questo ha bisogno di umiltà. Allora, l'umiltà, il pentimento e la fede nel Signore Gesù. E se non c'è l'umiltà, al posto dell'umiltà c'è l'orgoglio o la superbia o l'incredulità, quella porta non si apre mai. Quella porta non si apre mai. E la porta chi è? La porta è Gesù. E Gesù dice nell'Evangelo di Giovanni, capitolo 10, versetto 9, io sono la porta. Se uno entra per me sarà salvato ed entrerà ed uscirà e troverà pastura. Quella porta non si aprirà mai. Le persone rimarranno sempre fuori dalla porta e non entreranno mai in cielo se non c'è l'umiltà, se non c'è il pentimento e se non c'è la fede. E lo scriba certamente avrebbe dovuto capire che Gesù è l'unico che ha adempiuto la legge e che ci ha procurato una salvezza eterna e che non possiamo né aggiungere né togliere nulla all'opera che Cristo ha compiuto per noi. E questo non valeva solo per lo scriba, ma vale per ognuno di noi e per ogni persona, che Gesù ci ha procurato una salvezza eterna grazie all'opera perfetta, completa, che Lui ha fatto per noi. Quindi andare in cielo non è difficile. Ma ci vogliono questi tre ingredienti, l'umiltà, il pentimento e la fede in Dio e la fede in Gesù. Che il Signore ci aiuti, come figlioli di Dio, ad amare Lui con tutto il cuore, con tutta l'anima e con tutta la forza. E amare il prossimo come noi stessi. Che il Signore ci dia questa forza. Amen.
1: Amen.

0: A Radio Logos sono le ore 1:05.
1: Un ben trovato a tutte e a tutti, io sono Mario Calvagno e questo è Appuntamento con Dio. E prima di iniziare, 348 222 72 94, il numero WhatsApp di RVS e poi il sito hopmedia.it. Ci potrete richiedere attraverso WhatsApp il corso biblico per corrispondenza Scegli Gesù, è completamente gratuito, come è gratuita anche una copia cartacea della Bibbia nel caso ne foste ancora sprovvisti. Bene, avete presente quei momenti in cui pensate che tutto stia andando nel verso giusto, avete il vostro piano d'azione perfetto, tutto quanto sembra essere al posto preciso in cui debba stare e poi bam, ecco, la vita decide di fare di testa sua. Capita a tutti. Succede al lavoro, succede nelle relazioni, succede nei progetti per il weekend. Ma sapete una cosa? Non è un problema del nostro tempo, è una costante della storia umana. E voglio raccontarvi la storia di un uomo che ha vissuto tantissimo tempo fa. Non serve che siate degli esperti della Bibbia per conoscerlo, forse avete anche sentito il modo di dire legato a lui, avere la pazienza di Giobbe. Ne sono sicuro, sì, l'avete sentito. E Giobbe era un uomo felice, era benestante, era circondato da una bellissima famiglia, poi improvvisamente perde tutto, non per colpa sua. Semplicemente la vita lo travolge con una serie di sventure devastanti. Giobbe si arrabbia, fa domande, si dispera, chiede spiegazioni. E sapete cosa fanno i suoi amici del cuore? Cercano di dargli delle spiegazioni precostituite, preconfezionate, messe lì nella loro bustina di plastica, frasi fatte, insomma, del tipo se ti è successo questo è perché avrai sbagliato qualcosa, se ti è successo questo magari è perché te lo meriti, e così via, risposte di questo tipo. Vi suona familiare? Quanto è fastidioso quando stiamo male e le persone cercano di spiegare la nostra sofferenza con le frasi fatte. Alla fine della storia, dopo una lunghissima ricerca, Giobbe arriva ad una consapevolezza profonda e pronuncia una frase bellissima scritta nel libro che prende nome proprio da lui. E siamo al capitolo 42 di Giobbe, appunto, il versetto 2. Lui dice: riconosco, rivolgendosi al Signore, riconosco che puoi tutto e che nessun tuo progetto può essere impedito. Non è una resa passiva, è il momento in cui un uomo, Giobbe, alza la testa e dice: ho capito che io non sono il centro dell'universo, io vedo solo una piccola tessera, una piccola mattonella, ma c'è un mosaico intero che non riesco ancora a scorgere, non riesco ancora a vedere, a capire. E a questo proposito possiamo aggiungere un piccolo aneddoto, una storia vera. Negli anni 40 del Novecento, un giovane scienziato che si chiamava Alexander Fleming stava lavorando nel suo laboratorio. Era un ricercatore, ma era anche un tipo un po' disordinato. E allora, prima di andare in vacanza, dimenticò di pulire alcune piastre di coltura su cui stava coltivando dei batteri per vedere poi il risultato di questa sua ricerca. Quando ritornò dalle vacanze, invece di trovare il suo esperimento concluso, in maniera perfetta, ci voleva del tempo, quindi ritornando pensava di trovare già il lavoro finito. E invece vide che una strana muffa verde aveva contaminato tutto, aveva rovinato il suo lavoro. Beh, chiunque avrebbe buttato tutto nella spazzatura, magari imprecando per questo errore, ma Fleming si fermò a guardare meglio. Cominciò a guardare i bordi della muffa, cominciò a guardare la parte centrale e a un certo punto notò che attorno alla muffa i batteri del suo esperimento, della sua coltura, erano morti. E da quel piano rovinato, diciamo così, da quel progetto non andato a buon fine, da quell'imprevisto imperfetto, è nata la penicillina, l'antibiotico che conosciamo tutti, che ha salvato centinaia di milioni di vite nel corso dei decenni. E se Fleming si fosse impuntato nel volere che il suo piano andasse a buon fine, come voleva lui, nella maniera che voleva lui, avrebbe pulito la piastra e ignorato questa scoperta in maniera totale. Beh, ascoltiamo una canzone e riprendiamo fra poco per vedere come possiamo applicare nella nostra vita questi concetti. Mario Calvagno, riprendiamo appuntamento con Dio di oggi. 348 222 72 94 il numero WhatsApp di RVS, mentre invece il sito è hopmedia.it. E in questo secondo e ultimo segmento della nostra riflessione estemporanea ricordo il versetto da cui siamo partiti, quello di Giobbe capitolo 42, il versetto 2, dove c'è Giobbe stesso che parla con il Signore e dice: riconosco che puoi tutto e che nessun tuo progetto può essere impedito. Abbiamo parlato della vicenda assurda capitata a Giobbe e di come dopo un primo momento di legittime proteste, di ricerche, di capire come mai, eccetera, Giobbe arrivi poi a questa conclusione finale. E parlavamo anche di come i nostri piani spesso crollino di fronte agli imprevisti della vita, gli imprevisti ci sono anche per noi, e di come questo possa rivelarsi a sorpresa qualcosa di più grande, che vada oltre le nostre aspettative. Beh, c'è un'altra storia. Questa volta viene raccontata nella seconda parte della Bibbia, il Nuovo Testamento. Protagonista è Paolo, Paolo di Tarso, Paolo apostolo, Paolo detto anche San Paolo, chiamatelo come volete, ma è uno dei primi grandi viaggiatori e comunicatori della storia. Viaggiava per terra e per mare con grandissimi rischi. Lui aveva in mente un progetto ben preciso, voleva fare un tour di insegnamento, chiamiamolo così, in alcune regioni dell'Asia Minore, quella che oggi è la Turchia. Voleva diffondere il Vangelo di Gesù Cristo in regioni, in luoghi dove nessuno l'aveva mai sentito nominare. Aveva la mappa, sì, aveva la motivazione, una motivazione forte. Aveva anche una piccola squadra di collaboratori e collaboratrici, ma la storia raccontata nel libro degli Atti degli Apostoli ci dice che ogni volta che provava ad andare in una direzione, qualcosa glielo impediva. Porte chiuse, intoppi, imprevisti burocratici o imprevisti ambientali. Ne sappiamo qualcosa, no? Quella sensazione fastidiosa di spingere una porta che semplicemente non si vuole aprire, o se si schiude appena è come se qualcuno da dietro spingesse per farla richiudere. E Paolo avrebbe potuto insistere a testa bassa, diciamo con la testa contro il muro, o avrebbe anche potuto demoralizzarsi e tornare a casa. Invece si ferma per cercare di capire, si ferma in una città marittima, Troas si chiamava questa città, e proprio lì di notte, mentre è a letto a riposare, ha una visione. C'è un uomo che in questa visione viene da oltre il mare, dalla Macedonia, cioè da quella che oggi è parte dell'Europa. E quest'uomo dice a Paolo: vieni, ti prego, vieni ad aiutarci. Paolo capisce che il suo piano, che era stato bloccato, non era un fallimento, ma era una deviazione verso qualcosa di immensamente più grande. Prende una nave, sbarca in Europa e da lì cambia per sempre la storia culturale e spirituale di un intero continente. Che cosa unisce la storia di Giobbe a quella di Paolo? Entrambi hanno dovuto fare crollare la propria idea di come le cose avrebbero dovuto andare, per accorgersi poi invece di come le cose stavano davvero andando. Torniamo a noi. Torniamo alle nostre giornate, fatte di agende fitte, fatte di imprevisti, di ritardi, di piccole frustrazioni, anche di quelle grandi. Quando le cose non vanno come avevamo programmato, la tentazione è quella di chiuderci a riccio, di arrabbiarci, di arrenderci e chissà quali altre reazioni. E se invece provassimo a cambiare prospettiva anche noi? Prendiamo una cosa che oggi o anche domani non andrà come avevamo pianificato. Può essere un contrattempo banale, un treno perso, una riunione cancellata, una visita medica rimandata dalla segretaria del medico dopo che avevamo penato per ottenere l'appuntamento. Può essere una torta bruciata dentro il forno, o anche una delusione più grande, diciamo così. E allora, invece di reagire con il solito non me ne va dritta una, non ce la posso fare, eccetera eccetera, fermiamoci per pochi secondi, respiriamo, facciamoci questa domanda: e se questo imprevisto non fosse la fine del mio piano, ma l'inizio di qualcosa che ancora non capisco? Apriamo gli occhi, come Fleming di fronte alla muffa, o come Giobbe e Paolo davanti al mistero. Proviamo a cercare il fuori programma felice, proviamo a identificare l'alternativa migliore della nostra scelta iniziale. Beh, a volte proprio dove finiscono le nostre certezze inizia la parte più interessante della nostra vita. Per oggi concludiamo qui. Che il Signore ci benedica tutte e tutti.

0: Radio Logos.
1: Numero WhatsApp 338 25 10 347. Ripeto, 338 25 10 347.

chiesto perché nella vita di tutti i giorni il pensiero della morte non è assillante e non ti riempie di sgomento? Forse è così perché tu sei giovane e hai davanti tutta la vita, oppure perché sei anziano e la tua vita l'hai già vissuta e non hai niente da perdere ormai. Eppure la morte dobbiamo affrontarla tutti. Dicevamo che l'uomo non vuol pensare alla morte quando tutto va bene e la vita procede regolarmente, ma viene il momento in cui ognuno si troverà di fronte alla nera falciatrice ed allora ci sarà la paura e si lotterà con tutte le forze per cercare di sfuggirle. Comprenderemo meglio le cose considerando che Dio ci ha creati esseri immortali. Il Signore ci dà la possibilità di vivere una piccolissima parte della nostra eternità su questa terra. Ed è proprio in questi anni che noi, in assoluta libertà, dobbiamo scegliere come vivere dopo. Chi avrà accettato Cristo come suo personale salvatore avrà un'eternità felice alla presenza di Dio. Chi invece rinnegherà Dio vivrà eternamente nel dolore. Il fatto stesso che quando la morte non ti è vicina, non te ne preoccupi, è sintomo che nel profondo del tuo cuore prende posto il senso dell'immortalità. Ogni uomo messo chiaramente di fronte alla morte lotta perché sa inconsciamente di essere immortale e che morire non è insito nella sua natura. Chi accetta il sacrificio di Gesù sulla croce non dovrà più temere la morte perché sa di essere già nelle gioie dell'eternità. Amico, non vuoi anche tu non avere timore della morte? Accetta oggi stesso il sangue di Gesù che lavi i tuoi peccati. Potrai vivere alla presenza di Dio. Non te ne pentirai.

La modulazione di frequenza FM sta per cedere il posto al DAB, la nuova tecnologia radiofonica. Per continuare ad ascoltare Radio Logos occorrerà possedere una radio con la funzione digitale DAB. Ascolterete Radio Logos in DAB su tutto il territorio pugliese sui canali 5A e 5B. Prepariamoci fin da ora al DAB. Il vostro apparecchio radio dovrà essere provvisto della nuova funzione DAB. Canali 5A e 5B di Space DAB.

Leggiamo da Geremia capitolo 21 versetto 8. Ecco, io pongo dinanzi a voi la via della vita e la via della morte. E ancora Deuteronomio capitolo 30 versetto 19. Io ti ho posto davanti la vita e la morte, la benedizione e la maledizione. Scegli dunque la vita, onde tu viva. Due domande, una scelta da fare. Vi sono delle domande a cui l'intelligenza umana non può rispondere e che non di meno hanno un'importanza capitale. Dio solo lo può e lo fa per mezzo del suo libro, la Bibbia. Da prima la seguente domanda concernente il peccato. Come un uomo colpevole su cui pesa una giusta condanna potrebbe essere perdonato in modo da essere in pace con un Dio santo? Credendo in Gesù che ha fatto la pace per il sangue della sua croce. Colossesi 1:20. In lui noi abbiamo la redenzione mediante il suo sangue, la remissione dei peccati secondo le ricchezze della sua grazia. Efesini capitolo 1 versetto 7. In seguito, ecco un'altra domanda alla quale di nuovo soltanto la Bibbia può dare la risposta, cioè che cosa accade dopo la morte? Dio distingue due classi di uomini, quelli che muoiono credendo e quelli che muoiono increduli. Per i primi, la loro anima va presso a Gesù nel riposo in attesa della gloria. Per gli altri, ahimè, non vi sarà mai più speranza di salvezza, ma la certezza tragica di un'eterna condanna. Forse troverete questo schema troppo semplicistico. Vorreste più sfumature, più varietà nelle scelte offerte. Ma le cose stanno esattamente in questi termini e non altrimenti. Dio è sovrano e nessun pensatore o filosofo gli imporrà il suo sistema. Egli ci ha rivelato queste cose per permetterci di poter fin d'ora scegliere il nostro destino eterno. Carissimi, avete già fatto questa scelta? Se non l'avete già fatta, iniziate a pensare. Quale la scelta?